Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Collegamento con Cristiano Online. Questa sera abbiamo da Foggia Fares Marzone, che tratterà il tema sempre conoscere Gesù. Oggi parlerà sulle sue domande, le domande di Gesù. Quindi ascoltiamo Fares Marzone. Buon ascolto, ci risentiamo alla fine per i saluti.
2: Le sue domande, le domande che ha fatto Gesù. Le domande fanno parte della nostra vita. Man mano che cresciamo poniamo domande e ci poniamo domande, senza contare tutte quelle a cui abbiamo dovuto rispondere nella nostra vita scolastica. Senza domande non potremmo vivere, perché spesso abbiamo bisogno di informazioni, dalla più banale: che ora è? Oppure dove si trova quella strada? O è già passato l'autobus? Ci sono diversi modi per porre una domanda: chiedere per ricevere qualcosa, domandare per sapere qualcosa di qualcuno, interrogare e richiedere informazioni. Le domande possono assumere forme o molte forme diverse, e possono essere utilizzate in una varietà di contesti, come le aule scolastiche, i luoghi di lavoro e le relazioni personali. Mi fermo qui perché è più che sufficiente questa breve introduzione. La prima domanda che ritroviamo nella scrittura è stata posta dal diavolo per insinuare il dubbio nella mente di Eva, e ovviamente è un esempio estremamente negativo di domanda. La domanda era: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? Come si può vedere invece nella diapositiva numero 1, la seconda domanda, di ben altra portata e natura e con grande autorità, è stata posta da Dio, il Signore, all'uomo: dove sei? L'intera citazione è scritta nel libro della Genesi, capitolo 3, versetto 9. Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E naturalmente era una domanda di tutt'altro tenore rispetto a quella del diavolo. E in un certo senso questa domanda, dove sei, accompagna l'uomo fino a quando non si arrende davanti alla ricerca della verità. Come si può vedere, numero 2, le domande sono un metodo didattico di insegnamento molto importante ed efficace, specialmente come nel caso del Signore Gesù, se poste a persone ostili, come a qualcuno della folla o a delle persone con i quali egli ha conversato personalmente. Le domande stimolavano il pensiero critico, e le sue buone domande portavano necessariamente il suo uditorio a rispondere. Si può dire che una buona parte del suo insegnamento Gesù l'abbia dato usando costantemente delle domande in modo vario e in varie situazioni. Si può togliere la diapositiva, grazie. All'età di 12 anni ritroviamo Gesù nel Tempio a porre domande e a rispondere ad esse, come riportato nel capitolo 2 del Vangelo di Luca. Con le domande egli voleva sondare il cuore dei suoi ascoltatori e farli riflettere. Nella diapositiva numero 3 si vede come in molti casi, piuttosto che dare ai suoi uditori la risposta alle loro numerose e spesso anche tendenziose domande, li ha portati a trovare la soluzione facendo loro una serie di domande. Infatti, con il suo insegnamento faceva riflettere le persone, spesso non dando delle risposte, ma facendo sì che essi le trovassero da soli. Imprimeva il suo insegnamento in modo convincente nelle loro menti. E come qualcuno ha detto, questo è il compito principale del lavoro di un insegnante. Se l'insegnante fallisce in questo, fallisce completamente, ma lui non ha fallito, anzi. Un esempio classico è stato l'incontro con il dottore della legge, che gli aveva chiesto, per metterlo alla prova, che cosa avrebbe dovuto fare per ereditare la vita eterna. Dopo la risposta del Signore Gesù, volendo giustificarsi, quest'uomo gli disse: e chi è il mio prossimo? A quel punto Gesù poteva dargli immediatamente la risposta, ma gli presentò la nota parabola del samaritano in modo tale che quest'uomo ricavasse da solo la risposta. E nel Vangelo di Luca, capitolo 10, versetti 36 e 37, si leggono le parole che Gesù disse alla fine, chiedendogli: quale di questi tre, il sacerdote, il levita, il samaritano, quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose: colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse: va e fa anche tu la stessa cosa. Nei Vangeli si vede come Gesù abbia posto domande ai suoi discepoli, o alle folle, o agli individui, alle persone con i quali si è incontrato, e poi anche parlando con il Padre. Prendendo in esame soltanto il Vangelo di Matteo, troviamo più di 90 domande che egli ha posto, che si possono dividere in tre principali categorie. E menziono per prime quelle retoriche. La domanda retorica è posta non per ottenere una risposta, ma per suscitare una. E leggendo il Vangelo si potrà notare immediatamente, questo non è casuale, infatti, come si vede nella diapositiva numero 4, come la maggior parte di queste domande egli li abbia posti in occasione del sermone sul monte, ben 18 su 24. E lo scopo dell'uso di tale domande non era tanto quello di ottenere delle risposte, quanto piuttosto quello di produrre una reazione nel suo uditorio. Si può togliere la diapositiva, grazie. Ad esempio, mentre ha insegnato a non essere preoccupati per il domani, ha affermato quanto è scritto nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 26. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Ed ecco a questo punto la domanda retorica estremamente incisiva: non valete voi molto più di loro? La cui risposta era ed è ovvia. La maggior parte delle più di 90 domande che ritroviamo loro, ci sono ben 60 domande che Gesù ha rivolto ai suoi discepoli, da cui si aspettava una risposta. Si legge nel Vangelo di Matteo, capitolo 16, versetti 13 a 16. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? E si risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù aveva portato i suoi in un luogo molto particolare, e ci dobbiamo chiedere in primo luogo perché Gesù si fosse recato nei pressi di questa determinata località e come mai, mentre altrove c'erano le folle ad attenderlo, qui abbia posto queste due domande privatamente solo ai suoi discepoli. E possiamo subito dire che nella Bibbia non c'è mai nulla che sia stato scritto per caso. Infatti Cesarea di Filippo era una città ellenistica celebre per una grotta dedicata al dio Pan, per cui si chiamava Panias o Panias. Quando Filippo il tetrarca la ricostruì, gli diede il nome di Cesarea in onore dell'imperatore Tiberio Cesare e il proprio nome per distinguerla dall'altra Cesarea in riva al mare, e che è menzionata nel libro degli Atti degli Apostoli per l'incontro che Pietro ebbe in casa del centurione romano Cornelio. Cesarea di Filippo era situata in una zona lussureggiante ai piedi del monte Ermon, a circa 40 chilometri a nord del lago di Galilea. Pur essendo vicina a questa regione dove c'erano comunità ebraiche, le attività religiose che vi si svolgevano erano completamente all'opposto. Infatti questa era una città dominata da adorazione pagana, oltre che da attività immorale. Le due cose andavano spesso a braccetto. Ancora oggi il visitatore che si reca in questa località può osservare dei resti del paganesimo costituiti da altari in onore di diversi dei proprio nel luogo in cui si svolse l'evento di cui abbiamo letto e stiamo parlando. Ai tempi dell'Antico Testamento questa zona era diventata un centro per l'adorazione di Baal, questo falso dio, e in seguito venne soppiantata dall'adorazione di dei greci della fertilità. Inoltre era nelle sue vicinanze che Erode il Grande aveva fatto costruire un tempio bianco in onore per l'adorazione dell'imperatore Augusto. Era dominata da una grande roccia e aveva le cosiddette porte dell'inferno. Ora, tenendo conto di tutti questi elementi della città che ho menzionato, abbiamo un chiaro esempio di come Gesù, in quanto il maestro per eccellenza, ponesse domande intelligenti. Pur essendo ben a conoscenza di quello che pensavano di lui i suoi contemporanei in quanto Dio e quindi onnisciente, con la prima domanda voleva sapere che cosa pensasse la gente di lui. Un buon insegnante, Gesù è stato l'insegnante per eccellenza, nella domanda spesso e volentieri inserisce già parte della risposta. In questo caso nella domanda c'era l'espressione il figlio dell'uomo, un titolo messianico. I contemporanei del Signore Gesù si aspettavano un Messia che organizzasse un esercito per scacciare una volta per sempre i romani che avevano conquistato Israele e lo stavano dominando. Nel titolo il figlio dell'uomo non c'era questa aspettativa, e non è certamente un caso che il Signore lo abbia usato per descrivere se stesso, e questo titolo si ritrova più di ogni altro, ed esso lo ritroviamo, lo leggiamo nei Vangeli ben 81 volte, è usato da Gesù nei suoi discorsi una quarantina di volte. Con l'uso di questo titolo il Signore Gesù indicava la perfetta umanità, quindi la sua umiliazione, ma anche le predizioni della sua morte e della sua risurrezione, e soprattutto la sua autorità. Nell'articolata risposta dei discepoli si può capire che la comprensione che la gente aveva di lui era molto limitata, e di conseguenza la sua attività non era stata apprezzata. Nell'ultima parte della risposta i discepoli avevano affermato che la gente considerava Gesù uno dei profeti. È quindi molto chiaro che la gente avesse etichettato Gesù come profeta, avevano visto in lui delle caratteristiche di quei profeti e in generale qualcosa degli altri. Di sicuro buona parte della folla lo riteneva un grande profeta, visti i nomi citati, ma egli era molto, ma molto più di questo. Nel titolo che lui stesso si era dato in questa prima domanda, il figlio dell'uomo, c'è la chiave che ci permette di capire come questo fosse un titolo messianico, e le risposte della gente affermavano semplicemente che Giovanni Battista, Elia, Geremia o uno dei profeti non erano altro che precursori del Signore Gesù. E dato molto interessante, Gesù veniva considerato dalla gente, quella che era positiva verso di lui, come un semplice precursore del Messia. Non lo considerava come tale, come il Messia. Non poteva negare il suo potere soprannaturale. Si era però avvicinata a lui, ma senza riconoscerlo e accettarlo per chi egli fosse veramente. Dunque Gesù non aveva posto questa domanda, questa prima domanda, ai suoi discepoli perché non sapeva che cosa pensasse la gente di lui, ma per preparare la seconda domanda molto più importante: e voi chi dite che io sia? La risposta sarebbe stata per loro, per i discepoli, un'altra opportunità di dichiarare la loro fede in lui, di confermare quanto avevano visto e sentito dopo tutto quel periodo trascorso insieme a lui, all'incirca 2 anni e mezzo. E potremmo sicuramente dire, parafrasandola, che era un altro modo per chiedere loro: perché mi seguite? Perché avete lasciato tutto per venire dietro a me? E quindi per confermare e rafforzare la loro fiducia in lui. La domanda è enfatica e al plurale: e voi chi dite che io sia? Fino a quel momento non l'aveva mai fatta, ma adesso stava per avvicinarsi l'ora cruciale della sua morte in croce. Era come se stesse dicendo ai suoi discepoli: la gente può credere in quello che vuole, ma io, in vista della croce, quella che sarebbe stata il culmine della sua opera, io vi preparo a portare avanti la mia opera. Lo avevano sentito predicare, insegnare, erano stati testimoni oculari dei suoi miracoli. A questo punto possiamo dire, armonizzando sia i Vangeli sinottici, Matteo, Marco, Luca, che danno uno sguardo di insieme, e includendo anche quello di Giovanni, possiamo dire che fin qui, fino a quel momento, i discepoli avevano visto la bellezza di 21 miracoli. nei quali l'intervento di Gesù era stato immediato, istantaneo. Miracoli di guarigione fisica, ad esempio la guarigione dell'uomo dalla mano paralizzata, miracoli di liberazione di indemoniati, come quello dei gadareni, miracoli sulla natura, ad esempio la prima e la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci, miracoli di risurrezione, ad esempio quella del figlio unico della vedova della cittadina chiamata Nain. Nel pensiero di Gesù, quello che i discepoli pensavano di lui era fondamentale, come lo sarebbe stata anche la loro risposta. Rispose Simon Pietro. Egli era il portavoce dei discepoli, ma non aveva avuto modo di confessarlo, come avevano invece fatto gli altri, quando Gesù e lui stesso erano entrati nella barca dopo che Pietro aveva camminato sull'acqua. La risposta di Pietro, come dirà in seguito il Signore Gesù, guidata dal Padre, fu perentoria e importantissima. Tu sei il Cristo. La parola Cristo significa unto. In Israele venivano unti coloro che svolgevano un ruolo particolare, come i profeti, i sacerdoti ed i re. Queste unzioni non indicavano soltanto che Dio aveva scelto queste persone, ma anche che egli avrebbe dato loro la capacità di compiere quel ruolo. Ma quando Pietro disse «Tu sei il Cristo», stava andando ben oltre questo. Stava facendo un passo, oserei dire, gigantesco, perché i profeti dell'Antico Testamento avevano profetizzato la venuta del Messia. Ci sono dei passi biblici straordinari, di una bellezza unica, come quello del capitolo 53 del libro del profeta Isaia, per citarne uno solo, che davano delle indicazioni precise a riguardo. Ma quando Pietro pronunciò quella confessione, era come se stesse dicendo, rivolgendosi a Gesù, tu sei quell'uno, tu sei quell'unto inviato da Dio per salvarci, tu sei il Salvatore che abbiamo atteso da secoli. Quindi molto di più di Giovanni Battista, il precursore del Messia, molto di più di Elia, che aveva compiuto dei notevoli miracoli, ma solo grazie alla potenza di Dio, molto di più del profeta Geremia, pronto ad esortare con energia e a predire il futuro. Quale differenza c'era nella confessione di Pietro rispetto ai pareri che la gente aveva su Gesù? Nessun paragone a riguardo. Tu sei il Cristo, tu sei quello di cui tutti i profeti hanno parlato in un modo o in un altro, e tu sei qui. A questa espressione, tu sei il Cristo, Pietro ne aggiunse una seconda, il figlio del Dio vivente, che indicava che il Signore Gesù era della stessa natura del Padre. Al suo battesimo, che non ha nulla a vedere con il nostro, al suo battesimo Gesù venne indicato dal Padre come tale: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. I discepoli lo avevano indicato in questo modo quando lui era entrato nella barca e aveva calmato la tempesta. Quel figlio dell'uomo era anche il figlio del Dio vivente, il creatore dell'intero universo e di tutto quello che c'è in esso. Lui era il vero Dio, non una figura mitologica come il Dio Pan o una deità mortale come poteva essere l'imperatore del tempo. E tutti questi erano degli altari in onore, in quella località, in onore di questi falsi dei. Il contrasto con gli idoli privi di vita, di cui c'erano evidenti proprio a Cesarea di Filippo, era stridente. E ancora oggi, quando uno visita quella località, c'è il ricordo chiaro di altari idolatri o idolatrici, ma si può notare il contrasto tra questi idoli privi di vita e quanto è scritto in una specie di grande orologio di marmo che gira molto lentamente, riportando questa scritta in tantissime lingue: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù non ha posto domande solo ai suoi discepoli, ma anche ai suoi vari uditori a livello individuale o alle folle. Alcune di queste domande erano retoriche, altre dalle quali lui si aspettava una risposta e altre ancora alle quali ha risposto ai suoi interlocutori ponendo una domanda, e ancora altre alle quali ha posto una sua domanda e ha risposto con una ulteriore domanda. Ho già fatto un esempio di domanda retorica e di due domande che lui ha rivolto ai suoi discepoli. Adesso farò l'esempio di una domanda rivolta ad una persona, il cieco Bartimeo. Gesù gli chiese: che cosa vuoi? Che cosa vuoi che io ti faccia? Questa domanda Gesù la pose mentre passava per Gerico. Lungo la strada principale, il cieco chiedeva l'elemosina per poter vivere, ma avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, ci dice l'Evangelista Marco, si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Leggendo questa frase rimaniamo impressionati dal fatto che, a differenza della folla che riconosceva in Gesù semplicemente un uomo di Nazareth, Bartimeo invece si era rivolto a Gesù come al Messia: Gesù, figlio di Davide. Questa sua confessione non gli derivava da quanto avesse visto fare da Gesù, sia perché l'attività di quest'ultimo si era rivolta in altre località. Infatti questa è l'unica occasione in cui Gesù sia passato per Gerico, sia perché Bartimeo era cieco. Per riconoscere in Gesù il Messia, Bartimeo era di sicuro venuto a conoscenza dei miracoli che lui aveva compiuto, e soprattutto, stando dalla mattina alla sera lungo la strada, avrà sentito tante persone che parlavano di qualcosa che lo aveva fortemente colpito. Il cieco di Betsaida aveva recuperato la vista, e come lui anche il cieco fin dalla nascita, descritto con dovizie di particolari nel capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, aveva ottenuto la vista. Nella mente di Bartimeo era chiaro che quel Gesù, che molti riconoscevano semplicemente come il Nazareno, grande uomo sì, ma niente di più, fosse il tanto promesso e tanto sospirato Messia di Israele. Avrà pensato: quando Gesù passerà da Gerico, e spero proprio che un giorno lui passi da Gerico, quando Gesù passerà da Gerico, io lo riconoscerò come Messia e gli chiederò di intervenire per risolvere il mio problema, perché lui è il solo che potrà aiutarmi. Dunque, il cieco aveva un solo desiderio: rabbunì, come è scritto dopo, che io recuperi la vista. Questo titolo usato qui e da Maria Maddalena in una delle apparizioni di Gesù risorto era una forma riverente in aramaico, la lingua del popolo in Israele, un dialetto ma era una lingua, era una forma riverente in aramaico di Rabbi, mio maestro. Bartimeo non chiedeva nulla, né onori, né di essere superiore ad altri, ma semplicemente di diventare una persona normale, con la possibilità di vedere. Cosa che successe immediatamente grazie alla sua fede riposta in Gesù. Va, gli disse Gesù, va, la tua fede ti ha salvato. E questo verbo può significare guarito e salvato, e nel nostro caso entrambi i significati sono appropriati. Bartimeo infatti recuperò immediatamente la vista, e mentre all'inizio del racconto lo vediamo seduto presso la strada, emarginato, da solo, che chiede l'elemosina, alla fine lo vediamo seguire Gesù. Ma Gesù rivolse anche in più occasioni delle domande alle folle. Dopo l'episodio della donna adultera, alla fine del quale Gesù aveva detto a coloro che l'avevano accusata: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra, tutti se n'erano andati via, dal più vecchio al più giovane, dimostrazione lampante che tutti si sentivano peccatori ed erano onesti in questo. In seguito Gesù ebbe un lungo colloquio con la folla, e ad un certo punto, come si legge nel resto del capitolo 8 del Vangelo di Giovanni al versetto 45, Gesù pose una domanda cruciale: chi di voi mi convince di peccato? Non ci fu risposta su questo argomento. Infatti nessuno avrebbe mai potuto dimostrare, perché questo è il significato del verbo convincere, quindi nessuno avrebbe mai potuto dimostrare che egli avesse peccato, essendo Gesù il santo, il giusto. La risposta gli venne data invece su quanto affermò subito dopo: se dico la verità, perché non mi credete? Al che i giudei diedero una duplice risposta: che egli era un samaritano e che aveva un demonio. Un non senso in entrambi i casi. Quando Gesù stava per essere arrestato nel giardino del Getsemani, pose una domanda ad un gruppo ristretto di persone. I soldati della coorte romana e le guardie giudee, e disse: chi cercate? La domanda è molto interessante anche per quello che accadde dopo. Ecco il brano che si trova nel Vangelo di Giovanni, capitolo 18, versetti da 4 a 8. Ma Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e chiese loro: chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazareno. Gesù disse loro: io sono. Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Appena Gesù ebbe detto loro: io sono, indietreggiarono e caddero in terra. Le guardie hanno risposto a questa domanda, e Gesù ha continuato nel suo dire, dando la dimostrazione di essere Dio con le parole: io sono. I soldati, che erano romani, non hanno fatto caso a questo, ma loro, le guardie, erano giudei, e sentendo quella definizione data da Gesù caddero a terra, perché questa definizione "io sono" non era altro che una dimostrazione che Gesù era Yahweh, il Signore, l'Io sono, l'Eterno. E veniamo a un'ultima domanda. Siamo nell'ora più atroce della sua vita. L'Evangelista Matteo scrive nel capitolo 27, versetti 45-46, dall'ora sesta, mentre Gesù era crocifisso, dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, che mi hai abbandonato. Questo grido lacerante è stato incomprensibile e lo è tuttora per molti. La spiegazione è che in quel momento Gesù stava prendendo sopra di sé i peccati dell'intera umanità e quindi stava sperimentando l'abbandono e la disperazione, perché l'ira di Dio stava ricadendo su di lui, perché egli si era caricato dei peccati dell'intera umanità. L'Apostolo Pietro, nella sua prima lettera, capitolo 2, versetto 24, afferma che Gesù ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le cui lividure, i traumi per contusioni subiti sulla croce, e mediante le cui lividure siete stati guariti. Queste parole ci danno un quadro completo e preciso di quello che è accaduto al Calvario. Tutti i peccati del mondo, il mio, il vostro, il tuo, caro ascoltatore, erano ricaduti su Cristo. Egli era senza peccato, ma come scrive l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 21, colui che non ha conosciuto peccato, egli, cioè Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Gesù Cristo ha preso sopra di sé i peccati dell'intera umanità. E l'Apostolo Pietro afferma nella prima parte del versetto 18 del capitolo 3 della sua prima lettera: anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Dunque, alla croce, Gesù prese sopra di sé la punizione che doveva ricadere su di noi. Quest'ultima domanda, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non ha avuto risposta sulla croce, mentre lui era in croce. Tuttavia è molto importante notare che una risposta c'era stata secoli e secoli prima di questo evento cruciale per l'intera umanità. Infatti Gesù aveva preso questa affermazione scritta nel Salmo 22, e la risposta del salmista Davide a questo grido lacerante si trova al versetto 3: tu sei il santo, riferita a Dio. In quanto tale, Dio non poteva tollerare, vedere il peccato. E i giudei che erano presenti al momento della crocifissione conoscevano molto bene questo passo del Salmo 22 e avrebbero potuto capire che per un attimo là sulla croce Gesù stava prendendo su di sé tutti i peccati del mondo, stava sperimentando l'abbandono da Dio per l'unica volta in tutta l'eternità, ed è l'unica volta in cui egli non si sia rivolto direttamente a Dio chiamandolo Padre. Siccome il Figlio aveva preso i peccati su di sé, Dio lo aveva abbandonato per un attimo. Quindi Gesù non è morto in croce come un martire di una giusta causa, o semplicemente come un innocente accusato ingiustamente e quindi condannato, e non è nemmeno morto come un eroe. Egli è morto al nostro posto. Per questo motivo Dio ha dovuto abbandonarlo per un attimo, perché l'esigenza della sua giustizia fosse soddisfatta. Solo in questo modo, miei cari, i nostri peccati potevano essere imputati, ovvero trasferiti legalmente su di lui, e la sua giustizia fosse imputata a noi, ovvero la sua giustizia fosse trasferita legalmente a noi. Ma attenzione, anche se questa separazione sulla croce è stata ancora più profonda della sua umiliazione avvenuta con l'incarnazione e i suoi circa 30 anni di vita in terra, Gesù non è stato separato dal Padre nell'essenza, nella natura divina. In nessun senso egli ha cessato di essere Dio, non ha cessato di essere l'unigenito Figlio di Dio. Caro ascoltatore, le domande che Gesù ha poste sono state tutte molto importanti e sono state varie, come ho visto, come abbiamo avuto modo di vedere. Anch'io voglio chiudere con una domanda, anzi con più di una. Senza ombra di dubbio la prima è la più importante che possa essere posta ad una persona, perché dalla risposta dipende il suo futuro. La domanda è questa: chi è per te Gesù? Cosa pensi di lui? È stato solo colui che ha compiuto grandi miracoli di guarigione? È stato solo colui che ha compiuto grandi miracoli sulla natura, ha risuscitato, ha liberato indemoniati? È stato solo un grande insegnante? È stato solo un uomo che ha fatto del bene? È stato solo un uomo solidale con le preoccupazioni, le sofferenze, le grida dei suoi contemporanei? È stato solo un uomo che è morto in croce così? Qualsiasi cosa tu pensi di lui adesso, la tua risposta può determinare il resto dei tuoi giorni e anche la tua eternità. Alla domanda di Gesù: voi chi dite che io sia? Pietro non ha avuto alcun dubbio, non ha avuto esitazione. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, ovvero colui che era venuto per salvare. E anche per te lo stesso? O pensi soltanto che egli sia stato uno dei tanti profeti? Certo, un grande personaggio, ma solo uno dei tanti profeti? Cara amica, caro amico, cara ascoltatrice, caro ascoltatore, che tu possa riflettere attentamente a queste domande. Amen. Signore, buon Padre Celeste, grazie per la freschezza della tua parola, grazie perché il tuo unigenito, il Signore Gesù, ha posto tante domande e le sta ponendo anche a noi questa sera. Grazie, oh Signore, perché io ho capito nella mia semplicità, ho capito che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, quindi il mio Salvatore, il mio Signore. Ma buon Padre Celeste, il mio desiderio, la mia preghiera a te, la mia supplicazione a te in questo momento è che le persone che ancora non hanno questa certezza possano riflettere e dare la giusta risposta a questo interrogativo: chi è per te Gesù? Signore, ancora una volta ti chiedo salva. Signore, ancora una volta ti chiedo esaudisci, perché tutto, o buon Padre Celeste, metto davanti a te nel nome amato e prezioso del Signore e Salvatore Gesù. Amen.
1: Come ogni sera nel collegamento con Cristiano Online, questa sera abbiamo avuto con noi Fares Marzone da Foggia. Il tema è sempre il tema generale, conoscere Gesù. Oggi Fares ci ha parlato sulle sue domande, le sue domande. Grazie a tutti voi per l'ascolto, appuntamento a domani sera. Buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.
0: A Radio Logos sono le ore 2:50.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, Patrizia ed io ci rallegriamo di poterci nuovamente incontrare e vi ringraziamo per il vostro impegno e la vostra attenzione. Il brano su cui desideriamo meditare dal Vangelo di Giovanni è nel capitolo 10, i versetti da 16 a 18.

0: Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce. E vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io deponga la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio.
1: Oltre alle considerazioni sulla missione divina, il nostro testo ci porta a riflettere sulla natura della morte del Signore Gesù. È necessario comprendere bene la portata di questo straordinario ed unico avvenimento per capire il valore, il significato e il risultato del sacrificio del Signore Gesù. È vero che Gesù affermò di deporre volontariamente la sua vita, ma questa dichiarazione non deve indurci in errore pensando ad un suicidio. Il suicida è una persona stanca della vita, una persona che teme più la vita della morte, una persona oppressa da problemi, angosciata, depressa, che pensa di poter risolvere i suoi guai con un gesto quanto mai tragico e terribile. Ma questo non è il caso di Gesù. Gesù volle deporre la sua vita per riprenderla e non per chiudere con essa. La resurrezione dimostra che nella sua volontà c'era la vita e non la morte. E la morte di Gesù non fu neppure un martirio. Il martire è chi sostiene le proprie idee, le proprie convinzioni, a costo della propria vita. È una persona che non indietreggia davanti all'opposizione ed è pronta a subire la morte. Quella di Gesù può suggerire l'idea del martirio. Le sue idee e le sue parole avevano suscitato una forte opposizione. La sua persona era molto scomoda. Più volte avevano tentato di ucciderlo finché non ci riuscirono. Ma Gesù affermò che nessuno era in grado di togliergli la vita e ne abbiamo la dimostrazione in tutte quelle occasioni in cui egli sfuggì ai suoi nemici. Così la morte di Gesù non fu né un suicidio e neppure un martirio. Fu il compimento della missione divina che gli era stata affidata, la quale ebbe il suo trionfo, la sua esaltazione nella resurrezione. Così la morte e la resurrezione di Gesù furono atti della sua volontà, espressioni della sua potenza divina, manifestazioni della sua grazia e del suo infinito amore per gli uomini. Furono azioni della Divina Trinità che ha operato congiuntamente perché il Signore della vita offrisse la sua vita in olocausto alla giustizia di Dio per la remissione dei peccati e la riprendesse per la giustificazione dei peccatori. Dio ci benedica, meditando questa grande verità che il Signore ci pone davanti.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Nel nostro mondo
1: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto.

0: regolabili. E allora molti si chiedono: perché mai mi dovrei comportare in maniera morale? E poi che cosa vuol dire morale o immorale? Chi ha il diritto di dettarmi cosa è giusto e cosa è sbagliato? Beh, questo è veramente un bel dilemma etico, è vero? E che cos'è l'etica allora a questo punto? L'etica è lo studio che si occupa della questione di come ci si deve comportare a livello sociale, a livello individuale. Allora, su quale base o sulla base di quali principi noi dovremmo comportarci in un certo modo anziché in un altro? E che cos'è che rende un'azione buona o cattiva? E poi, esiste oppure no una norma oggettiva per giudicare il comportamento umano? Oppure ancora, che cos'è il bene? Queste sono le domande fondamentali, no? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
2: E siamo arrivati al momento del cambio di prospettiva, uno spazio settimanale con la dottoressa Simona Carnoli, psiconcologa, e con la Mindfulness Esperienziale Integrata. Benvenuta Simona.
3: Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti, e oggi siamo di nuovo qui insieme con molto piacere. E prima mi dicevi che cosa facciamo noi, perché io lavoro presso il centro di senologia dell'ospedale San Giovanni Addolorata, coordinato dal professor Lucio Fortunato. Lo dico perché lui ci ha dato l'opportunità di poter oggi essere qui a raccontare quello che facciamo. Noi proponiamo un percorso integrato di psico-oncologia, psico-neuroendocrino-immunologia e mindfulness clinica per le pazienti che iniziano un percorso di cura dopo la diagnosi di carcinoma mammario. Quindi diciamo che integriamo la possibilità di lavorare da più punti di vista, facendo un cambio di prospettiva dove ci aiuta molto sia la psiconeuroendocrinoimmunologia che la mindfulness clinica. E poi, come ti dico sempre, la cosa che è più interessante ed importante per noi tutti, l'equipe, per il centro, è il passaggio dalla teoria alla pratica, perché noi dobbiamo insegnare come poter stare bene praticamente, no?
2: E quindi quando si è fuori dall'ospedale, esatto, o dall'incontro che hanno con te, quando si trovano a casa, nel loro quotidiano, esatto, al lavoro, che fanno?
3: Nella quotidianità, ecco, sì, il nostro focus principale è stare bene nella quotidianità, perché poi noi siamo quotidianità.
2: Assolutamente. Quindi oggi abbiamo due ospiti, Paola D'Amico e Isabella Lacentra. Magari non so se vi presentate da soli o Simona vuoi dire una mezza parola per loro.
3: Ma no, io le lascio libere, si presentano da sole.
2: E poi sono belle solari, io che le vedo, quindi assolutamente. Allora, Paola, raccontaci qualcosina di te e poi entriamo a parlare di questa che è la tua esperienza con un cambio di prospettiva.
4: Allora, io sono Paola, sono in pensione dal lavoro. Questa è una scelta che ho fatto in anticipo proprio perché in quel momento ho attraversato un periodo difficile. Prima di avere la diagnosi del carcinoma avevo avuto un ictus ischemico, per cui già la mia vita era un po' cambiata. E niente, ho avuto questa diagnosi, chiaramente crolla il mondo addosso in quel momento, il buio, il futuro che non c'è, che non ci sarà. E quando poi ho conosciuto Simona, la dottoressa Simona Carloni nel centro di senologia, lei mi ha proposto questo percorso di mindfulness esperienziale integrata. Io l'ho accolto subito perché avevo proprio la necessità di affrontare la mia vita, che in quel momento era cambiata, era andata giù, in fondo immaginate un pozzo, quindi giù, e allora l'ho accolto, e da quel momento in poi ho avuto proprio un cambio perché ho trovato la forza di affrontare la malattia, i controlli, la radioterapia, la terapia ormonale. Faccio un piccolo esempio: quando sono stata operata, poi dovevo intraprendere la terapia ormonale, io avevo paura di prenderla, non volevo. Naturalmente l'ho subito parlato con la dottoressa Simona e lei mi ha fatto riflettere su una cosa, che in quel momento era la mia mente che aveva paura di questa medicina, il mio corpo ne aveva bisogno. Quindi da quel momento in poi, ragionando su questa cosa, sono riuscita a prendere questa medicina, ringraziando il cielo, sono 4 anni. Questo per dire.
2: Quindi hai fatto amicizia, comunque hai ricongiunto, no? La mente con il corpo.
4: La mente con il corpo. Questo per dire, per passare poi all'esperienza nel quotidiano, che ho cominciato proprio a vivere nel momento presente. Il vivere nel momento presente ti fa collegare la testa con il corpo. Adesso faccio un altro piccolo esempio proprio di questo momento, no? Io stavo controllando il 7:30 prima di collegarmi. Naturalmente, mentre controllavo il 7:30, dicevo: oddio, devo fare l'intervista, oddio, mi devo. Poi ho detto: no, un momento, in questo momento faccio il 7:30, alle 10:30 faccio l'intervista. Questo aiuta anche a togliere quell'automatismo, no? Che noi abbiamo solitamente, e fa anche struccarsi la sera. Cioè, io focalizzo la sera quando vado a struccarmi, che mi faccio il massaggio con la crema sul viso. Quindi vivere questi momenti presenti, ovviamente, ti fa, vivendo in questo momento, non affolliamo la testa di pensieri, anche quando per esempio dobbiamo ritirare un referto. Se noi pensiamo a quella data che dobbiamo ritirare il referto e abbiamo paura di questo momento, ovviamente noi arriviamo a ritirare il referto che già è un disastro, perché abbiamo lavorato con la mente senza liberarla dal pensiero, ma siamo andati troppo avanti. Quindi questo. Poi noi abbiamo fatto un'esperienza pratica, perché facciamo tantissime esperienze pratiche, e quello che io ho vissuto in questi anni è l'esperienza della danza movimento. La danza movimento è stata per me un'esperienza bellissima, ma non è che io sia una ballerina perché non è concentrato sul ballo, sul ballare, ma è proprio nel ritrovare questo rapporto mente-corpo con la musica, riuscire a fare delle coreografie, riuscire a fare e tirare fuori le emozioni. Le emozioni che ti aiutano ad andare avanti. Si è creato una bellissima sinergia con le altre signore, facciamo tantissime cose, e questo è stato proprio un valore aggiunto alla mia vita, perché oltre a trovare la forza di affrontare appunto il carcinoma e al seno, le cure, ho cambiato nel mio quotidiano, nella mia vita, per cui nelle cose che faccio, nel come le faccio, nel come affronto poi, perché non è che il carcinoma, diciamo, è l'unica, purtroppo poi arrivano, no? Altre, e quindi nell'affrontare queste cose mi ha aiutato tantissimo la mindfulness, la dottoressa Simona, le signore. È stato veramente, io ringrazio anche questa possibilità di oggi di restituire questa esperienza, perché magari le persone che si vedono la diagnosi si trovano come ci siamo trovate noi, no? Invece c'è la possibilità di affrontare, vivendo il presente, vivendo le cose sotto un cambio di prospettiva, un altro punto di vista, si riesce a liberare la mente da pensieri e quindi rivive nel momento presente. Posso dire una piccola cosa, non so se quando io andavo a fare la radioterapia, io per me quei reparti l'ho sempre visti, e lo sono, per carità, non è che è un'osi felice, l'ho sempre visti come con la paura, con l'angoscia. Invece, siccome noi abbiamo la fortuna che il San Giovanni sta davanti vicino al Colosseo, io entravo, mi facevo una passeggiata, guardavo il Colosseo e trovavo la forza di affrontare quella radioterapia. Per cui adesso io la radioterapia non la vedo in quel reparto sotterraneo meno uno, la vedo vicino al Colosseo. Quindi questo è,
2: quindi c'è un cambio di prospettiva ma anche di visione, quindi c'è anche la visione, attraverso questo percorso che hai fatto con la dottoressa Simona Carloni, c'è stato un cambio di prospettiva della tua vita, non solo della malattia ma di tutto quello che può succedere nel corso delle nostre giornate. Ci ascoltiamo Fabrizio Moro con un brano dal titolo Oggi, perché noi tendiamo sempre ad andare o avanti o indietro, ma non siamo mai nel presente. Oggi viviamo l'oggi, è importante, e attraverso la mindfulness si lavora proprio su questo. Poi diventerà una cosa automatica, all'inizio facciamo fatica a restare nell'oggi, nelle cose che facciamo, poi tutto diventa automatico. Andiamo a Isabella Lacentra. Quindi Isabella, raccontaci la tua esperienza, quindi quando hai ricevuto la diagnosi, con il percorso fatto in ospedale con le altre donne, questa danza di cui anche gli ospiti precedenti avevano parlato, se ricordo bene, Simona. Allora Isabella, parlaci di te.
5: Sì, appunto, iniziamo dalla fine. Anche io faccio parte del gruppo di danza movimento consapevole, che rafforza appunto quel network di cui parlava Simona, ed è proprio quel contesto che ci fa capire prima di tutto che noi non siamo la nostra malattia. Quella è la cosa fondamentale, e poi il fatto che questo network sostanzialmente è un incontro di energie e di connessioni, e questo si vede poi nel gruppo, nella condivisione, quanto è importante quel momento in cui ci liberiamo la mente da pensieri che a volte, come dice la dottoressa Carloni, sono intrusivi e sono quelli che pian piano dobbiamo mettere da parte, ma non perché li dobbiamo cancellare, perché la mindfulness ci dà la possibilità di vedere le cose per quello che sono. Il qui e ora è avere proprio la consapevolezza. Quando arriva la diagnosi, sostanzialmente io l'ho paragonato sempre a un labirinto. Vieni buttata in un labirinto con pareti altissime, e un po', insomma, c'è il minotauro che ci insegue. La mindfulness di fatto è quel filo di Arianna, cioè mi piace fare questo confronto proprio per dare l'idea che è quel filo di Arianna, quel senso del qui ed ora che ci consente di uscire da quel labirinto, di abbassare le pareti, perché la mindfulness tranquillizza, perché la mindfulness è consapevolezza. Questo non vuol dire che è facile, perché il percorso della mindfulness richiede impegno, costanza e presenza, è un esercizio quotidiano, è fatto di attività informali, come diceva poco fa Paola. Io adesso mi concentro sul fare 7:30 perché quello sto facendo, fra 10 minuti so che mi devo connettere e mi concentrerò su quell'altro. È proprio un esercizio di evitare di portare la mente altrove. di portare la mente a quel futuro brutto, nero, a cui noi pensiamo quando arriva la diagnosi, perché poi quando sei nel network, che non è il malcomune mezzo gaudio, no, assolutamente, è proprio riportarci tutte nella consapevolezza, è il ragionamento, è guardare le cose per quello che sono. Alla fine, pian piano, almeno per quanto mi riguarda, il pensiero della morte, che è il primo pensiero a cui noi andiamo quando abbiamo la diagnosi, si acquieta, piano piano sparisce, perché razionalizzi l'esistenza, razionalizzi l'importanza della presenza e della condivisione, che non è solo con le nostre compagne di percorso, ma appunto, come dicevate all'inizio, è un percorso che coinvolge la famiglia, gli amici, e, insomma, come si dice a Roma, tanta roba che va razionalizzata, va pensata soprattutto, e non è semplice, perché però quando si è a ruota e si entra nel meccanismo tutto sembra più facile. Di fatto, quando si basti pensare, scusate questa digressione, quando si firma il consenso informato, no? Noi pensiamo che sia limitato all'atto chirurgico. No, nel contesto meraviglioso del San Giovanni, non è per portare l'acqua al centro in cui sono in cura, però lì si capisce che tu dai il consenso informato a un'equipe di medici che ci mette la faccia, perché la cosa più bella è la fase preoperatoria, quando tutti i medici ci mettono la faccia, si presentano, dicono: guardate, io sono il chirurgo, io sono la psico-oncologa, io sono l'oncologa, io sono la radiologa. Vedi proprio fisicamente quelle persone che ti accompagneranno, quindi dai il consenso informato a un gruppo di persone che ci crede e davvero sono sempre al nostro fianco con tutte le loro grandi capacità e competenze.
2: Quindi prendo un po' spunto da quello che tu dicevi, quindi un'equipe che si occupa di voi, ma c'è una famiglia che gira attorno a voi. Do la parola a Simona, perché so che vi occupate anche della famiglia, soprattutto dei mariti.
3: Sì, grazie Daniela. Sì, proprio quest'anno, dal mese di febbraio, abbiamo iniziato questo nuovo progetto percorso che si chiama Accanto a te, ed è stato pensato specificatamente per mariti e compagni delle nostre pazienti. Quindi l'incontro avviene una volta al mese, di lunedì, presso il centro di senologia, che si riempie di uomini. La prima volta è stato veramente quasi divertente, perché erano uscite tutte le donne, erano entrati tutti gli uomini. Allora abbiamo fatto una bella foto con il nostro primario, con la nostra suor Rolanda, che comunque è parte integrante poi di tutti i nostri percorsi. E quindi abbiamo rappresentato questa opportunità di fare un cambio di prospettiva sul percorso di cura, e quindi proporre il percorso di mindfulness esperienziale integrata anche ai mariti e ai compagni delle pazienti, perché comunque prima parlavamo della famiglia, a volte in famiglia il messaggio che arriva lo porta la paziente, e se la signora la persona, anzi, che è rappresentata, che può essere una mamma, una nonna, una zia, una sorella, una donna che fa un percorso di cura, arriva a casa e lavora su un cambio di prospettiva durante un percorso di cura, sicuramente porta un grande messaggio, un dono a casa, no? Che è quello di non spaventare la paura, di lavorare sulla paura, il coraggio e l'incoraggiamento alla vita. E questo è quello che facciamo. E quindi gli incontri con i mariti rappresentano quel messaggio, quel seme che abbiamo messo nelle famiglie, perché noi possiamo anche dire oggi che il centro di senologia, la Breast Unit, è una grande famiglia, perché si passa tanto tempo insieme. E quindi il messaggio a volte è anche importante da veicolare nelle case delle nostre pazienti. Poi c'è un'altra cosa importante, che la malattia non esiste se non esiste la persona. E quindi il nostro network, che ormai insomma, è diventato di tante signore, di tante persone, tante donne che restituiscono l'esperienza, ci deve portare ad osservare tutto questo andando oltre l'ovvio. Sì, ci incontriamo nel centro di senologia per la diagnosi che ci accomuna, ma poi quella diventa l'incontro delle persone che vogliono restituire un'esperienza, come è accaduto la settimana scorsa, come è accaduto oggi, e di questo ti ringraziamo molto, Daniela, perché è l'opportunità di portare l'esperienza oltre le mura dell'ospedale.
2: Grazie a voi di restituire questa esperienza vostra anche a chi non la conosce. E vorremmo sentire anche l'esperienza che fanno i mariti in questo corso che avete avviato a febbraio. Quindi ci salutiamo qui, ma con il saluto per quanto riguarda un prossimo appuntamento. Quindi speriamo presto di avere anche sì. I mariti che possono dire la propria. Grazie, alla prossima. Buona giornata.
4: Posso dire una cosa che volevo dire, che avevo proprio il piacere.
2: Sì. Si è bloccato
4: l'alba di un nuovo giorno, quindi questo è una cosa bellissima che volevo dire e mi sono dimenticata di dirla.
2: Ok, la ripeti perché si è interrotto sì. Proprio mentre la stavi dicendo, ripeti quella frase.
4: Allora, ci tengo a dire che la mindfulness e il percorso per noi è stata proprio l'alba di un nuovo giorno. Dopo la notte c'è l'alba e quest'alba è stata per noi la mindfulness che ci ha aiutato tantissimo.
2: Grazie, grazie tanto per quello che ci hai raccontato. Buona giornata.
5: Ciao,
2: alla prossima.
5: Grazie. Buona giornata.
2: E siamo pronti a ricevere questa ventata d'aria fresca, di giovinezza, soprattutto perché in questo periodo c'è anche caldo, quindi ci siamo proprio. Questa ventata di giovinezza ci viene da Margherita Cardella, dottoressa International Business Management. Benvenuta, Margherita.
6: Ciao, grazie.
2: Allora, torniamo a parlare della tua tesi. Tu hai fatto una tesi che è stata premiata in Germania e so che ci sono anche altre cose che stanno, insomma, c'è qualcosa che bolle in pentola rispetto al tuo lavoro. Tu hai fatto una tesi sul ruolo delle logiche istituzionali dominanti nell'industria della carne e hai fatto un'analisi molto approfondita, hai fatto proprio delle interviste per capire quali sono le barriere al cambiamento. C'è una certa resistenza al cambiamento. Dovremmo capire ecco, come fare per superare questa resistenza. Allora, Margherita, cosa ci puoi dire ancora su questa tesi che è piaciuta tanto? Quindi è stato riconosciuto il tuo lavoro e si stanno preparando altre cose rispetto a questo tuo apripista.
6: Esatto, no, hai fatto il riassunto penso abbastanza dettagliato. Sì, esatto, la mia tesi parla proprio dell'industria della carne, analizza però i laboratori all'interno dell'industria della carne partendo un pochino dal concetto che si chiama logiche istituzionali, come hai detto tu appunto, che appartiene, questo concetto appartiene alla branca degli studi sul comportamento aziendale, sulla sociologia economica, insomma, un pochino tutto quanto questo settore qua, che è il settore della mia laurea chiaramente. Questo termine fondamentalmente indica quei sistemi di valori, di regole, di pratiche che guidano il comportamento delle organizzazioni e delle persone all'interno delle aziende, che influenzano quindi il modo in cui le aziende e i lavoratori all'interno interpretano il loro lavoro e prendono decisioni all'interno del loro lavoro. Non sono quindi semplicemente regole scritte, ma modi di pensare che diventano quasi naturali all'interno di un'organizzazione e poi di un settore. Queste logiche poi diventano logiche dominanti, chiamano proprio logiche dominanti, cioè quando diventano quei fondamenti che vengono perpetuati all'interno di un settore, cioè il concetto è che nelle organizzazioni certe pratiche si ripetono così tante volte da diventare normali, quasi automatiche, quindi un determinato modo di lavorare, diciamo, porta successo economico, efficienza, viene poi continuamente rinforzato fino a diventare il modello principale da seguire, ok? E questo è quello che accade in tutti i settori e qui ho voluto analizzare quello che appunto avveniva all'interno dell'industria della carne, anche perché al giorno d'oggi stanno nascendo delle logiche che si chiamano invece logiche competitive, cioè quelle logiche che vanno a sfidare, diciamo, le logiche dominanti. Quindi in questo contesto le logiche competitive sono tutti i temi riguardo la sostenibilità, riguardo alle nuove informazioni che abbiamo sulla salute, sull'etica del benessere animale, che chiaramente stanno portando anche i consumatori a cambiare un pochino di direzione e quindi in un modo o nell'altro mettono anche in crisi il settore stesso della carne. Quindi la tesi mirava proprio su questo, verteva proprio sul poter intanto in linea teorica toccare questo argomento e poi poter proprio intervistare chi lavora all'interno di questo settore per vedere come viene percepito questa dualità, diciamo, di questa coesistenza di logiche dominanti e di logiche competitive.
2: Quindi la sofferenza è scoperto che non è solo degli animali che alla fine vengono macellati, comunque poi diventano un pasto, ma anche per coloro che lavorano in questo settore, anche in loro c'è una sofferenza. E queste logiche che tu dici competitive potrebbero essere aiutate anche dal basso, da scelte consapevoli di ogni singolo cittadino. Quindi le logiche che sono dominanti, quindi sono mai forti, sono resistenti, ma di fronte a una posizione altrettanto forte da parte di coloro che poi acquistano i prodotti, potrebbe smontare un po' questa forza, questa impalcatura che è diventato un muro.
6: Assolutamente, no, hai toccato un punto interessante, perché il problema di queste logiche dominanti in qualunque settore è proprio questo, che diventano talmente dominanti da diventare quasi immutabili, troppo rigide, e quindi quando si parla poi di un cambiamento un intero settore sembra crollare, quando se poi noi l'analizziamo razionalmente questo è quello che è sempre avvenuto nella storia. Cioè prima c'erano i telefoni con il centralino, il centralinista, tu chiamavi per farti passare il numero, ora c'è il cellulare. Chiaramente anche questo ha portato ad un momento di crisi, no? Ma fa parte della storia evolutiva, diciamo, no? Però chiaramente più è dominante una pratica in un settore, più sembra difficile cambiarla, più c'è questa resistenza appunto al cambiamento da parte ovviamente del settore stesso che ha degli interessi e da parte anche poi chiaramente dei consumatori. Ora questo è un discorso ovviamente più ampio e più lungo, che magari facciamo la prossima volta se vogliamo analizzare proprio i consumatori. Per tornare appunto sul discorso della tesi, io ho intervistato dei lavoratori all'interno di questa industria, spaziando un pochino da chi lavorava nell'ambito della sanitario, diciamo, quindi veterinari che si occupavano di ispezionare i macelli, gli animali dei macelli, a chi gestiva importazioni di carne, a chi gestiva magazzini e a chi anche gestiva l'intero processo dei reparti carne di una grandissima catena di supermercati sul suolo nazionale in Italia. E sono emersi dei risultati estremamente interessanti, perché chiaramente un dettaglio importante è che ho cercato anche un pochino di spaziare tra chi lavorava in settori più intensivi, appunto come questa persona che lavorava all'interno di questa catena appunto sul territorio nazionale, quindi parliamo di allevamenti intensivi, e chi invece lavorava per piccoli agricoltori, no? Quindi cercando di spaziare un pochino tra le due realtà per capire anche quelle che possono essere le similitudini e le cose opposte, non mi sta venendo la parola. E sono emerse due logiche dominanti comuni a tutti i partecipanti super interessanti. Cioè la prima è la forte adesione alle normative europee, soprattutto a quelle sanitarie e di sicurezza degli alimenti, chiaramente. Quindi uno degli aspetti più importanti del settore è quello di poter rispettare le regole molto rigide per garantire la legittimità e il funzionamento del sistema, indipendentemente se queste regole poi poi qua c'è un discorso da aprire, chiaramente, se quelle normative sono giuste o meno, se effettivamente tutelano sanità e sicurezza alimentare. Ci sono adesso un sacco di indagini che stanno venendo pubblicate anche in televisione, dove si vede quello che avviene all'interno dei macelli, eccetera eccetera, quindi poi qua ci sarebbe un altro dibattito da aprire, chiaramente, però cerchiamo di non spaziare troppo, se no non ci arriviamo con il tempo. E la seconda logica è quella di mercato, cioè in tutto il settore, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda, l'obiettivo principale rimaneva chiaramente il profitto, insieme all'efficienza e alla velocità dei processi. Quindi quando parliamo di allevamenti intensivi si parlava di tantissimi capi macellati al giorno e all'anno, quando si parlava di allevamenti non intensivi comunque i capi macellati erano chiaramente di meno, ma comunque l'intenzione era ovviamente quella di macellare quanti più capi possibili all'interno di una nicchia, ovviamente, ma diciamo il senso era sempre quello di poter trarre il maggiore profitto. Insomma, questo è un altro risultato molto interessante, è anche il livello di omogeneità che c'è tra le diverse parti della filiera, perché nonostante i partecipanti, come ho detto appunto, lavorassero in ruoli molto diversi, le pratiche risultano molto simili tra loro. E questo significa che il settore è quindi altamente standardizzato e che le stesse logiche vengono replicate un pochino ovunque in tutto il settore, indipendentemente appunto dalla grandezza del settore. E un'altra cosa estremamente interessante era il concetto di quanto queste aziende si imitino l'un l'altra, cioè c'era proprio...
2: Parliamo di questo subito dopo il brano musicale, quindi ci ascoltiamo Aretha Franklin e torniamo fra poco. Torniamo a parlare di competizione di tecniche o comunque abbiamo parlato un po' di quello che può veramente cambiare la, diciamo, cosa può essere utile, perché le logiche dominanti vengono sostituite da quelle logiche competitive che portano al cambiamento e portano a fare delle scelte più consapevole, non delle scelte che forse che a volte facciamo proprio perché è diventata un'abitudine, quindi in maniera automatica.
6: Esatto, sì, quindi riprendendo un po' il discorso dei lavoratori, eravamo rimasti a quelle che erano le pratiche dominanti che spingono i lavoratori chiaramente in un settore ad uniformarsi a quelle che sono le regole di mercato, ma stavamo parlando, e le regole di come ci si comporta appunto in quel settore, ma stavamo parlando anche dell'emergenza di queste logiche competitive, cioè quelle che sfidano un pochino, diciamo, i tradizionalismi e che sono appunto in questo caso, in questo settore, legate al concetto di sostenibilità, di consapevolezza sulla salute, sull'etica, eccetera, eccetera. E facendo le interviste appunto a questi lavoratori all'interno di questo settore sono emersi risultati estremamente interessanti, anche di proprio un conflitto interiore, spesso, cioè, qualcuno di loro si è proprio lasciato andare ad una confessione anche proprio di cuore sentita, diciamo. C'è stato, mi ha colpito tantissimo questo coordinatore di questi reparti carne, di tutta la catena di questo enorme, supermercato sul suolo nazionale, che fondamentalmente mi ha raccontato la sua prima volta in un macello, la sua prima esperienza in un macello, e lui l'ha proprio definita come traumatica, cioè lui ha proprio usato il termine traumatico, ha detto poi è una cosa che fai perché ti abitui, perché quello è il tuo lavoro, perché giustamente devi pensare al tuo stipendio, eccetera eccetera, però proprio raccontava questa prima esperienza come una esperienza estremamente traumatica che non consigliava a nessuno in realtà, e che gli è rimasta dentro, per poi ovviamente avere sviluppato dei meccanismi di coping, come si dice in inglese, cioè dei meccanismi che ti fanno poi andare avanti, diciamo, cercando di sopperire in realtà quello che tu stai sentendo, perché devi appunto adattarti. In maniera analoga il veterinario, ad esempio, mi raccontava proprio con il cuore in mano quanto gli dispiacesse il sapere che stava visitando un animale.
2: Queste interviste, Margherita, tu le hai fatte in Italia o in Germania?
6: L'ho fatta in Italia, perché era una, sì, io mi sono laureata in una università tedesca, però la mia tesi si è svolta sul territorio nazionale italiano. E quindi lui raccontava proprio di come fosse un'esperienza forte quella di dover analizzare un animale che era morto da poco. Lui proprio mi raccontava: ancora senti che è caldo, c'è il sangue, non voglio impressionare nessuno, però c'è il sangue che scorre, queste robe. Quindi lui proprio raccontava di come non faccia piacere sapere di dover fare questa cosa, nonostante sia appunto il suo lavoro.
2: E questo però lo faceva perché? Per vedere se l'animale avesse delle malattie, quindi se fosse adatto all'alimentazione, perché faceva questo tipo di lavoro?
6: Sì, certo, fanno tutte quante le ispezioni prima e dopo, cioè ant mortem e post mortem, cioè per vedere intanto se prima della macellazione è tutto a posto e dopo in egual maniera, prima di essere, insomma, messo in commercio, eccetera eccetera. Quindi sono proprio delle ispezioni ant mortem e post mortem. E lui proprio diceva, proprio usato questa frase, ha detto: ti metti, ti fai il cuore piccolo e fai quello che devi fare. E secondo me fa molto riflettere questo, insomma, perché spesso noi consumatori non ci pensiamo. Ora io sono vegano, ormai lo sappiamo, però spesso le persone non ci fanno neanche caso, perché tanto il lavoro sporco, tra virgolette, non lo fanno loro, quindi quello che ti trovi nel piatto, ok, basta, non ci pensi, ma parte l'animale in sé, se non vogliamo parlare proprio di etica animale, c'è proprio una persona che ha dovuto fare quel lavoro sporco, che, tra virgolette, ripeto, che nel 90% dei casi nessuno di noi probabilmente vorrebbe fare. Cioè, se venisse detto a qualcuno: guarda, quell'animale te lo vuoi mangiare, ok, uccidilo tu, pensaci tu a fare tutto il lavoro, probabilmente quasi nessuno lo vorrebbe fare.
2: Ci sarebbe un buon deterrente, questo, sicuramente.
6: Esatto, no, questa è anche una cosa che dovrebbe farci riflettere. Io capisco ovviamente la difficoltà delle abitudini, del cambiarle, eccetera eccetera, però credo che noi, quello che ci distingue dagli altri animali, sia una grande, il nostro intelletto, fondamentalmente la nostra coscienza, quindi la capacità di poter riflettere e non fare le cose solo di istinto, ma di poter scegliere appunto quello che vogliamo fare. Tutte quante queste cose dovrebbero essere dei piccoli campanelli d'allarme che ci fanno accendere un attimino una riflessione e ci fanno capire poi se vogliamo essere parte di questo sistema o meno. Un altro discorso interessante riguardava il fatto che molti di loro non avevano idea dell'impatto che l'industria della carne ha sull'ambiente, cioè proprio quando si parla di sostenibilità molte persone non sapevano neanche cosa significasse, cioè non erano proprio coscienti tra virgolette di quello che avviene a livello ambientale, così come altri invece raccontavano di tutti gli sprechi che ci sono, ad esempio, o del fatto che per far mangiare i polli, ad esempio, per costringerli a mangiare sempre, quindi ingrassare più velocemente, le luci vengono tenute accese tutto il giorno 24 ore su 24, quindi capiamo bene quanta energia serve per alimentare tutto questo e quindi anche quanto questo a livello ambientale non vada bene. Si parlava di antibiotici utilizzati, si parlava di polli che si mangiano tra di loro per lo stress. Insomma,
2: poveretti, raccontato... anche loro vivono lo stress perché e quindi la carne che noi mangiamo è una carne che è stressata, quindi carne di animali, certo, che non vivono nella condizione naturale, quindi quella condizione per cui sono nati, ma in realtà sono vissuti sempre in cattività, probabilmente non ho mai conosciuto una bella passeggiata in mezzo alla natura.
6: No, assolutamente, ma è carne di un animale che fondamentalmente non vuole morire, cioè non ha dato il consenso per morire, ecco, quindi è anche ovvio che non sia una pratica delicata e quindi che noi alla fine stiamo ingerendo, tra virgolette, anche tutto quello che è il dolore e la sofferenza che è avvenuto, oltre poi agli antibiotici, eccetera, eccetera, eccetera. Da tutta questa mia tesi, come hai detto tu, è stata poi premiata, ha vinto questo premio in Germania per la sostenibilità, eccetera, eccetera, è nata una seconda ricerca che appunto ha appena superato, questo lo posso dire, il secondo stadio di revisione, no scusami, l'ultimo stadio di revisione, e verrà pubblicata su una rivista scientifica a breve. E per fare questa ricerca abbiamo dovuto ampliare il campione di intervistati, quindi sono entrati, diciamo, in scena altri attori di questo settore. E quindi abbiamo fatto più interviste e abbiamo analizzato proprio il punto di vista psicologico di chi lavora all'interno di questo settore, quindi anche questa ricerca è molto molto interessante
2: e ce ne parlerai appena sarà pubblicata, giusto?
6: Esatto, ancora non posso rilasciare troppe info perché ancora chiaramente non è pubblicata, però sta per succedere.
2: Ok, allora noi avremo il piacere di risentirti proprio su questo ampliamento di questa tua tesi. Ti ringraziamo per quanto hai fatto e per il tuo impegno per la sostenibilità e per aiutare le persone a fare delle scelte più consapevoli, perché spesso sono scelte fatte proprio in maniera automatica senza conoscere tutto ciò che ci sta dietro. Grazie Margherita, alla prossima.
6: Grazie.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Concludiamo oggi le riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo leggendo dal capitolo 6, versetto 15, dove è scritto: Il re dei re e signore dei signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere. A lui siano onore e potenza eterna. Amen. Rodney Jones commenta così questo versetto. Quando ci capita di esultare, anche per pochi momenti, non ci sentiamo ricolmi di un senso di benessere? Questa condizione la sperimentiamo per gli eventi più effimeri, come per esempio la vittoria della squadra del cuore, fino a eventi più significativi, come per esempio lo scansare un pericolo mortale. Più profondo è il valore dell'evento, più coinvolgente è la reazione. L'adorazione è l'espressione di questa condizione ai suoi massimi termini. Essere trasportati da un senso di meraviglia per ciò che è così grande, così pieno di gloria e di bontà, si traduce in una vita trasformata. Paolo in varie occasioni esulta in Dio per la sua insuperabile gloria, per la sua stravolgente natura e la stupenda salvezza ricevuta in Cristo. Anche noi possiamo rispondere allo stesso modo. Davanti alla parola di Dio, insieme al suo popolo, con fede in Gesù Cristo, possiamo esultare nell'adorazione, nel canto, nella preghiera e nell'attento ascolto della sua parola, per essere trasportati a vivere giorno per giorno per Lui. A Lui sia la gloria.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo insieme dagli Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 26. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Chi è un cristiano? Antiochia, in Siria, era la terza città più importante dell'impero romano dopo Roma e Alessandria di Egitto. Essa svolgeva un ruolo chiave nei commerci dell'epoca, ma era anche una città molto corrotta nella quale regnava una grande immoralità. Ed ecco che, in questa città, dei semplici credenti anonimi annunciarono il bel messaggio della salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Molti, sentendo questa predicazione, credettero e si convertirono al Signore. Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 21. La loro vita ebbe un tale cambiamento che proprio in quel momento furono identificati per la prima volta con il nome di cristiani, cioè coloro che sono di Cristo. Dopo 2000 anni il termine cristiano si usa ancora, anche se il suo significato purtroppo è spesso alterato. Per essere cristiani, e cioè per essere di Cristo, bisogna, secondo le parole stesse di Gesù, essere nati di nuovo, nati di spirito, è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 3, versetti da 3 a 7. Questa nuova nascita non la riceviamo per mezzo del battesimo, ma per mezzo della fede personale in Gesù Cristo, morto e risuscitato. Essa è un nuovo punto di partenza. Chi è nato di nuovo possiede una nuova vita che gli permette di conoscere Gesù, di amarlo, di onorarlo e di vivere in comunione con Lui. Un grande riformatore scrisse: «Il cristiano è un uomo che non vive più per se stesso, ma per Cristo e per il suo prossimo. Per Cristo mediante la fede, per il suo prossimo mediante l'amore. Per mezzo della fede si eleva al di sopra di se stesso fino a Dio. Per amore per Dio, da se stesso in favore del prossimo che ama. E sempre continua a dimorare in Dio e nel suo amore». Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È ancora una volta l'occasione per cominciare insieme la nostra giornata. È il 7 giugno e dal Salmo 119 leggeremo il verso 28. Quando questo Salmo è stato scritto, il popolo di Israele era appena rientrato a Gerusalemme dopo il lungo esilio in Babilonia e, oltre al retaggio delle contaminazioni culturali e religiose del passato in quei luoghi, ora doveva impegnarsi non solo nella ricostruzione della città distrutta, ma anche alla riesumazione della propria identità. Era quindi un periodo di grande fermento, di contrasti e di indecisioni. L'unico punto di riferimento era la Torah, ovvero la legge di Dio. Davide viveva questo tempo con grande angoscia perché era consapevole di essere arrivato al limite delle sue forze. Si era appiattito e lasciato schiacciare da troppe problematiche da affrontare e da un popolo dal collo duro da disciplinare. Ma guardando a Dio, che mai lo aveva tradito né lasciato nonostante le sue colpe, gli chiede di essere rialzato. Gli servono nuove forze, non solo spirituali, ma anche psicologiche, perché non dobbiamo dimenticare che a Dio chiediamo qualunque cosa, ma noi dobbiamo anche muoverci, agire. Non dobbiamo restare bocca aperta guardando il panierino che scende dal cielo. È lì la fonte della forza, nella sua parola. È lì che Davide sa di poter trovare ogni consiglio adatto al suo caso, ogni conforto. È lì che verrà tolta ogni confusione mentale e ogni scoraggiamento. Forza e coraggio possiamo trovarli anche noi, nella parola di Dio, che come una luce attaccata al nostro piede è in grado di illuminare il buio più buio delle nostre difficoltà. E dice così il verso di oggi: l'anima mia dal dolore si consuma in lacrime, dammi sollievo con la tua parola.
2: Il titolo della riflessione oggi è Infelici, non cattivi. Daddy Yankee, mentre divorziava dolorosamente da sua moglie, disse una di quelle frasi che arrivano dritte all'anima: le persone felici non ti attaccano. Con queste parole chiarì qualcosa di molto profondo. Quando qualcuno sta bene dentro, non ha bisogno di ferire, di criticare o di sabotare gli altri. Le persone che vivono tranquille, concentrate sul loro cammino e con il cuore in pace, semplicemente non hanno tempo né interesse a fare del male agli altri, tantomeno ad una persona amata. La vera felicità si nota, non gareggia, non invidia, non si immischia negli altri. Al contrario, chi lancia veleno lo fa perché ha una tempesta dentro. Attaccare gli altri è spesso un riflesso delle proprie ferite, non del tuo valore. Non tutti quelli che ti criticano lo fanno per cattiveria. A volte parlano dal dolore che non sanno come gestire o alleviare. Il salmista dice nel verso citato che l'unica cosa pronta a darci sollievo nei momenti di dolore è la parola di Dio. È vero, ho dovuto perdonare chi mi ha fatto del male e poi ho capito che in realtà le sue azioni erano il prodotto della sofferenza che non riusciva a gestire. Oggi sono libera dal rancore e ho imparato a circondarmi di persone che aggiungono serenità e pace alla mia vita. Caro amico, cara amica, le persone felici non cercano di spegnerti, perciò se ne hai qualcuno al tuo fianco che cerca di farlo, pensa ad un infermo che non sa come guarire. Perdonalo, parlagli di Gesù e se proprio non vuole capire, lascialo andare.
3: Penso a quante persone Gesù avrà parlato durante il suo ministero sulla terra e quante di queste non hanno voluto ascoltare. Così con dolore e dispiacere nel suo cuore le ha dovute lasciare andare. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 9, al verso 36 dice Gesù appunto: vedendo le folle, provò compassione perché erano stanche, sfinite come pecore senza pastore. Ancora in Luca capitolo 19, Gesù guarda la città dove sta per entrare e scoppia a piangere, perché da lì a poco gli abitanti di Gerusalemme non lo riconosceranno come Messia e rifiuteranno la salvezza. Proprio come dice il verso di oggi, l'anima sua si consumava in lacrime, quando invece avrebbe voluto dare non solo sollievo con la sua parola, ma molto di più. Alcuni cercano sollievo lontano dalla parola di Dio, vanno dietro le processioni, baciano i piedi delle statue, credono che alcune rappresentino il Signore, ma non conoscono nulla di quello che Gesù ha detto. Questo comportamento è spiegato molto bene in un verso del libro del profeta Osea: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Ed è vero ancora oggi. L'ignoranza uccide. L'ignoranza priva della verità e tiene legati alle tradizioni interpretate e tramandate senza nessun fondamento. C'è una famosa norma che recita: la legge non ammette ignoranza. Nell'articolo 5 del codice penale è scritto: nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge. Significa che abbiamo il dovere di ricercare la verità nelle cose sia naturali che spirituali. E l'ignoranza non ci giustifica, non ci rende esenti da colpe e responsabilità. Con questo voglio dire che Dio ha dato la sua parola per farci conoscere la verità. Gesù davanti a Pilato ha detto: io sono venuto a testimoniare la verità. La verità dunque è una, e chi non la possiede sarà perduto. Che Dio ci apra la mente per capire e il cuore per ricevere.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Cari amici di RWS, ben trovati a quest'ora, sempre con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo. Fare del bene è diventato un'impresa, ne è convinto Andrea Frolli con il commento di Marco Belpoliti, come riparare il vaso di Pandora, pubblicati su Robinson della Repubblica qualche settimana fa, ma è sempre in voga. E per partecipare alla nostra trasmissione, come sempre ormai siete abituati, 800 098 650, ci fa molto piacere ascoltare e leggere i vostri commenti, oppure 348 222 72 94, questo è ultimo numero per il messaggio, serie di numeri, non l'ultimo numero, ripeto, 348 222 72 94. Beh, allora, è sempre bene fare mente locale, con un esempio. È un esempio presente, perché avete presente quella frenesia che ci prende ogni giorno? Tutto deve essere veloce, istantaneo quasi. La risposta a un'email, un caffè ordinato al bar, un video sui social, deve essere tutto immediato, veloce, fluire in maniera fluente. Beh, viviamo nell'era dell'istante. Eppure proprio oggi voglio parlarvi di qualcosa che va invece controcorrente. Avete letto sicuramente o sentito parlare di questo articolo che ha fatto veramente scalpore, Andrea Frolla su Robinson, Fare del bene è diventato un'impresa. Racconta una cosa bellissima. Persino le grandi aziende stanno scoprendo la bellezza della lentezza. La rima baciata non è forzata in questo caso. Si chiama filantropia a rilascio lento. Non è l'elemosina fatta di impulso per mettersi a posto la coscienza e fare magari una foto, un selfie da postare. No, è seminare oggi un albero sapendo che saranno i nostri nipoti a goderne l'ombra. È un po' come in amore o anche in cucina. Le cose migliori hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di sobbollire per diverso tempo. Non si può dunque pretendere di risolvere la povertà educativa o di ricostruire un quartiere schiacciando un tasto di un'applicazione. Serve pazienza, costanza, impegno. E allora vi chiedo, quando è stata l'ultima volta che avete fatto qualcosa senza pretendere un risultato immediato? Beh, forse il vero lusso oggi non è quello di correre più forte, ma darsi il tempo di costruire qualcosa che rimanga, perché l'istante ci consuma, ma è solo la pazienza che è in grado di costruire. Eccoci ancora in diretta, amici cari. Fare del bene è diventato un'impresa, questo articolo di Andrea Frolla con il commento di Marco Belpoliti. Ci ha veramente scavati dentro. Abbiamo detto che l'istante ci consuma, ma è solo la pazienza che ci costruisce. Aziende che sanno fare del bene e fanno del bene con l'ottica del rilascio lento, non di corsa. Beh, abbiamo ricevuto un messaggio nel frattempo, arrivato proprio adesso al nostro numero di WhatsApp. Bello il discorso sulla lentezza, ma fuori c'è la guerra, c'è la crisi. Quale tempo bisogna prenderci? Un po' confuso il messaggio. Qui serve tutto e subito. Beh, caro amico, hai ragione. Essere arrabbiato e quando mai potrei darti torto? La fretta nasce dall'esigenza, anzi dall'emergenza addirittura. Però ascolta cosa scrive Marco Politi nel suo commento all'articolo che stiamo prendendo in esame. Cita il mito di Pandora, l'hai mai sentito? Sapete, quella ragazza curiosa che apre il famoso vaso, il vaso di Pandora appunto, e fa scappare tutti i mali del mondo. Ecco, Esiodo racconta che sul fondo di quel vaso, quando ormai tutto il danno è fatto, rimane solo una cosa. Cosa? La speranza. Per nulla, sei su RWS. La speranza non è l'ottimismo ingenuo di chi pensa che andrà tutto bene, una frase quasi magica. La speranza è una scelta attiva. È riparare quel vaso un pezzetto alla volta, con la cura dei giapponesi quando usano l'oro per saldare le ceramiche rotte, tanto che alla fine del lavoro il vaso è ancora più prezioso di prima. Le aziende che oggi finanziano scuole e parchi, sì, succede, lo fanno per questo, per rimettere in circolo quella dimensione che è rimasta nascosta nel vaso di Pandora, la speranza, appunto. Non possiamo fermare tutti i mali del mondo, ormai sono fuori dal vaso, ma possiamo decidere di essere quella forza ostinata, mi piace come definizione della speranza, una forza ostinata, che resta sul fondo del vaso e fa la differenza. Quindi non ci resta che agire, senza aspettare che passi la tempesta ad appassare nuttata. Imparare a piantare girasoli sotto la pioggia mi sembra un bel tentativo di andare incontro a questa esigenza stringente. Eccoci ancora in diretta, amici cari, abbiamo appena concluso la storia del vaso di Pandora, la speranza. È l'ultima dimensione che resta chiusa nel vaso quando tutti i mali del mondo sono ormai in circolo. Però è la speranza è un'attività cocciuta, ostinata, che resta sul fondo del vaso a fare la differenza. E dunque bisogna metterla in moto, bisogna mettersi in moto senza fare gli attendisti, ecco, in questo caso. Un altro messaggio abbiamo ricevuto nel frattempo, tutto molto poetico, ma filantropia puzza di vecchio in merito a ciò che alcune aziende fanno nella speranza di mettere in circolo la speranza, scusate il gioco di parole. Sa da nobili uomini la filantropia dell'Ottocento, con la tuba che fanno la carità ai poverelli. Può essere così, può essere davvero così. Pensa che anche Belpoliti ammette che questa parola filantropia può evocare sì, i romanzi di Charles Dickens a proposito dei nobili con la tuba che fanno la carità, con quell'odore di fumo di carbone e polvere alla Oliver Twist, ecco. Eppure, se andiamo a scavare nell'etimologia greca della parola filantropo, scopriamo due parole meravigliose. Da una parte c'è la filia, l'amore, no? E poi c'è anthropos, quindi l'amore per l'uomo, l'amore per l'umano, amore per l'essere umano. Quindi niente di elitario, niente puzza sotto il naso. È la stessa spinta che negli anni 50 muoveva un visionario come Adriano Olivetti, per esempio, nella sua Ivrea. Non voleva solo vendere macchine da scrivere, voleva che i suoi operai avessero biblioteche, asili, saloni di bellezza. Oggi lo chiamano mecenatismo strategico o a impatto sociale. Però togliamo i paroloni da marketing, se vogliamo. Questa visione di un benessere allargato è semplicemente ricordarsi che siamo tutti sulla stessa barca, e se sta male uno, stanno male tutti. Pensate di essere in barca con il mare agitato, se qualcuno dà di stomaco, lo sentono tutti, non è piacevole. E capire che il benessere del mio vicino di casa o del ragazzo che cerca lavoro dall'altra parte della città o del mondo influenza inevitabilmente anche il mio mondo. La filantropia dunque non è un dono fatto calare dall'alto, è accorgersi che l'altro alla fine sono io. Siamo ancora qui, cari amici, non ci siamo persi assolutamente, ci siamo bloccati nell'ultima sessione sul tema della filantropia. La filantropia, abbiamo detto, è un gioco di parole greco, fileo, o filia, che ha a che fare con l'amore, e poi l'amore filiale, ecco, questo amore diretto, e poi anthropos, che significa uomo. Quindi la filantropia non è un regalo dall'altro, dall'alto, è un regalo dall'altro, anzi, è un tentativo di rendersi conto che siamo tutti sulla stessa barca. Perché ne stiamo parlando? Perché fare del bene è diventato un'impresa, e ci sono imprese, aziende, che provano a fare del bene in un modo allargato e non certo disinteressato, perché se stanno bene tutti, stanno bene anche loro. Ci scrive un'ascoltatrice, intanto, basta parlare di aziende, ma quando mai? Pensano solo al profitto, il resto è pubblicità per ripulirsi la coscienza, quello che per ciò che riguarda l'ecologia viene chiamato greenwashing. Ed è uno schiaffo di realtà al quale ci riconduce Anna da Bergamo. Lo scetticismo è legittimo, eh? Anzi, è un dovere civico. Da Striscia la Notizia in poi non ci fidiamo più di nessuno, e per certi versi facciamo anche bene, solo per certi versi però. Le aziende spesso possono usare anche la beneficenza come un bel vestitino da sfoggiare nelle sfilate del marketing per essere più apprezzate. Però l'articolo di Frollà, che abbiamo davanti agli occhi su Robinson, ci mostra un alto salto di qualità, sì, un salto di qualità con l'asta. Si parla di trasformare il valore privato in un patrimonio collettivo. Pensateci, un'azienda estrae risorse da un territorio, usa le strade, l'acqua, l'intelligenza delle persone che ci abitano, quindi risorse che non sono inestinguibili. Restituire un pochettino non è un atto di generosità gentile, è un atto di giustizia dovuto. È il concetto del give back anglosassone, del rendere indietro dunque. Nella spiritualità questo significa riconoscere che non siamo isole autosufficienti. Io credo dovrebbe riconoscere questa dimensione direttamente il legislatore, con delle tasse più alte per chi ha di più, è normale. Una tassa piatta per tutti credo sia veramente, veramente ingiusto. Allora, tutto ciò che abbiamo, amici cari, dalle nostre competenze alla nostra ricchezza, lo dobbiamo in parte a chi è venuto prima di noi e al contesto in cui viviamo. Riprendiamo il filo del nostro discorso con il tema come si dice, fare del bene, no? Del fare del bene che è diventato un'impresa in tutti i sensi. È difficile fare del bene, ma anche delle imprese provano a fare del bene, nel senso filantropico del termine, non perché siano particolarmente generosi o vogliono alleggerirsi le tasche o la coscienza, proprio perché conviene, conviene. Parlate tanto di futuro, ma lo sapete che noi giovani oggi ci sentiamo completamente persi tra algoritmi e lavori precari? Franco, ti capisco, e mi stringe il cuore, perché quando si parla ad un microfono pare semplice, poi ci sono tutte le problematiche dietro a questo microfono, e sono le tue problematiche, le nostre problematiche, perché nessuno ce la fa da solo. E dunque, ecco, questo tuo messaggio tocca un nervo scoperto della nostra epoca. L'articolo su Robinson evidenzia proprio questo, il bersaglio principale di questa nuova filantropia. Dovrebbero essere le nuove generazioni, sì. Si parla di combattere la povertà educativa, del mismatch, questo brutto termine inglese che significa che i giovani studiano una cosa e il mondo del lavoro ne chiede tutta un'altra. Ma al di là dei tecnicismi, cosa serve davvero a un ventenne oggi? Non serve qualcuno che gli dica rigidamente cosa fare. Servono magari bussole. Serve qualcuno che trasferisca non solo nozioni, ma visioni d'insieme. In un mondo liquido, dove i mestieri cambiano ogni 6 mesi, quando penso al mondo liquido mi vengono subito in mente gli idraulici, ma non è di questo che si parla. La vera eredità che un'impresa o un adulto possono lasciare in eredità non è un posto di lavoro fisso vecchio style, ma la capacità di imparare a imparare, imparare a imparare, l'elasticità mentale e soprattutto la fiducia nelle proprie capacità. Ai ragazzi, a tutti i ragazzi in ascolto, credo non servano strade già asfaltate, ma il coraggio di tracciare nuovi sentieri, quello sì. Credo siamo in discesa, amici cari, ormai siamo quasi in pianura dopo aver fatto la nostra salita sul tema legato a fare del bene, che è diventato un'impresa. È un articolo su Robinson di Repubblica a cura di Andrea Frollà, commentato anche da Marco Belpoliti, come riparare il vaso di Pandora. Un'ottima penna quella di Belpoliti, lo seguo molto volentieri. Siamo arrivati quindi alla fine di questo piccolo viaggio tra le pagine di Robinson Crusoe, in qualche modo, perché anche lui è abbandonato in quest'isola, pur essendo l'uomo non certo un'isola, piuttosto un arcipelago. Abbiamo passato in rassegna aziende coraggiose, anche miti antichi, quello di Pandora per esempio. Abbiamo citato il genio di Olivetti, che nella sua Ivrea si occupava anche di futuro, di educazione e anche di giovani in cerca di futuro, in cerca di quel futuro. Ma tiriamo le fila. Qual è il senso di tutto questo nostro parlare sul fare del bene? La risposta squisitamente esistenziale potrebbe essere questa. Riguarda il segno che vogliamo lasciare nel mondo, riguarda tante altre cose su ognuno di noi, nel suo piccolo, perché ognuno di noi è un'impresa che produce qualcosa, affetto, lavoro, idee, anche arrabbiature se vogliamo. La vera domanda che dobbiamo porci la sera davanti allo specchio non è quanto ho guadagnato oggi, piuttosto chi ho fatto fiorire oggi. Perché la vita non è un conto corrente da accumulare gelosamente, ma un flusso di cassa continuo. Se teniamo tutto per noi, ristagniamo come acqua di palude, che puzza tra l'altro. Se lasciamo andare, se doniamo tempo, ascolto, competenze, diventiamo fiumi che fecondano la terra. È questo il cerchio che si chiude. E allora, cari amici, buona semina a tutti voi. La grandezza di una vita, infatti, non si misura da quanto spazio si occupi, ma da quanta luce si lascia dietro di sé.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Comprendi ciò che leggi? Siamo di nuovo in compagnia del pastore ventista Davide Sharab per capire alcuni testi un po' difficili. Benvenuto Davide.
2: Grazie, un caro saluto a tutti.
1: C'è un altro testo che potrebbe essere un po' ambiguo e quindi ancora una volta Davide proponi questo testo in maniera che noi possiamo approfondirlo.
2: Sì, un altro testo che può essere ambiguo, a parte quello che abbiamo letto del che il Padre è il solo vero Dio, no? E l'abbiamo insomma spiegato che non è l'unico vero Dio, ok? Nel senso che abbiamo detto che la divinità è plurale. Un altro testo ci viene dall'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Corinzi, la prima Epistola ai Corinzi, al capitolo 11, il versetto 3, e poi al capitolo 15, il versetto 28. Quindi leggerò tutti e due i versetti perché sono più o meno simili. Allora, prima Corinzi 11, 3 dice: voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo, il capo di Cristo è Dio. In questo testo si vede chiaramente che Paolo parla del capo, di qualcuno che è capo, no?
1: Sembra quasi, no, di parlare di una gerarchia.
2: Sembra proprio che parta dal fatto che parta dalla donna, che sembra essere l'essere più sottomesso nella gerarchia. C'è l'uomo e poi Cristo e poi Dio. Ecco, questo è quello che più o meno viene detto, almeno in questo testo. E l'altro, leggiamo anche l'altro testo, perché poi dopo li ne parleremo di entrambi, farò un'analisi di entrambi, ma volevo così introdurli tutti e due. L'altro si trova al capitolo 15, al versetto 28, e dice, sta parlando del fatto che Dio ha sottoposto ogni cosa a Cristo, e poi dice: e quando ogni cosa gli sarà sottoposta, quindi a Cristo, allora il Figlio sarà anch'egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Anche questo testo viene a volte preso e preso per dire appunto che, vedi, qui c'è una gerarchia, e Cristo è sottoposto al Padre. Bene, allora, come esiste veramente una gerarchia? Sta Paolo parlando di una gerarchia all'interno della divinità? Sarebbe quindi Dio il Padre superiore a Cristo, e così poi anche chiaramente allo Spirito Santo? Allora, qui i teologi

0: chiariscono che non si tratta di una gerarchia ontologica. Avevamo già usato questa parola le settimane passate, no? Le puntate precedenti. Non si tratta di una gerarchia ontologica, cioè che è una gerarchia che ha a che vedere con
1: La natura?
0: la natura di Dio stesso, diciamo, o una diciamo l'essenza di Dio stessa, no? No, sono di due essenze diverse, uno è qualitativamente migliore dell'altro, non si tratta del valore della natura, non si tratta della dignità, no? La divinità è, diciamo, ha la stessa dignità, lo stesso valore, ha la stessa essenza, ok? Quindi non c'è nessuna differenza. Quindi se c'è una gerarchia nel linguaggio che Paolo usa, ecco, questa gerarchia deve essere compresa come una gerarchia funzionale o relazionale. Di che cosa si tratta? Si tratta di di un modo di dire, cioè una gerarchia funzionale, un modo di dire per dire che Cristo in qualche modo si è sottomesso al Padre nel piano della salvezza. Okay? Nel piano della salvezza, per portare a termine il piano della salvezza, quindi per salvare l'umanità intera e per allo stesso tempo eliminare, ricordiamoci che eliminare il male, cioè il piano della salvezza non riguarda solo la salvezza dell'essere umano, ma anche l'eliminazione totale del problema del male. E quindi, che cosa significa? Perché questo? Perché la parola greca che si usa in questi due versetti, che è la parola capo, in greco è kephalē, viene quindi alcune volte da alcune persone interpretata nel senso di leader sovrano, colui che detiene l'autorità. E chiaramente questi significati vengono dati da coloro che vogliono inferire nel testo, sul testo, una lettura gerarchica non funzionale ma ontologica, quindi sostanziale dell'essenza di Dio. Mentre queste persone che insomma interpretano questo testo in questa maniera dimenticano che la parola kefalē nel greco antico raramente significava capo con un senso di superiorità, di autorità gerarchica, no? Con un senso sì di una qualcuno che era al di sopra di tutti dal punto di vista sostanziale. Al contrario, significava normalmente, abitualmente, come fonte, origine, come sorgente, no? Come la sorgente, possiamo dire, di un fiume, no? Come colui che ha preceduto, ma non significa questo in termini gerarchici, ma in termini funzionali, no? In termini funzionali. Quindi, anziché parlare di diciamo una catena di comando, Paolo sta descrivendo un ordine cronologico, oppure creativo, se vogliamo co dire così. Infatti, se prendiamo proprio il testo, il primo testo, no, di Prima Corinzi 11:3, rileggiamo questo versetto, dice: "Voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo, il capo di Cristo è Dio." Quindi, nella mente di Paolo, ricordiamoci che Paolo, scusate per la mia voce, Paolo è un ebreo. Quindi pensa con una mentalità ebraica. E quindi quando pensa, lui si rifà direttamente all'Antico Testamento. E se infatti, da dove quello che lui sta dicendo è questo: da dove viene la donna? Viene dall'uomo. Perché? Perché la donna è stata tratta da dove? Da una costola dell'uomo.
1: Comunque dal fianco, lì su quella, sulla costola, poi ci sarebbe da dire. Quindi da una parte dell'uomo, dal fianco.
0: Ecco, dipende dalla traduzione, no? Dipende dalla traduzione biblica. Esatto. Viene trattato dal fianco dell'uomo, giusto? Quindi, in questo senso, la donna procede dall'uomo. così come l'uomo procede da Dio, probabilmente da Cristo stesso, e così come Cristo procede da Dio il Padre. Infatti, in molti testi, Gesù dice che Dio è colui che lo ha mandato, giusto? È Dio che manda Gesù Cristo, non è Cristo che è venuto di sua propria volontà.
1: Potremmo dire, Davide, che quando si parla di Cristo, quindi si parla di Messia in ebraico, giusto? È il Messia, e quindi il Messia ha avuto un'origine, che è stato il momento in cui è nato su questa terra. Quindi se noi vediamo la figura di Cristo come quindi il Messia e come figlio di Dio, ha avuto un tempo. Riprendiamo il nostro dialogo, quindi l'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi, in due momenti diversi, in due capitoli diversi, sembra che parli di una gerarchia, quindi la donna insomma in qualche maniera dipende dall'uomo, procede dall'uomo, Cristo procede da Dio, e sembra che la donna quindi deve essere sottoposta all'uomo, e Cristo deve, anzi il testo dice che Cristo si sottoporrà o comunque sarà sottoposto a Dio. Ma ci spiegavi prima del brano musicale che questo sottoporre non è quello che intendiamo noi, ma è nell'ordine di come le cose sono avvenute. La donna è stata tratta dall'uomo, quindi procede dall'uomo. Davide, entriamo nel vivo a questo punto.
0: Sì, infatti, e quindi il testo si riferisce quindi non tanto alla gerarchia, no? Dio è il capo di Gesù, Gesù è il capo dell'uomo e l'uomo è il capo della donna, non in termini gerarchici. Perché abbiamo detto che il termine significa fonte, origine o sorgente, no? nel greco antico, questo è esattamente il termine. E infatti, se noi leggiamo il testo da questo punto, con questa enfasi, capiamo che qui Paolo sta facendo un discorso sul fatto che la donna è stata tratta dall'uomo, l'uomo è stato creato, certo, da Dio, quindi da Cristo. Cristo è il capo dell'uomo e Cristo proviene da Dio stesso. Perché? Perché è Dio che lo manda. Infatti l'abbiamo letto tante volte nell'Evangelo di Giovanni che Cristo è stato mandato, lui stesso dice che sono stato mandato dal Padre, no? Per far conoscere il Padre. Quindi si capisce che Questo testo di Prima Corinzi 11:3 ha proprio un obiettivo, è quello di far capire che in fin dei conti siamo come esseri umani e come esseri, diciamo, gli esseri divini, siamo tutti quanti legati dal piano della salvezza, e che ognuno di noi ha un ruolo specifico in questo piano della salvezza.
1: Certo, c'è un'interdipendenza, forse?
0: C'è un'interdipendenza, certamente. C'è un'interdipendenza, e soprattutto, e questa è stata resa evidente dal fatto che, come abbiamo detto la volta scorsa, dal fatto che Cristo è estremamente legato al Padre per quello che lui fa. Cristo non presenta niente di nuovo, ma è venuto a presentare il Padre, no? Non è che si inventa le cose e lui adesso decide una nuova dottrina da seguire. No, lui è venuto a presentare il Padre, è venuto a presentare il carattere del Padre. Così come l'essere umano, quando è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, in modo che rappresentasse il suo creatore. Ricordiamoci che Cristo è il creatore, no? E così la donna è stata tratta dall'uomo, no? È stata tratta dall'uomo, ed è colei che in qualche modo, a fin dei conti, ha il compito, perché l'uomo, nel senso maschile, no? Non ha la capacità, per esempio, di dare alla luce, no? Di dare vita. E, voglio dire, abbiamo tutti una funzione, siamo legati l'uno all'altro proprio per volontà divina. E quindi ora dobbiamo pensare Gesù Cristo in questi termini. Gesù Cristo è venuto certo spontaneamente, no? Spontaneamente per poterci salvare. Quindi se si ha deciso di sottomettersi, o diciamo di sottomettersi diciamo al Padre stesso, e quindi diventare uomo, prendere la natura umana, quindi simile alla nostra, e ha preso quindi questa natura umana in modo volontario, e quindi si è sottomesso al Padre stesso. Perché è sottomesso al Padre? Perché il piano della salvezza aveva bisogno di qualcuno che simpatizzasse al 100% con l'essere umano. E questo è stato appunto il lavoro di Cristo. Ma il testo non significa che Cristo ha diciamo è inferiore al Padre, anche perché, se vi ricordate, nel passato avevamo commentato un testo di Ebrei che dove si diceva che Cristo ha imparato l'ubbidienza, giusto? Ha imparato l'ubbidienza. E come può Cristo aver imparato l'ubbidienza? Bene, ha imparato l'ubbidienza perché? Perché prima non era sottomesso, prima non era la sua natura era uguale a quella di Dio, quindi non c'era una gerarchia nemmeno funzionale, no? Nel cielo stesso. Alcuni credono che c'è una gerarchia funzionale eterna, ma io, non leggendo il testo biblico, non mi sembra di percepire questa gerarchia funzionale eterna, ma percepisco una gerarchia funzionale solamente per realizzare il piano della salvezza.
1: Diciamo che i ruoli penso che ci siano un po' ovunque, e non significa che un ruolo è maggiore o minore dell'altro, ma che ognuno ha delle capacità, delle qualità rispetto all'altro, quindi per questo siano ruoli diversi. Questo non sminuisce uno rispetto all'altro, però forse umanamente noi siamo presi da questa cosa, che ruoli, allora l'uomo è maggiore della donna, quindi la donna deve sempre cercare con le unghie, con i denti, di afferrare diciamo di afferrare la vita, perché si trova sempre in svantaggio. Forse è questa forma mentale che ci porta a pensare che anche la divinità viva di queste differenze, no?
0: Esatto, esatto, perché purtroppo come esseri umani noi mettiamo tutto su un piano gerarchico, e questo non è positivo, non è positivo, perché in questo modo non aiutiamo lo sviluppo di noi stessi, no? Se ci mettiamo in relazione in modo gerarchico. Allora, quindi anche in questo testo, chiaramente, Dio è il capo di Cristo, significa che proprio Cristo procede da Dio, perché Cristo non è sottomesso al Padre da un punto di vista ontologico.
1: Quindi potremmo dire che Cristo si è sottomesso al Padre, cioè nel momento in cui lui è venuto su questa terra, cosa ha detto? Io sono venuto per far conoscere il Padre, quindi la scelta che è stata fatta è quella: io devo far conoscere lui, perché purtroppo nel passato nessuno ha conosciuto Dio, perché Dio è spirito, quindi se non si incarnava era impossibile poterlo conoscere. Quindi in questo ruolo Gesù è sottomesso al Padre, cioè nel ruolo che lui fa conoscere il Padre e si incarna, quindi incarnandosi già si stacca un pochino da Dio, se possiamo dire, cioè essendo carne non è la stessa cosa di quando erano nella stessa sostanza ed era in cielo. Quindi sulla terra un po' il rapporto un pochino cambia.
0: Certo, esattamente. Il rapporto un po' cambia perché ha dovuto, come avevo detto prima, imparare l'ubbidienza. Guardate, questo non è una cosa facile per qualcuno che non è abituato a ubbidire, nel senso che non è, diciamo, vabbè, imparato da piccolo a ubbidire come noi facciamo con i nostri genitori. Ma se capiamo che Cristo è eterno, così come il Padre è eterno, non c'è un momento in cui Cristo ha imparato a obbedire, lo ha fatto solo quando è venuto.
1: Ecco. Ci lasciamo qui, Davide, alla prossima.
0: Alla prossima, un saluto a tutti, ciao.

0: Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.
1: Camminiamo

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Siamo giunti all'appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho dato è Superare tutti i confini. E fra poco vedremo in che senso e vedremo anche quali confini. Stiamo proseguendo il nostro itinerario attraverso il Vangelo di Giovanni, in maniera specifica, almeno è la base dei nostri commenti, delle nostre riflessioni. E abbiamo visto la volta scorsa, nel capitolo 13 di questo Vangelo, come va a finire dopo l'ultima cena, con in realtà non soltanto un traditore, il classico traditore Giuda, che esce fuori e dopo aver preso l'ultimo boccone, addirittura offerto direttamente da Gesù, ma anche un altro traditore, sì, è Pietro. Pietro che diventa non proverbiale come Giuda, ma diventa in qualche modo una sorta di metafora della nostra attitudine, l'attitudine a volte quotidiana, a volte che accade nella vita in certe situazioni, un'attitudine che tende a tenere Gesù distante, a tenere Gesù lontano. Pietro tradirà Gesù, noi definiamo il rinnegamento di Pietro, ma cos'è se non un tradimento bello e buono, quando il gallo cantò e Pietro, prima che tutto si concludesse, addirittura rinnegò tre volte Gesù, cioè tradì tre volte Gesù. Io non lo conosco, non l'ho mai visto, quest'uomo è distante da me, quest'uomo è lontano da me. Un po' un'attitudine, avevamo detto, che è la nostra, ma c'è una soluzione che avevamo trovato, che avevamo visto attraverso sempre la presenza di Gesù, non la lontananza, ma la vicinanza, addirittura la presenza nel nostro cuore, all'interno della nostra mente e della nostra vita, del Signore Gesù. Questa abbiamo visto come soluzione più in dettaglio. E quest'oggi ci spostiamo al capitolo 14 dello stesso Vangelo, e chiaramente la suddivisione in capitoli è solo fatta in epoche abbastanza lontane dalla nostra, fu fatta per riuscire poi a reperire tranquillamente i brani che si intende leggere, che si intende studiare o citare. Ma è chiaro che se togliessimo i nomi ai capitoli e anche i versetti, chiaramente questo che andiamo a vedere oggi è legato all'episodio dell'ultima cena, e all'episodio di Gesù che profetizza nei confronti di Pietro che lo tradirà. Infatti, diciamo, la parte finale del capitolo 13 in qualche modo vede Pietro che dice: ma perché non posso seguirti adesso, Signore? Gesù dice: io vado via in un posto in cui non potete venire, non potete seguirmi in questo momento, poi più tardi verrete, quando sarà il momento. E Pietro si incaponisce su questa cosa, come fa di solito in tante situazioni, così almeno ci riportano i Vangeli, e dice: ma Signore, perché non posso seguirti adesso? Io sono pronto anche a morire per te. E Gesù dice: ma davvero? Dici seriamente, Pietro? No, prima che il gallo canti, fra pochissimo, tu mi avrai già rinnegato tre volte. Ed è subito

0: subito dopo questa frase, ancora in quella camera alta in cui erano riuniti per l'ultima cena. Gesù aveva lavato già i piedi, avevano cenato, dicevo all'inizio, Giuda aveva preso il boccone di pane intinto da Gesù nel piatto, il boccone dell'amico, qualcuno direbbe bell'amico, no? Il traditore, era una profezia, anche era stato predetto dai profeti, visto prima dai profeti, quindi previsto. Così la Bibbia diceva, il mio amico più caro, il mio amico del cuore, quello con cui ho intinto, quello per cui ho intinto il boccone nel piatto, quello mi tradisce. Ed è proprio così. E fra un traditore proverbiale, un traditore normale, diciamo così, Gesù continua in quella stessa camera alta, un minuto dopo aver detto questa frase a Pietro, quella che vedevamo prima, continua e dice, vede le facce un po', no, di Pietro, sì, ma anche di tutti gli altri, degli altri dieci, perché Giuda è andato via, e cerca quindi di consolarli e dice, non siate tristi, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, lassù nella casa di mio padre lassù ci sono molti posti, io vado a prepararne uno per il vostro arrivo, e quando tutto sarà pronto tornerò a prendervi. Sì, tornerò qui da voi, verrò a prendervi, e così potrete stare sempre con me. E se non fosse così, continua Gesù, io ve lo direi chiaramente. E allora adesso sapete dove vado e conoscete anche la strada. Ed eccone un altro, si direbbe qui a Roma, perché arriva Tommaso, ribatte Tommaso, era lì, aveva ascoltato, dice, Signore, eppure tu adesso, si direbbe a Roma, noi non abbiamo la più pallida idea di dove stai andando, e allora come facciamo a conoscere la strada? Perché ci dici queste cose? E Gesù risponde, non conoscete la strada, non conoscete la via, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo mio. Ecco, Gesù sottolinea in maniera seria, in maniera importante, queste parole. Sono parole pesate, sono parole calcolate, non sono parole a vanvera, buttate lì. Superare tutti i confini, dicevamo, il titolo di questo commento al capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Ed eccolo qui il primo confine da superare. Gesù che dice, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Sì, è un confine da superare, un limite che molte volte ci siamo posti. Vi siete posti, mi sono posto. Un limite che abbiamo messo davanti a noi. La fede. E poi ancora un altro limite, un altro confine, la distanza, l'essere estranei, la casa del Padre mio sta lassù, dice il Signore. E poi ancora l'ultimo confine che vediamo è il confine della morte, o meglio è la differenza fra la morte e la vita. Perché Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. Ecco, sono quindi tre confini. Il confine della paura, della mancanza di fede. Il confine dell'estraneità, della distanza, della lontananza. Il confine e il limite imposto dalla morte, ma anche il confine e il limite imposto da una vita oggi che non è quella che dovrebbe o potrebbe essere. Una vita spesso senza forza, senza potenza, senza gioia. Una vita priva di sostanza, la sostanza vera che dovrebbe avere, che dovrebbe contenere la vita di ciascuno di noi, la vita tua, la vita mia. Ecco che allora ci troviamo a dover scendere più in dettaglio in questi tre punti, vedere come fare per superare tutti i confini, tutti i limiti. Riprendiamo. appuntamento con Dio di oggi, superare tutti i confini. E questo è il titolo che ho voluto dare, superare i limiti. Abbiamo visto in questo brano iniziale del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni un Gesù che deve andar via, deve salire al cielo di lì a pochi giorni, subito dopo la sua morte avverrà la resurrezione e Gesù scomparirà dalla vista, dalla visione che ne hanno gli apostoli attraverso i loro occhi. Però Gesù fa una promessa importante: io vado dal Padre, adesso posso rivelarvelo, e vado a prepararvi un posto, un luogo dove stare, perché nella casa di mio Padre ce ne sono tanti di questi posti, e vado a prepararvi un posto affinché dove sono io possiate essere anche voi. Appena tutto sarà pronto, io tornerò a prendervi, così potrete stare sempre con me, perché vi porterò lassù, vi porterò lì, dove c'è il Padre, dove ci sono questi luoghi riservati a ciascuno. E poi Gesù dice, dietro una precisa domanda di Tommaso: noi non abbiamo la minima idea di dove tu stai andando, come facciamo a conoscere la strada? E Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo mio. Allora, ci sono da approfondire tre confini che abbiamo visto nel segmento precedente, tre limiti, tre limitazioni che spesso siamo noi stessi ad imporci, a crearci. E poi ci sono due punti molto interessanti, uno all'inizio e uno alla fine di questo breve brano che va dal versetto 1 al versetto 6 del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Intanto vediamo il primo confine in maniera più dettagliata, ne avevamo già accennato prima a tutti e tre i confini. Il primo è il confine della paura, della mancanza di fede in Dio, della mancanza di fede in Gesù. Gesù invita alla calma, Gesù prende le medesime parole che avevano stabilito di nuovo la quiete nella tempesta sul lago, quando rischiavano di affondare su una barchetta. Non abbiate paura, sono io. Ecco, quelle erano state le parole in quella situazione, in quel frangente. E le riprende qui, quando sta per essere catturato da coloro che lo vogliono morto. Sono le ultime parole importanti, fra le ultime di quelle che Gesù pronuncia. E quindi Gesù chiama ad avere coraggio della fiducia, coraggio della fede, la fede in Lui, la fede nel Padre. E dice di appoggiarsi sulla grazia che già hanno visto, una grazia di Gesù disseminata già lungo il cammino che avevano percorso, non semplicemente un cammino quello che si fa con le gambe, con i piedi, seppure per andare in quella camera alta dell'ultima cena avevano camminato un po' sicuramente, no, un cammino spirituale, un cammino profondo. E la sua mano, così come quando fu della barca in mezzo al lago, sballottata di qua e di là dalla tempesta, Gesù dette la sua mano tesa. Anche qui la mano tesa di Gesù, anche nella nostra vita, nella vita di ciascuno di noi, la mano tesa di Gesù è lì, pronta ad afferrare la nostra per eliminare lo smarrimento, eliminare la paura, per fare in modo che possiamo giungere alla sorgente della pace, della sua pace, alla presenza di Gesù. Pronunciando la parola pace, mi viene in mente Shalom. Nella lingua ebraica questa parola sì significa pace, addirittura Gesù è anche il principe della pace, così come viene descritto anche dal profeta Isaia e viene ribadito poi nei Vangeli. Il principe della pace, ma cos'è lo Shalom? Sì, è pace, ma non come la intendiamo noi, non come una tranquillità generica o come una pace che ci stacca dall'essere in guerra. Assolutamente no. È qualcosa di olistico, per utilizzare questa parola moderna che da qualche anno sentiamo nominare e ripetiamo anche noi. È tutto l'essere umano che è immerso in una nuova situazione. Questa è la pace della mente, la pace del cuore, la pace del fisico, la pace nei rapporti interpersonali, la pace sul lavoro, la pace a scuola, la pace mentre andiamo per strada, la pace con i nostri familiari, con la moglie, con il marito, con i figli, con i genitori. È questo lo shalom, uno shalom totale, una pace completa, una sfera dentro la quale essere racchiusi. E questo è il primo confine, il primo limite. E poi c'è il confine della estraneità. Io vado lassù nella casa di mio padre, che sta su nel cielo, lì ci sono molti posti, e vado a prepararvene uno, dice Gesù. Ecco, il termine greco che riporta casa poi in italiano, sì, comprende anche la nozione di abitazione, di famiglia, di focolare, si diceva una volta anche, no? E a questo significato sembra riferirsi anche Giovanni. Non è un alloggio semplicemente così, perché il focolare non rappresenta un semplice alloggio, un posto dove andare. È il posto dove si sta bene, è il posto, il proprio posto, il posto dove si sta con i cari. Potrebbe essere qualunque posto in realtà, ma lì dove ci sono i cari, lì dove ci sono le persone amate, lì dove c'è il bello, dove c'è il bene, quello è il focolare, quello è casa. E qui è il concetto che Gesù riporta anche in questo caso. È una dimensione nuova di intimità profonda con il Padre, con Gesù. E quindi questo limite, questo confine, questo muro di separazione viene a cadere. Dio prende la sua casa nel cuore delle sue figlie e dei suoi figli, nella mente, nella vita di coloro che ama. E anche noi, suoi figli e sue figlie, possiamo fare la nostra casa nel cuore di Dio, possiamo farla per tutta l'eternità. E l'ultimo confine, l'ultima barriera, l'ultimo limite è quello della morte. Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Ecco, la vita in Gesù è una vita esuberante. Io sono venuto perché voi abbiate la vita e abbiate vita ad esuberanza, una vita oltre ogni limite, una vita esplosiva, una vita pazzesca. Ecco, dice questo il Vangelo. E quindi Gesù non soltanto ci dà la vita eterna, cioè ci dà una vita che supera la morte, una vita che riparte dalla risurrezione, ma è una vita che può esistere anche oggi, se noi lo vogliamo, a prescindere da una futura morte. Oggi la nostra vita, al di là dei confini dell'esistenza biologica, la nostra vita può essere oggi legata con la vita eterna, la nostra mente può espandersi, il nostro cuore può espandersi, la nostra visione può espandersi. Le proporzioni sono eterne, dicevamo. E questo nasce dalla comunione con il Signore, oggi. Aprire il nostro cuore a Lui è la cosa più bella, più importante, quello che ci dà la carica, la spinta, lo start per andare. E poi dicevamo due punti importantissimi sui quali probabilmente ritorneremo poi anche in futuro. Due punti all'inizio e alla fine di questi sei versetti all'inizio del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Gesù all'inizio dice: io vado a prepararvi un posto su nel cielo, nella casa del Padre mio. Quando tutto sarà pronto, io tornerò a prendervi, vi porterò su con me, così potrete stare sempre con me e con il Padre per tutta l'eternità. Ecco, questo viene detto, e per tutti ovviamente, questo posto, in quel momento addirittura viene detto agli apostoli, quelli che sono rimasti lì, gli undici che sono rimasti con Gesù. Io tornerò a prendervi. Voi sarete nel cielo con me quando io ritornerò. E questo implica quindi che in questo momento i vari Pietro, Giacomo, Giovanni, Tommaso e tutti gli altri via via non stanno in cielo con Gesù, non stanno ancora in cielo con Gesù. Quando Gesù ritornerà in gloria, in maniera visibile, dice lui nel Vangelo di Matteo, tutti lo vedranno, in ogni luogo, in ogni parte del mondo. Da quel momento in poi, gli undici e tutti coloro che avranno seguito il cuore di Gesù, la mente di Gesù, le parole di Gesù, tutti verranno portati su nel cielo. In questo momento non ci stanno. E questo implica poi tante altre cose, ma ne parleremo probabilmente una prossima volta. E poi un'altra cosa ancora, Gesù che alla fine, quindi questo all'inizio, ma poi alla fine di questo brano, Gesù dice: nessuno può venire al Padre se non per mezzo mio. E dirà l'Apostolo Paolo che c'è un unico Dio e c'è anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini. E questo solo, questo unico mediatore è Gesù Cristo uomo. Questo è molto importante, non ci sono altre figure, non ci sono altre persone, non ci sono altri esseri che possono mettersi come mediatori, cioè nel mezzo fra noi uomini e Dio. Ma lo può fare solo Gesù, lui sta nel mezzo, nel vero senso della parola. Gesù è Dio, ma è anche uomo. Gesù è uomo, ma è anche Dio. Nessun altro in tutto l'universo si trova nella sua stessa condizione e quindi nessun altro è mediatore, nessun altro può essere, potrebbe mai essere mediatore o mediatrice fra Dio e l'uomo. Soltanto Gesù, che è Dio e che è uomo, che è uomo e che è Dio. Riflettiamo su questo, riflettiamo sui confini che noi possiamo superare già oggi, sui limiti attraverso i quali passare già oggi, solo grazie a Gesù, solo attraverso Gesù.
1: Sono le ore 6 e 21 minuti.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno ore 6 e 30.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: Sono le ore 7:01.
1: Una parola per oggi.
2: Concludiamo oggi le riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo leggendo dal capitolo 6, versetto 15, dove è scritto: Il re dei re e signore dei signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere. A lui siano onore e potenza eterna. Amen. Rodney Jones commenta così questo versetto. Quando ci capita di esultare, anche per pochi momenti, non ci sentiamo ricolmi di un senso di benessere? Questa condizione la sperimentiamo per gli eventi più effimeri, come per esempio la vittoria della squadra del cuore, fino a eventi più significativi, come per esempio lo scansare un pericolo mortale. Più profondo è il valore dell'evento, più coinvolgente è la reazione. L'adorazione è l'espressione di questa condizione ai suoi massimi termini. Essere trasportati da un senso di meraviglia per ciò che è così grande, così pieno di gloria e di bontà, si traduce in una vita trasformata. Paolo in varie occasioni esulta in Dio per la sua insuperabile gloria, per la sua stravolgente natura e la stupenda salvezza ricevuta in Cristo. Anche noi possiamo rispondere allo stesso modo. Davanti alla parola di Dio, insieme al suo popolo, con fede in Gesù Cristo, possiamo esultare nell'adorazione, nel canto, nella preghiera e nell'attento ascolto della sua parola, per essere trasportati a vivere giorno per giorno per Lui. A Lui sia la gloria.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo insieme dagli Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 26. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Chi è un cristiano? Antiochia, in

Siria era la terza città più importante dell'impero romano dopo Roma e Alessandria di Egitto. Essa svolgeva un ruolo chiave nei commerci dell'epoca, ma era anche una città molto corrotta nella quale regnava una grande immoralità. Ed ecco che, in questa città, dei semplici credenti anonimi annunciarono il bel messaggio della salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Molti, sentendo questa predicazione, credettero e si convertirono al Signore. Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 21. La loro vita ebbe un tale cambiamento che proprio in quel momento furono identificati per la prima volta con il nome di cristiani, cioè coloro che sono di Cristo. Dopo 2000 anni il termine cristiano si usa ancora, anche se il suo significato purtroppo è spesso alterato. Per essere cristiani, e cioè per essere di Cristo, bisogna, secondo le parole stesse di Gesù, essere nati di nuovo, nati di spirito, è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 3, versetti da 3 a 7. Questa nuova nascita non la riceviamo per mezzo del battesimo, ma per mezzo della fede personale in Gesù Cristo, morto e risuscitato. Essa è un nuovo punto di partenza. Chi è nato di nuovo possiede una nuova vita che gli permette di conoscere Gesù, di amarlo, di onorarlo e di vivere in comunione con Lui. Un grande riformatore scrisse: «Il cristiano è un uomo che non vive più per se stesso, ma per Cristo e per il suo prossimo. Per Cristo mediante la fede, per il suo prossimo mediante l'amore». Per mezzo della fede si eleva al di sopra di se stesso fino a Dio. Per amore per Dio, da se stesso in favore del prossimo che ama. E sempre continua a dimorare in Dio e nel suo amore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È ancora una volta l'occasione per cominciare insieme la nostra giornata. È il 7 giugno e dal Salmo 119 leggeremo il verso 28. Quando questo Salmo è stato scritto, il popolo di Israele era appena rientrato a Gerusalemme dopo il lungo esilio in Babilonia e, oltre al retaggio delle contaminazioni culturali e religiose del passato in quei luoghi, ora doveva impegnarsi non solo nella ricostruzione della città distrutta, ma anche alla riesumazione della propria identità. Era quindi un periodo di grande fermento, di contrasti e di indecisioni. L'unico punto di riferimento era la Torah, ovvero la legge di Dio. Davide viveva questo tempo con grande angoscia perché era consapevole di essere arrivato al limite delle sue forze. Si era appiattito e lasciato schiacciare da troppe problematiche da affrontare e da un popolo dal collo duro da disciplinare. Ma guardando a Dio, che mai lo aveva tradito né lasciato nonostante le sue colpe, gli chiede di essere rialzato. Gli servono nuove forze, non solo spirituali, ma anche psicologiche, perché non dobbiamo dimenticare che a Dio chiediamo qualunque cosa, ma noi dobbiamo anche muoverci, agire. Non dobbiamo restare bocca aperta guardando il panierino che scende dal cielo. È lì la fonte della forza, nella sua parola. È lì che Davide sa di poter trovare ogni consiglio adatto al suo caso, ogni conforto. È lì che verrà tolta ogni confusione mentale e ogni scoraggiamento. Forza e coraggio, possiamo trovarli anche noi, nella parola di Dio, che come una luce attaccata al nostro piede è in grado di illuminare il buio più buio delle nostre difficoltà. E dice così il verso di oggi: l'anima mia dal dolore si consuma in lacrime, dammi sollievo con la tua parola.
2: Il titolo della riflessione oggi è Infelici, non cattivi. Daddy Yankee, mentre divorziava dolorosamente da sua moglie, disse una di quelle frasi che arrivano dritte all'anima: le persone felici non ti attaccano. Con queste parole chiarì qualcosa di molto profondo. Quando qualcuno sta bene dentro, non ha bisogno di ferire, di criticare o di sabotare gli altri. Le persone che vivono tranquille, concentrate sul loro cammino e con il cuore in pace, semplicemente non hanno tempo né interesse a fare del male agli altri, tantomeno ad una persona amata. La vera felicità si nota, non gareggia, non invidia, non si immischia negli altri. Al contrario, chi lancia veleno lo fa perché ha una tempesta dentro. Attaccare gli altri è spesso un riflesso delle proprie ferite, non del tuo valore. Non tutti quelli che ti criticano lo fanno per cattiveria. A volte parlano dal dolore che non sanno come gestire o alleviare. Il salmista dice nel verso citato che l'unica cosa pronta a darci sollievo nei momenti di dolore è la parola di Dio. È vero, ho dovuto perdonare chi mi ha fatto del male, e poi ho capito che in realtà le sue azioni erano il prodotto della sofferenza che non riusciva a gestire. Oggi sono libera dal rancore e ho imparato a circondarmi di persone che aggiungono serenità e pace alla mia vita. Caro amico, cara amica, le persone felici non cercano di spegnerti, perciò se ne hai qualcuno al tuo fianco che cerca di farlo, pensa ad un infermo che non sa come guarire, perdonalo, parlagli di Gesù e se proprio non vuole capire, lascialo andare.
3: Penso a quante persone Gesù avrà parlato durante il suo ministero sulla terra e quante di queste non hanno voluto ascoltare. Così con dolore e dispiacere nel suo cuore le ha dovute lasciare andare. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 9, al verso 36, dice Gesù appunto: vedendo le folle, provò compassione, perché erano stanche, sfinite come pecore senza pastore. Ancora in Luca capitolo 19 Gesù guarda la città dove sta per entrare e scoppia a piangere, perché da lì a poco gli abitanti di Gerusalemme non lo riconosceranno come Messia e rifiuteranno la salvezza. Proprio come dice il verso di oggi, l'anima sua si consumava in lacrime, quando invece avrebbe voluto dare non solo sollievo con la sua parola, ma molto di più. Alcuni cercano sollievo lontano dalla parola di Dio, vanno dietro le processioni, baciano i piedi delle statue, credono che alcune rappresentino il Signore, ma non conoscono nulla di quello che Gesù ha detto. Questo comportamento è spiegato molto bene in un verso del libro del profeta Osea. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Ed è vero ancora oggi. L'ignoranza uccide. L'ignoranza priva della verità e tiene legati alle tradizioni interpretate e tramandate senza nessun fondamento. C'è una famosa norma che recita: la legge non ammette ignoranza. Nell'articolo 5 del codice penale è scritto: nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge. Significa che abbiamo il dovere di ricercare la verità nelle cose sia naturali che spirituali. E l'ignoranza non ci giustifica, non ci rende esenti da colpe e responsabilità. Con questo voglio dire che Dio ha dato la sua parola per farci conoscere la verità. Gesù davanti a Pilato ha detto: io sono venuto a testimoniare la verità. La verità dunque è una, e chi non la possiede sarà perduto. Che Dio ci apra la mente per capire e il cuore per ricevere.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Eccoci ancora qui, amici ed amiche. Staremo insieme ancora per il resto di 10 minuti con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Oggi parleremo di salvezza, amici. E infatti leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 3, il verso 3, ed è Gesù che risponde al famoso religioso Nicodemo. E dice: Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Il verso di oggi, cari amici, Gesù usa un'espressione particolare per descrivere la salvezza: nascere di nuovo. La salvezza non giunge all'individuo se non c'è un profondo e reale cambiamento, perché essa non è una questione di pratica sociale, e tanto meno di una scelta culturale e ancora meno una scelta religiosa, né l'ubbidienza a certi modelli di etica. In sostanza, l'uomo non può mutare se stesso. Il mutamento deve venire da un intervento divino, e questa la nuova nascita. Un esempio lo troviamo nel libro del profeta Geremia, al capitolo 13, al verso 23, nel quale dice: può un cusita cambiare la sua pelle, o un leopardo le sue macchie? Solo allora anche voi, abituate come siete a fare il male, potrete fare il bene. Facciamo un esempio. Prendete un maiale, lavatelo, pulitelo, profumatelo e mettetegli al collo un bel fiocco rosa e fatelo girare per la vostra casa. Scoprirete che quando egli vedrà la porta aperta, scapperà fuori e, malgrado i profumi, malgrado il bel fiocco rosa che ha al collo, tornerà a rotolarsi nel fango, perché quella è la sua natura. Così è per l'uomo, amici. Può frequentare la chiesa, può praticare tutti i riti, può cercare di migliorarsi, può cercare di cambiare, ma se non è nato di nuovo, non entrerà nel regno dei cieli e presto o tardi si rotolerà nel fango del peccato che questa vita offre. Secondo la Bibbia, convertirsi non significa quello che si intende comunemente, cioè passare da una religione ad un'altra, bensì vuol dire mutamento di vita e di abitudini. Vuol dire una nuova chiave di interpretazione della vita stessa e di Dio. Generalmente i termini nuova nascita oppure rigenerazione e conversione sono usati come sinonimi, anche se i primi due, cioè nuova nascita e rigenerazione, esprimono lo stesso concetto. Conversione è la traduzione di due termini del testo in lingua originale, che significano rispettivamente ritornare indietro, volgersi, oppure cambiamento di mente e di opinioni. Da questo, miei cari, è evidente che
Il termine conversione, in senso biblico, non è passare da una religione ad un'altra, ma piuttosto ravvedersi, cambiare, come dicevo, opinione e mentalità su Dio soprattutto. Essere trasformati come conseguenza della nuova nascita o della rigenerazione. Spesso le tre parole sono utilizzate senza sfumature di significato, in quanto l'esperienza della nuova nascita produce necessariamente la trasformazione di mentalità e di carattere. Sapete, per la creazione, Dio prese della polvere della terra e formò l'uomo, ma esso era ancora una creatura inanimata, immobile, senza vita. Ma quando Dio soffiò in questa creatura il suo alito, cioè l'alito di vita, essa divenne un'anima vivente. L'uomo morto nel peccato, cari amici, ha bisogno di ricevere dallo stesso Signore la vita spirituale. Ha bisogno di ricevere nella propria vita l'alito spirituale della nuova nascita. La natura umana, qualunque siano l'istruzione, la cultura, la religione, le mete da essa raggiunte, può produrre soltanto natura umana. Pertanto, nuova nascita, come dice il verso di oggi, vuol dire rinascere completamente. È una nuova creazione spirituale dell'uomo. E questa è possibile soltanto attraverso l'opera compiuta dal Signore Gesù. Bene, anche oggi il programma termina qui. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu sei il signore di Massimo Patti e Simona Mazzarà. In questi giorni qui al disco Highlight ascoltiamo Tu sei il signore, prima opera discografica del duo Massimo Patti e Simona Mazzarà, prodotto nel 2018. Si tratta di un album in cui emerge l'entusiasmo di due persone che vivono intensamente la vita cristiana e vogliono sperimentare la gloria del Dio della Bibbia attraverso la consacrazione, il servizio e il talento per la musica e il canto. Oggi li ascoltiamo con il brano Credo. Buon ascolto e alla prossima!

0: con el tren de mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
5: Lodiamo Gesù, ti esaltiamo, Signore.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165 88 717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88 717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 13. Quel che chiederete nel mio nome, lo farò. Sono io fedele a questo ministero nascosto? Non ci sono né insidie né pericoli d'orgoglio nell'intercessione in un ministero nascosto che porta i suoi frutti e che contemporaneamente glorifica il Padre. Cosa faccio della mia vita spirituale? La lascio vagare qua e là oppure la dirigo verso un punto centrale, verso l'opera di espiazione del Signore? Gesù Cristo domina incontrastato ogni interesse della mia vita? Se il suo sacrificio espiatorio è il punto centrale della mia esistenza e se da questo sacrificio essa è veramente influenzata, allora ogni periodo da me vissuto porterà frutto per Lui. Mi occorre trovare tempo per poter concretamente stabilire qual è la fonte della potenza. Se dimorate in me, dice Gesù, cioè se pensate ed agite partendo sempre da questo punto centrale, domandate quello che volete e lo otterrete. Dimoro in Lui? Trovo il tempo per dimorare in Lui? Qual è la fonte principale delle mie energie? Il lavoro, il servizio, il sacrificio per gli altri, un impegno a lavorare per il Signore? L'elemento che deve imporsi con autorità sulla mia vita deve essere il sacrificio espiatorio del Signore. Non ciò che prende la maggior parte del nostro tempo ci influenza maggiormente, ma ciò che ha maggiore potere. Dobbiamo risolutamente limitarci all'essenziale e concentrare su un solo punto i nostri interessi spirituali. Quel che chiederete nel mio nome, lo farò, dice il Signore. Il discepolo che dimora in Gesù è un aspetto della volontà di Dio e le sue scelte, apparentemente libere, sono decreti di Dio già preordinati. Questo ci sembra un mistero.

0: Nero? Ci pare qualcosa di illogico, contraddittorio e assurdo? Sì, ma per il credente è una verità gloriosa.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.
1: Sono le ore 8:15.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
3: Tu sei il signore di Massimo Patti e Simona Mazzarà. Massimo Patti e Simona Mazzarà ci stanno per riempire con la loro carica con la canzone Infranti Muri, tratto dal loro album Tu sei il signore. Il brano ci rammenta che nella vita si possono attraversare momenti di difficoltà, che come mura o giganti vogliono toglierci la visuale libera e la pace. Con chiaro rimando al capitolo 6 del libro di Giosuè, il nostro Signore Gesù è colui che ci libera dall'oppressione, se ci fidiamo e lo lasciamo operare. Se solo lo sperimentiamo, siamo capaci di ritrovarci in queste parole. Ascoltiamola ora e meditiamo nel messaggio. Infranti i muri.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Buongiorno, buongiorno ancora in questo settimo giorno del mese di giugno. Io sono Roberto e anche per quest'oggi sono felice di essere in tua compagnia per un nuovo incontro insieme, un incontro che apre questa giornata all'insegna delle benedizioni di Dio.

questo nostro incontro della durata di una decina di minuti ti propone della buona musica intervallata da spunti di riflessione. Quest'oggi parleremo di una grande scoperta.

mentre la regia sta facendo scivolare via le note della sigla, io mi appresto immediatamente a parlarti di questa grande scoperta, una scoperta non fatta da me, o per meglio dire fatta da me ma anche in tempi successivi, ma oggi voglio parlarvi di James Simpsons, un illustre scienziato che nell'ormai lontano 1847 introdusse in chirurgia l'uso del cloroformio come anestetico, inventato circa una quindicina d'anni precedentemente. Ricevette in questo modo le congratulazioni dei propri colleghi e fu organizzata in suo onore una festa per rendere omaggio al suo merito. Ma vedremo dopo la scoperta che cosa riguardasse, perché apparentemente la scusa era quella del cloroformio, ma vedremo poi perché Simpsons fece una scoperta molto più importante e la trasferì ai suoi colleghi.

Allora, immaginiamo la scena. Siamo al centro di questa grande festa che i colleghi, i medici, gli infermieri di questo medico di nome Simpson avevano organizzato. E alla fine della cerimonia il festeggiato si alzò in piedi per ringraziare gli attestati di stima che gli erano stati rivolti e che lo avevano molto emozionato. Finendo il suo discorso, aggiunse: «Io ho sì fatto una scoperta eccezionale, appunto quella del cloroformio, ma ne ho trovato una ancora migliore». Davanti all'uditorio stupito che stava domandandosi di che cosa si trattasse, quel cristiano convinto proseguì: «Ho scoperto nella Bibbia di essere un peccatore, che aveva bisogno di un salvatore. E questo salvatore l'ho trovato in Cristo Gesù, il cui sangue lui ha sparso sulla croce del Golgota. Ha espiato i miei peccati e Dio mi ha perdonato».

Il testo biblico al quale Simpson faceva riferimento nel condividere con gli astanti questa meravigliosa scoperta che aveva fatto è trovabile nel libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro delle Scritture, al capitolo 5 e al versetto 9, che testualmente vado leggendovi. Essi cantavano un nuovo cantico, dicendo: Tu solo, o Gesù, sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato ed hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione.

Vi lascio immaginare quali furono le reazioni delle persone presenti in questa festa. Alcuni lo presero in giro, altri lo ascoltarono attentamente, altri rimasero delusi perché si aspettavano da lui un'altra invenzione da applicare nel campo della chirurgia. Tuttavia io direi che non è necessario essere degli scienziati per riuscire ad essere nelle condizioni di scoprire quello che ha scoperto Simpson. Tutti quegli esseri umani che cita la parola di Dio, che sono peccatori, racchiudono anche te e me, caro amico all'ascolto. Qualunque sia la tua età, la tua cultura, la tua ricchezza, il tuo paese d'origine, Gesù offre a chiunque crede in Lui, nel suo sacrificio sulla croce del Calvario, il perdono dai loro peccati e la vita eterna. Ed è così anche per te, caro amico all'ascolto, che stai ascoltando le parole di Dio con le quali ti invita a fare mente locale. Io questo è un passo che l'ho fatto già tanti anni fa e ho dovuto convenire con Dio che era una persona nel più alto grado di disperazione umana, perché in assenza di Dio tutte le cose vanno storte, ma con Lui al fianco sono ritornato ad acquisire una vita esuberante che sicuramente provvede ancora a procurarmi delle sofferenze, delle difficoltà, dei problemi, ma una grande certezza che Dio è accanto a me ogni giorno. Quale grande scoperta in questo!

Raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo per la scoperta, naturalmente per coloro che lo hanno ricevuta, di avere avuto un meraviglioso perdono dei nostri peccati e uno stile di vita sicuramente gratificante. Che questa scoperta possa essere anche la scoperta di ogni nostro amico all'ascolto. È quello che noi ti domandiamo con tutto il cuore, per la tua lode e gloria. Amen.

La sigla in maniera imperterrita è arrivata e anche per quest'oggi devo lasciare gli studi. Io ti ringrazio di essere rimasto in mia compagnia. Ti invito ancora per domani e ti auguro un buon 7 giugno. Ciao da tutti da Roberto.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Notiziario del 7 giugno 2026, una buona domenica. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta. Una risposta debole, semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky, dopo che Putin aveva affermato di non vedere alcun motivo per incontrare il leader ucraino che vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo. Putin, durante il suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, ha anche attaccato l'Europa. Le élite europee stanno provocando il caos in cui cercano di trascinare sempre più paesi, le loro sanzioni sono atti di concorrenza sleale. Intanto la cerchia ristretta di oligarchi russi vicini a Putin continua a condurre una vita lussuosa, nonostante le sanzioni imposte dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina. Lo rivela un'inchiesta secondo la quale gli oligarchi amici dello zar usano jet privati di lusso prodotti in Occidente grazie a una rete di società intermediarie, registrazioni offshore e triangolazioni in paesi che non hanno imposto le misure contro Mosca. Andiamo in Medio Oriente, i continui raid incrociati tra Stati Uniti e Iran e gli attacchi e le tensioni tra Israele ed Hezbollah, soprattutto nel sud del Libano, il cessate il fuoco è sempre più fragile e la pace sembra essere sempre più lontana, nonostante proseguano i tentativi di negoziato. Le forze statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto 2 droni di attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Si legge in un comunicato del Centcom americano. Il comando aggiunge che le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana. Nel frattempo il New York Times, citando i rapporti dell'intelligence statunitense, ha fatto sapere che gli Stati Uniti sospettano che Israele abbia intensificato gli sforzi per spiare alti funzionari americani, tra cui l'inviato speciale del presidente statunitense Trump, Steve Witt, coinvolto nei negoziati con l'Iran. L'esercito israeliano avrebbe impiegato fosforo bianco, una sostanza incendiaria potenzialmente molto pericolosa, su aree popolate del Libano nel corso del conflitto contro Hezbollah, ha citato sempre il New York Times. Un attacco di droni contro un mercato ha ucciso almeno 11 persone e ne ha ferite decine nella regione del Kordofan in Sudan centrale, uno dei fronti più violenti della guerra in Sudan, secondo quanto riportato da Emergency, un'organizzazione per la difesa dei diritti umani. L'attacco ha preso di mira il mercato principale di Amu Zayema, una città controllata dalle forze di rapporto rapido. Secondo l'ONG, che non ha attribuito l'attacco, simili episodi hanno coinvolto anche villaggi e veicoli civili nella zona circostante e il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute congolese, secondo quanto riportato dall'agenzia WAM, il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia del raro ceppo di Ebola, dichiarata il 15 maggio, mentre il bilancio delle vittime documentate ha raggiunto quota 82. Monsignor Osorio Citor Alfonso, vescovo della diocesi di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi della Beira in Mozambico, è morto nella casa episcopale. Il Servizio Nazionale di Investigazione Criminale del Mozambico riferisce che il religioso è deceduto in conseguenza di colpi di arma da fuoco che lo hanno attinto al petto durante un'irruzione notturna nella sua residenza da parte di individui il cui numero non è ancora determinato. Mancavano pochi minuti alle 6 ieri quando a Porto San del

Giglio nelle Marche, una palazzina è crollata secondo le prime informazioni dopo l'accensione di una luce con contestuale fuga di gas. A causa dello scoppio avvenuto in via Trentino, un uomo di 47 anni, una donna di 90 anni e il figlio sessantenne sono deceduti. I genitori dell'uomo sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Torrette di Ancona. L'hanno aggredito in 17 sul binario 6 della stazione di Milano Certosa. Hanno colpito con foga il 22enne Gianluca Ibarra Silvera per motivi ancora da chiarire con coltelli o cocci di bottiglia, infliggendogli almeno 30 ferite. Poi hanno preso il suo corpo, lo hanno trascinato e lo hanno lanciato nell'intercapedine tra la sponda dei binari e la parete di cinta della stazione. Così, secondo il decreto di fermo firmato dal pubblico ministero Ramondini, il giovane di origini sudamericane è stato massacrato nella notte tra il 26 e il 27 maggio. È stato prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da questa mattina e termineranno il 3 luglio. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Usciva insieme ad altri braccianti dai campi di Amendolara in provincia di Cosenza sotto il sole cocente del 1 giugno quando lo hanno avvisato. Sono morti 4 pakistani, quelli con cui lui aveva condiviso ore di lavoro fino a poco prima. L'uomo ha preso il telefono e ha chiamato un suo caro amico che ha ammesso candidamente: «Sì, la macchina in cui sono morti è mia. Le ho dato fuoco per ammazzarli quando erano dentro». E da queste parole e dalla successiva segnalazione ai carabinieri fatta dall'amico che è scattata l'indagine che ha portato in manette Ali Raza e il complice Safer Ahmed, che avrebbero ucciso bruciandoli vivi 4 braccianti extracomunitari per questioni contrattuali. E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. Pressione in ulteriore aumento sull'Italia. Cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud dal mattino e fino alla sera. Annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini con qualche isolato piovasco, specie sui settori orientali. Sulle isole maggiori bel tempo prevalente e assenza di piogge. Venti da direzioni variabili, mari generalmente mossi, soprattutto i bacini meridionali. Chiudiamo il notiziario augurando a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Prima Corinzi 13:3. Questa parola può stupire un credente che conosce bene la Bibbia. Infatti, ovunque nella Bibbia la fede nel Signore Gesù Cristo è presentata come la cosa più importante e più grande. Anche il Signore Gesù rimproverò i suoi discepoli dopo la sua risurrezione dai morti. Li chiamò lenti di cuore, perché non avevano creduto. Nella lettera agli Ebrei si legge: senza fede è impossibile piacergli. Nella lettera ai Romani il Vangelo è definito potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E Abramo viene lodato perché ha creduto. Ovunque la fede è mostrata come la cosa più importante. Ecco perché l'Apostolo Paolo dovrebbe scrivere nel nostro testo: se distribuissi tutti i miei beni ai poveri e non ho fede in Gesù, non mi gioverebbe a niente. Ecco come si inserisce nel contesto dell'intera Bibbia. Ma, strano, qui si dice «e non avessi amore». È una contraddizione? No. Qui diventa chiaro. Fede e amore stanno insieme come i due lati di una stessa medaglia, perché entrambi sono un frutto dello Spirito Santo. Un cuore pieno di fede in Gesù è anche pieno di amore per le persone che Dio manda sul nostro cammino. Per natura il nostro cuore è freddo e morto, ma poi avviene il miracolo. Il buon Spirito Santo inizia la sua opera. Ci risveglia alla fede e all'amore. Ci mostra l'uomo del Golgota in modo tale che ci innamoriamo di lui. E ci mostra il nostro prossimo in modo tale che dobbiamo amarlo. Signore, per lo Spirito Santo, rendi vivi i nostri cuori freddi. Amen.

Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato. Ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà, perché tu sei prezioso ai miei occhi.

Cari amici all'ascolto, buongiorno anche oggi, 7 giugno, da Carmelo. E naturalmente benvenuti sulle nostre frequenze. Oggi ci faremo guidare, come sempre, dal calendario Il Buon Seme ad una riflessione che ci riporta a leggere alcuni versetti, i primi dei quali sono nel libro ai Romani, al capitolo 3, i versetti 10 e il 22, che dicono: come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. Cioè, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo è verso tutti e sopra tutti coloro che credono, perché non c'è distinzione. Ancora andiamo a leggere dal libro di Geremia il versetto 22 del capitolo 2, che dice: anche se ti lavassi con la soda e usassi molto sapone, la tua iniquità lascerebbe un'impronta indelebile davanti a me, dice il Signore, l'Eterno.

In piedi, vicino ad un piccolo stagno molto calmo che brilla come uno specchio al sole, mi diverto a rimescolarne il fondo con la punta del mio bastone. Ecco alzarsi subito nugoli di fango che si sollevano nell'acqua agitata. Ora sotto gli occhi non ho altro che una pozza d'acqua sporca da cui mi allontano disgustato. Quando ripasso, dopo una mezz'ora, è tutto calmo. Il fango si è depositato sul fondo e davanti a me ho di nuovo un grazioso laghetto, chiaro e puro. Questo stagno mi ha fatto pensare a quanto mi diceva l'altro giorno un collega d'ufficio, che era appena andato su tutte le furie. Mi offendo facilmente quando mi provocano, ma come vedi non dura. Dopo un momento è tutto dimenticato. Ho un cuore buono, il fondo è buono. Il fondo è buono? È come se lo stagno dicesse: quando mi rimescolano divento fangoso, ma non è niente, il fondo è buono. Amico mio, nel tuo cuore, come nello stagno, è appunto il fondo che è cattivo e che ha bisogno di essere cambiato. No, il fondo non è buono. Isaia dice, nel versetto 6 del capitolo 1, dalla pianta del piede fino alla testa non c'è nulla di sano. E ancora in Efesini è scritto, nel capitolo 2, versetti 8 e 9, ma siamo stati salvati per grazia, mediante la fede, non in virtù di opere. E ancora in Seconda Corinzi 5, 17, è scritto, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Cari amici all'ascolto, dimostriamo di essere nuove creature, pensando sempre e solo a Gesù Cristo. Con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani.

0: una parola per oggi.
1: Concludiamo oggi le riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo leggendo dal capitolo 6, versetto 15, dove è scritto: «Il re dei re e signore dei signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere. A lui siano onore e potenza eterna. Amen». Rodney Jones commenta così questo versetto: «Quando ci capita di esultare, anche per pochi momenti, non ci sentiamo ricolmi di un senso di benessere? Questa condizione la sperimentiamo per gli eventi più effimeri, come per esempio la vittoria della squadra del cuore, fino a eventi più significativi, come per esempio lo scansare un pericolo mortale. Più profondo è il valore dell'evento, più coinvolgente è la reazione. L'adorazione è l'espressione di questa condizione ai suoi massimi termini. Essere trasportati da un senso di meraviglia per ciò che è così grande, così pieno di gloria e di bontà, si traduce in una vita trasformata. Paolo in varie occasioni esulta in Dio per la sua insuperabile gloria, per la sua stravolgente natura e la stupenda salvezza ricevuta in Cristo. Anche noi possiamo rispondere allo stesso modo. Davanti alla parola di Dio, insieme al suo popolo, con fede in Gesù Cristo, possiamo esultare nell'adorazione, nel canto, nella preghiera e nell'attento ascolto della sua parola, per essere trasportati a vivere giorno per giorno per Lui. A Lui sia la gloria.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo insieme dagli Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 26. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Chi è un cristiano? Antiochia, in Siria, era la terza città più importante dell'impero romano dopo Roma e Alessandria di Egitto. Essa svolgeva un ruolo chiave nei commerci dell'epoca, ma era anche una città molto corrotta nella quale regnava una grande immoralità. Ed ecco che, in questa città, dei semplici credenti anonimi annunciarono il bel messaggio della salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Molti, sentendo questa predicazione, credettero e si convertirono al Signore. Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 21. La loro vita ebbe un tale cambiamento che proprio in quel momento furono identificati per la prima volta con il nome di cristiani, cioè coloro che sono di Cristo. Dopo 2000 anni il termine cristiano si usa ancora, anche se il suo significato purtroppo è spesso alterato. Per essere cristiani, e cioè per essere di Cristo, bisogna, secondo le parole stesse di Gesù, essere nati di nuovo, nati di spirito, è scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti da 3 a 7. Questa nuova nascita non la riceviamo per mezzo del battesimo, ma per mezzo della fede personale in Gesù Cristo, morto e risuscitato. Essa è un nuovo punto di partenza. Chi è nato di nuovo possiede una nuova vita che gli permette di conoscere Gesù, di amarlo, di onorarlo e di vivere in comunione con Lui. Un grande riformatore scrisse: «Il cristiano è un uomo che non vive più per se stesso, ma per Cristo e per il suo prossimo. Per Cristo mediante la fede, per il suo prossimo mediante l'amore». Per mezzo della fede si eleva al di sopra di se stesso fino a Dio. Per amore per Dio, da se stesso in favore del prossimo che ama. E sempre continua a dimorare in Dio e nel suo amore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È ancora una volta l'occasione per cominciare insieme la nostra giornata. È il 7 giugno e dal Salmo 119 leggeremo il verso 28. Quando questo Salmo è stato scritto, il popolo di Israele era appena rientrato a Gerusalemme dopo il lungo esilio in Babilonia e, oltre al retaggio delle contaminazioni culturali e religiose del passato in quei luoghi, ora doveva impegnarsi non solo nella ricostruzione della città distrutta, ma anche alla riesumazione della propria identità. Era quindi un periodo di grande fermento, di contrasti e di indecisioni. L'unico punto di riferimento era la Torah, ovvero la legge di Dio. Davide viveva questo tempo con grande angoscia perché era consapevole di essere arrivato al limite delle sue forze. Si era appiattito e lasciato schiacciare da troppe problematiche da affrontare e da un popolo dal collo duro da disciplinare. Ma guardando a Dio, che mai lo aveva tradito né lasciato nonostante le sue colpe, gli chiede di essere rialzato. Gli servono nuove forze, non solo spirituali, ma anche psicologiche, perché non dobbiamo dimenticare che a Dio chiediamo qualunque cosa, ma noi dobbiamo anche muoverci, agire. Non dobbiamo restare bocca aperta guardando il panierino che scende dal cielo. È lì la fonte della forza, nella sua parola. È lì che Davide sa di poter trovare ogni consiglio adatto al suo caso, ogni conforto. È lì che verrà tolta ogni confusione mentale e ogni scoraggiamento. Forza e coraggio, possiamo trovarli anche noi, nella parola di Dio, che come una luce attaccata al nostro piede è in grado di illuminare il buio più buio delle nostre difficoltà. E dice così il verso di oggi: l'anima mia dal dolore si consuma in lacrime, dammi sollievo con la tua parola.
2: Il titolo della riflessione oggi è Infelici, non cattivi. Daddy Yankee, mentre divorziava dolorosamente da sua moglie, disse una di quelle frasi che arrivano dritte all'anima: le persone felici non ti attaccano. Con queste parole chiarì qualcosa di molto profondo. Quando qualcuno sta bene dentro, non ha bisogno di ferire, di criticare o di sabotare gli altri. Le persone che vivono tranquille, concentrate sul loro cammino e con il cuore in pace, semplicemente non hanno tempo né interesse a fare del male agli altri, tantomeno ad una persona amata. La vera felicità si nota, non gareggia, non invidia, non si immischia negli altri. Al contrario, chi lancia veleno lo fa perché ha una tempesta dentro. Attaccare gli altri è spesso un riflesso delle proprie ferite, non del tuo valore. Non tutti quelli che ti criticano lo fanno per cattiveria. A volte parlano dal dolore che non sanno come gestire o alleviare. Il salmista dice nel verso citato che l'unica cosa pronta a darci sollievo nei momenti di dolore è la parola di Dio. È vero, ho dovuto perdonare chi mi ha fatto del male, e poi ho capito che in realtà le sue azioni erano il prodotto della sofferenza che non riusciva a gestire. Oggi sono libera dal rancore e ho imparato a circondarmi di persone che aggiungono serenità e pace alla mia vita. Caro amico, cara amica, le persone felici non cercano di spegnerti, perciò se ne hai qualcuno al tuo fianco che cerca di farlo, pensa ad un infermo che non sa come guarire, perdonalo, parlagli di Gesù e se proprio non vuole capire, lascialo andare.
3: Penso a quante persone Gesù avrà parlato durante il suo ministero sulla terra e quante di queste non hanno voluto ascoltare. Così con dolore e dispiacere nel suo cuore le ha dovute lasciare andare. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 9, al verso 36 dice Gesù, appunto: vedendo le folle, provò compassione, perché erano stanche, sfinite come pecore senza pastore. Ancora in Luca capitolo 19, Gesù guarda la città dove sta per entrare e scoppia a piangere, perché da lì a poco gli abitanti di Gerusalemme non lo riconosceranno come Messia e rifiuteranno la salvezza. Proprio come dice il verso di oggi, l'anima sua si consumava in lacrime, quando invece avrebbe voluto dare non solo sollievo con la sua parola, ma molto di più. Alcuni cercano sollievo lontano dalla parola di Dio, vanno dietro le processioni, baciano i piedi delle statue, credono che alcune rappresentino il Signore, ma non conoscono nulla di quello che Gesù ha detto. Questo comportamento è spiegato molto bene in un verso del libro del profeta Osea: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Ed è vero ancora oggi. L'ignoranza uccide. L'ignoranza priva della verità e tiene legati alle tradizioni interpretate e tramandate senza nessun fondamento. C'è una famosa norma che recita: la legge non ammette ignoranza. Nell'articolo 5 del codice penale è scritto: nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge. Significa che abbiamo il dovere di ricercare la verità nelle cose sia naturali che spirituali. E l'ignoranza non ci giustifica, non ci rende esenti da colpe e responsabilità. Con questo voglio dire che Dio ha dato la sua parola per farci conoscere la verità. Gesù davanti a Pilato ha detto: io sono venuto a testimoniare la verità. La verità dunque è una, e chi non la possiede sarà perduto. Che Dio ci apra la mente per capire e il cuore per ricevere.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Tu sei il Signore, di Massimo Patti e Simona Mazzarà. In questi giorni, qui al Disco Highlight, ascoltiamo Tu sei il Signore, prima opera discografica del duo Massimo Patti e Simona Mazzarà, prodotto nel 2018. Si tratta di un album in cui emerge l'entusiasmo di due persone che vivono intensamente la vita cristiana e vogliono sperimentare la gloria del Dio della Bibbia attraverso la consacrazione, il servizio e il talento per la musica e il canto. Oggi li ascoltiamo con il brano Credo. Buon ascolto e alla prossima

Notiziario del 7 giugno 2026, una buona domenica. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta. Una risposta debole, semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky, dopo che Putin aveva affermato di non vedere alcun motivo per incontrare il leader ucraino che vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo. Putin, durante il suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, ha anche attaccato l'Europa. Le élite europee stanno provocando il caos in cui cercano di trascinare sempre più paesi. Le loro sanzioni sono atti di concorrenza sleale. Intanto la cerchia ristretta di oligarchi russi vicini a Putin continua a condurre una vita lussuosa, nonostante le sanzioni imposte dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina. Lo rivela un'inchiesta secondo la quale gli oligarchi amici dello zar usano jet privati di lusso prodotti in Occidente grazie a una rete di società intermediarie, registrazioni offshore e triangolazioni in paesi che non hanno imposto le misure contro Mosca. Andiamo in Medio Oriente, i continui raid incrociati tra Stati Uniti e

dell'Iran, gli attacchi e le tensioni tra Israele ed Hezbollah, soprattutto nel sud del Libano, il cessate il fuoco è sempre più fragile e la pace sembra essere sempre più lontana, nonostante proseguano i tentativi di negoziato. Le forze statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni di attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz, si legge in un comunicato del Centcom americano. Il comando aggiunge che le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana. Nel frattempo il New York Times, citando i rapporti dell'intelligence statunitense, ha fatto sapere che gli Stati Uniti sospettano che Israele abbia intensificato gli sforzi per spiare alti funzionari americani, tra cui l'inviato speciale del presidente statunitense Trump, Steve Witkoff, coinvolto nei negoziati con l'Iran. L'esercito israeliano avrebbe impiegato fosforo bianco, una sostanza incendiaria potenzialmente molto pericolosa, su aree popolate del Libano nel corso del conflitto contro Hezbollah, ha citato sempre il New York Times. Un attacco di droni contro un mercato ha ucciso almeno 11 persone e ne ha ferite decine nella regione del Kordofan in Sudan centrale, uno dei fronti più violenti della guerra in Sudan, secondo quanto riportato da Emergency, un'organizzazione per la difesa dei diritti umani. L'attacco ha preso di mira il mercato principale di Abu Zayema, una città controllata dalle forze di rapporto rapido. Secondo l'ONG, che non ha attribuito l'attacco, simili episodi hanno coinvolto anche villaggi e veicoli civili nella zona circostante e il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute congolese, secondo quanto riportato dall'agenzia WAM, il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia del raro ceppo di Ebola, dichiarata il 15 maggio, mentre il bilancio delle vittime documentate ha raggiunto quota 82. Monsignor Osorio Citor Alfonso, vescovo della diocesi di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi della Beira in Mozambico, è morto nella casa episcopale. Il Servizio Nazionale di Investigazione Criminale del Mozambico riferisce che il religioso è deceduto in conseguenza di colpi di arma da fuoco che lo hanno attinto al petto durante un'irruzione notturna nella sua residenza da parte di individui il cui numero non è ancora determinato. Mancavano pochi minuti alle 6 ieri quando a Porto San Delpidio nelle Marche una palazzina è crollata, secondo le prime informazioni, dopo l'accensione di una luce con contestuale fuga di gas. A causa dello scoppio avvenuto in via Trentino, un uomo di 47 anni, una donna di 90 anni e il figlio sessantenne sono deceduti. I genitori dell'uomo sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Torrette di Ancona. L'hanno aggredito in 17 sul binario 6 della stazione di Milano Certosa. Hanno colpito con foga il 22enne Gianluca Ibarra Silvera per motivi ancora da chiarire con coltelli o cocci di bottiglia, infliggendogli almeno 30 ferite. Poi hanno preso il suo corpo, lo hanno trascinato e lo hanno lanciato nell'intercapedine tra la sponda dei binari e la parete di cinta della stazione. Così, secondo il decreto di fermo firmato dal pubblico ministero Ramondini, il giovane di origini sudamericane è stato massacrato nella notte tra il 26 e il 27 maggio. È stato prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da questa mattina e termineranno il 3 luglio. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Usciva insieme ad altri braccianti dai campi di Amendolara in provincia di Cosenza sotto il sole cocente del 1 giugno quando lo hanno avvisato. Sono morti 4 pakistani, quelli con cui lui aveva condiviso ore di lavoro fino a poco prima. L'uomo ha preso il telefono e ha chiamato un suo caro amico che ha ammesso candidamente: «Sì, la macchina in cui sono morti è mia. Le ho dato fuoco per ammazzarli quando erano dentro».
E da queste parole, dalla successiva segnalazione ai carabinieri fatta dall'amico, che è scattata l'indagine che ha portato in manette Ali Raza e il complice Safer Ahmed, che avrebbero ucciso bruciandoli vivi quattro braccianti extracomunitari per questioni contrattuali. E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. Pressione in ulteriore aumento sull'Italia. Cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud dal mattino e fino alla sera. Annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini con qualche isolato piovasco, specie sui settori orientali. Sulle isole maggiori bel tempo prevalente e assenza di piogge. Venti da direzioni variabili, mari generalmente mossi, soprattutto i bacini meridionali. Chiudiamo il notiziario augurando a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

Buongiorno a tutti, benvenuti all'ascolto anche questa mattina di Radio Logos. Siamo sui 97.300 MHz in FM per Foggia e parte della provincia. Poi ricordo che siamo anche in DAB, sul canale DAB per tutta la Puglia, sui canali 5A per la zona area nord della Puglia e 5B per l'area sud della Puglia. Quindi ci potete ascoltare se siete in Puglia anche in DAB sui canali 5A e 5B del DAB digitale terrestre.

Poi naturalmente il metodo più semplice è quello di internet, ci potete ascoltare in streaming audio. Se andate sul nostro sito, la maniera più semplice è andare sul nostro sito radiologos.it e in alto troverete un link Radio Italiane. Vi consigliamo quello perché Google Chrome con gli altri sistemi ha imposto delle restrizioni, quindi diciamo che bisogna essere un po' più pratici nell'entrare con Google Chrome, quindi vi consigliamo radio-italiane e mettete in cerca Radio Logos, quindi vi apparirà subito. Se lo fate la prima volta scaricherete l'app e poi dopo rimarrà sempre memorizzata, quindi non dovrete far altro che cliccare sul vostro telefonino Radio Logos e quindi vi apparirà subito il logo e il play per accedere all'ascolto. Allora, siamo in diretta come ogni domenica mattina per trasmettere il culto evangelico, l'adorazione del nostro Signore. Ci sarà la cena del Signore come ogni domenica facciamo, e poi ci sarà un messaggio biblico da parte del giovane Antonio Di Nunzio. Quindi oggi ascolteremo la parola del Signore, il messaggio, uno studio biblico da parte di Antonio Di Nunzio all'interno del culto che sta per andare in onda alle ore 10:30. Quindi tra qualche minuto farò silenzio per lasciare posto al silenzio appunto e alla riflessione, e poi alle 10:30 inizierà il culto. Saluto tutti i nostri ascoltatori sia di Foggia che anche quelli che ci ascoltano in ogni parte d'Italia tramite appunto lo streaming. Grazie a tutti anche di cuore per i vostri messaggi, quello che fate per noi anche praticamente, perché ci aiutate a portare avanti quest'opera. Purtroppo anche questo è un servizio per il Signore, va sostenuto, e quindi ringraziamo veramente di cuore tutti coloro che pensano tra virgolette così alla radio. Oltre agli ascoltatori di Foggia saluto quindi tutti gli altri ascoltatori che ci ascoltano in ogni parte d'Italia e anche fuori. Giorni fa abbiamo ricevuto anche una lettera dal Brasile, da Rio de Janeiro.

lo so che a Rio de Janeiro magari è molto presto ancora questa mattina, perché mi pare che sono 5 ore prima dell'Italia, quindi sono intorno alle 5, però saluto, se ci sta ascoltando, Scarlett da Rio de Janeiro, che dice che ci ascolta sempre. E poi approfitto anche a salutare Giorgio di Modena, anche lui ci ascolta sempre, quindi ciao Giorgio e ciao anche a te. E grazie anche per quello che fate per la radio, anche per il vostro pensiero. Bene, ora faccio silenzio, sono le 10:25, qua ci impongono di fare silenzio, quindi lascio il posto a Deborah, che curerà la parte tecnica. E noi ci risentiamo intorno alle ore 12, alla fine del culto. Quindi buon ascolto con il culto evangelico della Chiesa Evangelica di Foggia. Ripeto, il messaggio sarà da parte di Antonio Di Nunzio. Buon ascolto, allora ci risentiamo alla fine per i saluti finali.

0: una buona domenica nel Signore. Siamo riconoscenti ancora a Lui per darci questa bella opportunità questa mattina di stare ancora qui insieme per questo culto di adorazione. Salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Logos, i nostri fratelli e sorelle che sono anche a casa e che non dimentichiamo di pregare per loro. Continuiamo a farlo come il Signore ci insegna nella Sua parola, pregare gli uni per gli altri. Nel Salmo 33, verso 21, leggiamo: in Lui, certo, si rallegrerà il nostro cuore perché abbiamo confidato nel Suo nome. E il verbo rallegrerà è al futuro e ci suggerisce che il cuore del salmista qui, nel momento in cui scrive, non fosse persuaso di gioia, non stava passando un momento buono, perché dice si rallegrerà, ora non lo sono, in poche parole. Il momento che stava vivendo era forse difficile, faticoso, aveva un cuore appesantito, era pieno di domande, in cerca di soluzioni. E faccio queste considerazioni perché a volte ci troviamo noi in questa situazione. E parlare di rallegrarsi ora a volte è difficile. È interessante però che il salmista non lega la sua gioia alle circostanze che sta vivendo, ma è la prospettiva che lui ha, è la prospettiva della gioia di uscirne fuori da una situazione particolare, e quindi lui si lega al Signore perché l'azione è confidare in Dio, sapendo che Lui è il rifugio e lo scudo, come dice il versetto 20 del Salmo sempre 33, il versetto precedente. Quindi per noi questa mattina deve essere la stessa cosa, dobbiamo abbandonare tutto quello che sono forse i pensieri, le circostanze che stiamo vivendo, ma siamo qui e siamo nella gioia perché il Signore è risorto, il Signore è vivente. E questa mattina vogliamo farlo in un modo rinnovato, rinnovare le nostre forze, i nostri pensieri, perché possiamo veramente offrire a Lui questo culto come Lui lo richiede. Un culto di spirito e verità, un culto che ci deve appartenere, che tutti insieme possiamo collaborare, perché questo culto possa essere un profumo di odor soave a Lui. Per fare tutto questo non dobbiamo mettere niente di nostro, e per questo motivo noi preghiamo adesso perché è la sua guida che possa guidare ognuno di noi per questo culto. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché siamo qui questa mattina, non era scontato, ma tu lo hai permesso, e questa mattina vogliamo ancora una volta dirti che vogliamo rallegrare il tuo cuore, sapendo che quali adoratori insufficienti, Signore, siamo davanti a te per esternare quanto tu hai fatto per noi, e ogni cosa che è elevata a te, Signore, possa essere fatta per la tua gloria, per il tuo onore, per la tua magnificenza, e con la gioia, Signore, nella prospettiva che tu sei con noi. Ti lodiamo e ti adoriamo e ti ringraziamo fin da ora, nel nome di Gesù. Amen. Allora abbiamo adesso il tempo di canto e Micri ci condurrà per questo.
1: Vogliamo alzarci in piedi per cantare e adorare il nostro Dio con questo canto. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua gran bontà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua. Siamo qui per adorarlo, quindi per adorarti, Signore, quando vedo la tua santità.

come il cervo è tratto dal Salmo 42 e parla appunto di come il cervo cerca l'acqua, l'alma nostra cerca solo Dio. L'acqua è una cosa vitale per il cervo, così come Dio è vitale per noi, come il cervo.

0: Ora avremo un tempo di lode attraverso la preghiera.
1: Caro Padre Celeste, diciamo grazie perché ci hai riuniti qui questa mattina. Con la gioia nel cuore, Signore, per offrirti un culto di lode, di adorazione, di ringraziamenti per quanto fai nella vita di ciascuno di noi, Signore. Ti ringraziamo per il tuo grande amore quando hai dato il Signore Gesù a morire sulla croce per i nostri peccati. Non meritavamo tutto questo, Signore, ma il tuo infinito amore per l'uomo, Signore, ha fatto sì che tu facessi questo sacrificio. Il Signore Gesù morto per ciascuno di noi. È una gioia sapere che quando finiremo questa vita tu ci chiamerai al tuo cospetto. Vogliamo pregarti anche per la parola che ascolteremo questa mattina, che possiamo essere attenti a quanto colui che farà questo messaggio, Signore, possa esprimere secondo la tua volontà, Signore. E noi possiamo essere attenti a quanto tu vorrai dire a ciascuno di noi. Ti ringraziamo anche per il sacrificio del Signore Gesù, morto alla croce. Ma non è rimasto lì. È risuscitato e siede alla tua destra ed intercede sempre per ognuno di noi. Ti ringraziamo nel nome stesso del Signore Gesù.
2: Amen. Amen.

0: più semplici di poter manifestarti la gratitudine e la riconoscenza che tu hai avuto verso ciascuno di noi, dando il tuo figlio Gesù a morire alla croce e poi il Signore che hai fatto risorgere in Cristo. Grazie perché ci hai accomunati con i suoi figlioli, ci hai illuminati, Signore, ci hai condotti alla vita eterna. Ti ringraziamo per ogni cosa che tu hai compiuto per noi sempre in questo periodo trascorso, Signore, e ti ringraziamo per quanto vorrai insegnarci questa mattina. Grazie perché la tua parola possa essere un sollievo, un conforto, un incoraggiamento per ciascuno di noi. Grazie per i tuoi ammaestramenti nel nome di Gesù. Amen.
1: Amen.
2: Davanti a te ancora per esprimere tutta la nostra adorazione per quello che tu sei, per quello che hai fatto nella nostra vita in Cristo Gesù. Vogliamo dirti che nonostante gli affanni di questa vita, le preoccupazioni, i problemi, noi siamo qui davanti a te, allegri come ci ha ricordato la tua parola, con quella allegrezza che nessuno ci può dare, ma che nemmeno nessuno ci può togliere. Vogliamo ringraziarti della comunione che abbiamo con te prima di tutto e poi della comunione che stiamo gustando gli uni con gli altri. Vogliamo ringraziarti anche per il privilegio che ci dai di adorarti attraverso le preghiere, di lodarti attraverso i canti che sono espressioni proprio del nostro culto a te, di riconoscenza per l'intervento straordinario che hai fatto nella nostra vita, dandoci la pace, la salvezza e la vita eterna in Cristo Gesù. A te, o buon Padre Celeste, vada perciò ancora il nostro sentimento di più viva gratitudine che presentiamo a te nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Amen.

La maestà e lo splendore nel nome di Gesù Cristo, per mezzo di Gesù Cristo. Ti vogliamo rendere grazie, Padre Santo, per averci donato questo nuovo giorno alla tua presenza. Dinanzi al trono di grazia e di potenza, nel nome di Gesù Cristo e per mezzo di Gesù Cristo, per aver guidato i nostri passi nell'assemblea dei fedeli, dei miei fratelli e sorelle in Cristo, Signore, e tuoi figli, Signore, per offrire a te questa preghiera come tuo culto incessante di lode. Ti ringraziamo, Santo Padre, per questo nuovo giorno di vita, pieno delle tue benedizioni, della bellezza del tuo creato, opera infallibile delle tue mani, che anche oggi hai messo a nostra completa disposizione. Ti ringraziamo perché, Santo Padre, oggi ci hai ridestato alla luce del tuo volto. Nel nome di Gesù Cristo, perdonarci una nuova vita in Cristo Signore, per averci difeso dagli spiriti delle tenebre, per averci dato una nuova veste splendente, di vino purissimo, lavata dal lavacro del sangue della redenzione, dal sangue preziosissimo del Divino Agnello, che ha distrutto tutti i crimini di questo mondo. Signore, a te vogliamo offrire le nostre vesti splendenti, più bianche della neve, come profumo incessante di loro, alla tua presenza. Riempici, Padre Santo, della presenza del tuo Santo Spirito, che sia per noi lampada per i nostri occhi, lampada per i nostri passi, che ci conduca sempre sulla strada dell'eterna salvezza, per compiere la tua volontà. E lo chiediamo questo nel nome di Gesù Cristo, che è tre volte santo, che vive e regna con te nella distesa dei secoli. Amen.

0: Padre, ti lodiamo e ti benediciamo. Grazie, Signore, per la salvezza che ci hai donato. Grazie perché ti prendi cura di noi. Grazie e ti lodiamo con tutto il nostro cuore. Ti benediciamo, Signore, nel nome amato e prezioso di Gesù. Amen.
1: Amen.
2: Davanti a te e di essere seduti intorno alla tua tavola, Padre, dove attraverso questi simboli possiamo contemplare e ricordare l'opera meravigliosa che il tuo figliolo Gesù ha compiuto per la nostra salvezza. Grazie, Padre, perché tu vuoi richiamare alla nostra mente quello che hai fatto nella persona di Gesù, perché questo fatto ci possa aiutare nella quotidianità a non vivere per le cose futili, ma a vivere per le cose essenziali, a vivere per te che ci hai donato la vita, la salvezza, e a essere dei testimoni di questa grazia meravigliosa che tu ci hai donato in Cristo Gesù. Voglio tu gradire, oh Padre, l'espressione del nostro cuore, voglio tu gradire la nostra dichiarazione d'amore nei tuoi confronti, perché ci hai amato per primo e noi vogliamo rispondere a questo amore con la nostra vita, con il dono di noi. Ti benediciamo per la preziosità di questi momenti e ti offriamo la nostra adorazione, sempre nel nome di Gesù. Amen.
1: Amen.
3: Andiamo avanti con la distribuzione dei simboli.
4: Ma per il sangue, due cose.

qualvolta che teniamo la presenza del Signore, il nostro cuore batte di gioia, anche se a volte ci escono delle lacrime, ma sono lacrime di gioia, di pace e serenità che il Signore ci dona giorno per giorno. E in questo nuovo giorno il Signore sicuramente darà qualcosa di importante, come lo ha già fatto attraverso i canti che abbiamo potuto cantare insieme, e continuerà a farlo anche attraverso la sua parola, attraverso l'azione potente del suo Santo Spirito che vive dentro di noi. Vi invito di prendere le vostre Bibbie e leggere con me il passo che farà da introduzione a ciò che andremo molto velocemente ad esaminare. Lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, è un passo abbastanza conosciuto, al capitolo 5, leggeremo dal versetto 1 fino al versetto 11. Romani, capitolo 5, versetto 1. La parola del Signore parla in questo modo. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, l'esperienza speranza. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse una persona buona, qualcuno, avrebbe coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Certamente questo brano che abbiamo appena letto rappresenta uno dei cardini teologici della lettera ai Romani.

dell'Apostolo Paolo. Segna il passaggio della dottrina della giustificazione per fede trattata proprio dall'Apostolo Paolo nei capitoli precedenti, da 1 a 4, alle sue conseguenze pratiche ed esistenziali nella vita del credente, del vero figlio di Dio. Di seguito viene proposto il commento del brano che abbiamo letto, strutturato per nuclei tematici, in quattro nuclei. Primo, dal versetto 1 al versetto 2, i frutti della giustificazione, pace e grazia. La pace con Dio, l'Apostolo Paolo inizia con una certezza. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ecco che la pace, la famosa shalom biblica, non è una semplice assenza di conflitti o un sentimento emotivo, no, assolutamente no, ma lo status oggettivo di una relazione restaurata. Da chi? Dal nostro Signore Gesù. L'uomo prima separato dal peccato a causa della propria disubbidienza è ora in armonia con il suo creatore. L'accesso alla grazia abbiamo avuto per mezzo di Cristo. Il credente entra in una condizione permanente di favore divino che viene dall'alto. Non si tratta di un premio meritato, no, assolutamente no, perché noi come uomini peccatori non meritavamo assolutamente nulla. Versetti 3 a 5, il paradosso della sofferenza e la piena speranza. Il vanto, si può dire, come abbiamo letto nel nostro brano, nelle tribolazioni. E l'Apostolo Paolo afferma che i cristiani, sì, il Signore ce lo permette e lo dobbiamo fare, possono vantarsi. Qui il vanto non è peccato. Persino nelle sofferenze, quando attraversiamo dei momenti difficili, particolari, durante le nostre prove. E questo, qualcuno potrebbe dire, ma Ciro, questo è masochismo, fatemelo passare questo termine un po' forte, masochismo spirituale. No, assolutamente no. Ma la consapevolezza che le difficoltà subiscono un'inversione di logica umana. L'Apostolo Paolo ribalta questo concetto e dice che le nostre prove non sono un segno di abbandono dal nostro Signore, ma uno strumento in cui possiamo gloriarci in Dio. Versetto 6 a 8, la certezza dell'amore di Dio. È quello che in questo momento, questa mattina, stiamo ricordando. La certezza dell'amore di Dio verso la sua creatura. E noi che siamo diventati dei suoi figli per il tempo e per l'eternità, possiamo aprire i nostri cuori liberamente davanti al Signore. Ecco il contrasto umano tra gli uomini. Difficilmente qualcuno muore, dice il nostro passo, per una persona giusta o buona. Cristo invece è morto per gli empi. Pensiamo un po', mentre ci avviciniamo a questi simboli che fra un po' passeranno tra di noi, muore per i suoi nemici. Lo hanno messo in croce, dimostrando pienamente tutto il suo amore, dando la sua vita. Siamo stati riconciliati, versetto 9 a 11, con Dio, attraverso proprio il suo amore. Siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del figlio suo. Ecco, la riconciliazione riguarda il nostro passato, perché prima eravamo peccatori, adesso siamo diventati dei suoi figli per il tempo e per l'eternità. Quindi l'invito che ho fatto prima a me stesso e che il Signore ha fatto a me stesso e continuerà a fare ad ognuno di noi in questo momento davanti a questi simboli che fra un po' passeranno, e ricordiamolo sempre, non sono altro che simboli, ma che ci ricordano il suo grande e immenso amore.
Quindi i nostri cuori sono ricolmi di gioia, sono ricolmi di pace, sono ricolmi di serenità, perché abbiamo nel nostro cuore il nostro Signore e il nostro Salvatore in eterno. Vogliamo pregare insieme. Caro Padre, ti diciamo grazie perché ci fai degni di partecipare alla cena del Signore e poterci avvicinare al pane e al vino con un cuore gioioso, anche se noi ricordiamo la morte del nostro Signore Gesù, ma siamo nella gioia perché abbiamo la certezza che il Signore Gesù ha sconfitto la morte, ha sconfitto il peccato, è risorto, intercede per noi presso nostro Padre. E grazie perché un giorno abbiamo la piena certezza che tu ritornerai e ci porterai con te. Quindi che il nostro cuore, la nostra mente, il nostro essere intero possano essere concentrati su di te ogni istante della nostra vita, non soltanto in questo momento, ma ogni istante della nostra vita, in tutto ciò che affrontiamo qui sulla terra, abbiamo la certezza che tu non ci abbandoni mai. Grazie, perché tu sei un Dio d'amore e l'hai mostrato alla croce per ognuno di noi. Nel nome prezioso e meraviglioso di Cristo Gesù. Amen.

Vogliamo ringraziare di questa giornata che ancora oggi ci hai voluto donare, Signore, per la tua grazia, Signore. Grazie che siamo riuniti qui per adorarti e lodarti, Signore, attraverso i canti, la preghiera e l'ascolto della tua parola, Signore. Fa che il fratello che appunto esporrà la tua parola ci guidi e ci fortifichi sempre di più, Signore, nell'amore e nella tua fede, Signore. Voglia tu benedire il resto del culto e dell'adorazione. Tutto questo lo chiediamo nel nome santo e prezioso di Gesù. Con te benedetto in eterno. Amen.

Oggi è domenica e la domenica è un giorno speciale, un giorno che noi dedichiamo al Signore, ma è anche un giorno festivo, un giorno in cui, a meno di casi particolari, non si lavora. È un giorno in cui si possono fare cose che nei giorni feriali della settimana non si riescono a fare. E una di queste può essere pranzare insieme a casa con altre persone. E forse qualcuno di noi questa mattina sarà ospite dai propri genitori, dai figli, da qualche parente, da qualche amico. Forse saremo noi a ricevere qualcuno a casa oggi e abbiamo magari iniziato a preparare le pietanze, c'è già un buon odorino a casa nostra, magari la tavola è già apparecchiata. E fra poco godremo di questi momenti piacevoli. E questa mattina leggeremo dalla parola di Dio proprio ciò che accadde durante un pranzo in un giorno di festa, un pranzo durante il sabato ebraico. E il padrone di casa in questa occasione è un importante fariseo e l'ospite più importante è il Signore Gesù. E vedremo insieme tre importanti lezioni, tre importanti insegnamenti che ha dato Gesù in questa occasione e un invito da non rifiutare. Per cui entriamo in casa di questo fariseo anche noi e apriamo la parola del Signore leggendo dal Vangelo di Luca al capitolo 14. Luca 14. Versetto 1. Gesù entrò di sabato in casa di uno dei principali farisei per prendere cibo. Ed essi lo stavano osservando. Ed ecco davanti a lui c'era un uomo idropico. Gesù prese a dire ai dottori della legge e ai farisei: è lecito o no far guarigioni in giorno di sabato? Ma essi tacquero. Allora egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse loro: chi di voi, se gli cade nel pozzo un figlio o un bue, non lo tira subito fuori di giorno di sabato? Ed essi non potevano rispondere nulla in contrario. Gesù cosa fa? È sabato, entra in casa di questo fariseo, di un importante fariseo, forse era un membro del Sinedrio, che stava dando questo pranzo, questo banchetto. E quando entra il Signore Gesù in questa casa, è subito al centro dell'attenzione. E leggiamo al versetto 1, abbiamo letto che coloro che erano lì lo stavano osservando. E quando i farisei osservavano Gesù, c'era sempre uno scopo. Volevano cercare di cogliere qualche frase, qualche atteggiamento, qualche azione, qualcosa di sbagliato secondo loro, qualcosa che lo mettesse in condizioni di essere da loro ripreso, qualcosa per cui poterlo accusare. Ed ecco che l'occasione si presenta subito, perché in questa casa entra un uomo che era visibilmente malato. Non sappiamo se fosse stato invitato, probabilmente no. Sappiamo che gli studiosi ci dicono che a quel tempo, quando si davano questo genere di pranzi, la porta di casa rimaneva aperta e chiunque poteva entrare, in special modo quando c'era un ospite particolare, si poteva approfittare di questa occasione. E forse quest'uomo, che era malato, aveva saputo che Gesù era lì dentro e avrà pensato, non lo sappiamo, avrà pensato di entrare per cercare guarigione. E la malattia di cui era affetto quest'uomo, che si chiama idropisia, consiste in un gonfiore generalizzato nel corpo che è dovuto a un eccesso di liquidi linfatici nei tessuti. Ed è dovuto, può essere dovuto a diverse cause, ci possono essere problemi renali, del fegato, gravi scompensi cardiologici, può essere dovuto anche ad una esagerata malnutrizione. Non sappiamo la causa, sappiamo che quest'uomo però era malato e si vedeva che era malato. Questo stato di infermità era evidente. E allora questa cosa fece subito drizzare le antenne ai farisei. Vediamo cosa fa Gesù. Avrebbe violato Gesù il sabato per guarire quest'uomo?
E i farisei lo osservavano e Gesù sapeva già dove volevano arrivare. Perciò cosa fece? Chiese loro, prima di fare qualsiasi cosa, chiese loro: è lecito o no fare guarigioni in giorno di sabato? E sappiamo, anche solo leggendo il Vangelo di Luca, che non era la prima volta che questa circostanza veniva fuori, veniva portata all'attenzione dai farisei. E se giriamo qualche pagina indietro nel Vangelo di Luca, vediamo che in Luca 4 Gesù in Capernaum insegnava in sinagoga in giorno di sabato e dopo fece anche delle guarigioni, guarì la suocera di Pietro dalla febbre che l'aveva presa e liberò un indemoniato. E ci fu anche un episodio analogo nel capitolo 6, quando, dopo aver guarito nella sinagoga in giorno di sabato l'uomo con la mano paralizzata, Gesù aveva rivolto agli scribi e ai farisei che erano presenti una domanda simile a quella che fa in questa occasione. Versetto 9 del capitolo 6, Gesù dice: è lecito di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una persona o ucciderla? E qui di nuovo Gesù fa una domanda molto simile: è lecito o no fare guarigioni il giorno di sabato? E noi sappiamo che Dio aveva istituito il sabato quale giorno di solenne riposo, era un giorno consacrato al Signore nel quale non si dovevano svolgere nessun tipo di lavoro, e questo era previsto nella legge. Però l'insegnamento rabbinico dei scribi, dei farisei, i maestri, i dottori della legge, cosa avevano fatto? Avevano aggiunto altre prescrizioni, interpretando in maniera molto più restrittiva quello che era il comandamento del Signore. Per cui erano arrivati a dire che in giorno di sabato non si potessero fare guarigioni se non salvare una persona che era in pericolo di vita. E quest'uomo non era in pericolo di vita, chissà da quanti anni era in quelle condizioni. Gesù però cosa fa? Dopo aver fatto questa domanda ai suoi interlocutori, dà una grande lezione di misericordia. La misericordia di Dio non può essere limitata. E come Gesù aveva già specificato nel caso dell'uomo con la mano paralizzata, non fare del bene a una persona significava fare del male. E questa interpretazione restrittiva dei farisei, che impediva di fare guarigioni in giorno di sabato, era un'interpretazione assurdamente sciocca. E Gesù stesso aveva chiarito, e lo leggiamo nel Vangelo di Marco, una cosa fondamentale. Dice Gesù: è il sabato che è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. In altre parole, cosa voleva dire Gesù? Dio ha istituito il sabato per il bene del suo popolo, e interpretare la legge in un modo che procurasse invece del male ad una persona, impedendo un'azione buona come quella che avrebbe poi fatto Gesù, significava pervertire il pensiero di Dio. Significava voler limitare la misericordia di Dio. E tra l'altro Gesù cosa fa? Mette anche in risalto l'ipocrisia dei farisei, che sicuramente se un figlio o anche un loro animale fosse caduto in un pozzo non avrebbero esitato a salvarlo, invece volevano che si impedisse che fosse mostrata misericordia nei confronti di quest'uomo che era malato, che si trovava in difficoltà. Allora Gesù cosa fece? Guarì quest'uomo, lo congedò, e nel fare questo non violò in alcun modo il comandamento di Dio. E tra l'altro coloro che erano presenti, i farisei, non poterono rispondere nulla in contrario, perché Gesù aveva colpito nel segno, aveva fatto ben capire quello che aveva in cuore. E Gesù, in questa prima lezione che diede quel giorno, aveva avuto occasione di mostrare amore, di mostrare misericordia verso quell'uomo, e lo fece. Non c'era alcun motivo per rimandare quella guarigione, non c'era motivo per aspettare il calare del sole per poi guarire quell'uomo.
La grande lezione di misericordia di Gesù era non esitare, non esitare a fare del bene. Ma andiamo avanti, vediamo come si sviluppa questo banchetto. Leggiamo dal versetto 7. Notando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro una parabola. Quando sarai invitato a nozze da qualcuno, non ti mettere a tavola al primo posto, perché può darsi che sia stato invitato da lui qualcuno più importante di te, e chi ha invitato te e lui venga a dirti: cedi il posto a questo, e tu debba con tua vergogna andare allora a occupare l'ultimo posto. Ma quando sarai invitato, va a metterti all'ultimo posto, affinché quando verrà colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti quelli che saranno a tavola con te. Poiché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Gesù ha guarito quest'uomo ed ora prende spunto da ciò che sta accadendo davanti a lui per dare una seconda grande lezione, una lezione sull'umiltà. E gli studiosi ci fanno comprendere come l'arredamento a quei tempi, in queste occasioni, fosse incardinato su un elemento base, che era il cosiddetto triclino, una sorta di divano basso sul quale si posizionavano tre persone semisdraiate e prendevano cibo. E questi vari triclini si posizionavano in un certo modo a formare una sorta di U intorno ad un tavolino centrale basso. E alla base di questa U c'era il triclino più importante, dove si sedeva, dove si accomodava la persona più importante. E i posti vicino alla persona più importante erano di conseguenza riservati alle persone anche importanti. Ecco che davanti a Gesù prende vita una scena che forse ha anche un qualcosa di comico. Ci sono queste persone che iniziano a guardare, a guardarsi intorno, a anche forse a sgomitare tra di loro, perché vogliono accaparrarsi i posti più importanti, sedersi in quelli che sono riconosciuti i posti più importanti, perché dal posto in cui ti siedi viene riconosciuta la tua importanza. E questa cosa, questo sistema, no, dei posti che riflettono l'importanza della persona, è un qualcosa che abbiamo ancora oggi, se ci pensiamo bene, no? Al teatro le prime file sono riservate alle persone più importanti, sono riservate ai VIP, come anche le tribune degli stadi, le tribune degli impianti sportivi. Ci sono delle zone particolari dedicate alle persone importanti, dedicate all'autorità, e se tu ti siedi là vuol dire che sei uno che conta. E quindi c'era tutta questa agitazione in questa stanza. E questa agitazione cosa faceva risaltare? Faceva risaltare la scarsa umiltà di queste persone che cercavano di accaparrarsi i primi posti. E Gesù cosa fa? Vede la situazione e racconta una parabola. Una parabola che, ambientata in un contesto simile ma ancora più formale, un matrimonio. E allora coglie l'occasione per dare un importante consiglio, se vogliamo, forse un ammonimento, un avvertimento ai suoi interlocutori. Se scegli il posto più importante, cosa fai? Se scegli il posto più importante per metterti in vista, stai facendo un grave errore. Se scegli il posto più importante, stai facendo un grave errore, perché può darsi che ci sia qualcuno più importante di te. E può darsi che il tuo ospite debba dirti: per favore lascia questo posto perché l'ho riservato a quest'altra persona più importante di te. E allora farai una grandissima brutta figura. Cosa dovrei fare? Dovrei alzarti. Allora a quel punto gli altri posti sono stati già presi e andrà a finire che dovrai sederti in fondo alla stanza. E ne avrai vergogna. Cercavi il prestigio e a causa della tua scarsa umiltà dovrai vergognarti in quella situazione. Ecco che chi si innalza, dice Gesù, sarà abbassato. E invece qual è l'avvertimento, il consiglio che dà Gesù? Scegli invece gli ultimi posti. La persona umile che si mette all'ultimo posto perché non cerca di darsi importanza, gli potrebbe accadere questo, che il suo ospite gli dica: ma che ci fai lì? Vieni più avanti.
E allora a quel punto tutti quanti vedranno l'onore che ti è riservato e sarai onorato, dice Gesù, davanti a quelle persone. Ecco che, dice Gesù, chi si abbassa sarà innalzato. E noi sappiamo che nelle parabole l'illustrazione porta con sé un significato spirituale. E qual è questo significato? Che Dio gradisce un cuore umile. Pensiamo un attimo a Mosè. Che grande importanza ha avuto Mosè nella storia di Dio, nella storia del piano di Dio, nella storia del popolo di Israele. Mosè aveva un rapporto speciale con Dio. Eppure, in Numeri è scritto che Mosè era un uomo molto umile e viene detto più umile di ogni altro uomo sulla faccia della terra. E Gesù stesso cosa dice di se stesso? Imparate da me, dice Gesù, che sono umile e mansueto di cuore. E questa realtà, il fatto che Dio gradisce un cuore umile, emerge in almeno due contesti, in almeno due aspetti. Innanzitutto, per andare a Cristo è necessario umiliarsi. Per andare a Cristo è necessario riconoscere di avere bisogno del perdono di Dio. Per andare a Cristo è necessario riconoscere di non aver nulla da portare a Dio per meritare la salvezza, riconoscere di avere bisogno soltanto del suo perdono e della sua grazia. E dopo essersi umiliati per diventare figli di Dio, nella vita cristiana anche lì siamo chiamati ad essere umili. E l'Apostolo Pietro, nella sua lettera, al capitolo 5, dice: «E tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo». E ci ricordiamo del resto quando i discepoli parlavano tra loro, no? Su chi fosse il più grande, cosa disse Gesù? Se uno vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e sarà il servitore di tutti. Ecco la seconda grande lezione di Gesù, una lezione sull'umiltà. Dio gradisce un cuore umile e a suo tempo sarà Dio a innalzare chi si fa umile. Ma il pranzo va avanti e dopo, immaginiamo che queste persone alla fine, dopo tutto questo momento di concitazione, hanno preso posto sui vari triclini e la cosa va avanti e leggiamo cosa dice il Signore Gesù rivolgendosi al padrone di casa e dando la terza lezione di quella giornata, una lezione sulla vera generosità. Leggiamo dal versetto 12. Diceva pure a colui che lo aveva invitato: quando fai un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, perché essi potrebbero a loro volta invitare te, e così ti sarebbe reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno modo di contraccambiare. Infatti, il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. Che differenza c'è, prendendo le parole di Gesù, tra invitare a pranzo o a cena amici, parenti, vicini di casa, magari benestanti, oppure persone con difficoltà economiche, emarginati, magari perché hanno delle malattie e delle disabilità? Qual è la differenza? La differenza sta nel contraccambio, e lo dice chiaramente Gesù, perché i primi potranno contraccambiare e gli altri no, non hanno questa possibilità. E in generale negli uffici o nei posti di lavoro c'è l'usanza di
prendersi magari a metà mattinata 10 minuti, un quarto d'ora per la cosiddetta pausa caffè. Anche nel mio ufficio si fa. E cosa si fa in questi casi? Si esce magari in gruppi di 4-5 persone e uno dei colleghi offre il caffè agli altri. Beh, un gesto di generosità, potremmo dire. Però che succede? Alla fine si esce il giorno dopo, l'altro giorno dopo, e a turno offrirà un altro collega, il terzo giorno un altro ancora, e così se io ho offerto 4 caffè lunedì, alla fine del giro avrò avuto 4 caffè gratis. Per cui in media ognuno è come se si pagasse solo il suo caffè. E dove sta la generosità in questo tipo di offerta? Non c'è. La generosità non c'è. Questa, ecco quello che vuole sottolineare Gesù. Se pensi di essere generoso facendo del bene a chi ti può dare il contraccambio, questa, la tua, è una falsa generosità. La vera generosità, invece, in cosa sta? Nell'aiutare chi non può aiutarti, nel dare qualcosa a chi non ti può dare il contraccambio, oppure nel prestare qualcosa a chi sai che non te lo darà più indietro. E se ci pensiamo bene, anche in questo caso, come nel caso dell'umiltà, ma chi è stato più generoso di Gesù che ha dato se stesso, sapendo che noi non gli avremmo mai potuto dare nulla in contraccambio, che non potremmo mai ricambiare quello che ha fatto per noi? Ed ecco che la vera generosità non trova un contraccambio immediato, ma è l'unica che sarà premiata, che sarà ricompensata dal Signore. E infatti dice Gesù, promette un premio alla risurrezione dei giusti per questo tipo di vera generosità. Per cui i tre insegnamenti, le tre lezioni che ha dato Gesù fino a questo punto, durante questo banchetto, sono una lezione sulla misericordia. Non esitiamo a mostrare amore e misericordia verso gli altri. Una lezione sull'umiltà. Dio gradisce un cuore umile, per cui viviamo la nostra vita con umiltà, la vita cristiana con umiltà, e serviamo il Signore altresì con umiltà. Una terza lezione sulla vera generosità. Doniamo agli altri e doniamoci agli altri senza aspettarci il contraccambio, ma con generosità. Ma il pranzo non finisce qui. C'è ancora una cosa molto importante. E dopo le tre lezioni c'è un invito da non rifiutare. Per cui andiamo avanti nella lettura e leggiamo dal versetto 15. Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. Gesù gli disse: un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse: signore, ciò che hai comandato è stato fatto e c'è ancora posto. Il signore disse al servo: va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Gesù aveva appena parlato, no? Nominato la resurrezione dei giusti, e un uomo sì, non si trattenne e disse: ah, beato chi mangerà pane alla resurrezione dei giusti, cioè chi sarà con Dio quando si manifesterà completamente il suo regno. E allora Gesù coglie l'occasione per raccontare la parabola che abbiamo appena letto. E quindi c'è questo invito fatto da
questo signore, e all'epoca si usava fare un invito e poi andare di nuovo a chiamare le persone quando la cena o il pranzo erano pronti, non c'erano orologi, non si poteva dare un appuntamento preciso. E cosa succede? Di fronte al fatto che la cena era pronta, i vari invitati iniziano a scusarsi, trovano delle scuse per non andare. Un campo da andare a vedere, dei boi da provare, una moglie di cui prendersi cura. Probabilmente queste erano scuse poco credibili, perché se ci pensiamo bene, se uno ha comprato un campo, l'avrà già visto, no? Oppure se una persona ha comprato dei buoi o, ai giorni d'oggi, un'automobile, l'avrà provata, l'avrà visto com'è prima di comprarli. Oppure il fatto di aver preso moglie, certo, impone degli obblighi, ma non impedisce di poter onorare un invito. Per cui, a parte la scarsa credibilità di queste scuse, una cosa è certa: queste persone preferivano fare altro piuttosto che andare a cena da colui che li aveva invitati. Cosa succede allora? Il padrone di casa dice al suo servo che quelli che erano stati precedentemente invitati non sarebbero più entrati a casa sua, e l'avrebbero fatto però altre persone, persone povere, emarginate, o per dirlo proprio con le parole di Gesù, poveri, storpi, ciechi e zoppi, cioè le medesime persone che Gesù aveva nominato qualche minuto prima, consigliando al suo padrone di invitare quelle persone. Dice di andare a chiamare quelle persone affinché la sua casa fosse piena, e queste persone, che non hanno meritato nulla e che non avrebbero potuto contraccambiare, l'abbiamo appena detto, avrebbero goduto di quella buonissima cena. Con questa parabola Gesù stava annunciando quello che sarebbe successo di lì a poco, no? Ossia che i capi religiosi e gran parte del popolo al quale si era manifestato avrebbero rifiutato l'invito di entrare nel regno di Dio, non riconoscendolo come Messia, mentre altre persone, giudei e gentili, o per usare i termini della parabola, quelli che erano nelle strade e nelle piazze, che erano vicini i giudei, e quelli che erano fuori città, per le siepi, i gentili, avrebbero invece accettato l'invito a entrare nel regno di Dio, e così avrebbero partecipato, loro sì, avrebbero partecipato a quel banchetto celeste e sarebbero stati beati nel ricevere cosa? L'unica cosa che può dare la vera gioia, la salvezza eterna. Ma allora qui c'è un invito da non rifiutare, e questo invito è valido ancora oggi. Se tu, che sei qui, non hai ancora posto la tua fede in Gesù, non hai posto la fede nella persona e nel sacrificio di Gesù, il Signore ti sta rivolgendo anche oggi, tramite la sua parola, tramite il suo spirito, l'invito ad andare a Lui, l'invito a chiedere perdono per i tuoi peccati, ad umiliarti, l'invito a chiedere a Cristo di diventare il Salvatore e il Signore della tua vita. E di fronte a questo invito, l'ammonimento di Gesù qual è? Non tirare fuori scuse. Non c'è nulla, nessuna scusa che valga la pena, che sia più importante rispetto all'invito di Gesù, rispetto all'invito di ravvederti e di accettare il dono della salvezza. E bisogna stare attenti, perché quegli uomini della parabola non ebbero più l'opportunità di entrare in casa di quel Signore. Non sappiamo se oggi sia l'ultima volta che tu ascolti questo invito, per cui potrebbe non esserci un'altra opportunità. E nella lettera agli Ebrei è scritto: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Il Signore fa un invito: non indurire il tuo cuore, non tirare fuori scuse per rimandare. Accetta l'invito del Signore. Umilia il tuo cuore, vai a Lui
chiedi di salvarti. Tre lezioni e un invito speciale. Una lezione sulla misericordia, una lezione sull'umiltà, una lezione sulla generosità e un invito da non rifiutare. Ciascuno di noi forse avrà bisogno di uno o di più di questi insegnamenti o inviti che questa mattina la parola ci ha rivolto. Lasciamo che il seme della parola germogli nel nostro cuore. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché la tua parola ci porta a riflettere e da questo giorno realmente avvenuto in cui il Signore Gesù è stato a quel pranzo, possiamo trarre grandi insegnamenti e possiamo trarre un grande avvertimento: non rifiutare l'invito che tu fai. Signore, ti preghiamo di scolpire nel nostro cuore, ciascuno per il proprio bisogno, queste riflessioni, ciò che abbiamo tratto dalla tua parola, e che non ci possa essere nessuno che rimandi a domani l'invito che tu oggi rivolgi a lui. Voglia tu benedire la tua parola, voglia tu benedire la nostra vita mentre scioglieremo questa riunione. Te lo chiediamo nel nome del tuo figlio Gesù. Amen.

Noi siamo certi che, come abbiamo ascoltato nelle preghiere, ancora una volta l'Evangelo è stato annunciato. È stato annunciato a noi, è stato annunciato a chi non conosce ancora il Signore, perché la salvezza è per tutti quelli che si riconoscono peccatori. E questo è quello che la parola di Dio ha voluto ribadire ancora oggi, e per noi anche un comportamento di umiltà, avendo Lui come esempio umile di cuore. Ora salutiamo gli ascoltatori di Radio Logos, che sono senz'altro ancora all'ascolto, i nostri fratelli e sorelle che sono fuori, sono a casa, e vogliamo ancora continuare a pregare per chi non sta bene. Ricordiamoci della sorella Rosa, che è in ospedale. Eliseo domani avrà una giornata impegnativa, Lucia sarà ricoverata per alcuni giorni per avere delle, così, per capire un po' com'è la sua situazione fisica. E poi c'è un'importante comunicazione: come tutti gli anni, periodo estivo, il martedì noi lo spostiamo al giovedì, quindi dal 23 di questo mese, martedì 23, non ci sarà l'incontro di preghiera, e lo faremo il 25, che è il giovedì, avendo metà tempo per la preghiera e metà tempo per lo studio biblico, come tutti gli anni. Quindi ve lo ricorderò poi senz'altro sul gruppo di chiesa. Dal 23 giugno avremo in quella settimana, e da quelli a seguire, solo il giovedì per i due temi ad incontro. Per il resto ci vediamo, se piace al Signore, martedì ci saremo per l'incontro di preghiera. Il Signore ci benedica nel resto di questa giornata per ogni cosa che faremo, sempre per la sua gloria. Il Signore ci benedica.

Abbiamo appena ascoltato il messaggio da parte di Antonio Di Nunzio durante questa diretta del culto della domenica mattina a Foggia. Il messaggio che stamattina ci ha portato Antonio è stato ricavato dal Vangelo di Luca, il capitolo 14.

Vi ricordo che potete ascoltarci dal sito www.radiologos.it o sui 97.300 MHz. E se possedete una radio DAB, i canali sono 5A e 5B di Space DAB. Potete seguirci sulle nostre pagine Facebook Radio Logos e anche la pagina Instagram Radio Logos FG. Vi ricordo inoltre la replica di oggi alle 19.30 di Cristiani Online. E vi saluto qui. Vi auguro una buona domenica, una buona giornata. Grazie a tutti per averci ascoltato. E un saluto anche da Eliseo e da me, da Deborah. Ciao.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 12 e 40 minuti.
1: Da Filippo Femino ascoltiamo il motivo Mostraci la via.

0: Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.
1: Dalla voce di Lidia Genta, ascoltami.

Notiziario del 7 giugno 2026, una buona domenica. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta. Una risposta debole, semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky, dopo che Putin aveva affermato di non vedere alcun motivo per incontrare il leader ucraino che vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo. Putin, durante il suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, ha anche attaccato l'Europa. Le elite europee stanno provocando il caos in cui cercano di trascinare sempre più paesi, le loro sanzioni sono atti di concorrenza sleale. Intanto la cerchia ristretta di oligarchi russi vicini a Putin continua a condurre una vita lussuosa, nonostante le sanzioni imposte dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina. Lo rivela un'inchiesta secondo la quale gli oligarchi amici dello zar usano jet privati di lusso prodotti in Occidente grazie a una rete di società intermediarie, registrazioni offshore e triangolazioni in paesi che non hanno imposto le misure contro Mosca. Andiamo in Medio Oriente, i continui raid incrociati tra Stati Uniti e Iran e gli attacchi e le tensioni tra Israele ed Hezbollah, soprattutto nel sud del Libano, il cessate il fuoco è sempre più fragile e la pace sembra essere sempre più lontana, nonostante proseguano i tentativi di negoziato. Le forze statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto 2 droni di attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Si legge in un comunicato del Centcom americano. Il comando aggiunge che le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana. Nel frattempo il New York Times, citando i rapporti dell'intelligence statunitense, ha fatto sapere che gli Stati Uniti sospettano che Israele abbia intensificato gli sforzi per spiare alti funzionari americani, tra cui l'inviato speciale del presidente statunitense Trump, Steve Witkoff, coinvolto nei negoziati con l'Iran. L'esercito israeliano avrebbe impiegato fosforo bianco, una sostanza incendiaria potenzialmente molto pericolosa, su aree popolate del Libano nel corso del conflitto contro Hezbollah, ha citato sempre il New York Times. Un attacco di droni contro un mercato ha ucciso almeno 11 persone e ne ha ferite decine nella regione del Kordofan in Sudan centrale, uno dei fronti incendiari potenzialmente molto pericolosa su aree popolate del Libano nel corso del conflitto contro Hezbollah, ha citato sempre il New York Times. Un attacco di droni contro un mercato ha ucciso almeno 11 persone e ne ha ferite

subito l'attacco. Simili episodi hanno coinvolto anche villaggi e veicoli civili nella zona circostante e il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute congolese, secondo quanto riportato dall'agenzia UAM, il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia del raro ceppo di Ebola, dichiarata il 15 maggio, mentre il bilancio delle vittime documentate ha raggiunto quota 82. Monsignor Osorio Citor Alfonso, vescovo della diocesi di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi della Beira in Mozambico, è morto nella casa episcopale. Il Servizio Nazionale di Investigazione Criminale del Mozambico riferisce che il religioso è deceduto in conseguenza di colpi di arma da fuoco che lo hanno attinto al petto durante un'irruzione notturna nella sua residenza da parte di individui il cui numero non è ancora determinato. Mancavano pochi minuti alle 6 ieri quando a Porto San Delpidio nelle Marche una palazzina è crollata, secondo le prime informazioni, dopo l'accensione di una luce con contestuale fuga di gas. A causa dello scoppio avvenuto in via Trentino, un uomo di 47 anni, una donna di 90 anni e il figlio sessantenne sono deceduti. I genitori dell'uomo sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Torrette di Ancona. L'hanno aggredito in 17 sul binario 6 della stazione di Milano Certosa. Hanno colpito con foga il 22enne Gianluca Ibarra Silvera per motivi ancora da chiarire con coltelli o cocci di bottiglia, infliggendogli almeno 30 ferite. Poi hanno preso il suo corpo, lo hanno trascinato e lo hanno lanciato nell'intercapedine tra la sponda dei binari e la parete di cinta della stazione. Così, secondo il decreto di fermo firmato dal pubblico ministero Ramondini, il giovane di origini sudamericane è stato massacrato nella notte tra il 26 e il 27 maggio. È stato prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da questa mattina e termineranno il 3 luglio. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Usciva insieme ad altri braccianti dai campi di Amendolara in provincia di Cosenza sotto il sole cocente del 1° giugno quando lo hanno avvisato. Sono morti 4 pakistani, quelli con cui lui aveva condiviso ore di lavoro fino a poco prima. L'uomo ha preso il telefono e ha chiamato un suo caro amico che ha ammesso candidamente: «Sì, la macchina in cui sono morti è mia. Le ho dato fuoco per ammazzarli quando erano dentro». E da queste parole e dalla successiva segnalazione ai carabinieri fatta dall'amico che è scattata l'indagine che ha portato in manette Ali Raza e il complice Safer Ahmed, che avrebbero ucciso bruciandoli vivi 4 braccianti extracomunitari per questioni contrattuali. E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. Pressione in ulteriore aumento sull'Italia. Cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud dal mattino e fino alla sera. Annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini con qualche isolato piovasco, specie sui settori orientali. Sulle isole maggiori, bel tempo prevalente e assenza di piogge. Venti da direzioni variabili, mari generalmente mossi, soprattutto i bacini meridionali. Chiudiamo il notiziario augurando a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Puntata del 7 di giugno di A come almanacco. Un benvenuto anche oggi a tutti voi, cari amici.

0: accadde oggi.
1: Era il 7 giugno del 1494 quando Spagna e Portogallo firmavano il trattato di Tordesillas, che divide il mondo fra le due nazioni. 1905, la Norvegia dichiara dissolta l'unione con la Svezia. 1914, il primo vascello passa attraverso le chiuse del canale di Panama. Il 7 giugno del 1937 invece muore l'attrice Jean Harlow. 1942, per concludere abbiamo ancora questa notizia, del 7 giugno di quell'anno, nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, finisce la battaglia delle Midway.

0: Pensieri cristiani.
1: Un proverbio biblico dice che chi si adopera per il bene si attira benevolenza. Dio ci invita dunque, attraverso questo passo biblico, ad adoperarci per il bene del nostro prossimo, perché ci ha creati interconnessi. Nessuno di noi vive su un'isola deserta, ma è calato in un contesto di relazioni piuttosto. Chi ha sperimentato l'amore di Dio lo può trasmettere agli altri, proprio seguendo l'esempio di Gesù, che è stato inviato da Dio Padre a recare una buona notizia agli umili, a fasciare le ferite di quelli che hanno il cuore spezzato, a proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, a consolare tutti quelli che sono afflitti e a dare olio di gioia invece di dolore. L'amore che riceviamo da Dio è un amore che non compatisce, ma agisce e porta frutto. Sappiamo di quale amore amare il prossimo, allora. Amare il prossimo fa parte dello scopo di Dio per ognuno e non può che far bene a chi lo adempie. E infatti, chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Oggi, domani e per tutti i giorni di quest'anno decidiamo allora di rivolgere il nostro cuore al bene.

0: Gospel Jukebox.
1: E qui gli Eman cantano oggi il motivo intitolato Dio c'è.

0: l'origine dei nomi.
1: Colette è il diminutivo francese del nome Nicoletta, variante femminile di Nicola, ovviamente, nome che proviene dal greco Nikolaos, che latinizzato poi in Nicolaus significa vincitore del popolo, e in questo caso allora al femminile vincitrice del popolo.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Oggi ci soffermiamo su un termine biblico molto noto come redenzione, che è il pagamento o riscatto dato per la liberazione di un individuo. Una persona venduta come schiava poteva essere dunque riscattata mediante pagamento di una somma. Infatti la parola greca tradotta con redenzione indica l'acquisto di uno schiavo con lo scopo di renderlo libero. Gesù è definito il Redentore perché ha dato la sua vita per riscattare gli uomini dalla condanna del peccato e della morte eterna.
2: Un passaggio biblico che è tratto dalla lettera ai Romani scritta dall'Apostolo Paolo dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione giunge al fondo, io ringrazio tutti voi che mi avete seguito anche oggi e naturalmente rinnovo l'appuntamento per domani. Ciao!

Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 33 minuti.
2: Cari amici di RWS, ben trovati a quest'ora, sempre con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo. Fare del bene è diventato un'impresa, ne è convinto Andrea Frolli con il commento di Marco Belpoliti, come riparare il vaso di Pandora, pubblicati su Robinson della Repubblica qualche settimana fa, ma è sempre in voga. E per partecipare alla nostra trasmissione, come sempre ormai siete abituati, 800 098 650, ci fa molto piacere ascoltare e leggere i vostri commenti, oppure 348 222 72 94, questo è ultimo numero per il messaggio, serie di numeri, non l'ultimo numero, ripeto, 348 222 72 94. Beh, allora, è sempre bene fare mente locale, con un esempio. È un esempio presente, perché avete presente quella frenesia che ci prende ogni giorno? Tutto deve essere veloce, istantaneo quasi. La risposta a un'email, un caffè ordinato al bar, un video sui social, deve essere tutto immediato, veloce, fluire in maniera fluente. Beh, viviamo nell'era dell'istante. Eppure proprio oggi voglio parlarvi di qualcosa che va invece controcorrente. Avete letto sicuramente o sentito parlare di questo articolo che ha fatto veramente scalpore, Andrea Frolla su Robinson, Fare del bene è diventato un'impresa. Racconta una cosa bellissima. Persino le grandi aziende stanno scoprendo la bellezza della lentezza. La rima baciata non è forzata in questo caso. Si chiama filantropia a rilascio lento. Non è l'elemosina fatta di impulso per mettersi a posto la coscienza e fare magari una foto, un selfie da postare. No, è seminare oggi un albero sapendo che saranno i nostri nipoti a goderne l'ombra. È un po' come in amore o anche in cucina. Le cose migliori hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di sobbollire per diverso tempo. Non si può dunque pretendere di risolvere la povertà educativa o di ricostruire un quartiere schiacciando un tasto di un'applicazione. Serve pazienza, costanza, impegno. E allora vi chiedo, quando è stata l'ultima volta che avete fatto qualcosa senza pretendere un risultato immediato? Beh, forse il vero lusso oggi non è quello di correre più forte, ma darsi il tempo di costruire qualcosa che rimanga, perché l'istante ci consuma, ma è solo la pazienza che è in grado di costruire. Eccoci ancora in diretta, amici cari. Fare del bene è diventato un'impresa, questo articolo di Andrea Frolla con il commento di Marco Belpoliti. Ci ha veramente scavati dentro. Abbiamo detto che l'istante ci consuma, ma è solo la pazienza che ci costruisce. Aziende che sanno fare del bene e fanno del bene con l'ottica del rilascio lento, non di corsa. Beh, abbiamo ricevuto un messaggio nel frattempo, arrivato proprio adesso al nostro numero di WhatsApp. Bello il discorso sulla lentezza, ma fuori c'è la guerra, c'è la crisi. Quale tempo bisogna prenderci? Un po' confuso il messaggio. Qui serve tutto e subito. Beh, caro amico, hai ragione. Essere arrabbiato e quando mai potrei darti torto? La fretta nasce dall'esigenza, anzi dall'emergenza addirittura. Però ascolta cosa scrive Marco Politi nel suo commento all'articolo che stiamo prendendo in esame. Cita il mito di Pandora, l'hai mai sentito? Sapete, quella ragazza curiosa che apre il famoso vaso, il vaso di Pandora appunto, e fa scappare tutti i mali del mondo. Ecco, Esiodo racconta che sul fondo di quel vaso, quando ormai tutto il danno è fatto, rimane solo una cosa, Cosa? La speranza. Per nulla, sei su RWS. La speranza non è l'ottimismo ingenuo di chi pensa che andrà tutto bene, una frase quasi magica. La speranza è una scelta attiva. È riparare quel vaso un pezzetto alla volta, con la cura dei giapponesi quando usano l'oro per saldare le ceramiche rotte, tanto che alla fine del lavoro il vaso è ancora più prezioso di prima. Le aziende che oggi finanziano scuole e parchi, sì, succede, lo fanno per questo, per rimettere in circolo quella dimensione che è rimasta nascosta nel vaso di Pandora, la speranza, appunto. Non possiamo fermare tutti i mali del mondo, ormai sono fuori dal vaso, ma possiamo decidere di essere quella forza ostinata, mi piace come definizione della speranza, una forza ostinata, che resta sul fondo del vaso e fa la differenza. Quindi non ci resta che agire, senza aspettare che passi la tempesta ad appassare nuttata. Imparare a piantare girasoli sotto la pioggia mi sembra un bel tentativo di andare incontro a questa esigenza stringente. Eccoci ancora in diretta, amici cari, abbiamo appena concluso la storia del vaso di Pandora, la speranza. È l'ultima dimensione che resta chiusa nel vaso quando tutti i mali del mondo sono ormai in circolo. Però è la speranza è un'attività cocciuta, ostinata, che resta sul fondo del vaso a fare la differenza. E dunque bisogna metterla in moto, bisogna mettersi in moto senza fare gli attendisti, ecco, in questo caso. Un altro messaggio abbiamo ricevuto nel frattempo, tutto molto poetico, ma filantropia puzza di vecchio in merito a ciò che alcune aziende fanno nella speranza di mettere in circolo la speranza, scusate il gioco di parole. Sa da nobili uomini la filantropia dell'Ottocento, con la tuba che fanno la carità ai poverelli. Può essere così, può essere davvero così. Pensa che anche Belpoliti ammette che questa parola filantropia può evocare sì, i romanzi di Charles Dickens a proposito dei nobili con la tuba che fanno la carità, con quell'odore di fumo di carbone e polvere alla Oliver Twist, ecco. Eppure, se andiamo a scavare nell'etimologia greca della parola filantropo, scopriamo due parole meravigliose. Da una parte c'è la filia, l'amore, no? E poi c'è anthropos, quindi l'amore per l'uomo, l'amore per l'umano, amore per l'essere umano. Quindi niente di elitario, niente puzza sotto il naso. È la stessa spinta che negli anni 50 muoveva un visionario come Adriano Olivetti, per esempio, nella sua Ivrea. Non voleva solo vendere macchine da scrivere, voleva che i suoi operai avessero biblioteche, asili, saloni di bellezza. Oggi lo chiamano mecenatismo strategico o a impatto sociale. Però togliamo i paroloni da marketing, se vogliamo. Questa visione di un benessere allargato è semplicemente ricordarsi che siamo tutti sulla stessa barca, e se sta male uno, stanno male tutti. Pensate di essere in barca con il mare agitato, se qualcuno dà di stomaco, lo sentono tutti, non è piacevole. E capire che il benessere del mio vicino di casa o del ragazzo che cerca lavoro dall'altra parte della città o del mondo influenza inevitabilmente anche il mio mondo. La filantropia dunque non è un dono fatto calare dall'alto, è accorgersi che l'altro alla fine sono io. Siamo ancora qui, cari amici, non ci siamo persi assolutamente, ci siamo bloccati nell'ultima sessione sul tema della filantropia. La filantropia, abbiamo detto, è un gioco di parole greco, fileo, o filia, che ha a che fare con l'amore, e poi l'amore filiale, ecco, questo amore diretto, e poi anthropos, che significa uomo. Quindi la filantropia non è un regalo dall'altro, dall'alto, è un regalo dall'altro, anzi, è un tentativo di rendersi conto che siamo tutti sulla stessa barca. Perché ne stiamo parlando? Perché fare del bene è diventato un'impresa, e ci sono imprese, aziende, che provano a fare del bene in un modo allargato, e non certo disinteressato, perché se stanno bene tutti, stanno bene anche loro. Ci scrive un'ascoltatrice: intanto basta parlare di aziende, ma quando mai? Pensano solo al profitto, il resto è pubblicità per ripulirsi la coscienza, quello che per ciò che riguarda l'ecologia viene chiamato greenwashing, ed è uno schiaffo di realtà al quale ci riconduce Anna da Bergamo. Lo scetticismo è legittimo, Anzi, è un dovere civico. Da Striscia la Notizia in poi non ci fidiamo più di nessuno, e per certi versi facciamo anche bene, solo per certi versi però. Le aziende spesso possono usare anche la beneficenza come un bel vestitino da sfoggiare nelle sfilate del marketing per essere più apprezzate. Però l'articolo di Frollà che abbiamo davanti agli occhi su Robinson ci mostra un alto salto di qualità, sì, un salto di qualità con l'asta. Si parla di trasformare il valore privato in un patrimonio collettivo. Pensateci, un'azienda estrae risorse da un territorio, usa le strade, l'acqua, l'intelligenza delle persone che ci abitano, quindi risorse che non sono inestinguibili. Restituire un pochettino non è un atto di generosità gentile, è un atto di giustizia dovuto. È il concetto del give back anglosassone, del rendere indietro dunque. Nella spiritualità questo significa riconoscere che non siamo isole autosufficienti. Io credo dovrebbe riconoscere questa dimensione direttamente il legislatore, con delle tasse più alte per chi ha di più, è normale, una tassa piatta per tutti credo sia veramente, veramente ingiusto. Allora, tutto ciò che abbiamo, amici cari, dalle nostre competenze alla nostra ricchezza, lo dobbiamo in parte a chi è venuto prima di noi e al contesto in cui viviamo. Riprendiamo il filo del nostro discorso con il tema della come si dice, fare del bene, no? Del fare del bene che è diventato un'impresa in tutti i sensi. È difficile fare del bene, ma anche delle imprese provano a fare del bene nel senso filantropico del termine, non perché siano particolarmente generosi o vogliono alleggerirsi le tasche o la coscienza, proprio perché conviene. Parlate tanto di futuro, ma lo sapete che noi giovani oggi ci sentiamo completamente persi tra algoritmi e lavori precari? Franco, ti capisco, e mi stringe il cuore, perché quando si parla ad un microfono pare semplice, poi ci sono tutte le problematiche dietro a questo microfono, e sono le tue problematiche, le nostre problematiche, perché nessuno ce la fa da solo. E dunque, ecco, questo tuo messaggio tocca un nervo scoperto della nostra epoca. L'articolo su Robinson evidenzia proprio questo, il bersaglio principale di questa nuova filantropia dovrebbero essere le nuove generazioni, sì. Si parla di combattere la povertà educativa, del mismatch, questo brutto termine inglese che significa che i giovani studiano una cosa e il mondo del lavoro ne chiede tutta un'altra. Ma al di là dei tecnicismi, cosa serve davvero a un ventenne oggi? Non serve qualcuno che gli dica rigidamente cosa fare. Servono magari bussole. Serve qualcuno che trasferisca non solo nozioni, ma visioni d'insieme. In un mondo liquido, dove i mestieri cambiano ogni sei mesi, quando penso al mondo liquido mi vengono subito in mente gli idraulici, ma non è di questo che si parla. La vera eredità che un'impresa o un adulto possono lasciare in eredità non è un posto di lavoro fisso vecchio style, ma la capacità di imparare a imparare, imparare a imparare, l'elasticità mentale e soprattutto la fiducia nelle proprie capacità. Ai ragazzi, a tutti i ragazzi in ascolto, credo non servano strade già asfaltate, ma il coraggio di tracciare nuovi sentieri, quello sì. Credo siamo in discesa, amici cari, ormai siamo quasi in pianura dopo aver fatto la nostra salita sul tema legato a fare del bene, che è diventato un'impresa. È un articolo su Robinson di Repubblica a cura di Andrea Frollà, commentato anche da Marco Belpoliti, come riparare il vaso di Pandora. Un'ottima penna quella di Belpoliti, lo seguo molto volentieri. Siamo arrivati quindi alla fine di questo piccolo viaggio tra le pagine di Robinson Crusoe, in qualche modo, perché anche lui è abbandonato in quest'isola, pur essendo l'uomo non certo un'isola, piuttosto un arcipelago. Abbiamo passato in rassegna aziende coraggiose, anche miti antichi, quello di Pandora per esempio. Abbiamo citato il genio di Olivetti, che nella sua Ivrea si occupava anche di futuro, di educazione e anche di giovani in cerca di futuro, in cerca di quel futuro. Ma tiriamo le fila. Qual è il senso di tutto questo nostro parlare sul fare del bene? La risposta squisitamente esistenziale potrebbe essere questa. Riguarda il segno che vogliamo lasciare nel mondo, riguarda tante altre cose su ognuno di noi, nel suo piccolo, perché ognuno di noi è un'impresa che produce qualcosa, affetto, lavoro, idee, anche arrabbiature se vogliamo. La vera domanda che dobbiamo porci la sera davanti allo specchio non è quanto ho guadagnato oggi, piuttosto chi ho fatto fiorire oggi. Perché la vita non è un conto corrente da accumulare gelosamente, ma un flusso di cassa continuo. Se teniamo tutto per noi, ristagniamo come acqua di palude, che puzza tra l'altro. Se lasciamo andare, se doniamo tempo, ascolto, competenze, diventiamo fiumi che fecondano la terra. È questo il cerchio che si chiude. E allora, cari amici, buona semina a tutti voi. La grandezza di una vita, infatti, non si misura da quanto spazio si occupi, ma da quanta luce si lascia dietro di sé.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Concludiamo oggi le riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo leggendo dal capitolo 6, versetto 15, dove è scritto: «Il re dei re e signore dei signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere, a lui siano onore e potenza eterna. Amen». Rodney Jones commenta così questo versetto: «Quando ci capita di esultare, anche per pochi momenti, non ci sentiamo ricolmi di un senso di benessere? Questa condizione la sperimentiamo per gli eventi più effimeri, come per esempio la vittoria della squadra del cuore, fino a eventi più significativi, come per esempio lo scansare un pericolo mortale. Più profondo è il valore dell'evento, più coinvolgente è la reazione. L'adorazione è l'espressione di questa condizione ai suoi massimi termini. Essere trasportati da un senso di meraviglia per ciò che è così grande, così pieno di gloria e di bontà, si traduce in una vita trasformata. Paolo in varie occasioni esulta in Dio per la sua insuperabile gloria, per la sua stravolgente natura e la stupenda salvezza ricevuta in Cristo. Anche noi possiamo rispondere allo stesso modo. Davanti alla parola di Dio, insieme al suo popolo, con fede in Gesù Cristo, possiamo esultare nell'adorazione, nel canto, nella preghiera e nell'attento ascolto della sua parola, per essere trasportati a vivere giorno per giorno per Lui. A Lui sia la gloria.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo insieme dagli Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 26. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Chi è un cristiano? Antiochia, in Siria, era la terza città più importante dell'impero romano dopo Roma e Alessandria di Egitto. Essa svolgeva un ruolo chiave nei commerci dell'epoca, ma era anche una città molto corrotta nella quale regnava una grande immoralità. Ed ecco che, in questa città, dei semplici credenti anonimi annunciarono il bel messaggio della salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Molti, sentendo questa predicazione, credettero e si convertirono al Signore. Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 21. La loro vita ebbe un tale cambiamento che proprio in quel momento furono identificati per la prima volta con il nome di cristiani, cioè coloro che sono di Cristo. Dopo 2000 anni il termine cristiano si usa ancora, anche se il suo significato purtroppo è spesso alterato. Per essere cristiani, e cioè per essere di Cristo, bisogna, secondo le parole stesse di Gesù, essere nati di nuovo, nati di spirito. È scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti da 3 a 7. Questa nuova nascita non la riceviamo per mezzo del battesimo, ma per mezzo della fede personale in Gesù Cristo, morto e risuscitato. Essa è un nuovo punto di partenza. Chi è nato di nuovo possiede una nuova vita che gli permette di conoscere Gesù, di amarlo, di onorarlo e di vivere in comunione con Lui. Un grande riformatore scrisse: «Il cristiano è un uomo che non vive più per se stesso, ma per Cristo e per il suo prossimo. Per Cristo mediante la fede, per il suo prossimo mediante l'amore. Per mezzo della fede si eleva al di sopra di se stesso fino a Dio. Per amore per Dio, da se stesso in favore del prossimo che ama. E sempre continua a dimorare in Dio e nel suo amore». Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È ancora una volta l'occasione per cominciare insieme la nostra giornata. È il 7 giugno ed al Salmo 119 leggeremo il verso 28. Quando questo salmo è stato scritto, il popolo di Israele era appena rientrato a Gerusalemme dopo il lungo esilio in Babilonia e, oltre al retaggio delle contaminazioni culturali e religiose del passato in quei luoghi, ora doveva impegnarsi non solo nella ricostruzione della città distrutta, ma anche alla riesumazione della propria identità. Era quindi un periodo di grande fermento, di contrasti e di indecisioni. L'unico punto di riferimento era la Torah, ovvero la legge di Dio. Davide viveva questo tempo con grande angoscia perché era consapevole di essere arrivato al limite delle sue forze. Si era appiattito e lasciato schiacciare da troppe problematiche da affrontare e da un popolo dal collo duro da disciplinare. Ma guardando a Dio, che mai lo aveva tradito né lasciato nonostante le sue colpe, gli chiede di essere rialzato. Gli servono nuove forze, non solo spirituali, ma anche psicologiche, perché non dobbiamo dimenticare che a Dio chiediamo qualunque cosa, ma noi dobbiamo anche muoverci, agire. Non dobbiamo restare bocca aperta guardando il panierino che scende dal cielo. È lì la fonte della forza, nella sua parola. È lì che Davide sa di poter trovare ogni consiglio adatto al suo caso, ogni conforto. È lì che verrà tolta ogni confusione mentale e ogni scoraggiamento. Forza e coraggio, possiamo trovarli anche noi, nella parola di Dio, che come una luce attaccata al nostro piede è in grado di illuminare il buio più buio delle nostre difficoltà. E dice così il verso di oggi: l'anima mia dal dolore si consuma in lacrime, dammi sollievo con la tua parola.
2: Il titolo della riflessione oggi è Infelici, non cattivi. Daddy Yankee, mentre divorziava dolorosamente da sua moglie, disse una di quelle frasi che arrivano dritte all'anima: le persone felici non ti attaccano. Con queste parole chiarì qualcosa di molto profondo. Quando qualcuno sta bene dentro, non ha bisogno di ferire, di criticare o di sabotare gli altri. Le persone che vivono tranquille, concentrate sul loro cammino e con il cuore in pace, semplicemente non hanno tempo né interesse a fare del male agli altri, tantomeno ad una persona amata. La vera felicità si nota, non gareggia, non invidia, non si immischia negli altri. Al contrario, chi lancia veleno lo fa perché ha una tempesta dentro. Attaccare gli altri è spesso un riflesso delle proprie ferite, non del tuo valore. Non tutti quelli che ti criticano lo fanno per cattiveria. A volte parlano dal dolore che non sanno come gestire o alleviare. Il salmista dice nel verso citato che l'unica cosa pronta a darci sollievo nei momenti di dolore è la parola di Dio. È vero, ho dovuto perdonare chi mi ha fatto del male e poi ho capito che in realtà le sue azioni erano il prodotto della sofferenza che non riusciva a gestire. Oggi sono libera dal rancore e ho imparato a circondarmi di persone che aggiungono serenità e pace alla mia vita. Caro amico, cara amica, le persone felici non cercano di spegnerti, perciò se ne hai qualcuno al tuo fianco che cerca di farlo, pensa ad un infermo che non sa come guarire. Perdonalo, parlagli di Gesù e se proprio non vuole capire, lascialo andare.
3: Penso a quante persone Gesù avrà parlato durante il suo ministero sulla terra e quante di queste non hanno voluto ascoltare. Così con dolore e dispiacere nel suo cuore le ha dovute lasciare andare. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 9, al verso 36, dice Gesù appunto: vedendo le folle, provò compassione, perché erano stanche, sfinite come pecore senza pastore. Ancora in Luca capitolo 19, Gesù guarda la città dove sta per entrare e scoppia a piangere, perché da lì a poco gli abitanti di Gerusalemme non lo riconosceranno come Messia e rifiuteranno la salvezza. Proprio come dice il verso di oggi, l'anima sua si consumava in lacrime, quando invece avrebbe voluto dare non solo sollievo con la sua parola, ma molto di più. Alcuni cercano sollievo lontano dalla parola di Dio, vanno dietro le processioni, baciano i piedi delle statue, credono che alcune rappresentino il Signore, ma non conoscono nulla di quello che Gesù ha detto. Questo comportamento è spiegato molto bene in un verso del libro del profeta Osea: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Ed è vero ancora oggi, l'ignoranza uccide. L'ignoranza priva della verità e tiene legati alle tradizioni interpretate e tramandate senza nessun fondamento. C'è una famosa norma che recita: la legge non ammette ignoranza. Nell'articolo 5 del codice penale è scritto: nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge. Significa che abbiamo il dovere di ricercare la verità nelle cose sia naturali che spirituali. E l'ignoranza non ci giustifica, non ci rende esenti da colpe e responsabilità. Con questo voglio dire che Dio ha dato la sua parola per farci conoscere la verità. Gesù davanti a Pilato ha detto: io sono venuto a testimoniare la verità. La verità dunque è una, e chi non la possiede sarà perduto. Che Dio ci apra la mente per capire e il cuore per ricevere.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Andiamo in Ungheria. Viktor Orbán non è un uomo di fede, non lo è mai stato, non lo era allora e non lo è oggi. Le sue politiche non hanno nulla a che fare con la Bibbia, lo afferma Gábor Rivanyi, pastore metodista e a suo tempo attivista impegnato insieme allo stesso Orbán sul fronte democratico post-comunista per un'Ungheria più liberale. E Ivani ad aver benedetto il matrimonio di Orbán. Nel 1995 Orbán mi chiese di benedire il suo matrimonio e battezzare i suoi figli. Non avevamo un rapporto stretto, ma ero l'unico pastore nel suo orizzonte impegnato insieme allo stesso Orbán sul fronte democratico post-comunista per un'Ungheria più liberale. E Ivani ad aver benedetto il matrimonio di Orbán. Nel 1995 Orbán mi chiese di benedire

Ma non è mai stato un uomo di fede, mi attacca per quanto faccio per i poveri e gli emarginati, spiega Ivani. Il pastore si preparava al peggio: non ci adatteremo alle loro regole, siamo la terza congregazione in Ungheria con 140.000 donatori, restiamo un bastione di resistenza, ma non ci sarà bisogno di prendere la via delle montagne. Alle elezioni di domenica la destra di Orban ha perso la maggioranza, battuto da un partito di centrodestra, l'ormai ex premier accettato il risultato definendolo doloroso ma chiaro e ha concluso sostenendo che Dio è al di sopra di tutto. La sinistra, per la cronaca, non ha superato la soglia di sbarramento del 5% e quindi è rimasta senza rappresentanti in Parlamento.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 14 minuti.
1: Siamo giunti all'appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho dato è Superare tutti i confini. E fra poco vedremo in che senso e vedremo anche quali confini. Stiamo proseguendo il nostro itinerario attraverso il Vangelo di Giovanni, in maniera specifica, almeno è la base dei nostri commenti, delle nostre riflessioni. E abbiamo visto la volta scorsa, nel capitolo 13 di questo Vangelo, come va a finire dopo l'ultima cena, con in realtà non soltanto un traditore, il classico traditore Giuda, che esce fuori e dopo aver preso l'ultimo boccone, addirittura offerto direttamente da Gesù, ma anche un altro traditore, Pietro, che diventa non proverbiale come Giuda, ma diventa in qualche modo una sorta di metafora della nostra attitudine, l'attitudine a volte quotidiana, a volte che accade nella vita, in certe situazioni, un'attitudine che tende a tenere Gesù distante, a tenere Gesù lontano. Pietro tradirà Gesù, noi definiamo il rinnegamento di Pietro, ma cos'è se non un tradimento bello e buono, quando il gallo cantò e Pietro, prima che tutto si concludesse, addirittura rinnegò tre volte Gesù, cioè tradì tre volte Gesù. Io non lo conosco, non l'ho mai visto, quest'uomo è distante da me, quest'uomo è lontano da me. Un po' un'attitudine, avevamo detto, che è la nostra, ma c'è una soluzione che avevamo trovato, che avevamo visto attraverso sempre la presenza di Gesù, non la lontananza, ma la vicinanza, addirittura la presenza nel nostro cuore, all'interno della nostra mente e della nostra vita, del Signore Gesù. Questa abbiamo visto come soluzione più in dettaglio. E quest'oggi ci spostiamo al capitolo 14 dello stesso Vangelo. E chiaramente la suddivisione in capitoli è solo fatta in epoche abbastanza lontane dalla nostra, fu fatta per riuscire poi a reperire tranquillamente i brani che si intende leggere, che si intende studiare o citare. Ma è chiaro che se togliessimo i nomi ai capitoli e anche i versetti, chiaramente questo che andiamo a vedere oggi è legato all'episodio dell'ultima cena, e all'episodio di Gesù che profetizza nei confronti di Pietro che lo tradirà. Infatti, diciamo, la parte finale del capitolo 13 in qualche modo vede Pietro che dice: ma perché non posso seguirti adesso, Signore? Gesù dice: io vado via in un posto in cui non potete venire, non potete seguirmi in questo momento, poi più tardi verrete quando sarà il momento. E Pietro si incaponisce su questa cosa, come fa di solito in tante situazioni, così almeno ci riportano i Vangeli, e dice: ma Signore, perché non posso seguirti adesso? Io sono pronto anche a morire per te. E Gesù dice: ma davvero? Dici seriamente, Pietro? No, prima che il gallo canti, fra pochissimo, tu mi avrai già rinnegato tre volte. Ed è subito dopo questa frase, ancora in quella camera alta in cui erano riuniti per l'ultima cena, Gesù aveva lavato già i piedi, avevano cenato, dicevo all'inizio, Giuda aveva preso il boccone di pane intinto da Gesù nel piatto, il boccone dell'amico, qualcuno direbbe, bell'amico, no? Il traditore, era una profezia anche, era stato predetto dai profeti, visto prima dai profeti, quindi previsto. Così la Bibbia diceva, il mio amico più caro, il mio amico del cuore, quello con cui ho intinto, quello per cui ho intinto il boccone nel piatto, quello mi tradisce. Ed è proprio così. E fra un traditore proverbiale, un traditore normale, diciamo così, Gesù continua in quella stessa camera alta, un minuto dopo aver detto questa frase a Pietro, quella che vedevamo prima, continua e dice, vede le facce un po', no, di Pietro, sì, ma anche di tutti gli altri, degli altri dieci, perché Giuda è andato via, e cerca quindi di consolarli. E dice, non siate tristi, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, lassù, nella casa di mio padre, e lassù ci sono molti posti, io vado a prepararne uno per il vostro arrivo, e quando tutto sarà pronto, tornerò a prendervi. Sì, tornerò qui da voi, verrò a prendervi e così potrete stare sempre con me. E se non fosse così, continua Gesù, io ve lo direi chiaramente. E allora, adesso sapete dove vado e conoscete anche la strada. Ed eccone un altro, si direbbe qui a Roma, perché arriva Tommaso, ribatte Tommaso, era lì, aveva ascoltato. Dice, Signore, eppure tu adesso, si direbbe a Roma, noi non abbiamo la più pallida idea di dove stai andando. E allora come facciamo a conoscere la strada? Perché ci dici queste cose? E Gesù risponde, non conoscete la strada? Non conoscete la via? Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo mio. Ecco, Gesù sottolinea in maniera seria, in maniera importante, queste parole. Sono parole pesate, sono parole calcolate, non sono parole a vanvera, buttate lì. Superare tutti i confini, dicevamo, il titolo di questo commento al capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Ed eccolo qui il primo confine da superare. Gesù che dice, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Sì, è un confine da superare, un limite che molte volte ci siamo posti. Vi siete posti, mi sono posto. Un limite che abbiamo messo davanti a noi. La fede. E poi ancora un altro limite, un altro confine, la distanza, l'essere estranei, la casa del Padre mio sta lassù, dice il Signore. E poi ancora l'ultimo confine che vediamo è il confine della morte, o meglio è la differenza fra la morte e la vita. Perché Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. Ecco, sono quindi tre confini. Il confine della paura, della mancanza di fede. Il confine dell'estraneità, della distanza, della lontananza. Il confine e il limite imposto dalla morte, ma anche il confine e il limite imposto da una vita oggi che non è quella che dovrebbe o potrebbe essere. Una vita spesso senza forza, senza potenza, senza gioia. Una vita priva di sostanza, la sostanza vera che dovrebbe avere, che dovrebbe contenere la vita di ciascuno di noi, la vita tua, la vita mia. Ecco che allora ci troviamo a dover scendere più in dettaglio in questi tre punti, vedere come fare per superare tutti i confini, tutti i limiti. Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, superare tutti i confini. E questo è il titolo che ho voluto dare, superare i limiti. Abbiamo visto in questo brano iniziale del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni un Gesù che deve andar via, deve salire al cielo di lì a pochi giorni, subito dopo la sua morte avverrà la resurrezione e Gesù scomparirà dalla vista, dalla dalla visione che ne hanno gli apostoli attraverso i loro occhi, però Gesù fa una promessa importante: io vado dal Padre, adesso posso rivelarvelo, e vado a prepararvi un posto, un luogo dove stare, perché nella casa di mio Padre ce ne sono tanti di questi posti, e vado a prepararvi un posto affinché dove sono io possiate essere anche voi. Appena tutto sarà pronto, io tornerò a prendervi, così potrete stare sempre con me, perché vi porterò lassù, vi porterò lì dove c'è il Padre, dove ci sono questi luoghi riservati a ciascuno. E poi Gesù dice, dietro una precisa domanda di Tommaso: ma noi non abbiamo la minima idea di dove tu stai andando, come facciamo a conoscere la strada? E Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita, nessuno può venire al Padre se non per mezzo mio. Allora ci sono da approfondire tre confini che abbiamo visto nel segmento precedente, tre limiti, tre limitazioni che spesso siamo noi stessi ad imporci, a crearci. E poi ci sono due punti molto interessanti, uno all'inizio e uno alla fine di questo breve brano che va dal versetto 1 al versetto 6 del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Intanto vediamo il primo confine in maniera più dettagliata, ne avevamo già accennato prima a tutti e tre i confini. Il primo è il confine della paura, della mancanza di fede in Dio, della mancanza di fede in Gesù. Gesù invita alla calma, Gesù prende le medesime parole che avevano stabilito di nuovo la quiete nella tempesta sul lago, quando rischiavano di affondare su una barchetta. Non abbiate paura, sono io. Ecco, quelle erano state le parole in quella situazione, in quel frangente. E le riprende qui, quando sta per essere catturato da coloro che lo vogliono morto. Sono le ultime parole, parole importanti, fra le ultime di quelle che Gesù pronuncia. E quindi Gesù chiama ad avere coraggio, coraggio della fiducia, coraggio della fede, la fede in Lui, la fede nel Padre. E dice di appoggiarsi sulla grazia che già hanno visto, una grazia di Gesù disseminata già lungo il cammino che avevano percorso, non semplicemente un cammino quello che si fa con le gambe, con i piedi, seppure per andare in quella camera alta dell'ultima cena avevano camminato un po' sicuramente, no, un cammino spirituale, un cammino profondo. E la sua mano, così come quando fu della barca in mezzo al lago, sballottata di qua e di là dalla tempesta, Gesù dette la sua mano tesa, anche qui la mano tesa di Gesù, anche nella nostra vita, nella vita di ciascuno di noi, la mano tesa di Gesù è lì, pronta ad afferrare la nostra per eliminare lo smarrimento, eliminare la paura, per fare in modo che possiamo giungere alla sorgente della pace, della sua pace, alla presenza di Gesù. Pronunciando la parola pace mi viene in mente Shalom. Nella lingua ebraica questa parola sì significa pace, addirittura Gesù è anche il principe della pace, così come viene descritto anche dal profeta Isaia e viene ribadito poi nei Vangeli. Il principe della pace, ma cos'è lo Shalom? Sì, è pace, ma non come la intendiamo noi, non come una tranquillità generica o come una pace che ci stacca dall'essere in guerra, assolutamente no. È qualcosa di olistico, per utilizzare questa parola moderna che da qualche anno sentiamo nominare e ripetiamo anche noi. È tutto l'essere umano che è immerso in una nuova situazione. Questa è la pace della mente, la pace del cuore, la pace del fisico, la pace nei rapporti interpersonali, la pace sul lavoro, la pace a scuola, la pace mentre andiamo per strada, la pace con i nostri familiari, con la moglie, con il marito, con i figli, con i genitori. È questo lo Shalom, uno Shalom totale, una pace completa, una sfera dentro la quale essere racchiusi. E questo è il primo confine, il primo limite. E poi c'è il confine della estraneità. Io vado lassù nella casa di mio padre, che sta su nel cielo, lì ci sono molti posti. E vado a prepararvene uno, dice Gesù. Ecco, il termine greco che riporta casa poi in italiano, sì, comprende anche la nozione di abitazione, di famiglia, di focolare, si diceva una volta anche, no? E a questo significato sembra riferirsi anche Giovanni. Non è un alloggio semplicemente così, perché il focolare non rappresenta un semplice alloggio, un posto dove andare, è il posto dove si sta bene, è il posto, il proprio posto, il posto dove si sta con i cari. Potrebbe essere qualunque posto in realtà, ma lì dove ci sono i cari, lì dove ci sono le persone amate, lì dove c'è il bello, dove c'è il bene, quello è il focolare, quello è casa. E qui è il concetto che Gesù riporta anche in questo caso, è una dimensione nuova di intimità profonda con il Padre, con Gesù. E quindi questo limite, questo confine, questo muro di separazione viene a cadere. Dio prende la sua casa nel cuore delle sue figlie e dei suoi figli, nella mente, nella vita di coloro che ama. E anche noi, suoi figli e sue figlie, possiamo fare la nostra casa nel cuore di Dio, possiamo farla per tutta l'eternità. E l'ultimo confine, l'ultima barriera, l'ultimo limite è quello della morte. Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Ecco, la vita in Gesù è una vita esuberante. Io sono venuto perché voi abbiate la vita e abbiate vita ad esuberanza, una vita oltre ogni limite, una vita esplosiva, una vita pazzesca. Ecco, dice questo il Vangelo. E quindi Gesù non soltanto ci dà la vita eterna, cioè ci dà una vita che supera la morte, una vita che riparte dalla risurrezione, ma è una vita che può esistere anche oggi, se noi lo vogliamo, a prescindere da una futura morte. Oggi la nostra vita, al di là dei confini dell'esistenza biologica, la nostra vita può essere oggi legata con la vita eterna, la nostra mente può espandersi, il nostro cuore può espandersi, la nostra visione può espandersi. Le proporzioni sono eterne, dicevamo. E questo nasce dalla comunione con il Signore, oggi. Aprire il nostro cuore a Lui è la cosa più bella, più importante, quello che ci dà la carica, la spinta, lo start per andare. E poi dicevamo due punti importantissimi sui quali probabilmente ritorneremo poi anche in futuro. Due punti all'inizio e alla fine di questi sei versetti all'inizio del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Gesù all'inizio dice: io vado a prepararvi un posto su nel cielo, nella casa del Padre mio. Quando tutto sarà pronto, io tornerò a prendervi, vi porterò su con me, così potrete stare sempre con me e con il Padre per tutta l'eternità. Ecco, questo viene detto, e per tutti ovviamente, questo posto, in quel momento addirittura viene detto agli apostoli, quelli che sono rimasti lì, gli undici che sono rimasti con Gesù. Io tornerò a prendervi, voi sarete nel cielo con me quando io ritornerò. E questo implica quindi che in questo momento i vari Pietro, Giacomo, Giovanni, Tommaso e tutti gli altri via via non stanno in cielo con Gesù, non stanno ancora in cielo con Gesù. Quando Gesù ritornerà in gloria, in maniera visibile, dice lui nel Vangelo di Matteo, tutti lo vedranno, in ogni luogo, in ogni parte del mondo, da quel momento in poi gli undici e tutti coloro che avranno seguito il cuore di Gesù, la mente di Gesù, le parole di Gesù, tutti verranno portati su nel cielo. In questo momento non ci stanno. E questo implica poi tante altre cose, ma ne parleremo probabilmente una prossima volta. E poi un'altra cosa ancora, Gesù che alla fine, quindi questo all'inizio, ma poi alla fine di questo brano, Gesù dice: nessuno può venire al Padre se non per mezzo mio. E dirà l'Apostolo Paolo che c'è un unico Dio e c'è anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini. E questo solo, questo unico mediatore è Gesù Cristo uomo. Questo è molto importante, non ci sono altre figure, non ci sono altre persone, non ci sono altri esseri che possono mettersi come mediatori, cioè nel mezzo fra noi uomini e Dio. Ma lo può fare solo Gesù. Lui sta nel mezzo, nel vero senso della parola. Gesù è Dio, ma è anche uomo. Gesù è uomo, ma è anche Dio. Nessun altro in tutto l'universo si trova nella sua stessa condizione, e quindi nessun altro è mediatore, nessun altro può essere, potrebbe mai essere mediatore o mediatrice fra Dio e l'uomo. Soltanto Gesù, che è Dio e che è uomo, che è uomo e che è Dio. Riflettiamo su questo, riflettiamo sui confini che noi possiamo superare già oggi, sui limiti attraverso i quali passare già oggi, solo grazie a Gesù, solo attraverso Gesù.
2: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
3: Tu sei il Signore, di Massimo Patti e Simona Mazzarà. La persona a cui è dedicato il canto di lode adorazione odierno al disco Highlight è Gesù. Il brano Vedo te è una poesia e racconta la benedizione che scaturisce dall'iniziare a leggere la parola di Dio con il desiderio di conoscere personalmente il Signore Gesù con tutto il cuore. Da lì scaturisce proprio l'incontro personale tra l'uomo e il Dio della Bibbia. Questa è la promessa di Gesù, scritta nel libro di Geremia al capitolo 29. Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Inizia, Vedo te. Massimo Patti e Simona Mazzarotti.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Oggi vorrei condividere con te una storia che Nick Vujicic ha raccontato quando ha portato un messaggio in Francia ad Havre e che io ho avuto il meraviglioso privilegio di tradurre per lui. Ha detto di essersi immaginato nel giorno del giudizio, dopo la sua morte. Si è visto lì, davanti a Dio, il giudice, e c'erano anche i suoi accusatori, che elencavano tutti i suoi peccati. Oh Dio, Nick è un peccatore e ha commesso tutti questi peccati. Ha peccato per tutta la vita, non merita il paradiso, non merita la vita eterna, è un peccatore, il suo posto è all'inferno. E poi Nick dice di aver visto Gesù al suo fianco. Gesù, rivolgendosi a Dio, gli diceva: «Sì, padre, Nick era un peccatore, ma all'età di 15 anni ha affidato la sua vita a te. Credeva che tu, padre, avessi mandato me a morire per i suoi peccati e mi chiese perdono. Nick ha vissuto, padre, per la tua volontà e ha raccontato al mondo di me. Egli è perdonato. Sono morto per tutti i suoi peccati e poiché Nick ha creduto, Nick è nostro». Allora Dio si rivolse a Nick e disse: «Bentornato a casa». Gesù è al fianco di Nick. Sì, Gesù è proprio accanto a noi. Egli è proprio accanto a te. E anche in cielo, Egli sarà di nuovo al tuo fianco per difenderti quando i tuoi accusatori cominceranno a parlare. Poiché credi in Gesù e hai riposto la tua fede in Lui e nella sua opera sulla croce per te, un giorno sentirai Dio Padre dirti: «Bentornato a casa». Che grande gioia sarà! Grazie di esistere, Eric Sellerier.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Un ben trovato a tutte e a tutti. Io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare, come nostro solito, il numero WhatsApp di RWS 348 222 72 94. Mandateci i vostri messaggi o i vocali, se preferite, con i vostri saluti, suggerimenti, ma anche, se volete, con la richiesta di materiale gratuito di approfondimento. E primo fra tutti il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Si può fare attraverso la normale posta oppure anche tramite la posta elettronica. E poi, per coloro che non avessero ancora una Bibbia, ve ne possiamo mandare una sempre gratuitamente. Ripeto il numero 348 222 72 94. E poi c'è il sito hopmedia.it con i podcast di tutti i programmi di RWS, compreso ovviamente Appuntamento con Dio. Bene, il breve brano di oggi che ci viene suggerito dal nostro calendario di letture bibliche lo troviamo nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, al capitolo 2, sono i versetti 9 e 10. La salvezza non è la ricompensa delle nostre buone opere, affinché nessuno di noi se ne possa vantare. È Dio stesso che ci ha fatto così e ci ha dato nuova vita in Gesù Cristo per farci compiere quelle buone opere che Egli aveva preparato per noi fin dal principio. Dio stesso ha cominciato il cambiamento in noi rendendoci capaci di fare il bene. E fin qui la lettura del brano. Insomma, è molto chiaro qui. Noi non ci salviamo per le opere che compiamo. Ci salviamo per grazia, mediante la fede. Diceva lo stesso Paolo nella lettera ai Romani, per esempio, che mediante, siamo al capitolo 3, mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Dio. Infatti la legge non ci dà la salvezza. La legge ci dà la conoscenza del peccato. E continuava: dov'è dunque il vanto nel fare le opere? Il vanto non c'è, il vanto è escluso. E allora, per cosa siamo salvati? Per quale legge? La legge delle opere, dice Paolo? No, ma per la legge della fede, per mezzo di questa legge noi riceviamo la salvezza. E conclude: noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Poi evidentemente le opere vengono dopo. È naturale che le opere vengano compiute, che le buone opere vengano compiute. Se noi realmente siamo stati trasformati da Gesù, e siamo diventati diversi da come eravamo prima, allora questa trasformazione interiore si deve vedere anche all'esterno. Deve essere notata. Il nostro cambiamento deve essere vero, non semplicemente proclamato, non semplicemente vantato, diciamo così, ma deve essere qualcosa di operativo, qualcosa di reale, qualcosa di tangibile. Se prima mi comportavo in una maniera sbagliata, se prima compivo delle azioni che erano completamente distanti dalla volontà di Dio, allora oggi, se realmente sono stato cambiato da Gesù, se realmente reale, qualcosa di tangibile, se prima mi comportavo in una maniera sbagliata, se prima compivo delle azioni che erano completamente distanti dalla volontà di Dio, allora

e anche i miei pensieri, perché da questi nascono i miei comportamenti e anche le mie parole, il mio modo di esprimermi deve cambiare. Se prima aggredivo, se prima aggredivamo verbalmente e chissà forse anche materialmente gli altri, e adesso questo non può più esistere. Se siamo stati realmente cambiati da Gesù, dobbiamo essere cambiati veramente e totalmente. E allora di questo continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio con questo secondo e ultimo segmento del nostro programma di riflessione estemporanea sulla Sacra Scrittura. E vi ricordo il 348-222-7294, numero WhatsApp per richiedere gratuitamente corso biblico Scegli Gesù per corrispondenza e per chi volesse anche una Bibbia, anche questa gratuita. E poi il sito per i podcast, per tanto materiale audio e video, e il sito, ripeto, è hopmedia.it. Riprendiamo proprio con il breve brano di oggi, Efesini 2, 9, 10. Scrive l'Apostolo Paolo: la salvezza non è la ricompensa delle nostre buone opere, affinché nessuno di noi se ne possa vantare. È Dio stesso che ci ha fatto così e ci ha dato nuova vita in Gesù Cristo per farci compiere quelle buone opere che Egli aveva preparato per noi fin da principio. Dio stesso ha cominciato il cambiamento in noi, rendendoci capaci di fare il bene. Beh, importantissimi questi due versetti, direi basilari per comprendere come agisca la grazia di Dio nella vita di coloro che gliela chiedono. È importante, se una persona che è prigioniera, che è in galera e ritiene di chiedere la grazia, è importante che dopo che questa grazia sia stata concessa dal Presidente della Repubblica, che ci siano dei comportamenti consoni, che non si ritorni ai vecchi modi di comportarsi. Questo avviene nelle leggi degli uomini, nella società degli uomini, e come potrebbe non avvenire a maggior ragione nella legge di Dio, che è una legge di amore, è una legge di salvezza, è una legge di fede, come leggevamo anche nel segmento precedente dalla lettera ai Romani, sempre dell'Apostolo Paolo. E allora lui scrive nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 9, il versetto 8, che Dio è potente da fare abbondare su di noi ogni grazia, tutta la pienezza della sua grazia, affinché una volta che abbiamo sempre in ogni cosa tutto quello che ci è necessario, noi possiamo riversare la grazia che abbiamo ricevuto e che è passata attraverso il nostro spirito, la nostra vita. Questa grazia la possiamo riversare in maniera abbondante su ogni opera buona che Dio, lo leggevamo prima, ha già creato per noi, che Dio ha preparato per noi. E allora noi non siamo quindi salvati per le opere buone, ma le opere buone sono il frutto della salvezza che Dio ci dà gratis. Non dobbiamo meritarcela, nessuno se la potrebbe mai meritare. Gesù dice nel Vangelo: io sono venuto qui non per condannare, non per giudicare, ma sono venuto qui per salvare.

0: È questo lo scopo di Gesù, un motu proprio? È lui che ha voluto fortemente questo? Non siamo stati noi a dirgli: Gesù, vieni qui sulla terra e salvaci. È Gesù che, nonostante i nostri peccati, o forse proprio per questo motivo, potremmo dire proprio perché siamo dei peccatori, è venuto sponte sua, per sua decisione si è abbassato, spogliandosi della sua divinità, dirà l'apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi, si è abbassato fino a diventare uomo e fino addirittura a morire, e a morire della morte di croce, la morte dei malfattori. Ha preso su di lui i nostri mali, i nostri errori, i nostri peccati, li ha pagato tutto lui, e noi siamo liberi. La nostra cambiale che pendeva sulla nostra testa e che non potevamo assolutamente pagare, che pendeva sulla nostra testa come una spada di Damocle, da un momento all'altro si poteva rompere il filo e la spada squarciarci in due, ecco, questa cambiale è stata eliminata. Io mi ricordo, vedevo quando ero piccolo, quando le cambiali venivano pagate, le persone bucavano il sigillo dello Stato italiano che stava in alto sulla destra, veniva fatto proprio un buco strappando la carta affinché quella cambiale non potesse essere più utilizzata a scapito della persona che l'aveva già pagata. Gesù ha pagato per noi la nostra cambiale, ha pagato con la sua vita, ha pagato dando se stesso al posto nostro. E allora non c'è opera buona, non c'è sofferenza per far riscattare i nostri peccati che noi possiamo compiere o che noi possiamo subire, e non c'è nulla di tutto questo, c'è soltanto gioia nella salvezza che Gesù ci dà gratis, per grazia, senza che dobbiamo pagare nulla. Lo diceva già attraverso il profeta Isaia nel primo testamento della Bibbia: venite, comprate senza denaro, mangiate senza pagare, ogni ben di Dio è vostro gratuitamente. Tutti voi che siete assetati, che patite la sete, venite alle acque, le acque fresche, e dissetatevi, è gratis. E questo è il concetto fondamentale che anche nella lettera agli Efesini, capitolo 2, versetti 9 e 10, che abbiamo letto oggi e commentato, anche qui viene fuori, come nei vari brani. E allora, che il Signore... Great is thy faithfulness, great is... che forse diversi altri vogliono intraprendere. Andate tranquilli, andate sicuri. Gesù è amico di tutti noi e ci tratta da amici. Che Lui ci benedica. Per oggi concludiamo qui.
1: Diamo forma alla speranza e lo facciamo con Andreas Mazza, responsabile di redazione di Audi News. Benvenuto Andreas.
2: Bentrovata Daniela, un buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Le notizie da dove ci vengono oggi, Andreas?
2: Da tutto il mondo, dall'Europa. Noi manteniamo una visione globale con un focus particolare sull'Italia, ovviamente parliamo dall'Italia. E dunque, allora, la speranza, diciamo, la costruiamo adesso in questi pochi minuti, perché i dati a volte sono contrastanti, a volte negativi, ci tocca anche un pochino analizzare quello che c'è, che non è sempre positivo, però da lì si può anche costruire qualcosa di buono. L'ultimo rapporto dell'osservatorio sull'intolleranza e la discriminazione contro i cristiani in Europa, attenzione, in Europa, ha registrato in aprile 38 crimini d'odio anticristiani, dice così, rivolto a luoghi di culto cristiani, simboli religiosi, spazi religiosi o singoli individui cristiani. qualche dato: 15 casi di vandalismo, 5 casi di profanazione, 5 attacchi incendiari, 2 furti mirati specificatamente a oggetti religiosi, 5 casi di violenza fisica, e eccetera eccetera. Tra gli incidenti che possiamo, diciamo, che sono i più gravi, possiamo qui sottolineare degli attacchi incendiari contro una chiesa in Italia, vicino Brescia, Castrezzato, non so se qualcuno l'avrà sentito al telegiornale, nel mese scorso in Italia, poi una chiesa da Ansberg in Germania, e poi una distruzione di una cappella religiosa, Vechta in Germania, Paesi Bassi, Irlanda, Francia, Spagna, eccetera eccetera. Allora, quindi questi attacchi, qui stiamo parlando ovviamente del nostro continente europeo, degli attacchi verso simboli religiosi cristiani in Europa, che è una cosa abbastanza strana, no? Perché, diciamo, ci riteniamo essere un continente, anche se negli ultimi decenni molto è cambiato, lo sappiamo, ma colpisce molto. E in molti di questi casi, Daniela, non stiamo parlando di attacchi da parte di persone di altra fede. Stiamo parlando di, diciamo, di persone, di europei, ecco, che eventualmente sono stati magari anche cresciuti cristiani. Quindi c'è una crescente ostilità in questo senso. Abbiamo parlato dell'Italia, e ecco, in Italia ci sono stati nel mese di aprile 7 crimini d'odio anticristiani, come abbiamo detto, 4 casi di vandalismo, profanazione, eccetera eccetera, tra cui, come abbiamo detto, nel Bresciano, Castrezzato, anche nella Ciociaria qui vicino Roma, Frosinone e Anagni, eccetera eccetera. Ha avuto anche, diciamo, tante reazioni da parte dell'arcivescovo di Anagni, di Frosinone. Potete leggere tutto su internet, no?
1: Ma ci sono delle motivazioni? Si è capito il motivo per cui c'è questo risveglio negativo contro il cristianesimo?
2: Beh, c'è una crescente, come dire, un crescente risentimento in generale. È un fenomeno anche, forse, se vogliamo, non solo religioso o antireligioso, anche sociologico, eccetera. C'è molta insofferenza. Ovviamente sono casi anche di squilibrio, diciamo così, mentale. Non è semplice, non è solo, diciamo, un odio verso qualcuno o qualcosa. Però ci deve far riflettere, Daniela. Io non ci sono risposte certe per quanto riguarda perché molti europei, cittadini europei, anche cristiani, stiano sviluppando un sentimento anticristiano. Ma se posso, analizzando alcune opinioni, alcuni commenti che credo siano abbastanza, diciamo, razionali e interessanti, forse il fattore speranza ha una grande valenza, Daniela, quello di cui parliamo noi tutti i giorni, no? Accendere la speranza. Cioè, ci dobbiamo domandare, forse noi che lavoriamo nell'ambito della fede, del cristianesimo, ma noi stiamo trasmettendo ancora speranza? Le persone che sono piene di problemi, di ansie, che sono anche veicolati, Daniela, ne abbiamo parlato tante volte, anche i mass media, ecco, e hanno forse un po' di responsabilità, lo dobbiamo dire, perché diciamo, c'è tanta, sono tante notizie, diciamo, come dire, non positive, in cui, diciamo, le persone che sono già di per sé molto, come dire,
1: instabili,
2: ansiose,
1: o anche
2: impaurite,
1: forse instabili.
2: Ecco, insomma, è un clima, ecco, se possiamo dire così, è un clima che poi si rispecchia anche nella politica, dove appunto ci sono degli scossoni politici in tutta l'Europa molto forti, in cui i partiti di estrema destra o estrema sinistra stanno crescendo sempre di più. Quindi c'è paura, c'è risentimento, c'è anche una dilagante povertà, per cui questo mix tra paura, tra indigenza, povertà e poca speranza, ecco perché è importante costruire la speranza, no? Dare fiducia, trasmettere fiducia nonostante tutto, in modo che diciamo, i cittadini possono sempre mantenere una sorta di equilibrio e di appunto una visione, una prospettiva, no? Verso il meglio.
1: Può essere che il cristianesimo abbia deluso nel corso del tempo, non Gesù ma il cristianesimo, quindi i cristiani?
2: Sì, secondo i dati sì. Perché? Perché la fede non deve mai fotografare lo status quo, cosa che forse negli ultimi anni e decenni è andato sempre più per la maggiore anche nelle religioni, nelle chiese, cioè fotografare la realtà per quella che è. La fede è in ogni caso idealismo, è una visione, è profezia, è un qualcosa che deve incoraggiare, che deve andare oltre le apparenze e la realtà. Forse questa è la prima critica, che non è mia, insomma la leggo un po' da parte di esperti, eccetera. Cioè siamo ancora, come dire, trasmettiamo ancora come uomini di fede speranza, prospettiva, qualcosa di meglio che deve venire? Ecco, questa è la domanda. Non dobbiamo solo fotografare appunto la realtà, ma proporre un qualcosa che comunque la Bibbia ci fornisce, Daniele, no? Qualcosa che va oltre la sofferenza, qualcosa che va oltre la disperazione. Ecco, la disperazione non può essere l'orizzonte di noi tutti, diciamo è uno stato che ci può coinvolgere, ma la prospettiva deve essere ben diversa.
1: Ecco, la prospettiva deve essere quello della speranza. E ci ascoltiamo un brano e poi ti do la parola. Sì. Cantato da Silvia Vivoli, La nostra speranza. Qual è la nostra speranza in un tempo, in un'epoca, in una società dove la speranza è più una speranza di cui si parla ma che non si vive e che porta a queste sofferenze di cui leggiamo spesso? La nostra speranza, diamo forma alla speranza. È necessario vivere la speranza, perché non possiamo limitarci a parlare di speranza, perché il parlare senza poi che questo parlare si tramuti in qualcosa di concreto non trasmette niente. E se io non vivo la speranza, che cosa posso trasmettere agli altri? Quindi la speranza deve essere prima vissuta e poi trasmessa. Evidentemente esatto. la società di oggi non riceve tanti input di speranza, perché ce ne sono tanti invece di disperazione, di cattive notizie, e quando arriva qualche buona notizia è così fragile, comunque sono così poche che non riusciamo a bilanciare poi tutto il negativo.
2: Esattamente come dici tu, Daniela, e in questo senso, parlando di libertà religiosa, ecco un altro dato importante che ho rilevato in tutte queste ricerche. Dato importante è che ultimamente, negli ultimi anni, c'è un crescente collegamento tra religione e politica. Mm-hmm. O tra politici e religiosi, che è anche buono il dialogo, ma sono comunque due ambienti che devono rimanere separati. Questo è un principio della democrazia, eccetera eccetera. Cioè il religioso, il leader religioso deve dare una prospettiva diversa dal politico. Il politico è quello che amministra quello che c'è, diciamo costruisce, dà prospettive, programmi, eccetera eccetera, diciamo maneggia, gestisce la realtà per quella che è. La religione, il leader religioso deve prospettare un qualcosa che riguarda anche l'ambito della fede, no? La fede è cose che non si vedono. Quindi invece si rileva spesso, non so se ne avete anche notato voi, che si dicono le stesse cose, sia in ambito politico che religioso, ci sono le stesse, diciamo, considerazioni, e questo non è un bene, perché non si trasmette più quella prospettiva, quella visione di fede che c'era probabilmente prima e che attraeva le folle. E in questo senso, Daniela, purtroppo la conseguenza qual è? È uscita un'altra ricerca molto importante del Pew Research Center, diciamo un rilevatore importantissimo per chi diciamo opera in questo ambito. E cosa succede in tutto il mondo? C'è una decrescita fortissima in ambito cristiano, devo dire soprattutto in ambito cattolico, e il cattolicesimo sta drammaticamente, come dire, perdendo, c'è un'emorragia di come dire, membri della Chiesa cattolica in tutto il mondo. Allora, diciamo che il cattolicesimo è ancora assolutamente la fede più seguita in ambito cristiano, ma ci sono dei numeri che sono veramente sconcertanti. Non lo so, negli ultimi 10 anni in Italia il 22% di cattolici, sono cresciuti cattolici, hanno abbandonato il cattolicesimo. In Germania più o meno la stessa cifra, in Europa è un qualcosa di veramente drammatico, ma anche in Sud America e in altri continenti. Bisogna dire che le cose non sono proprio così in ambito protestante, anzi in ambito protestante c'è una piccola crescita a livello mondiale, ma anche qui dobbiamo fare un distinguo, Daniela, perché è qui subentra di nuovo il fattore, secondo me e secondo chi segue questi dati, della speranza. Per protestantesimo intendiamo anche intendiamo tante fedi, tra cui anche quella avventista, ma anche le chiese evangeliche pentecostali, che stanno crescendo in maniera drammatica soprattutto in Sud America. Cioè la Chiesa cattolica sta perdendo tutti quei fedeli che sta perdendo soprattutto in Sud America, non vanno nel nulla ma vanno verso il mondo evangelico. Quindi poi se volete ci sono delle cifre, poi le possiamo analizzare. Questo cosa significa in pratica? Forse si collega di nuovo al discorso che abbiamo fatto prima. Il mondo protestante evangelico in particolare, perché noi sappiamo che il mondo protestante in Europa soprattutto è fatto anche di luterani, valdesi, avventisti, eccetera eccetera, il mondo invece evangelico, protestante evangelico o pentecostale si propone in maniera molto molto molto energica,
1: forse anche più coinvolgente, forse coinvolge di più,
2: esattamente, da una prospettiva, quella che dicevamo prima, una prospettiva più aggressiva a livello di speranza, di prospettiva, di cambiamento, di coraggio, di qualsiasi cosa, no? Di un orizzonte diverso. E allora eccoci qua. Allora, se vogliamo, è difficile analizzare tutti questi dati, sono veramente migliaia, avremo bisogno di ore per analizzare tutti questi dati, no? Che ci vengono proposti, però se analizziamo questo quadro in generale, no? Ma dico proprio globale, a livello globale, noi notiamo questo, cioè nell'ambito cristiano stanno crescendo quelle fedi evangeliche, io direi tra virgolette o tra parentesi pentecostali, che danno una prospettiva molto molto molto più positiva, trasmettono più coraggio, più entusiasmo, più
1: sono
2: energia,
1: più testimonianze, cioè, probabilmente testimonianze di persone che raccontano quello che ha significato Gesù nella loro vita, e quindi non solo ciò che la Bibbia dice, che a volte può sembrare molto lontana da noi, ma ciò che una persona di questo nostro tempo vive, sì, come Dio ha si è manifestato nella sua vita, cosa ha provocato.
2: Esattamente, il forte accento sulla testimonianza è un altro elemento, come dicevi tu, che fa la differenza in questo ambito. Parliamo di dati, Daniela, vediamo un po' il Sud America. Negli ultimi 10 anni in Argentina
1: abbiamo un minuto, Andreas, quindi magari quelli più importanti.
2: Sono passati dal membri cattolici al 71-58%, 13 punti percentuali, in Brasile la stessa cosa, 15 punti percentuali, mentre il mondo protestante cresce del 3%. Allora, sono dati, cosa possiamo dire, Daniela, in conclusione? La speranza è l'ingrediente che veramente fa la differenza, anche probabilmente nell'ambito religioso e spirituale. Senza speranza si muore, e senza speranza muoiono anche le religioni. Quindi è un imperativo che ci dà, tra l'altro, anche la Bibbia, che ci dà Gesù, quello di dare, di trasmettere speranza.
1: E quindi con la speranza noi continuiamo a trasmettere su queste frequenze, quindi con questa speranza, che ha trasformato le nostre vite, continuiamo a darla. Quindi grazie Andreas, alla prossima.
2: Grazie Daniela, buona giornata a tutti.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

vogliamo continuare la nostra meditazione dal libro del Levitico. Abbiamo visto che il libro del Levitico parla di santificazione. Vediamo in questo libro come bisogna avvicinarsi a Dio. Le religioni non sono altro che un tentativo, un modo come avvicinarsi a Dio. Ma se andiamo però alle scritture, vediamo che l'uomo fa tutto all'opposto di quello che dice il Signore. Alla fine, a chi stiamo dando retta? Che cosa stiamo facendo? Perché il Signore dice, ma io queste cose non le ho ordinate, io queste cose non le ho mai dette. Quindi le persone si troveranno confuse, smarrite. Quindi è importante conoscere la parola del Signore, perché oggi sono milioni e milioni di persone che cercano, tentano di adorare Dio a come credono meglio, vero? Tutte queste religioni non è altro che un tentativo per raggiungere Dio. Ma l'unico libro a cui noi dobbiamo fare affidamento è la parola del Signore, cioè la Sacra Bibbia. Altrimenti noi usciamo fuori da quelli che sono gli ordinamenti del Signore. Per cui il libro del Levitico, nell'Antico Testamento, c'era un modo come potersi avvicinare a Dio. Tutti gli altri popoli si avvicinavano e credevano alle divinità secondo come loro credevano. E sappiamo che ogni nazione, ogni popolo nell'antichità aveva i loro dei. Quindi nel libro del Levitico troviamo il modo come poterci avvicinare a Dio. Da quello che noi studiamo nel libro del Levitico, ancora ci conferma che l'unica persona per quale noi possiamo avvicinarci a Dio è solo Gesù. E in questi sacrifici che abbiamo visto, per esempio il sacrificio dell'Olocausto, dove Gesù si offre a Dio nella sua morte, come un profumo soave. Poi abbiamo visto il secondo capitolo del Levitico, abbiamo visto proprio il sacrificio dell'oblazione. Cioè, lì ci parla della vita terrena di Gesù, che lui ha vissuto una vita terrena perfetta. Cioè, l'uomo che non ha conosciuto mai peccato. Cioè, lui ha fatto in tutto e per tutto, dalla nascita sino alla croce, la volontà di Dio. E quindi la sua vita è stata un profumo soave che saliva a Dio. E questo ci parla di Gesù che era venuto principalmente per glorificare Dio con la sua morte e con la sua vita. In questo capitolo 3, che abbiamo visto la volta scorsa, la prima parte, di che cosa ci parla? Il sacrificio delle azioni di grazie. Cioè ci presenta Cristo come colui che può metterci in comunione con Dio. Nessuna persona, nessun santo, nessuno credo, nessuna teologia, nessuna ideologia, nessuna filosofia, nessuno e poi nessuno potrà mai accostarsi a Dio se non per mezzo di Gesù. Se adoriamo il Signore, è grazie a Gesù che ci ha riconciliati con Dio. Perché senza Gesù abbiamo la via sbarrata, perché solo Gesù che ha detto io sono la via e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ma lo possono capire anche i bambini dell'elementare, no? Non è che ci vuole tanta intelligenza. Eppure le persone, intelligenti quante sono, si affidano ai santi, a Maria, a San Giuseppe, a San Luigi, a San Francesco, a tutte queste che sono persone morte. Sono stati uomini e donne come noi, con tutti i difetti e i peccati, e se sono in cielo alcuni, sono per grazia di Dio salvati. E è Gesù che ci mette in comunione, in un rapporto di pace con Dio. E la volta scorsa abbiamo visto quattro tipi in cui noi, come credenti in Gesù, siamo partecipi di questa pace. In cielo alcuni sono per grazia di Dio salvati. E è Gesù che ci mette in comunione, in un rapporto di pace con Dio. E la volta scorsa abbiamo visto quattro tipi.

Perché la fonte, la sorgente della pace è Dio. Secondo, abbiamo visto la volta scorsa che Gesù, lui è la nostra pace fra chi? Fra noi e i giudei. Perché i giudei e i gentili, cioè i popoli della terra, per millenni sono stati in un eterno antagonismo. Oggi c'è un odio feroce verso gli ebrei. Gli ebrei o gli israeliti sono odiati da molte persone, da molti popoli. Questo antisemitismo ancora esiste, non è così? Israele è circondato da nemici, basta pensare a tutto il mondo islamico. Sapete quanti sono gli ebrei in Israele? Circa 6 milioni. Sapete quanto sono i musulmani nel mondo? 1 miliardo e 200 milioni. Ma Gesù è venuto a mettere pace fra i popoli. Quindi, come dicevo la volta scorsa, questi trattati di pace che fanno gli uomini o i popoli sono risultati fasulli. Gesù ci ha procurato la pace fra cielo e terra. E gli angeli, dice la scrittura, sono mandati a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza. Che privilegio sapere che noi, credenti, siamo protetti, sotto certo aspetto, dagli angeli. Perché Gesù li manda a pro, cioè a favore di quelli che hanno da eredare la salvezza. Basta leggere il capitolo 2 della lettera agli ebrei. Un altro tipo di pace è quello che Gesù ci ha detto: io vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il mondo ci promette pace, ma c'è guerra. Perché il principe della pace chi è? Ehi Gesù, io sono il principe della pace. Non conoscere Gesù, la persona non avrà mai pace. Non avrà mai pace né su questa terra e ancora meno dopo questa vita. Non esiste la pace senza Gesù, è un'illusione. Libertà e pace si hanno soltanto per mezzo di Cristo. Nel libro del Levitico voglio leggere la seconda parte di quello che riguarda questa azione di grazie o di pace, no? Quindi la prima parte abbiamo visto che il Signore ci ha procurato la pace. Però voglio leggere allora Levitico capitolo 7 dal 12 al 17, leggiamo queste parole. Diciamo che si completa con il capitolo 3. Dice: se uno offre per riconoscenza, offrirà col sacrificio di azione di grazie delle focacce senza lievito, intrisi con olio, delle gallette senza lievito, unte con olio, e del fior di farina cotto in forma di focacce intrise con olio, presenterà anche per sua offerta, oltre quelle focacce, delle focacce di pan lievitato, insieme col suo sacrificio di riconoscenza e di azione di grazie. D'ognuna di queste offerte si presenterà una parte come oblazione elevata all'Eterno. Essa sarà del sacerdote che avrà fatto l'aspersione del sangue del sacrificio di azione di grazie. E la carne del sacrificio di riconoscenza e di azione di grazie sarà mangiata il giorno stesso che esso è offerto. Non se ne lascerà nulla fino alla mattina. Ma se il sacrificio che uno offre è votivo o volontario, la vittima sarà mangiata il giorno che l'offrirà, e quel che ne rimane dovrà essere mangiato l'indomani. Ma quel che sarà rimasto della carne del sacrificio fino al terzo giorno dovrà bruciarsi col fuoco. Che se uno mangia della carne del suo sacrificio di azione di grazie il terzo giorno, colui che l'ha offerto non sarà gradito, e dell'offerta non gli sarà tenuto conto. Sarà cosa aborrita, e colui che ne avrà mangiato porterà la pena della sua iniquità. Vorrei leggere in prima Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 5-10. Dice: or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, che vi annunziamo che Dio è luce e che in Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo d'essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi.
Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da

ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Vediamo coloro che volevano offrire azione di grazie, dovevano fare delle focacce sempre intinte con olio, oppure delle gallette con della fior di farina sempre con tinte d'olio. Quindi qualcosa che il Signore gradiva. Questo deve essere senza lievito. Poi vediamo che si potevano offrire anche gallette con farina e con il lievito. Abbiamo detto che il lievito è il simbolo del male, del peccato. Qui ci viene detto che noi per natura siamo peccatori. La diagnosi che Dio ci fa di ognuno di noi, senza eccezione di persona, di sesso, di età, di nazione, di lingua, di popolo, siamo tutti peccatori. Abbiamo un nome in comune che nessuno può escluderlo. Solo Gesù fa l'eccezione, che era senza peccato. Ma noi tutti nasciamo purtroppo con il peccato. E questo peccato è in noi. E non lo possiamo togliere, perché noi portiamo la natura di Adamo ed Eva. Noi, dice l'Apostolo Paolo, portiamo l'immagine del terreno. E quindi noi ancora viviamo in questo corpo mortale, in questo corpo debole, in questo corpo imperfetto, in questo corpo, dice la Bibbia, ignobile. Quindi qui vediamo che in noi c'è del lievito. La nostra natura purtroppo è lievitata dal male. Non ci possiamo fare nulla. Quando avremo un nuovo corpo, alla resurrezione, lì che avremo un corpo senza peccato. È quello che noi aspettiamo. Quindi dobbiamo accettare questa realtà che noi abbiamo in noi per natura il peccato. E questa non è una colpa, il fatto che siamo nati peccatori. Perché siamo nati, che colpa ne abbiamo? Quindi il lievito l'abbiamo. Però c'è un altro fatto qui, che vengono delle gallette, abbiamo visto, e anche della farina e delle focacce non lievitate. Qui si parla del peccato che sì, è in noi, però noi non abbiamo colpa. Però c'è un altro peccato di cui noi abbiamo colpa. È il peccato che è secondo coscienza. Noi non siamo peccatori perduti, ma siamo dei santi in Gesù, ma siamo peccatori salvati per la grazia di Dio. Quindi qui vuole enfatizzare l'Apostolo Giovanni il peccato secondo natura e il peccato secondo coscienza. Qui è peccato secondo coscienza, dove noi abbiamo la nostra colpa. Perché in 1 Giovanni capitolo 3 versetto 20 a 22 dice: poiché se il cuore nostro ci condanna, Dio è più grande del cuore nostro e conosce ogni cosa. Diletti, se il cuore nostro non ci condanna, noi abbiamo confidenza dinanzi a Dio, e qualunque cosa chiediamo e la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono grate. Allora, se io secondo coscienza non mi sento di avere peccato, io devo credere che sono in comunione con Dio. Se la mia coscienza mi incolpa di qualche cosa, io non sento comunione con Dio. La mia coscienza me lo dice, perché la nostra coscienza è la voce di Dio in noi, è innata in noi, che ci fa distinguere il bene e il male. Perché dice l'Apostolo Paolo ai Romani che le persone si accusano e si scusano con la coscienza. Ci sono quelli che fanno tacere la coscienza, sono quelli che soffocano la voce della coscienza, nonostante che la coscienza dice: tu stai facendo del male. Il ladro che va a rubare, voi pensate che è felice? Lo fa di nascosto, perché la coscienza dice: guarda, tu stai facendo un'azione sbagliata. O quello che fa del male lo fa sempre di nascosto, perché la sua coscienza gli dice: tu stai facendo del male al tuo prossimo. Quindi la coscienza
quel campanello d'allarme che ci dice: tu non sei a posto con Dio. Questo non soltanto per l'incredulo, ma qua sta parlando ai credenti. Allora noi per natura, anche se abbiamo il peccato, purtroppo siamo nati così, però quello a cui noi, diciamo, abbiamo un impedimento alla comunione con Dio è il peccato di coscienza. Io non mi posso accostare al pane e al vino se io nella mia coscienza sento che ho peccato. Questo vuol dire l'Apostolo Paolo e l'Apostolo Giovanni, perché lo dice anche l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 6, versetto 5 e 13. Qui noi come credenti ci identifichiamo con Gesù, per cui essendo che ci identifichiamo con Lui, Dio ci vede in Gesù. Romani capitolo 6, 5 e 13 dice: perché se siamo divenuti una stessa cosa con Lui, cioè con Gesù, per una morte somigliante alla sua, lo saremo anche per una risurrezione simile alla sua. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, perché colui che è morto è affrancato dal peccato. Or se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, la morte non lo signoreggia più. In quanto noi ci identifichiamo con Cristo, Dio ci vede in Cristo. E quindi siamo in qualche modo coperti dall'opera che Cristo ha compiuto. Questa è la nostra posizione in Cristo. Ma indipendentemente dalla posizione che abbiamo, noi possiamo uscire da questo, possiamo dire, rapporto di comunione col Signore. Con il peccato il credente perde la salvezza? Perde la salvezza? No. Perde la comunione. Per riattivare o per rimettere a posto questa comunione? Cosa dice qui l'Apostolo Giovanni? Dobbiamo confessare il nostro peccato, perché Dio è luce. E lui non vi sono tenebre. E se vogliamo avere noi comunione con Dio e con il nostro prossimo, non ci può essere il peccato. Quello che turba il rapporto di amicizia con gli altri è perché uno di loro, o forse tutti e due, hanno sbagliato l'uno con l'altro, no? Quindi il rapporto di amicizia si spezza. Per riattivare, per riavere di nuovo questa comunione, bisogna confessare il peccato, non ce n'è altra soluzione, è inutile. Se confessiamo i nostri peccati, dice qui la scrittura, lui è giusto, fedele da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità, perché il sangue di Gesù è quello che ci purifica da ogni peccato, non è la confessione all'uomo. L'Apostolo Giacomo lo dice: confessate i peccati gli uni gli altri, ma non perché io voglio essere assolto da te, oppure io posso assolvere un altro, come fanno la Chiesa Romana. Questa è una bugia. Nessun uomo può assolvere o togliere i peccati di un altro uomo. Questo è soltanto Dio che lo può fare. Ma purtroppo i preti si hanno preso il posto di Dio, in un modo, possiamo dire, improprio. E questo è gravissimo agli occhi di Dio, mettersi a posto di Dio. Il peccato va confessato al Signore. Quindi sappiamo che l'uomo in genere è morto nei falli e nei peccati. E una cosa è bella, sapete cos'è? Che noi siamo, ripeto, peccatori, e a volte fra le persone si dice: ma tutti siamo peccatori, non è così? Loro dicono: anche tu sei peccatore, io sono peccatore. È vero, tutti siamo peccatori, lo diciamo in senso così superficiale, generico. Però una cosa è invece dire: io sono un peccatore, io sono perduto davanti al Signore. Ognuno pensa a se stesso. Ma io come persona davanti a Dio sono un peccatore, sono perduto, vado all'inferno se non accetto, se non mi converto a Gesù. Se Lui non diventa il mio Signore personale, il mio Salvatore personale, la salvezza è personale. Il padre non può salvare i figli, né i figli possono salvare il padre. Oh, e questa è una cosa personale, è quello che il Signore ci dice. Se io chiamo il peccato per nome, è ancora più, possiamo dire, più individuale la cosa, più precisa la cosa, più che generica.
Signore, io ho peccato facendo questo. Questo io parlo del credente che con la sua coscienza non si sente in comunione con Dio. Ecco perché il Signore nell'offerta dell'azione di grazie permetteva che ci fosse anche delle gallette con del lievito. Ma qui non c'è colpa. Ripeto, la colpa sta quando noi non confessiamo il peccato secondo coscienza. Quindi io non mi posso accostare al pane e al vino se la mia coscienza mi dice tu hai peccato. Tu non sei a posto con Dio. E non sei forse neanche a posto con i tuoi fratelli e sorelle. O forse non sei a posto con qualcun altro. Il Signore vuole che noi siamo puliti. Posso nascondere qualcuno, però non posso nascondere al Signore. Non possiamo prendere in giro, ci prendiamo in giro noi stessi. Quindi era permesso mangiare le gallette col lievito proprio perché qui non c'era colpa, in quanto si riferisce alla nostra natura peccaminosa. E dice poi qui l'Apostolo Paolo, 1 Corinzi 10:16, il calice della benedizione che noi benediciamo non è la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è la comunione col corpo di Cristo? Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Quindi la comunione è il simbolo del pane e del vino, è comunione verticale e comunione orizzontale. Non posso dire io sono in pace con mio prossimo e non sono in comunione con Dio, o viceversa, è impossibile. Quindi io dico, Signore, io voglio essere pulito, io voglio essere netto, perché chi mangia il pane e beve di questo calice indegnamente è colpevole davanti al corpo e al sangue di Gesù. Quindi ognuno poi si deve esaminare, e non è una cosa così. L'Apostolo Paolo dice ai Corinzi, parlando del pane e il vino, preso così alla leggera, indegnamente, per questo dice alcuni di voi sono malati e alcuni muoiono. Devo avvicinarmi al pane e vino con timore e tremore. Quindi voglio dire ancora un versetto, come offriamo il nostro culto noi al Signore. Un versetto che ci fa riflettere è questo. Filippesi capitolo 3, versetto 2, o versetto 3. Come offriamo noi il nostro culto? Secondo la carne o secondo lo spirito? Chi può offrire la lode a Dio? Chi può adorare Dio? Il sacerdote, il prete, il vescovo, il cardinale, il pastore, il teologo? Chi può offrire? L'Apostolo Paolo ce lo dice qui. Ripeto, Filippesi capitolo 3, versetto 3, dice, anche, leggiamo il 2 e 3, guardatevi dai cani, guardate dai cattivi operai, guardatevi da quelli della mutilazione, poiché veri e circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. Guardatevi dai cani. Chi sono i cani? Quei cani simboleggiano le persone impure, sporche, moralmente parlando. No, moralmente parlando sono persone sporche, impure, incredule, scettici. I cattivi operai, quelli che lo fanno per scopo lucrativo, che non lo fanno che servono il Signore con sincerità di cuore. Guardate da quelle della mutilazione. Sapete chi erano quelli della mutilazione? Quelli che si facevano revirare. Lo facevano perché volevano piacere a Dio con questa mutilazione, ma non lo facevano con il cuore. Si mutilavano altre parti del corpo, ma non erano circoncisi di cuore. E la circoncisione non era soltanto al bambino di 8 giorni. La circoncisione vera e propria è quella che il Signore ci fa con il suo Spirito Santo. Il culto che noi offriamo, dice l'Apostolo Paolo, non è secondo la carne, che lo offrono i religiosi, quelli che fanno processioni. Questo è secondo la carne, secondo la natura peccaminosa, ma solo quelli, qui dice l'Apostolo Paolo, che hanno lo Spirito di Dio. Chi ha lo Spirito di Dio? I nati di nuovo.
i figlioli di Dio. Per lo Spirito di Dio noi offriamo adorazione al Signore. Ricordiamoci che in ogni sacrificio c'era l'olio. L'olio è una figura dello Spirito Santo. Era in tutti i tipi di sacrifici. L'olio non deve mancare. Quando una persona è veramente piena dello Spirito Santo, sapete cos'è l'effetto? Lo dice qui l'Apostolo Paolo in Efesini, che dice così. Efesini 5, 19 e 20 dice: parlandovi con salmi e inni, canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo nel continuo grazie ad ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. Quando una persona è ripiena di Spirito Santo, cosa fa? Lode il Signore. Per mezzo dello Spirito Santo e per mezzo di Gesù offriamo il nostro culto a Dio. Dio accetta la nostra adorazione, come dice l'Apostolo Paolo, rendendo il continuo grazie ad ogni cosa a Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Solo per mezzo di Gesù e per lo Spirito Santo vogliamo adorare il Signore, ringraziarlo. Nonostante abbiamo del lievito, il Signore non ne fa conto del lievito, fa conto che noi siamo visti in Gesù da Dio. E Dio gradisce l'adorazione, la lode dai suoi figlioli, perché noi adoriamo e abbiamo lo Spirito di Dio in noi e lo adoriamo il Signore, ma con tutto il cuore, non tanto fare una cerimonia, ma veramente sentiamo di adorarlo per quello che Lui è, per quello che Lui ha fatto in noi, ci ha resi i suoi figlioli. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Eccoci ancora qui, amici ed amiche. Staremo insieme ancora per il resto di 10 minuti con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Oggi parleremo di salvezza, amici. E infatti leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 3, il verso 3, ed è Gesù che risponde al famoso religioso Nicodemo. E dice: Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Il verso di oggi, cari amici, Gesù usa un'espressione particolare per descrivere la salvezza: nascere di nuovo. La salvezza non giunge all'individuo se non c'è un profondo e reale cambiamento, perché essa non è una questione di pratica sociale, e tanto meno di una scelta culturale, e ancora meno una scelta religiosa, né l'ubbidienza a certi modelli di etica. In sostanza, l'uomo non può mutare se stesso. Il mutamento deve venire da un intervento divino, e questa la nuova nascita. Un esempio lo troviamo nel libro del profeta Geremia, al capitolo 13, al verso 23, nel quale dice: può un cusita cambiare la sua pelle, o un leopardo le sue macchie? Solo allora anche voi, abituate come siete a fare il male, potrete fare il bene. Facciamo un esempio. Prendete un maiale, lavatelo, pulitelo, profumatelo e mettetegli al collo un bel fiocco rosa e fatelo girare per la vostra casa. Scoprirete che quando egli vedrà la porta aperta, scapperà fuori e, malgrado i profumi, malgrado il bel fiocco rosa che ha al collo, tornerà a rotolarsi nel fango, perché quella è la sua natura. Così è per l'uomo, amici. Può frequentare la chiesa, può praticare tutti i riti, può cercare di migliorarsi, può cercare di cambiare, ma se non è nato di nuovo, non entrerà nel regno dei cieli e presto o tardi si rotolerà nel fango del peccato che questa vita offre. Secondo la Bibbia, convertirsi non significa quello che si intende comunemente, cioè passare da una religione ad un'altra, bensì vuol dire mutamento di vita e di abitudini. Vuol dire una nuova chiave di interpretazione della vita stessa e di Dio. Generalmente i termini nuova nascita oppure rigenerazione e conversione sono usati come sinonimi, anche se i primi due, cioè nuova nascita e rigenerazione, esprimono lo stesso concetto. Conversione è la traduzione di due termini del testo in lingua originale, che significano rispettivamente ritornare indietro, volgersi, oppure cambiamento di mente e di opinione. Lo stesso concetto. Conversione è la traduzione di due termini del testo in lingua originale, che significano rispettivamente
ritornare indietro

ma piuttosto ravvedersi, cambiare, come dicevo, opinione e mentalità su Dio soprattutto. Essere trasformati come conseguenza della nuova nascita o della rigenerazione. Spesso le tre parole sono utilizzate senza sfumature di significato, in quanto l'esperienza della nuova nascita produce necessariamente la trasformazione di mentalità e di carattere. Sapete, per la creazione, Dio prese della polvere della terra e formò l'uomo, ma esso era ancora una creatura inanimata, immobile, senza vita. Ma quando Dio soffiò in questa creatura il suo alito, cioè l'alito di vita, essa divenne un'anima vivente. L'uomo morto nel peccato, cari amici, ha bisogno di ricevere dallo stesso Signore la vita spirituale. Ha bisogno di ricevere nella propria vita l'alito spirituale della nuova nascita. La natura umana, qualunque siano l'istruzione, la cultura, la religione, le mete da essa raggiunte, può produrre soltanto natura umana. Pertanto, nuova nascita, come dice il verso di oggi, vuol dire rinascere completamente. È una nuova creazione spirituale dell'uomo. E questa è possibile soltanto attraverso l'opera compiuta dal Signore Gesù. Bene, anche oggi il programma termina qui. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu sei il signore di Massimo Patti e Simona Mazzarà. Massimo Patti e Simona Mazzarà ci stanno per riempire con la loro carica con la canzone Infranti muri, tratto dal loro album Tu sei il signore. Il brano ci rammenta che nella vita si possono attraversare momenti di difficoltà che, come mura o giganti, vogliono toglierci la visuale libera e la pace. Con chiaro rimando al capitolo 6 del libro di Giosuè, il nostro Signore Gesù è colui che ci libera dall'oppressione, se ci fidiamo e lo lasciamo operare. Se solo lo sperimentiamo, siamo capaci di ritrovarci in queste parole. Ascoltiamola ora e meditiamo nel messaggio. Infranti i muri.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
1: E siamo arrivati al momento del cambio di prospettiva. Uno spazio settimanale con la dottoressa Simona Carnoli, psiconcologa, e con la Mindfulness Esperienziale Integrata. Benvenuta Simona.
2: Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti e oggi siamo di nuovo qui insieme con molto piacere. E, prima mi dicevi che cosa facciamo noi, perché io lavoro presso il centro di senologia dell'ospedale San Giovanni Addolorata, coordinato dal professor Lucio Fortunato. Lo dico perché lui ci ha dato l'opportunità di poter oggi essere qui a raccontare quello che facciamo. E, noi proponiamo un percorso integrato psico-oncologia, psico-neuroendocrino-immunologia e mindfulness clinica per le pazienti che iniziano un percorso di cura dopo la diagnosi di carcinoma mammario. E, quindi diciamo che integriamo la possibilità di lavorare da più punti di vista facendo un cambio di prospettiva dove ci aiuta molto sia la psico-neuroendocrino-immunologia che la mindfulness clinica. E poi, come ti dico sempre, la cosa che è più interessante ed importante per noi tutti, l'equipe, per il centro, è il passaggio dalla teoria alla pratica, perché noi dobbiamo insegnare come poter stare bene praticamente, no?
1: E quindi quando sei fuori dall'ospedale, esatto, o dall'incontro che hanno con te, quando si trovano a casa, nel loro quotidiano, esatto, al lavoro, che fanno?
2: Nella quotidianità, ecco, sì, il nostro focus principale è stare bene nella quotidianità, perché poi noi siamo quotidianità.
1: Assolutamente. Quindi oggi abbiamo due ospiti, Paola D'Amico e Isabella Lacentra. Magari non so se vi presentate da soli o Simona vuoi dire una mezza parola per loro.
2: Ma no, io le lascio libere, si presentano da sole.
1: E poi sono belle solari, io che le vedo, quindi assolutamente. Allora, Paola, raccontaci qualcosa di te e poi entriamo a parlare di questa che è la tua esperienza con un cambio di prospettiva.
3: Sì. Allora, io sono Paola e sono in pensione dal lavoro. Questa è una scelta che ho fatto in anticipo proprio perché in quel momento ho attraversato un periodo difficile. Prima di avere la diagnosi del carcinoma avevo avuto un ictus ischemico, per cui già la mia vita era un po' cambiata e niente, ho avuto questa diagnosi, chiaramente crolla il mondo addosso in quel momento, il buio, il futuro che non c'è, che non ci sarà. E quando poi ho conosciuto la dottoressa Simona Carloni nel centro di senologia, lei mi ha proposto questo percorso di mindfulness esperienziale integrata. Io l'ho accolto subito perché avevo proprio la necessità di affrontare la mia vita, che in quel momento era cambiata, era andata giù, in fondo immaginate un pozzo, quindi giù, e allora l'ho accolto e da quel momento in poi ho avuto proprio un cambio perché ho trovato la forza di affrontare la malattia, i controlli, la radioterapia, la terapia ormonale. Faccio un piccolo esempio: quando sono stata operata, poi dovevo intraprendere la terapia ormonale, io avevo paura di prenderla, non volevo. Naturalmente l'ho subito parlato con la dottoressa Simona e lei mi ha fatto riflettere su una cosa, che in quel momento era la mia mente che aveva paura di questa medicina, il mio corpo ne aveva bisogno. Quindi da quel momento in poi, ragionando su questa cosa, sono riuscita a prendere questa medicina, ringraziando il cielo, sono 4 anni. Questo per dire.
1: Quindi hai fatto amicizia, comunque hai ricongiunto, no? La mente con il corpo.
3: La mente con il corpo. Questo per dire, per passare poi all'esperienza nel quotidiano, che ho cominciato proprio a vivere nel momento presente. Il vivere nel momento presente ti fa collegare la testa con il corpo. Adesso faccio un altro piccolo esempio proprio di questo momento, no? Io stavo controllando il 7:30 prima di collegarmi. Naturalmente, mentre controllavo il 7:30, dicevo, oddio, devo fare l'intervista, oddio, mi devo. Poi ho detto, no, un momento, in questo momento faccio il 7:30, alle 10:30 faccio l'intervista. Questo aiuta anche a togliere quell'automatismo, no? Che noi abbiamo solitamente, e fa anche struccarsi la sera. Cioè, io focalizzo la sera quando vado a struccarmi, che mi faccio il massaggio con la crema sul viso. Quindi vivere questi momenti presenti ovviamente ti fa, vivendo in questo momento, non affolliamo la testa di pensieri, anche quando per esempio dobbiamo ritirare un referto. Se noi pensiamo a quella data che dobbiamo ritirare il referto e abbiamo paura di questo momento, ovviamente noi arriviamo a ritirare il referto che già è un disastro, perché abbiamo lavorato con la mente senza liberarla dal pensiero, ma siamo andati troppo avanti. Quindi questo, poi noi abbiamo fatto un'esperienza pratica, perché facciamo tantissime esperienze pratiche, e quello che io ho vissuto in questi anni è l'esperienza della danza movimento. La danza movimento è stata per me un'esperienza bellissima, ma non è che io sia una ballerina perché non è concentrato sul ballo, sul ballare, ma è proprio nel ritrovare questo rapporto mente-corpo con la musica, riuscire a fare delle coreografie, riuscire a fare e tirare fuori le emozioni. Le emozioni che ti aiutano ad andare avanti, si è creato una bellissima sinergia con le altre signore, facciamo tantissime cose, e questo è stato proprio un valore aggiunto alla mia vita, perché oltre a trovare la forza di affrontare appunto il carcinoma e al seno, le cure, ho anche cambiato nel mio quotidiano, nella mia vita, per cui nelle cose che faccio, nel come le faccio, nel come affronto poi, perché non è che il carcinoma, diciamo, è l'unica, purtroppo poi arrivano, no? Altre, e quindi nell'affrontare queste cose mi ha aiutato tantissimo la mindfulness, la dottoressa Simona, le signore, è stato veramente, io ringrazio anche questa possibilità di oggi di restituire questa esperienza, perché magari le persone che si vedono la diagnosi si trovano come ci siamo trovate noi, no? Invece c'è la possibilità di affrontare, vivendo il presente, vivendo le cose sotto un cambio di prospettiva, un altro punto di vista, si riesce a liberare la mente da pensieri e quindi rivive nel momento presente. Posso dire una piccola cosa, non so se quando io andavo a fare la radioterapia, io per me quei reparti l'ho sempre visti, e lo sono, per carità, non è che è un'osi felice, l'ho sempre visti come con la paura, con l'angoscia. Invece, siccome noi abbiamo la fortuna che il San Giovanni sta davanti vicino al Colosseo, io entravo, mi facevo una passeggiata, guardavo il Colosseo e trovavo la forza di affrontare quella radioterapia. Per cui adesso io la radioterapia non la vedo in quel reparto sotterraneo meno uno, la vedo vicino al Colosseo. Quindi questo è,
1: quindi c'è un cambio di prospettiva, ma anche di visione, quindi c'è anche la visione, quindi attraverso questo percorso che hai fatto con la dottoressa Simona Carloni c'è stato un cambio di prospettiva della tua vita, non solo della malattia, ma di tutto quello che può succedere nel corso delle nostre giornate. Ci ascoltiamo Fabrizio Moro con un brano dal titolo Oggi, perché noi tendiamo sempre ad andare o avanti o indietro, ma non siamo mai nel presente. Oggi viviamo l'oggi, è importante, e attraverso la mindfulness si lavora proprio su questo. Poi diventerà una cosa automatica, all'inizio facciamo fatica a restare nell'oggi, nelle cose che facciamo, poi tutto diventa automatico. Andiamo a Isabella Lacentra. Quindi Isabella, raccontaci la tua esperienza, quindi quando hai ricevuto la diagnosi, con il percorso fatto in ospedale con le altre donne, questa danza di cui anche gli ospiti precedenti avevano parlato, se ricordo bene, Simona. Allora Isabella, parlaci di te.
4: Sì, appunto, iniziamo dalla fine. Anche io faccio parte del gruppo di danza movimento consapevole, che rafforza appunto quel network di cui parlava Simona, ed è proprio quel contesto che ci fa capire prima di tutto che noi non siamo la nostra malattia. Quella è la cosa fondamentale, e poi il fatto che questo network sostanzialmente è un incontro di energie e di connessioni, e questo si vede poi nel gruppo, nella condivisione, quanto è importante quel momento in cui ci liberiamo la mente da pensieri che a volte, come diceva dottoressa Carloni, sono intrusivi e sono quelli che pian piano dobbiamo mettere da parte, ma non perché li dobbiamo cancellare, perché la mindfulness ci dà la possibilità di vedere le cose per quello che sono. Il qui e ora è avere proprio la consapevolezza. Quando arriva la diagnosi, sostanzialmente io l'ho paragonato sempre a un labirinto: vieni buttata in un labirinto con pareti altissime, e un po' insomma, e c'è il minotauro che ci insegue. La mindfulness di fatto è quel filo di Arianna, cioè mi piace fare questo confronto proprio per dare l'idea che è quel filo di Arianna, quel senso del qui ed ora che ci consente di uscire da quel labirinto, di abbassare le pareti, perché la mindfulness tranquillizza, perché la mindfulness è consapevolezza. Questo non vuol dire che è facile, perché il percorso della mindfulness richiede impegno, costanza e presenza. È un esercizio quotidiano, è fatto di attività informali, come diceva poco fa Paola. Io adesso mi concentro sul fare 7:30 perché quello sto facendo, fra 10 minuti so che mi devo connettere e mi concentrerò su quell'altro. È proprio un esercizio di evitare di portare la mente altrove, di portare la mente a quel futuro brutto, nero, a cui noi pensiamo quando arriva la diagnosi, perché poi quando sei nel network, che non è il malcomune mezzo gaudio, no, assolutamente, è proprio riportarci tutte nella consapevolezza, è il ragionamento, è guardare le cose per quello che sono. Alla fine, pian piano, almeno per quanto mi riguarda, il pensiero della morte, che è il primo pensiero a cui noi andiamo quando abbiamo la diagnosi, si acquieta, piano piano sparisce, perché razionalizzi l'esistenza, razionalizzi l'importanza della presenza e della condivisione, che non è solo con le nostre compagne di percorso, ma appunto, come dicevate all'inizio, è un percorso che coinvolge la famiglia, gli amici, e, insomma, come si dice a Roma, tanta roba che va razionalizzata, va pensata soprattutto, e non è semplice, perché però quando si è a ruota e si entra nel meccanismo tutto sembra più facile. Di fatto, quando si basti pensare, scusate questa digressione, quando si firma il consenso informato, no? Noi pensiamo che sia limitato all'atto chirurgico. No, nel contesto meraviglioso del San Giovanni, non è per portare l'acqua al centro in cui sono in cura, però lì si capisce che tu dai il consenso informato a un'equipe di medici che ci mette la faccia, perché la cosa più bella è la fase preoperatoria, quando tutti i medici ci mettono la faccia, si presentano, dicono: guardate, io sono il chirurgo, io sono la psico-oncologa, io sono l'oncologa, io sono la radiologa. Vedi proprio fisicamente quelle persone che ti accompagneranno, quindi dai il consenso informato a un gruppo di persone che ci crede e davvero sono sempre al nostro fianco con tutte le loro grandi capacità e competenze.
1: Quindi prendo un po' spunto da quello che tu dicevi, quindi un'equipe che si occupa di voi, ma c'è una famiglia che gira attorno a voi. Do la parola a Simona, perché so che vi occupate anche della famiglia, soprattutto dei mariti.
2: Sì, grazie Daniela. Sì, proprio quest'anno, dal mese di febbraio, abbiamo iniziato questo nuovo progetto percorso che si chiama Accanto a te ed è stato pensato specificatamente per mariti e compagni delle nostre pazienti. Quindi l'incontro avviene una volta al mese, di lunedì, presso il centro di senologia che si riempie di uomini. La prima volta è stato veramente quasi divertente perché erano uscite tutte le donne, erano entrati tutti gli uomini. Allora abbiamo fatto una bella foto con il nostro primario, con la nostra Suor Rolanda, che comunque è parte integrante poi di tutti i nostri percorsi. E quindi abbiamo rappresentato questa opportunità di fare un cambio di prospettiva sul percorso di cura e quindi proporre il percorso di mindfulness esperienziale integrata anche ai mariti e ai compagni delle pazienti, perché comunque prima parlavamo della famiglia, a volte in famiglia il messaggio che arriva lo porta la paziente e se la signora la persona, anzi, che è rappresentata, che può essere una mamma, una nonna, una zia, una sorella, una donna che fa un percorso di cura, arriva a casa e lavora su un cambio di prospettiva durante un percorso di cura, sicuramente porta un grande messaggio, un dono a casa, no? Che è quello di non spaventare la paura, di lavorare sulla paura, il coraggio e l'incoraggiamento alla vita. E questo è quello che facciamo. E quindi gli incontri con i mariti rappresentano quel messaggio, quel seme che abbiamo messo nelle famiglie, perché noi possiamo anche dire oggi che il centro di senologia, la Breast Unit, è una grande famiglia, perché si passa tanto tempo insieme. E quindi il messaggio a volte è anche importante da veicolare nelle case delle nostre pazienti. Poi c'è un'altra cosa importante, che la malattia non esiste se non esiste la persona. E quindi il nostro network, che ormai insomma, è diventato di tante signore, di tante persone, tante donne che restituiscono l'esperienza, ci deve portare ad osservare tutto questo andando oltre l'ovvio. Sì, ci incontriamo nel centro di senologia per la diagnosi che ci accomuna, ma poi quella diventa l'incontro delle persone che vogliono restituire un'esperienza, come è accaduto la settimana scorsa, come è accaduto oggi. E di questo ti ringraziamo molto, Daniela, perché è l'opportunità di portare l'esperienza oltre le mura dell'ospedale e
1: Grazie a voi
2: poter
1: di
2: dare
1: restituire
2: speranza.
1: questa esperienza vostra anche a chi non la conosce. Vorremmo sentire anche l'esperienza che fanno i mariti in questo corso che avete avviato a febbraio. Quindi ci salutiamo qui, ma con il saluto per quanto riguarda un prossimo appuntamento. Quindi speriamo presto di avere
2: Assolutamente
1: anche
2: sì.
1: i
2: Grazie.
1: mariti che possono dire la propria. Grazie e alla prossima. Buona giornata.
3: Posso
1: Grazie.
3: dire una cosa che volevo dire, che avevo proprio il piacere
1: Sì. Si è bloccato.
3: l'alba di un nuovo giorno, quindi questo è una cosa bellissima che volevo dire e mi sono dimenticata di dirla.
1: Ok, la ripeti perché si è interrotto
3: Sì.
1: proprio mentre la stavi dicendo. Ripeti quella frase.
3: Allora, ci tengo a dire che la mindfulness, il percorso per noi è stata proprio l'alba di un nuovo giorno. Dopo la notte c'è l'alba e quest'alba è stata per noi la mindfulness che ci aiuta
1: Grazie,
3: tantissimo.
1: grazie tanto per quello che ci hai
3: Grazie.
1: raccontato. Buona giornata.
2: Ciao
1: Alla
2: Daniela,
1: prossima.
2: grazie a
4: Buona
2: te.
4: giornata, grazie.
1: E siamo pronti a ricevere questa ventata d'aria fresca, di giovinezza, soprattutto perché in questo periodo c'è anche caldo, quindi ci siamo proprio. Questa ventata di giovinezza ci viene da Margherita Cardella, dottoressa International Business Management. Benvenuta Margherita.
5: Ciao, grazie.
1: Allora, torniamo a parlare della tua tesi. Tu hai fatto una tesi che è stata premiata in Germania e so che ci sono anche altre cose che stanno, insomma, c'è qualcosa che bolle in pentola rispetto al tuo lavoro. Tu hai fatto una tesi sul ruolo delle logiche istituzionali dominanti nell'industria della carne e hai fatto un'analisi molto approfondita, hai fatto proprio delle interviste per capire quali sono le barriere al cambiamento. C'è una certa resistenza al cambiamento. Dovremmo capire, ecco, come fare per superare questa resistenza. Allora, Margherita, cosa ci puoi dire ancora su questa tesi che è piaciuta tanto? Quindi è stato riconosciuto il tuo lavoro e si stanno preparando altre cose rispetto a questo tuo apripista.
5: Esatto, no, infatti ho riassunto penso abbastanza dettagliato. Sì, esatto, la mia tesi parla proprio dell'industria della carne, analizza però i lavoratori all'interno dell'industria della carne, partendo un pochino dal concetto che si chiama logiche istituzionali, come hai detto tu appunto, che appartiene, questo concetto appartiene alla branca degli studi sul comportamento aziendale, sulla sociologia economica, insomma, un pochino tutto quanto questo settore qua, che è il settore della mia laurea chiaramente. Questo termine fondamentalmente indica quei sistemi di valori, di regole, di pratiche che guidano il comportamento delle organizzazioni e delle persone all'interno delle aziende, che influenzano quindi il modo in cui le aziende e i lavoratori all'interno interpretano il loro lavoro e prendono decisioni all'interno del loro lavoro. Non sono quindi semplicemente regole scritte, ma modi di pensare che diventano quasi naturali all'interno di un'organizzazione e poi di un settore. Queste logiche poi diventano logiche dominanti, chiamano proprio logiche dominanti, cioè quando diventano quei fondamenti che vengono perpetuati all'interno di un settore, cioè il concetto è che nelle organizzazioni certe pratiche si ripetono così tante volte da diventare normali, quasi automatiche, quindi se un determinato modo di lavorare, diciamo, porta successo economico, efficienza, viene poi continuamente rinforzato fino a diventare il modello principale da seguire, ok? E questo è quello che accade in tutti i settori e qui ho voluto analizzare quello che appunto avveniva all'interno dell'industria della carne, anche perché al giorno d'oggi stanno lasciando delle logiche che si chiamano invece logiche competitive, cioè quelle logiche che vanno a sfidare, diciamo, le logiche dominanti. Quindi in questo contesto le logiche competitive sono tutti i temi riguardo la sostenibilità, riguardo alle nuove informazioni che abbiamo sulla salute, sull'etica del benessere animale, che chiaramente stanno portando anche i consumatori a cambiare un pochino di direzione e quindi in un modo o nell'altro mettono anche in crisi il settore stesso della carne. Quindi la tesi mirava proprio su questo, verteva proprio sul poter intanto in linea teorica toccare questo argomento e poi poter proprio intervistare chi lavora all'interno di questo settore per vedere come viene percepito questa dualità, diciamo, di questa coesistenza di logiche dominanti e di logiche competitive.
1: Quindi la sofferenza è scoperto che non è solo degli animali che alla fine vengono macellati, comunque poi diventano un pasto, ma anche per coloro che lavorano in questo settore, anche in loro c'è una sofferenza. E queste logiche che tu dici competitive potrebbero essere aiutate anche dal basso, da scelte consapevoli di ogni singolo cittadino. Quindi le logiche che sono dominanti, quindi sono mai forti, sono resistenti, ma di fronte a una posizione altrettanto forte da parte di coloro che poi acquistano i prodotti, potrebbe smontare un po' questa forza, questa impalcatura che è diventato un muro.
5: Assolutamente, no, hai toccato un punto interessante, perché il problema di queste logiche dominanti in qualunque settore è proprio questo, che diventano talmente dominanti da diventare quasi immutabili, troppo rigide, e quindi quando si parla poi di un cambiamento un intero settore sembra crollare, quando se poi noi l'analizziamo razionalmente questo è quello che è sempre avvenuto nella storia. Cioè prima c'erano i telefoni con il centralino, il centralinista, tu chiamavi per farti passare il numero, ora c'è il cellulare. Chiaramente anche questo ha portato ad un momento di crisi, no? Ma fa parte della storia evolutiva, diciamo, no? Però chiaramente più è dominante una pratica in un settore, più sembra difficile cambiarla, più c'è questa resistenza appunto al cambiamento da parte ovviamente del settore stesso, che ha degli interessi, e da parte anche poi chiaramente dei consumatori. Ora questo è un discorso ovviamente più ampio e più lungo, che magari facciamo la prossima volta se vogliamo analizzare proprio i consumatori. Per tornare appunto sul discorso della tesi, io ho intervistato dei lavoratori all'interno di questa industria, spaziando un pochino da chi lavorava nell'ambito della sanitario, diciamo, quindi veterinari che si occupavano di ispezionare i macelli, gli animali dei macelli, a chi gestiva importazioni di carne, a chi gestiva magazzini e a chi anche gestiva l'intero processo dei reparti carne di una grandissima catena di supermercati sul suolo nazionale in Italia. E sono emersi dei risultati estremamente interessanti, perché chiaramente un dettaglio importante è che ho cercato anche un pochino di spaziare tra chi lavorava in settori più intensivi, appunto come questa persona che lavorava all'interno di questa catena appunto sul territorio nazionale, quindi parliamo degli allevamenti intensivi, e chi invece lavorava per piccoli agricoltori, no? Quindi cercando di spaziare un pochino tra le due realtà per capire anche quelle che possono essere le similitudini e le cose opposte, non mi sta venendo la parola. E sono emerse due logiche dominanti comuni a tutti i partecipanti, super interessanti. Cioè, la prima è la forte adesione alle normative europee, soprattutto a quelle sanitarie e di sicurezza degli alimenti, chiaramente. Quindi uno degli aspetti più importanti del settore è quello di poter rispettare le regole molto rigide per garantire la legittimità e il funzionamento del sistema, indipendentemente se queste regole, poi qua c'è un discorso da aprire, chiaramente, se quelle normative sono giuste o meno, se effettivamente tutelano sanità e sicurezza alimentare. Ci sono adesso un sacco di indagini che stanno venendo pubblicate anche in televisione, dove si vede quello che avviene all'interno dei macelli, eccetera eccetera, quindi poi qua ci sarebbe un altro dibattito da aprire, chiaramente, però cerchiamo di non spaziare troppo, se no non ci arriviamo con il tempo. E la seconda logica è quella di mercato, cioè in tutto il settore, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda, l'obiettivo principale rimaneva chiaramente il profitto, insieme all'efficienza e alla velocità dei processi. Quindi quando parliamo di allevamenti intensivi si parlava di tantissimi capi macellati al giorno e all'anno. Quando si parlava di allevamenti non intensivi, comunque i capi macellati erano chiaramente di meno, ma comunque l'intenzione era ovviamente quella di macellare quanti più capi possibili all'interno di una nicchia, ovviamente, ma il senso era sempre quello di poter trarre il maggiore profitto. Insomma, questo è un altro risultato molto interessante, è anche il livello di omogeneità che c'è tra le diverse parti della filiera, perché nonostante i partecipanti, come ho detto appunto, lavorassero in ruoli molto diversi, le pratiche risultano molto simili tra loro. E questo significa che il settore è quindi altamente standardizzato e che le stesse logiche vengono replicate un pochino ovunque in tutto il settore, indipendentemente appunto dalla grandezza del settore. E un'altra cosa estremamente interessante era il concetto di quanto queste aziende si imitino l'un l'altra, cioè c'era proprio...
1: Parliamo di questo subito dopo il brano musicale, quindi ci ascoltiamo Aretha Franklin e torniamo fra poco. Torniamo a parlare di competizione, di tecniche o comunque... Abbiamo parlato un po' di quello che può veramente cambiare, cosa può essere utile, perché le logiche dominanti vengono sostituite da quelle logiche competitive che portano al cambiamento e portano a fare delle scelte più consapevoli, non delle scelte che a volte facciamo proprio perché è diventata un'abitudine, quindi in maniera automatica.
5: Esatto, sì, quindi riprendendo un po' il discorso dei lavoratori, eravamo rimasti a quelle che erano le pratiche dominanti che spingono i lavoratori chiaramente in un settore ad uniformarsi a quelle che sono le regole di mercato, ma stavamo parlando, e le regole di come ci si comporta appunto in quel settore, ma stavamo parlando anche dell'emergenza di queste logiche competitive, cioè quelle che sfidano un pochino, diciamo, i tradizionalismi, e che sono appunto in questo caso, in questo settore, legate al concetto di sostenibilità, di consapevolezza sulla salute, sull'etica, eccetera eccetera. E facendo le interviste appunto a questi lavoratori all'interno di questo settore sono emersi risultati estremamente interessanti, anche di proprio un conflitto interiore. Spesso, cioè, qualcuno di loro si è proprio lasciato andare ad una confessione anche proprio di cuore sentita, diciamo. C'è stato, mi ha colpito tantissimo questo coordinatore di questi reparti carne, di tutta la catena di questo enorme supermercato sul suolo nazionale, che fondamentalmente mi ha raccontato la sua prima volta in un macello, la sua prima esperienza in un macello, e lui l'ha proprio definita come traumatica, cioè lui ha proprio usato il termine traumatico, ha detto poi è una cosa che fai perché ti abitui, perché quello è il tuo lavoro, perché giustamente devi pensare al tuo stipendio, eccetera eccetera, però proprio raccontava questa prima esperienza come un'esperienza estremamente traumatica, che non consigliava a nessuno in realtà, e che gli è rimasta dentro, per poi ovviamente avere sviluppato dei meccanismi di coping, come si dice in inglese, cioè dei meccanismi che ti fanno poi andare avanti, diciamo, cercando di sopperire in realtà quello che tu stai sentendo, perché devi appunto adattarti. In maniera analoga il veterinario, ad esempio, mi raccontava proprio con il cuore in mano quanto gli dispiacesse il sapere che stava visitando un animale.
1: Queste interviste, Margherita, tu le hai fatte in Italia o in Germania?
5: L'ho fatta in Italia, perché era una... Sì, io mi sono laureata in una università tedesca, però la mia tesi si è svolta sul territorio nazionale italiano. E quindi lui raccontava proprio di come fosse un'esperienza forte quella di dover analizzare un animale che era morto da poco. Lui proprio mi raccontava: ancora senti che è caldo, c'è il sangue, non voglio impressionare nessuno, però c'è il sangue che scorre e queste robe. Quindi lui proprio raccontava di come non faccia piacere sapere di dover fare questa cosa, nonostante sia appunto il suo lavoro.
1: E questo però lo faceva fine... perché? Per vedere se l'animale avesse delle malattie, quindi se fosse adatto all'alimentazione, perché faceva questo tipo di
5: sì,
1: lavoro?
5: Sì, certo, fanno tutte quante le ispezioni prima e dopo, cioè ant mortem e post mortem, cioè per vedere intanto se prima della macellazione è tutto a posto e dopo in egual maniera, prima di essere insomma messo in commercio eccetera eccetera. Quindi sono proprio delle ispezioni ant mortem e post mortem. E lui proprio diceva, proprio stato questa frase, ha detto: ti metti, ti fai il cuore piccolo e fai quello che devi fare. E secondo me fa molto riflettere questo, insomma, perché spesso noi consumatori non ci pensiamo. Ora io sono vegano, ormai lo sappiamo, però spesso le persone non ci fanno neanche caso, perché tanto il lavoro sporco tra virgolette non lo fanno loro, quindi quello che ti trovi nel piatto, ok, basta, non ci pensi, ma parte l'animale in sé, se non vogliamo parlare proprio di etica animale, c'è proprio una persona che ha dovuto fare quel lavoro sporco, che, tra virgolette, ripeto, che nel 90% dei casi nessuno di noi probabilmente vorrebbe fare. Cioè, se venisse detto a qualcuno: guarda, quell'animale te lo vuoi mangiare, ok, uccidilo tu, pensaci tu a fare tutto il lavoro, probabilmente quasi nessuno lo vorrebbe fare.
1: Ci sarebbe un buon deterrente, questo... sicuramente.
5: Esatto, no, questa è anche una cosa che dovrebbe farci riflettere. Io capisco ovviamente la difficoltà delle abitudini, del cambiarle eccetera eccetera, però credo che noi, quello che ci distingue dagli altri animali, sia una grande, il nostro intelletto, fondamentalmente la nostra coscienza, quindi la capacità di poter riflettere e non fare le cose solo d'istinto, ma di poter scegliere appunto quello che vogliamo fare. Tutte quante queste cose dovrebbero essere dei piccoli campanelli d'allarme che ci fanno accendere un attimino una riflessione e ci fanno capire poi se vogliamo essere parte di questo sistema o meno. Un altro discorso interessante riguardava il fatto che molti di loro non avevano idea dell'impatto che l'industria della carne ha sull'ambiente, cioè proprio quando si parla di sostenibilità molte persone non sapevano neanche cosa significasse, cioè non erano proprio coscienti, tra virgolette, di quello che avviene a livello ambientale, così come altri invece raccontavano di tutti gli sprechi che ci sono, ad esempio, o del fatto che per far mangiare i polli, ad esempio, per costringerli a mangiare sempre, quindi ingrassare più velocemente, le luci vengono tenute accese tutto il giorno 24 ore su 24, quindi capiamo bene quanta energia serve per alimentare tutto questo e quindi anche quanto questo a livello ambientale non vada bene. Si parlava di antibiotici utilizzati, si parlava di polli che si mangiano tra di loro per lo stress. Insomma,
1: poveretti, anche loro vivono lo stress, perché e quindi la carne che noi mangiamo è una carne che è stressata, quindi carne di animali, certo, che non vivono nella condizione naturale, quindi quella condizione per cui sono nati, ma in realtà sono vissuti sempre in cattività. Probabilmente non ho mai conosciuto una bella passeggiata in mezzo alla natura.
5: No, assolutamente, ma è carne di un animale che fondamentalmente non vuole morire, cioè non ha dato il consenso per morire, ecco, quindi è anche ovvio che non sia una pratica delicata, e quindi che noi alla fine stiamo ingerendo, tra virgolette, anche tutto quello che è il dolore e la sofferenza che è avvenuto, oltre poi agli antibiotici, eccetera, eccetera, eccetera. Da tutta questa mia tesi, come hai detto tu, è stata poi premiata, ha vinto questo premio in Germania per la sostenibilità eccetera eccetera, è nata una seconda ricerca che appunto ha appena superato, questo lo posso dire, il secondo stadio di revisione, no scusami, l'ultimo stadio di revisione, e verrà pubblicata su una rivista scientifica a breve. E per fare questa ricerca abbiamo dovuto ampliare il campione di intervistati, quindi sono entrati, diciamo, in scena altri attori di questo settore. E quindi abbiamo fatto più interviste e abbiamo analizzato proprio il punto di vista psicologico di chi lavora all'interno di questo settore, quindi anche questa ricerca è molto molto interessante
1: e ce ne parlerai appena sarà pubblicata, giusto?
5: Esatto, ancora non posso rilasciare troppe info perché ancora chiaramente non è pubblicata, però sta per succedere.
1: Ok, allora noi avremo il piacere di risentirti proprio su questo ampliamento di questa tua tesi. Ti ringraziamo per quanto hai fatto e per il tuo impegno per la sostenibilità e per aiutare le persone a fare delle scelte più consapevoli, perché spesso sono scelte fatte proprio in maniera automatica senza conoscere tutto ciò che ci sta dietro. Grazie Margherita, alla prossima.
5: Grazie.

Leggiamo Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Puntata del 7 di giugno di A come almanacco. Un benvenuto anche oggi a tutti voi, cari amici.

0: accadde oggi.
1: Era il 7 giugno del 1494 quando Spagna e Portogallo firmavano il trattato di Tordesillas, che divide il mondo fra le due nazioni. 1905, la Norvegia dichiara dissolta l'unione con la Svezia. 1914, il primo vascello passa attraverso le chiuse del canale di Panama. Il 7 giugno del 1937 invece muore l'attrice Jean Harlow. 1942, per concludere abbiamo ancora questa notizia, del 7 giugno di quell'anno, nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, finisce la battaglia delle Midway.

0: pensieri cristiani.
1: Un proverbio biblico dice che chi si adopera per il bene si attira benevolenza. Dio ci invita dunque, attraverso questo passo biblico, ad adoperarci per il bene del nostro prossimo, perché ci ha creati interconnessi. Nessuno di noi vive su un'isola deserta, ma è calato in un contesto di relazioni piuttosto. Chi ha sperimentato l'amore di Dio lo può trasmettere agli altri, proprio seguendo l'esempio di Gesù, che è stato inviato da Dio Padre a recare una buona notizia agli umili, a fasciare le ferite di quelli che hanno il cuore spezzato, a proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, a consolare tutti quelli che sono afflitti e a dare olio di gioia invece di dolore. L'amore che riceviamo da Dio è un amore che non compatisce, ma agisce e porta frutto. Sappiamo di quale amore amare il prossimo, allora. Amare il prossimo fa parte dello scopo di Dio per ognuno e non può che far bene a chi lo adempie. E infatti, chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Oggi, domani e per tutti i giorni di quest'anno decidiamo allora di rivolgere il nostro cuore al bene.

0: Gospel Jukebox.
1: E qui gli Eman cantano oggi il motivo intitolato Dio c'è.

0: nomi.
1: Colette è il diminutivo francese del nome Nicoletta, variante femminile di Nicola, ovviamente, nome che proviene dal greco Nikolaos, che latinizzato poi in Nicolaus significa vincitore del popolo, e in questo caso allora al femminile vincitrice del popolo.

0: dizionario biblico.
1: Oggi ci soffermiamo su un termine biblico molto noto come redenzione, che è il pagamento o riscatto dato per la liberazione di un individuo. Una persona venduta come schiava poteva essere dunque riscattata mediante pagamento di una somma. Infatti la parola greca tradotta con redenzione indica l'acquisto di uno schiavo con lo scopo di renderlo libero. Gesù è definito il Redentore perché ha dato la sua vita per riscattare gli uomini dalla condanna del peccato e della morte eterna.
2: Un passaggio biblico che è tratto dalla lettera ai Romani scritta dall'Apostolo Paolo dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione giunge al fondo, io ringrazio tutti voi che mi avete seguito anche oggi e naturalmente rinnovo l'appuntamento per domani. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Concludiamo oggi le riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo leggendo dal capitolo 6, versetto 15, dove è scritto: Il re dei re e signore dei signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere. A lui siano onore e potenza eterna. Amen. Rodney Jones commenta così questo versetto. Quando ci capita di esultare, anche per pochi momenti, non ci sentiamo ricolmi di un senso di benessere? Questa condizione la sperimentiamo per gli eventi più effimeri, come per esempio la vittoria della squadra del cuore, fino a eventi più significativi, come per esempio lo scansare un pericolo mortale. Più profondo è il valore dell'evento, più coinvolgente è la reazione. L'adorazione è l'espressione di questa condizione ai suoi massimi termini. Essere trasportati da un senso di meraviglia per ciò che è così grande, così pieno di gloria e di bontà, si traduce in una vita trasformata. Paolo in varie occasioni esulta in Dio per la sua insuperabile gloria, per la sua stravolgente natura e la stupenda salvezza ricevuta in Cristo. Anche noi possiamo rispondere allo stesso modo. Davanti alla parola di Dio, insieme al suo popolo, con fede in Gesù Cristo, possiamo esultare nell'adorazione, nel canto, nella preghiera e nell'attento ascolto della sua parola, per essere trasportati a vivere giorno per giorno per Lui. A Lui sia la gloria.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo insieme dagli Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 26. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Chi è un cristiano? Antiochia, in Siria, era la terza città più importante dell'impero romano dopo Roma e Alessandria di Egitto. Essa svolgeva un ruolo chiave nei commerci dell'epoca, ma era anche una città molto corrotta nella quale regnava una grande immoralità. Ed ecco che, in questa città, dei semplici credenti anonimi annunciarono il bel messaggio della salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Molti, sentendo questa predicazione, credettero e si convertirono al Signore. Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 21. La loro vita ebbe un tale cambiamento che proprio in quel momento furono identificati per la prima volta con il nome di cristiani, cioè coloro che sono di Cristo. Dopo 2000 anni il termine cristiano si usa ancora, anche se il suo significato purtroppo è spesso alterato. Per essere cristiani, e cioè per essere di Cristo, bisogna, secondo le parole stesse di Gesù, essere nati di nuovo, nati di spirito. È scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti da 3 a 7. Questa nuova nascita non la riceviamo per mezzo del battesimo, ma per mezzo della fede personale in Gesù Cristo, morto e risuscitato. Essa è un nuovo punto di partenza. Chi è nato di nuovo possiede una nuova vita che gli permette di conoscere Gesù, di amarlo, di onorarlo e di vivere in comunione con Lui. Un grande riformatore scrisse: «Il cristiano è un uomo che non vive più per se stesso, ma per Cristo e per il suo prossimo. Per Cristo mediante la fede, per il suo prossimo mediante l'amore. Per mezzo della fede si eleva al di sopra di se stesso fino a Dio. Per amore per Dio, da se stesso in favore del prossimo che ama. E sempre continua a dimorare in Dio e nel suo amore». Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È ancora una volta l'occasione per cominciare insieme la nostra giornata. È il 7 giugno e dal Salmo 119 leggeremo il verso 28. Quando questo Salmo è stato scritto, il popolo di Israele era appena rientrato a Gerusalemme dopo il lungo esilio in Babilonia e, oltre al retaggio delle contaminazioni culturali e religiose del passato in quei luoghi, ora doveva impegnarsi non solo nella ricostruzione della città distrutta, ma anche alla riesumazione della propria identità. Era quindi un periodo di grande fermento, di contrasti e di indecisioni. L'unico punto di riferimento era la Torah, ovvero la legge di Dio. Davide viveva questo tempo con grande angoscia perché era consapevole di essere arrivato al limite delle sue forze. Si era appiattito e lasciato schiacciare da troppe problematiche da affrontare e da un popolo dal collo duro da disciplinare. Ma guardando a Dio, che mai lo aveva tradito né lasciato nonostante le sue colpe, gli chiede di essere rialzato. Gli servono nuove forze, non solo spirituali, ma anche psicologiche, perché non dobbiamo dimenticare che a Dio chiediamo qualunque cosa, ma noi dobbiamo anche muoverci, agire. Non dobbiamo restare bocca aperta guardando il panierino che scende dal cielo. È lì la fonte della forza, nella sua parola. È lì che Davide sa di poter trovare ogni consiglio adatto al suo caso, ogni conforto. È lì che verrà tolta ogni confusione mentale e ogni scoraggiamento. Forza e coraggio, possiamo trovarli anche noi, nella parola di Dio, che come una luce attaccata al nostro piede è in grado di illuminare il buio più buio delle nostre difficoltà. E dice così il verso di oggi: l'anima mia dal dolore si consuma in lacrime, dammi sollievo con la tua parola.
2: Il titolo della riflessione oggi è Infelici, non cattivi. Daddy Yankee, mentre divorziava dolorosamente da sua moglie, disse una di quelle frasi che arrivano dritte all'anima: le persone felici non ti attaccano. Con queste parole chiarì qualcosa di molto profondo. Quando qualcuno sta bene dentro, non ha bisogno di ferire, di criticare o di sabotare gli altri. Le persone che vivono tranquille, concentrate sul loro cammino e con il cuore in pace, semplicemente non hanno tempo né interesse a fare del male agli altri, tantomeno ad una persona amata. La vera felicità si nota, non gareggia, non invidia, non si immischia negli altri. Al contrario, chi lancia veleno lo fa perché ha una tempesta dentro. Attaccare gli altri è spesso un riflesso delle proprie ferite, non del tuo valore. Non tutti quelli che ti criticano lo fanno per cattiveria. A volte parlano dal dolore che non sanno come gestire o alleviare. Il salmista dice nel verso citato che l'unica cosa pronta a darci sollievo nei momenti di dolore è la parola di Dio. È vero, ho dovuto perdonare chi mi ha fatto del male e poi ho capito che in realtà le sue azioni erano il prodotto della sofferenza che non riusciva a gestire. Oggi sono libera dal rancore e ho imparato a circondarmi di persone che aggiungono serenità e pace alla mia vita. Caro amico, cara amica, le persone felici non cercano di spegnerti, perciò se ne hai qualcuno al tuo fianco che cerca di farlo, pensa ad un infermo che non sa come guarire. Perdonalo, parlagli di Gesù e se proprio non vuole capire, lascialo andare.
3: Penso a quante persone Gesù avrà parlato durante il suo ministero sulla terra e quante di queste non hanno voluto ascoltare. Così con dolore e dispiacere nel suo cuore le ha dovute lasciare andare. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 9, al verso 36 dice Gesù appunto: vedendo le folle, provò compassione perché erano stanche, sfinite come pecore senza pastore. Ancora in Luca capitolo 19, Gesù guarda la città dove sta per entrare e scoppia a piangere, perché da lì a poco gli abitanti di Gerusalemme non lo riconosceranno come Messia e rifiuteranno la salvezza. Proprio come dice il verso di oggi, l'anima sua si consumava in lacrime, quando invece avrebbe voluto dare non solo sollievo con la sua parola, ma molto di più. Alcuni cercano sollievo lontano dalla parola di Dio, vanno dietro le processioni, baciano i piedi delle statue, credono che alcune rappresentino il Signore, ma non conoscono nulla di quello che Gesù ha detto. Questo comportamento è spiegato molto bene in un verso del libro del profeta Osea: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Ed è vero ancora oggi. L'ignoranza uccide. L'ignoranza priva della verità e tiene legati alle tradizioni interpretate e tramandate senza nessun fondamento. C'è una famosa norma che recita: la legge non ammette ignoranza. Nell'articolo 5 del codice penale è scritto: nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge. Significa che abbiamo il dovere di ricercare la verità nelle cose sia naturali che spirituali, e l'ignoranza non ci giustifica, non ci rende esenti da colpe e responsabilità. Con questo voglio dire che Dio ha dato la sua parola per farci conoscere la verità. Gesù davanti a Pilato ha detto: io sono venuto a testimoniare la verità. La verità dunque è una, e chi non la possiede sarà perduto. Che Dio ci apra la mente per capire e il cuore per ricevere.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Andiamo in Ungheria. Viktor Orbán non è un uomo di fede, non lo è mai stato, non lo era allora e non lo è oggi. Le sue politiche non hanno nulla a che fare con la Bibbia, lo afferma Gábor Rivanyi, pastore metodista e a suo tempo attivista impegnato insieme allo stesso Orbán sul fronte democratico post-comunista per un'Ungheria più liberale. E Ivani, ad aver benedetto il matrimonio di Orbán nel 1995, Orbán mi chiese di benedire il suo matrimonio e battezzare i suoi figli. Non avevamo un rapporto stretto, ma ero l'unico pastore nel suo orizzonte. Lui non frequentava nessuna chiesa. I primi dissapori riescono o nascono in seguito alla svolta a destra e alle tentazioni illiberali del leader, mascherate da una religiosità poco convincente. Il suo motto è Dio, patria e famiglia, ma non è mai stato un uomo di fede. Mi attacca per quanto faccio per i poveri e gli emarginati, spiega Ivani. Il pastore si preparava al peggio: non ci adatteremo alle loro regole, siamo la terza congregazione in Ungheria con 140.000 donatori, restiamo un bastione di resistenza, ma non ci sarà bisogno di prendere la via delle montagne. Alle elezioni di domenica la destra di Orbán ha perso la maggioranza, battuto da un partito di centrodestra. L'ormai ex premier ha accettato il risultato definendolo doloroso ma chiaro, e ha concluso sostenendo che Dio è al di sopra di tutto. La sinistra, per la cronaca, non ha superato la soglia di sbarramento del 5% e quindi è rimasta senza rappresentanti in Parlamento.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 53 minuti.
1: Ed eccoci ancora di nuovo nel nostro appuntamento dedicato ad innamorarsi delle sacre scritture. La lettera di Pietro è quella che stiamo leggendo insieme e stiamo scoprendo una ricchezza straordinaria. Ok, una lettera scritta a persone perseguitate, una lettera scritta a credenti che avevano bisogno di ricordare, riscoprire, forse anche a volte proprio quella che era la bellezza del loro essere cristiani, la bellezza di quello che Cristo ha riservato a tutti coloro poi che gli appartengono. E dopo che Pietro li ha incoraggiati a scoprire o comunque a riscoprire, a ricordare forse in un certo senso quanto preziosa era la loro fede, il destino al quale erano chiamati nonostante magari di difficoltà e sofferenze che potevano incontrare, lui parte però con le esortazioni, cioè lui incoraggia comunque i cristiani appunto non solo a non perdere la fede a livello tra virgolette intellettuale, no? Cioè così, ok, credo, ma l'incoraggio a non perdere la fede da un punto di vista invece pratico, nel senso che gli dice che la più forte testimonianza che si potevano avere, ecco, non era tanto quello che potevano dire, ma quello che potevano fare ed essere. E afferma più volte che quando si vive coerentemente con i principi che Cristo ci ha dato, principi di integrità, di correttezza, di rispetto, in quel caso appunto, quando si vive così, si toglie la possibilità, insomma, agli altri veramente di screditare, ecco, la realtà di Cristo. Quindi nel versetto 13 del secondo capitolo lui dice: siate sottomessi. Abbiamo anticipato l'altra volta che una cosa molto interessante è che dopo che lui un pochino cioè dice guardate, insomma, cioè, proprio dovete fare in modo che quei desideri, che sono desideri tutti umani, istintivi, che ci sono dentro di voi e che dice proprio fanno guerra all'anima, perché in realtà quando si lascia spazio poi all'istinto, a quello che di più basso, diciamo così, c'è cioè dentro di noi, in realtà uccidiamo appunto quello che di più bello Dio ha messo e cerca anche di tirar fuori con la sua presenza e con il suo aiuto. Quindi lui, dopo aver detto questo, passa a fare delle esortazioni molto pratiche, e sono le prossime che troveremo in questo capitolo, sono tre, dedicate tutte ad un aspetto particolare, cioè quello del rispetto, della sottomissione, del riconoscimento dell'ordine delle cose e dell'autorità. Non un riconoscimento, lo dico sempre, sai, ad occhi chiusi e sofferto, nel senso che accetta anche appunto cose che poi in realtà ti portano forse ad andare contro Dio, no? Sempre una sottomissione nei limiti anche però di quello che Dio ci insegna, ma una sottomissione che a volte può anche costare, sì, una sottomissione che a volte ci chiede di essere umili e a volte ci chiede anche di, ecco, non essere il furbo della situazione, insomma, di essere quello che invece rispetta e mostra rispetto per l'ordine delle cose, ma così facendo è come se dando credito a colui che ha un ruolo amministrativo in una determinata circostanza si crea poi un equilibrio, anche un ritorno che in realtà fa bene poi a tutti i membri della comunità o della società o di quel tipo di relazione che si sta prendendo in considerazione. Ecco, il primo ambiente che appunto Pietro prende in considerazione è proprio quello delle umane istituzioni, e qui andiamo a toccare un tasto, soprattutto qui in Italia, molto molto molto delicato, ma non credo solo qui in Italia, la difficoltà a volte a sottostare alle leggi e al nostro governo. In particolare però appunto quando ci troviamo in realtà dove il governo, ecco, non difende veramente il cittadino, dove il governo non dimostra di amministrare i beni del cittadino per il suo bene, dove il governo sembra veramente invece sfruttare, ecco, la propria posizione, il popolo, per i propri vantaggi, allora lì appunto la sottomissione diventa veramente difficile. Diventa difficile perché, faccio l'esempio qui in Italia molto molto così forte come esempio, pagare le tasse, no? È dura magari anche per un cittadino che ha il desiderio di essere un cittadino onesto, di essere un cittadino rispettoso delle leggi, è dura perché Vabbè, uno magari a volte proprio perché il sistema delle tasse è così esagerato da rendere difficile veramente poi la vita al cittadino, ma il secondo motivo è anche perché magari si vede un'amministrazione di questi soldi, di questi beni, che non è in realtà nell'interesse del cittadino, ma sembra appunto essere più nell'interesse personale di determinate persone. E questo veramente scoraggia, diciamo così, nel rispetto delle leggi. Questo come altre, ovviamente. No? Però ci sono e l'esortazione che comunque ci viene data, pensate che al tempo non era diverso, al tempo l'impero romano insomma dettava legge e la dettava a volte anche in modo difficile, no? Soprattutto nel caso quando i cristiani erano presi di mira e venivano perseguitati, quindi spesso rispettare la legge, rendere onore ad un governo che non rispetta neanche il mio credo, la mia libertà, ecco, di esprimere la mia fede, non è sicuramente una situazione facile o che ci viene naturale o istintiva. Bene, Pietro dice: voi dovete comunque essere sottomessi per amore del Signore. Bello, lui ti dà una motivazione. Non devi essere rispettoso delle leggi perché il tuo governo è stupendo e perfetto, non lo devi essere neanche perché sei gratificato e ne hai un rendiconto personale. La motivazione che qui Pietro sembra appunto mettere è invece un'altra. Dice: voi lo dovete fare per amore del Signore, cioè è per amore suo, è perché portate il suo nome, portate il nome di Cristo e quindi poiché portate questo nome, dovete comunque essere persone rispettose delle leggi. E lui dice quindi, dovete essere sottomessi ad ogni umana istituzione, al re, ovviamente al tempo era questa la situazione, come al sovrano, ai governatori, come mandati da lui per punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno il bene. Perché questa, sentite che frase forte, questa è la volontà di Dio, che facendo il bene voi azzittiate l'ignoranza degli uomini stolti, turate la bocca, c'è scritto proprio all'ignoranza degli uomini stolti. Allora, gli uomini che in realtà invece ecco, sfruttano le situazioni, agiscono in modo illegale per un proprio rendiconto. Il furbo della situazione, no? O appunto colui che ruba in realtà, no? Grazie alla sua posizione che glielo permette. Bene, queste persone, Pietro dice, avremo la possibilità di azzittirli, di turare la bocca alla loro ignoranza, perché lui definisce ignoranza, definisce, a me vorrei puntualizzare, definisce ignoranza quei comportamenti, i comportamenti del furbo, i comportamenti di colui che pensa che aggirando, trasgredendo la legge, trovando vie illegali, si arricchisce, così è furbo. Invece lui definisce ignorante questo e dice che l'unico modo per combattere questo è porsi dalla parte della legalità, porsi dalla parte del rispetto delle autorità e delle leggi che ci governano. E lui dice: fate questo come uomini liberi. Liberi! La scelta del cristiano di rispettare la legge non deve essere una scelta subita, una scelta che si vive quasi come se non ho altra scelta, vabbè, devo fare questa cosa, altrimenti, tra virgolette, vado all'inferno, no? No, lui dice: voi dovreste avere questo comportamento, fare questo, perché in realtà voi siete liberi, sareste liberi anche di non farlo, ma dovete scegliere di farlo. È bellissima, secondo me, questa espressione, questa identità di uomo libero che Pietro vuole mettere in evidenza. Dice: liberi che però non si servono della libertà come di, no, una maschera per coprire poi la malizia, ma che vivono la libertà scegliendo di essere servi di Dio. Credo che non ci sia immagine più bella. Il cristiano non è costretto a servire Dio, il cristiano sceglie di servire Dio. Ecco dove la sottomissione assume una forma e una concezione nella Bibbia completamente diversa da quella che spesso si vive intorno a noi. La sottomissione, appunto, non è quella del dittatore che sottomette il cittadino, ma è la sottomissione che si rivela nel riconoscimento del bene che una struttura ordinata, una struttura con delle leggi, porta a una società, e nella scelta di porci sotto queste leggi per il bene nostro e della società. Lui finisce: onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio e onorate il re. Ecco dove il senso di rispetto dell'altra persona è a 360 gradi. L'onore va a tutti, a tutti indistintamente, perché esseri comunque umani e creature di Dio. L'amore va per quelle persone nelle quali tu ti senti legato come fratello, perché percorre il tuo stesso cammino. Il timore va a Dio, il timore nella Bibbia è proprio un senso di rispetto dovuto al riconoscimento della grandezza di qualcuno, no? Di una superiorità dell'essere. E poi dice e ribadisce: onorate il re. Per quanto il re possa essere a volte appunto una persona che non rende sempre, insomma, la vita facile, ovviamente per intendiamo un governo in generale, bisogna rendere onore. Come si rende onore? L'onore si rende partecipando, per esempio in Italia, dove ci troviamo non in una monarchia, no? Ma in una repubblica, dovremmo, credo, anche il credente dovrebbe sentire la necessità di partecipare alla vita anche politica, di interessarsi, no? Di questa nostra Repubblica, di questo nostro Parlamento, di questo nostro Senato, di questa nostra di questa forma che ci governa, e nella misura in cui gli viene chiesto, ecco, esercitare il suo diritto dovere di fare il possibile perché questo governo funzioni al meglio, perché questo governo venga scelto in base appunto a criteri che porteranno poi il bene della società in generale. Quindi veramente straordinario, credo, questa prima esortazione di Pietro ad una sottomissione, ad un inserimento nella realtà, ecco, anche proprio politica e governativa del proprio paese, con un senso di partecipazione, rispetto delle leggi al di là di tutto, non perché ci viene imposto, non per paura della multa che poi ci arriva se non rispettiamo, no, il codice stradale, o per paura no, del controllo fiscale, ma dovremmo farlo invece, come dice lui, per amore di Dio e con la consapevolezza di aver scelto di essere suoi servi. Ti saluto, il tempo è finito, ci risentiamo alla prossima, al prossimo appuntamento con Innamorarci delle Sacre Scritture. Ciao!

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Il collegamento con Cristiano Online la domenica sera era riservato al compianto Paolo Moretti con la sua rubrica Osservatorio sul Mondo. Continuiamo a dargli spazio anche stasera con uno dei suoi studi, Paolo Moretti.
2: Continuano gli studi di Paolo Moretti su Maria nei Vangeli, questo è il tema generale. Oggi Paolo Moretti ci tratterà il tema, il suo ruolo sulle parole di Gesù, scusate, il suo ruolo nelle parole di Gesù. Quindi in collegamento con Cristiano Online diamo subito la parola a Paolo Moretti da Anghiari in provincia di Arezzo, che ci sta continuando a trattare oggi il nono studio, Maria nei Vangeli. Oggi ricordo il suo ruolo nelle parole di Gesù. Buon ascolto.
3: Vorrei subito iniziare la riflessione di questa sera sul tema il ruolo di Maria secondo le parole di Gesù, dicendo che la prossima settimana, se piace al Signore, svilupperò ancora questo tema vedendo il ruolo della religione, il ruolo dato a Maria dalla religione, un ruolo che va ben oltre le parole di Gesù. Come sappiamo e come è già esplicito dal titolo delle nostre riflessioni, Maria nei Vangeli, le parole alle quali noi vogliamo attenerci per definire la figura di Maria, per ricavare lo straordinario esempio di fede, di ubbidienza, di umiltà, di servizio che ci viene dalla sua persona, per definire anche il suo ruolo nel progetto di Dio per la salvezza dell'umanità. Le parole alle quali noi vogliamo attenerci sono esclusivamente quelle della parola di Dio. Allora, per vedere con quali parole Gesù ha voluto definire il ruolo di sua madre, leggiamo uno degli episodi più noti e più discussi della vita di Gesù. Capitolo 2 del Vangelo di Giovanni. In questo capitolo è contenuto il racconto delle famose nozze di Cana, cioè la descrizione di una festa nuziale alla quale Gesù partecipò. Ovviamente la descrizione non scende nei particolari, ma come Giovanni stesso scrisse alla fine del suo Evangelo, quello che lo Spirito Santo gli aveva ispirato era l'essenziale, cioè conteneva gli elementi essenziali della vita dell'insegnamento di Gesù, altrimenti, dice Giovanni, avrei potuto riempire tutti i libri del mondo per parlare di quello che Gesù ha detto e ha fatto. Allora, leggiamo questo racconto, capitolo 2 del Vangelo di Giovanni. Tre giorni dopo ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». Gesù le disse: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto quello che vi dirà». C'erano là sei recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, cioè i recipienti di pietra che contenevano l'acqua con cui i giudei si lavavano le mani, i quali contenevano ciascuno due o tre misure. Gesù disse loro: «Riempite d'acqua i recipienti», ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: «Adesso attingete e portatene al maestro di tavola», ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino egli non conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono. Tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora. Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo scese a Capernaum egli con sua madre, con i suoi fratelli e i suoi discepoli e rimasero là alcuni giorni. Più volte ho ricordato nelle domeniche passate che gli evangelisti Matteo, Marco, Luca, Giovanni ci fanno vedere in un modo che davvero ci colpisce il giusto ruolo, il giusto posto che Dio ha dato a Maria, madre di Gesù. Giovanni, come sappiamo e come dicevo prima, ho già ricordato, Giovanni è stato guidato dallo Spirito Santo a presentarci Gesù nella sua natura di figlio di Dio. Per questo non racconta assolutamente nulla sulla nascita di Gesù. Luca invece, e lo abbiamo capito soprattutto nelle domeniche precedenti, è stato incaricato dallo Spirito Santo di presentarci Gesù come figlio dell'uomo. Per questo il Vangelo di Luca è il più ricco di riferimenti, alla nascita di Gesù e ai fatti che seguirono questa nascita, ai fatti che caratterizzarono anche l'infanzia di Gesù. Proprio domenica scorsa ci siamo soffermati a considerare l'episodio di Gesù che a 12 anni rimase a insaputa dei suoi genitori nel Tempio di Gerusalemme a parlare con i dottori della legge. Ora, di particolare importanza è il fatto che di Maria si parli diffusamente soltanto prima della nascita di Gesù: l'Annunciazione, il saluto a Elisabetta, il Magnificat. Poi si parli di Maria nella prima infanzia di Gesù: la visita dei pastori alla grotta, la visita dei magi, l'omaggio dei magi nella casa di Betlemme, la fuga in Egitto, il ritorno a Nazareth e poi, come ho ricordato poco fa, l'episodio di Gesù che a 12 anni rimane a parlare con i dottori della legge e non ritorna con la comitiva di pellegrini del suo paese a Nazareth. Ma dopo che ha avuto inizio il ministero pubblico di Gesù, Maria compare solo occasionalmente e Gesù non perde occasione per mostrare il ruolo esatto che sua madre Maria, la madre, ripeto, della sua natura umana, del suo corpo, il ruolo che Maria ha avuto nella sua vita. Una di queste occasioni nella quale emerge il ruolo di Maria secondo le parole e l'insegnamento di Gesù è costituito appunto dalle nozze di Cana, l'episodio che abbiamo terminato di leggere proprio qualche momento fa. Devo dire, anticipare una cosa sicuramente molto interessante, che ha indubbiamente un significato se noi pensiamo che la parola del Signore è stata ispirata dallo Spirito Santo, quindi che è il Signore stesso che ha guidato gli autori dei Vangeli a ricordare la sua vita e i suoi insegnamenti. Ci sono alcune cose interessanti da notare. Ad esempio, Giovanni parla della madre di Gesù solo 3 volte nel suo Vangelo: nell'episodio delle nozze di Cana, nell'episodio di una visita che sua madre e i suoi fratelli gli resero durante i suoi viaggi per annunciare il regno di Dio attraverso la Palestina e poi sotto la croce. Ma nel Vangelo di Giovanni non troverete il nome di Maria, cosa piuttosto singolare. E quando Gesù si rivolge direttamente a Maria, cioè quando Giovanni riferisce episodi di cui è stato, almeno sotto la croce, sicuramente testimone, a Cana non siamo ben certi che Giovanni ci fosse, ma quando Giovanni riferisce le parole dette da Gesù direttamente a Maria, Gesù non la chiama mai né madre né mamma, la chiama con un termine che era sicuramente non di disprezzo, ma era un termine di rispetto, un termine con il quale poi, con il quale si volevano in qualche modo tenere le distanze. Qual è il nome con cui Gesù si rivolge a sua madre? Il nome di donna. È un po' come quando nella nostra cultura noi diamo del tu a delle persone con cui abbiamo particolare confidenza, quindi le chiameremmo senza problemi mamma, babbo, con estrema confidenza, mentre diamo del lei a persone che vogliamo non tanto tenere distanti, ma nei confronti delle quali vogliamo esprimere un atteggiamento di rispetto. Il lei, il nostro lei, corrisponde a quel donna, ripetuto da Gesù qui nelle nozze di Cana, nell'episodio che abbiamo letto, e poi, come vedremo, anche sotto la croce. Quindi Gesù non la chiama mai per nome, il Vangelo di Giovanni, scusate, non la chiama mai per nome, e ricordiamoci che nel Vangelo di Giovanni Gesù è presentato come figlio di Dio, e ricordiamoci che più volte nel Vangelo di Giovanni ci viene ricordato il valore del nome di Gesù, soprattutto attraverso i famosi io sono la porta, io sono il buon pastore, io sono la luce del mondo, io sono la via, la verità e la vita. E Gesù ricorda anche in una delle promesse più belle relative alla nostra preghiera, ricorda che qualunque cosa noi chiediamo al Padre nel suo nome, nel nome di Gesù, pronunciando il nome di Gesù, riferendoci attraverso il nome alla persona e all'opera di Gesù, il Padre ci ascolta, il Padre ascolta le nostre preghiere. Quindi il nome di una persona nella cultura ebraica aveva un valore straordinario. Perché Giovanni non cita mai il nome di Maria? Perché Giovanni, nei riferimenti di Giovanni a Maria, riguardano il tempo del ministero pubblico di Gesù, cioè riguardano tre episodi, come quelli che ho citato qualche momento fa, che hanno a che fare e che si svolgono durante il ministero pubblico di Gesù. Ora, credo che sia interessante ricordare proprio questo particolare, perché, come vedremo, ha un significato. Gesù si rivolge con rispetto, chiamandola donna. Giovanni non la chiama mai per nome, perché il nome che deve entrare nella nostra mente e soprattutto nel nostro cuore è un altro, è il nome di Gesù. Perché anche, avremo modo di ricordarlo fra due domeniche, ma lo anticipo, perché Gesù la chiama donna? La chiama donna perché dopo l'inizio della sua missione, dopo l'inizio dell'annuncio del Vangelo, della buona notizia del regno che sta per venire, della salvezza di Dio che sta per compiersi del piano di Dio per la salvezza dell'umanità che sta per realizzarsi. Dopo l'inizio di quella missione nella quale Gesù rivelerà che davvero Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, dopo quell'inizio i legami familiari non sono più importanti. Per Maria, Maria non riceverà più benedizioni perché è la mamma di Gesù. I suoi fratelli non riceveranno benedizioni perché sono i fratelli di Gesù. Maria aveva già svolto il suo ruolo di madre della natura umana di Gesù. Ora sono altri, di ben altro valore, i legami che avrebbero dovuto unirla a suo figlio. I legami terreni del suo essere madre sarebbero terminati con la sua morte, ma i legami che da quel momento avrebbero potuto unirla attraverso la fede a suo figlio sarebbero stati legami per l'eternità. Ma veniamo, dopo queste considerazioni introduttive, veniamo a considerare questo episodio. Quindi c'è una festa di nozze in un villaggio che si trovava a circa 12 chilometri da Nazareth e a 25 da Capernaum. Capernaum era la località dove Gesù aveva stabilito quella che oggi chiameremo con un termine moderno la sua base missionaria. E Gesù è arrivato in Galilea dopo aver incontrato nella Giudea Giovanni il Battista, come ci racconta dettagliatamente il capitolo 1 di questo Evangelo, e arriva in questa festa dove c'era sua madre e dove lui era stato invitato. Le parole "c'era la madre di Gesù ad una festa di nozze" ed il fatto che poi la madre di Gesù si sia preoccupata per la mancanza di vino ci fanno pensare non soltanto al fatto che quasi certamente si trattava di una festa nuziale di parenti, di familiari di Maria e di Giuseppe. Apro una parentesi per dire che probabilmente Giuseppe era già morto dal momento che non se ne parla affatto in questo episodio, mentre si parla di sua moglie e degli altri suoi figli. Ecco, non fa pensare quindi ad una festa familiare la presenza lì di Maria, e fa pensare anche probabilmente al fatto che Maria era una delle donne che si erano offerte, come diremmo oggi, per dare una mano, per darsi da fare durante questa festa. Tanto è vero che lei, ad accorgersi che il vino mancava, e a segnalare questa mancanza a Gesù. Gesù fu invitato con i suoi discepoli. Se noi leggiamo il capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, arriviamo e confrontiamo questo episodio con quello che gli altri evangeli ci dicono in relazione alla chiamata dei discepoli, possiamo dedurne che i suoi discepoli erano in quel momento soltanto 5, uno del quale non sappiamo il nome e 4 dei quali Giovanni ci dice il nome: Andrea, Pietro, Filippo e Natanaele. Ma questo è un particolare poco importante, forse con una battuta simpatica si potrebbe dire che era un particolare piacevole per gli sposi, perché risparmiavano avendo solo 5 persone in più con il parente Gesù invece che 12. A un certo momento finisce il vino. Non che dobbiamo pensare che questi invitati fossero dei grandi bevitori. Normalmente una festa di nozze in Israele durava una settimana, quindi che finisse il vino era abbastanza normale, soprattutto se il numero degli ospiti era notevole. Sappiamo anche dalle consuetudini di quel tempo che non tutti gli ospiti si trattenevano per tutta la settimana, ma andavano e venivano, spesso si presentavano anche ospiti nuovi, probabilmente addirittura non invitati, quindi la mancanza di vino non era sicuramente da attribuire alla imprevidenza del maestro di tavola o dei servitori, ma era una cosa piuttosto normale. Maria viene a conoscenza di questo bisogno e segnala il bisogno proprio a Gesù. Possiamo dare tre spiegazioni che posso definire umane, cioè che hanno a che fare con il rapporto familiare di madre e di figlio. Queste tre spiegazioni possono portarci a pensare: la prima, che essendo lei una parente degli sposi ed essendo anche Gesù un parente, Maria voleva evitare allo sposo un momento di imbarazzo, un po' come si chiacchiera oggi dopo un matrimonio, quando si torna a casa si dice: oh, ho mangiato bene. No, non ho mangiato bene, hanno servito da fare pena, oppure hai un pranzo eccellente. Anche allora sicuramente si chiacchierava, e se fosse davvero mancato il vino per il rimanente di tutta la festa, lo sposo sarebbe stato oggetto sicuramente di tutta una serie di maldicenze: ma guarda quello così tirchio che non ha comprato neppure il vino per tutta la festa. Quindi la prima spiegazione umana, lo ripeto, è possibile è che Maria abbia voluto togliere lo sposo dall'imbarazzo. Una seconda ipotesi alla quale ho pensato è che Maria si rivolse al figlio maggiore, al suo primogenito, perché intervenisse. Ma c'è un'altra spiegazione importante, ed è la spiegazione che viene dagli elementi che Maria, come abbiamo considerato nelle domeniche precedenti, serbava nel suo cuore. Maria aveva conservato nel suo cuore la visita dei pastori, l'omaggio dei magi d'Oriente, aveva conservato nel suo cuore le parole di Simeone e di Anna, aveva conservato nel suo cuore la meraviglia dei dottori della legge che abbiamo considerato domenica scorsa, stupiti per la sapienza di Gesù. E da queste cose collegate fra di loro, pur non avendo ancora un chiaro discernimento, perché lo Spirito Santo non era disceso su di lei, la troveremo nell'ultima puntata del nostro studio in attesa, in preghiera per chiedere la discesa, la venuta dello Spirito Santo, pur non avendo ancora la presenza dello Spirito Santo in lei, tutte le cose che aveva conservato nel cuore relative alla persona del suo figlio le facevano probabilmente pensare che quel figlio aveva qualcosa al di là dell'umano che poteva risolvere il problema della mancanza di vino. Ma c'è una cosa da notare: Maria non prega Gesù, la sua non è una richiesta, la sua è una semplice segnalazione. Non è che vada a Gesù e le dice: non hanno più vino, tu Gesù puoi intervenire, ti prego intervieni, fai in modo che ritorni il vino in questa festa, in modo che la festa possa concludersi nel modo migliore. Maria non prega Gesù, la sua è una semplice richiesta, è una segnalazione. E anche questo è un elemento importante, perché nel ruolo attribuito a Maria dalla religione, come vedremo domenica prossima, si è andati oltre le parole di Gesù, anche proprio interpretando questo testo biblico, si è andati oltre il testo biblico. Maria non prega, Maria non chiede, Maria segnala un bisogno. La risposta di Gesù, una risposta che può lasciarci, anche se non veneriamo Maria, anche se non abbiamo raccolto il ruolo, gli input della religione per divinizzarla, per farne immagine, statue da collocare nelle nostre case, nei luoghi più disparati, ma anche a me personalmente lascia in un primo tempo, in un primo momento perplesso la risposta di Gesù. Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Alcuni traducono: cosa ho da fare con te, o che cosa tu hai da fare con me, o donna? Cosa significa questa risposta di Gesù, che potrebbe sembrarci una risposta brusca? Ma come vi ho detto prima, proprio nell'uso di quel nome donna ci fa capire che è una risposta formulata con grande rispetto verso sua madre, pur se madre non la chiama. Qual è il significato di questa risposta? Ecco che qui comprendiamo qual era il ruolo che Gesù, attraverso le sue parole, attribuisce a sua madre. E comprendere il ruolo che Gesù attribuisce a sua madre ci aiuta anche a capire qual è il ruolo che Gesù non attribuisce a sua madre. Cosa significano queste parole? Cosa c'è fra me e te, o donna? È un'espressione che troviamo altrove nell'Antico Testamento, ed era un'espressione comunemente usata nel popolo ebraico, nella società di allora, per esprimere la mancanza di comunione di pensieri. Cioè, quello che penso io è diverso da quello che pensi tu. Cosa c'è fra me e te? È come se Gesù dicesse a sua madre: non hai capito che ora ho iniziato a svolgere la mia missione, la missione che ha un'ora che mi attende, un'ora che però non è ancora venuta. Non hai capito, donna, che ora non sono più sottomesso a te, non sono il figlio che a Nazareth viveva, come Luca racconta, sottomesso ai suoi genitori. Io non sono più tuo figlio ora, io sono il tuo Signore. So io che cosa fare, senza condizionamenti esterni. Ho visto da me che il vino, è come se Gesù dicesse: ho visto da me che il vino manca. Tu pensi che io non lo sappia? Cosa c'è fra me e te, o donna? Adesso la mia vita tende tutta verso la mia ora. In Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, vi invito a fare questa ricerca perché è veramente interessante. Per 9 volte troviamo che Gesù nei suoi discorsi si riferisce alla sua ora. Gesù quindi vuole comunicare a sua madre che da quel momento in poi egli avrebbe dovuto agire guardando alla sua ora, cioè al compimento dell'opera che il Padre aveva programmato per lui. Cioè, non sono più, donna, i tuoi programmi di mamma, i tuoi programmi familiari che io devo rispettare. ma sono i programmi che il Padre ha stabilito per me, i programmi nel quali c'è il programma al termine del quale c'è un'ora, un'ora che non è ancora venuta, e come sappiamo, quando l'adempimento del programma, del progetto di salvezza si stava avvicinando, Gesù avrebbe ripetuto per più volte: l'ora mia è venuta. In sostanza, Gesù vuole affermare questo. Ascoltate bene, perché questo che io comprendo, che noi comprendiamo illuminati dal Signore leggendo la sua parola. Gesù voleva dire che Maria non aveva e non avrebbe mai avuto nessun ruolo in questa ora, cioè nella realizzazione del programma divino di salvezza. Nessuno poteva essere associato a Gesù. Che c'è fra me e te, o donna? Tu non puoi entrare nei miei programmi, non puoi far parte dell'opera che io sto compiendo, tu non vai incontro all'ora, incontro alla quale vado io. E la cosa straordinaria, sapete qual è? La cosa straordinaria in base alla quale noi possiamo fare le affermazioni che ho appena concluso di fare. La cosa straordinaria è che Maria non controbatte, Maria umilmente si tira in disparte, Maria non insiste, non dice: ma come, non c'è niente fra me e te, ma io sono tua madre. Oggi si direbbe col linguaggio cattolico: ma io sono la madre di Dio, sono la madre del Creatore, sono la regina del cielo, eccetera, eccetera. No, Maria umilmente si tira in disparte, non insiste. E sapete perché? Perché Maria comprende che la risposta di Gesù non è un rifiuto a soddisfare il bisogno che lei gli ha segnalato. La risposta di Gesù è un rimprovero educato, garbato, a prendere atto che non lei è la signora, ma lui solo è il Signore. Maria capisce e prende atto del fatto che non si trova più davanti a suo figlio, ma si trova ora davanti al suo Signore. Maria comprende che nella prospettiva della ora di Gesù, della sua ora, soltanto Gesù in comunione col Padre sa che cosa fare e sa quando lo deve fare. Allora Maria che cosa fa? Va dai servitori: fate quello che egli vi dirà. È lui che decide, è lui che dovete ascoltare, è lui il Signore, è a lui che dovete riferire il bisogno di vino, perché il vino è finito. Mi fermo un momento per sottolineare che l'interpretazione cattolica di questo brano è molto semplicistica, ed è questa: alla fine però Gesù ubbidisce a Maria. Per questo Maria è definita mediatrice di tutte le grazie, cioè le grazie di Cristo possono giungere a noi attraverso Maria. La grazia dell'acqua trasformata in vino sarebbe giunta allo sposo e agli invitati dello sposo attraverso la mediazione di Maria. Ora, se noi leggiamo con attenzione lo sviluppo del racconto, le cose non stanno assolutamente così. Gesù risponde, è vero, e interviene per soddisfare il bisogno segnalato da Maria, ma lo fa come lui ha voluto. Maria, tutt'al più, può essere considerata come una testimone della potenza di Gesù. Andate da Gesù e fate come lui vi dirà. E egli, anche se questa parola non la troviamo nel testo, e lui saprà risolvere, e lui saprà risolvere il problema. Permettetemi un esempio. Quando io porto una persona a Gesù attraverso l'invito ad ascoltare, andate da Gesù, vai da Gesù e fai tutto quello che Gesù ti dirà, ma io non trasferisco a questa persona nessuna grazia. Io sono semplicemente testimone delle grazie che ho ricevuto da Gesù e dico a questa persona: vai da Gesù e potrai ricevere la stessa grazia che io ho ricevuto. Ora, noi non abbiamo nessuna notizia, come sappiamo, dell'infanzia, dell'adolescenza, a parte quell'episodio del Gesù dodicenne nel Tempio, e poi della gioventù di Gesù, di quello che ha fatto Gesù in casa sua fino all'età di 30 anni. Noi non sappiamo assolutamente nulla, perché evidentemente lo Spirito Santo ha deciso che non avevamo bisogno di conoscere questi fatti. Ma Maria ha serbato tutte le cose, tutte le sue esperienze con Gesù, e Maria sicuramente chissà quante benedizioni avrà ricevuto dall'avere un figlio come Gesù in casa, quante grazie avrà ricevuto dall'avere Gesù nella sua casa. Manda quei servitori da Gesù non perché arrivino grazie attraverso di lei, ma perché arrivino grazie attraverso Gesù. Essere testimoni di Gesù, unico donatore di grazia, è ben diverso dall'essere mediatrice di grazia. Che arrivino grazie attraverso di lei, ma perché arrivino grazie attraverso Gesù. Essere testimoni di Gesù, unico donatore di grazia,

anche per la nostra testimonianza. Noi non dobbiamo dire venite alla Chiesa evangelica, venite da Paolo Moretti e vedrete, sicuramente riceverete le grazie più straordinarie. Paolo Moretti vi darà la sua benedizione, vi imporrà le mani. No, no. L'essere testimone significa andate da Gesù e fate quello che Gesù vi dirà. E che cosa vi dirà Gesù? Credete in me ed avrete vita eterna, credete in me e sarete perdonati, credete in me e sarete purificati dai vostri peccati, credete in me e l'acqua si trasformerà in vino anche nella vostra vita. Maria è testimone della potenza di Gesù, non mediatrice. Che vi è fra me e te, o donna? Nessuno può essere associato alla opera di salvezza che solo il Signore Gesù poteva compiere. Nessuno può essere associato alla distribuzione della grazia di Dio che solo in Gesù, per l'azione dello Spirito Santo nella vita degli uomini, può giungere fino a noi. Concludendo, l'esempio di Maria in questo episodio. Possiamo raccogliere l'esempio di una donna premurosa, era già là, sicuramente, come ho detto, per dare una mano, una donna attiva, una donna vigile, vede i bisogni, non è che sta lì con gli occhi chiusi, vede i bisogni intorno a sé. E sappiamo tutti quanto avremmo bisogno di avere gli occhi aperti e di vedere i bisogni che soprattutto oggi vi sono intorno a noi. Una donna umile e sottomessa non ribatte, non risponde a Gesù, comprende da quel che c'è fra me e te, o donna, comprende qual è il suo ruolo, comprende che il suo ruolo di madre è concluso dal momento nel quale Gesù ha iniziato come figlio di Dio l'adempimento della sua opera, del suo progetto di salvezza. Maria, come ho ricordato poco fa, testimone della sua potenza. Maria che capisce di non essere più madre. E qui vorrei concludere ricordando un verso del 33esimo canto del Paradiso della Divina Commedia. Come definisce Dante, anche se non è sicuramente ispirato al Vangelo, quello che poi dice nella preghiera che rivolge alla Vergine, di cui lui racconta di aver avuto la visione del cielo. Con quali parole si rivolge a lei Dante? Queste sono le prime parole. Figlia del tuo figlio, madre vergine, figlia del tuo figlio. Maria a Cana ha iniziato uno straordinario percorso, il percorso che l'avrebbe portata ad essere la figlia spirituale del suo figlio. È questo che comprese. Cessava di essere la madre e diventava la donna alla ricerca del suo Signore, la donna sottomessa al suo Signore, la donna figlia del suo figlio, la donna figlia del suo Signore. Questo è il ruolo di Maria nelle parole di Gesù. E alle parole di Gesù, dalle parole di Gesù, che noi vogliamo comprendere il ruolo di Maria, il ruolo che Maria ha avuto nel cammino di Gesù qui sulla terra. Figlia del tuo figlio, che c'è fra me e te, o donna, fate quello che Gesù vi dirà. E noi siamo qui come Maria a dire
a quanti di voi ci ascoltano e che non hanno mai compiuto il passo di avvicinarsi a Gesù. Avvicinate.

0: a Gesù, fate quello che Gesù vi dirà. E l'acqua della vostra vita, anche se l'acqua è un elemento, come sappiamo, sempre più prezioso, l'acqua della vostra vita si trasformerà in vino. È una metafora questa per dire che conoscerete facendo quello che Gesù vi dirà, ascoltando la sua parola, conoscerete il segno della sua potenza, del suo rinnovamento, della sua trasformazione nella vostra vita. Che il Signore ci benedica, che il Signore vi benedica attraverso il ricordare nella nostra mente la parola che ancora questa sera ci ha fatto dono di poter considerare insieme. Amen.
1: In collegamento YouTube con Cristiano Online, questa sera abbiamo avuto ancora con noi Paolo Moretti, era la nona trasmissione sul tema Maria nei Vangeli, il tema generale. Oggi in particolare Paolo Moretti ha trattato il suo ruolo nelle parole di Gesù. Vi ringraziamo ancora una volta per l'ascolto che avete dedicato a queste trasmissioni di Cristiani Online.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 32 minuti.
1: Comprendi ciò che leggi? Siamo di nuovo in compagnia del pastore ventista Davide Sharab per capire alcuni testi un po' difficili. Benvenuto Davide.
2: Grazie, un caro saluto a tutti.
1: C'è un altro testo che potrebbe essere un po' ambiguo e quindi ancora una volta Davide proponi questo testo in maniera che noi possiamo approfondirlo.
2: Sì, un altro testo che può essere ambiguo, a parte quello che abbiamo letto del che il Padre è il solo vero Dio, no? E l'abbiamo insomma spiegato che non è l'unico vero Dio, ok? Nel senso che abbiamo detto che la divinità è plurale. Un altro testo ci viene dall'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Corinzi, la prima Epistola ai Corinzi, al capitolo 11, il versetto 3, e poi al capitolo 15, il versetto 28. Quindi leggerò tutti e due i versetti perché sono più o meno simili. Allora, prima Corinzi 11, 3 dice: voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo, il capo di Cristo è Dio. In questo testo si vede chiaramente che Paolo parla del capo, di qualcuno che è capo, no?
1: Sembra quasi, no, di parlare di una gerarchia.
2: Sembra proprio che parta dal fatto che parta dalla donna, che sembra essere l'essere più sottomesso nella gerarchia. C'è l'uomo e poi Cristo e poi Dio. Ecco, questo è quello che più o meno viene detto, almeno in questo testo. E l'altro, leggiamo anche l'altro testo, perché poi dopo li ne parleremo di entrambi, farò un'analisi di entrambi, ma volevo così introdurli tutti e due. L'altro si trova al capitolo 15, al versetto 28, e dice, sta parlando del fatto che Dio ha sottoposto ogni cosa a Cristo, e poi dice: e quando ogni cosa gli sarà sottoposta, quindi a Cristo, allora il Figlio sarà anch'egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Anche questo testo viene a volte preso e preso per dire appunto che, vedi, qui c'è una gerarchia, e Cristo è sottoposto al Padre. Bene, allora, come esiste veramente una gerarchia? Sta Paolo parlando di una gerarchia all'interno della divinità? Sarebbe quindi Dio il Padre superiore a Cristo, e così poi anche chiaramente allo Spirito Santo? Qui i teologi chiariscono che non si tratta di una gerarchia ontologica. Avevamo già usato questa parola le settimane passate, no? le puntate precedenti. Non si tratta di una gerarchia ontologica, cioè che è una gerarchia che ha a che vedere con la natura.
1: Mm-hmm.
2: La natura di Dio stesso, diciamo, o una diciamo l'essenza di Dio stessa, no, sono di due essenze diverse, uno è qualitativamente migliore dell'altro. Non si tratta del valore della natura, non si tratta della dignità, no? Sono la divinità è, diciamo, ha la stessa dignità, ha lo stesso valore, ha la stessa essenza, ok? Quindi non c'è nessuna differenza. Quindi se c'è una gerarchia nel linguaggio che Paolo usa, ecco, questa gerarchia deve essere compresa come una gerarchia funzionale o relazionale. Di che cosa si tratta? Si tratta di un modo di dire, cioè una gerarchia funzionale, un modo di dire per dire che Cristo in qualche modo si è sottomesso al Padre nel piano della salvezza, ok? Nel piano della salvezza, per portare a termine il piano della salvezza, quindi per salvare l'umanità intera e per allo stesso tempo eliminare ricordiamoci che eliminare il male, cioè il piano della salvezza non riguarda solo la salvezza dell'essere umano, ma anche l'eliminazione totale del problema del male. E quindi che cosa significa? Perché questo? Perché la parola greca che si usa in questi due versetti, che è la parola capo, in greco è kephalē, viene quindi alcune volte da alcune persone interpretata nel senso di leader sovrano, colui che detiene l'autorità. E chiaramente questi significati vengono dati da coloro che vogliono inferire nel testo, sul testo, una lettura gerarchica non funzionale ma ontologica, quindi sostanziale dell'essenza di Dio. Queste persone che insomma interpretano questo testo in questa maniera dimenticano che la parola kephalē nel greco antico raramente significava capo con un senso di superiorità, di autorità gerarchica, no? Con un senso sì di una qualcuno che era al di sopra di tutti dal punto di vista sostanziale. Al contrario, significava normalmente, abitualmente, come fonte, origine, come sorgente, no? Come la sorgente, possiamo dire, di un fiume, no? Come colui che ha preceduto, ma non significa in termini gerarchici, ma in termini funzionali, no? In termini funzionali. Quindi, anziché parlare di una catena di comando, Paolo sta descrivendo un ordine cronologico, oppure creativo, se vogliamo dire così. Infatti, se prendiamo proprio il testo, il primo testo, no, di Prima Corinzi 11:3, rileggiamo questo versetto, dice: «Voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo, il capo di Cristo è Dio». Quindi nella mente di Paolo, ricordiamoci che Paolo, scusate per la mia voce, Paolo è un ebreo, quindi pensa con una mentalità ebraica e quindi quando pensa lui si rifà direttamente all'Antico Testamento. E se infatti da dove quello che lui sta dicendo è questo: da dove viene la donna? Viene dall'uomo. Perché? Perché la donna è stata tratta da dove? Da una costola dell'uomo.
1: Comunque dal fianco, quindi, lì sulla costola poi ci sono da dire. Quindi esatto, da una parte dell'uomo, dal fianco.
2: Ecco, dipende dalla traduzione, no? Dipende dalla traduzione biblica. Esatto. Viene trattata dal fianco dell'uomo, giusto? Quindi in questo senso la donna procede dall'uomo, così come l'uomo procede da Dio, probabilmente da Cristo stesso, e così come Cristo procede da Dio il Padre. Infatti in molti testi Gesù dice che Dio è colui che lo ha mandato, giusto? È Dio che manda Gesù Cristo, non è Cristo che è venuto di sua propria volontà.
1: Potremmo dire, Davide, che quando si parla di Cristo, quindi si parla di Messia in ebraico, giusto? È il Messia. E quindi il Messia ha avuto un'origine, che è stato il momento in cui è nato su questa terra. Quindi se noi vediamo la figura di Cristo come quindi il Messia e come figlio di Dio, ha avuto un tempo. Riprendiamo il nostro dialogo, quindi l'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi, in due momenti diversi, in due capitoli diversi, sembra che parli di una gerarchia, quindi la donna insomma in qualche maniera dipende dall'uomo, procede dall'uomo, Cristo procede da Dio e sembra che la donna quindi deve essere sottoposta all'uomo e Cristo deve, anzi il testo dice che Cristo si sottoporrà o comunque sarà sottoposto a Dio. Ma ci spiegavi prima del brano musicale che questo sottoporre non è quello che intendiamo noi, ma è nell'ordine di come le cose sono avvenute. La donna è stata tratta dall'uomo, quindi procede dall'uomo. Davide, entriamo nel vivo a questo punto.
2: Sì, infatti, e quindi il testo si riferisce quindi non tanto alla gerarchia, no? Della, Dio è il capo di Gesù, Gesù è il capo dell'uomo e l'uomo è il capo della donna, non in termini gerarchici. Perché? Perché abbiamo detto che il vocabolo, il termine significa fonte, origine o sorgente, no? nel greco antico, questo è esattamente il termine. E infatti, se noi leggiamo il testo da questo punto con questa enfasi, capiamo che qui Paolo sta facendo un discorso sul fatto che la donna è stata tratta dall'uomo, l'uomo è stato creato, certo, da Dio, quindi da Cristo, Cristo è il capo dell'uomo e Cristo proviene da Dio stesso. Perché? Perché è Dio che lo manda. Infatti l'abbiamo letto tante volte nell'Evangelo di Giovanni che Cristo è stato mandato, lui stesso dice che sono stato mandato dal Padre, no? Per far conoscere il Padre. Quindi si capisce che questo testo di Prima Corinzi 11:3 ha proprio un obiettivo, è quello di far capire che in fin dei conti siamo come esseri umani e come esseri, diciamo, gli esseri divini, siamo tutti quanti legati dal piano della salvezza, e che ognuno di noi ha un ruolo specifico in questo piano della salvezza.
1: Certo, c'è un'interdipendenza, forse?
2: C'è un'interdipendenza, certamente. C'è un'interdipendenza, e soprattutto, e questa è stata resa evidente dal fatto che, come abbiamo detto la volta scorsa, dal fatto che Cristo è estremamente legato al Padre per quello che lui fa. Cristo non presenta niente di nuovo, ma è venuto a presentare il Padre, no? Non è che si inventa le cose e lui adesso decide una nuova dottrina da seguire. No, lui è venuto a presentare il Padre, è venuto a presentare il carattere del Padre. Così come l'essere umano, quando è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, in modo che rappresentasse il suo creatore. Ricordiamoci che Cristo è il creatore, no? E così la donna è stata tratta dall'uomo, no? È stata tratta dall'uomo ed è colei che in qualche modo a fin dei conti ha il compito, perché l'uomo nel senso maschile, no? Non ha la capacità, per esempio, di dare alla luce, no? Di dare vita. E, voglio dire, abbiamo tutti una funzione, siamo legati l'uno all'altro proprio per volontà divina. E quindi ora dobbiamo pensare a Gesù Cristo in questi termini. Gesù Cristo è venuto, certo, spontaneamente, no? Spontaneamente per poterci salvare. Quindi se si ha deciso di sottomettersi, o diciamo di sottomettersi diciamo al Padre stesso, e quindi diventare uomo, prendere la natura umana, quindi simile alla nostra, ha preso quindi questa natura umana in modo volontario. E quindi si è sottomesso al Padre stesso. Perché è sottomesso al Padre? Perché il piano della salvezza aveva bisogno di qualcuno che simpatizzasse al 100% con l'essere umano. E questo è stato appunto il lavoro di Cristo. Ma il testo non significa che Cristo ha è inferiore al Padre. Anche perché, se vi ricordate, nel passato avevamo commentato un testo di Ebrei dove si diceva che Cristo ha imparato l'ubbidienza, giusto? Ha imparato l'ubbidienza. E come può Cristo aver imparato l'ubbidienza? Bene, ha imparato l'ubbidienza perché? Perché prima non era sottomesso. Prima non era... la sua natura era uguale a quella di Dio, quindi non c'era una gerarchia nemmeno funzionale, no? Nel cielo stesso. Alcuni credono che c'è una gerarchia funzionale eterna, ma io non, leggendo il testo biblico non mi sembra di percepire questa gerarchia funzionale eterna, ma percepisco una gerarchia funzionale solamente per realizzare il piano della salvezza.
1: Diciamo che i ruoli penso che ci siano un po' ovunque, e non significa che un ruolo è maggiore o minore dell'altro, ma che ognuno ha delle capacità, delle qualità rispetto all'altro, quindi per questo siano ruoli diversi. Questo non sminuisce uno rispetto all'altro, però forse umanamente noi siamo presi da questa cosa, che ruoli, allora l'uomo è maggiore della donna, quindi la donna deve sempre cercare con le unghie, con i denti di afferrare diciamo di afferrare la vita, perché si trova sempre in svantaggio. Forse è questa forma mentale che ci porta a pensare che anche la divinità viva di queste differenze, no?
2: Esatto, esatto, perché purtroppo come esseri umani noi mettiamo tutto su un piano gerarchico, e questo non è positivo, non è positivo, perché in questo modo non aiutiamo lo sviluppo di noi stessi, no? Se ci mettiamo in relazione in modo gerarchico. Allora, quindi anche in questo testo chiaramente Dio è il capo di Cristo, significa che proprio Cristo procede da Dio, perché Cristo non è sottomesso al Padre da un punto di vista ontologico.
1: Quindi potremmo dire che Cristo si è sottomesso al Padre, cioè nel momento in cui lui è venuto su questa terra, cosa ha detto? Io sono venuto per far conoscere il Padre, quindi la scelta che è stata fatta è quella: io devo far conoscere lui, perché purtroppo nel passato nessuno ha conosciuto Dio, perché Dio è spirito, quindi se non si incarnava era impossibile poterlo conoscere. Quindi in questo ruolo Gesù è sottomesso al Padre, cioè nel ruolo che lui fa conoscere il Padre e si incarna, quindi incarnandosi già si stacca un pochino da Dio, se possiamo dire, cioè essendo carne non è la stessa cosa di quando erano nella stessa sostanza ed era in cielo. Quindi sulla terra un po' il rapporto un pochino cambia.
2: Certo, esattamente, il rapporto un po' cambia perché ha dovuto, come avevo detto prima, imparare l'ubbidienza, guardate, questo non è una cosa facile per qualcuno che non è abituato a ubbidire, nel senso che non è, diciamo, vabbè, imparato da piccola a ubbidire come noi facciamo con i nostri genitori, ma se capiamo che Cristo è eterno così come il Padre è eterno, non c'è un momento in cui Cristo ha imparato a obbedire, lo ha fatto solo quando è venuto.
1: Ci lasciamo qui, Davide, alla prossima.
2: Alla prossima, un saluto a tutti, ciao.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e un minuto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, Patrizia ed io ci rallegriamo di poterci nuovamente incontrare e vi ringraziamo per il vostro impegno e la vostra attenzione. Il brano su cui desideriamo meditare dal Vangelo di Giovanni è nel capitolo 10, i versetti da 16 a 18.

0: anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce. E vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io deponga la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio.
1: Oltre alle considerazioni sulla missione divina, il nostro testo ci porta a riflettere sulla natura della morte del Signore Gesù. È necessario comprendere bene la portata di questo straordinario ed unico avvenimento per capire il valore, il significato e il risultato del sacrificio del Signore Gesù. È vero che Gesù affermò di deporre volontariamente la sua vita, ma questa dichiarazione non deve indurci in errore pensando ad un suicidio. Il suicida è una persona stanca della vita, una persona che teme più la vita della morte, una persona oppressa da problemi, angosciata, depressa, che pensa di poter risolvere i suoi guai con un gesto quanto mai tragico e terribile. Ma questo non è il caso di Gesù. Gesù volle deporre la sua vita per riprenderla e non per chiudere con essa. La resurrezione dimostra che nella sua volontà c'era la vita e non la morte. E la morte di Gesù non fu neppure un martirio. Il martire è chi sostiene le proprie idee, le proprie convinzioni, a costo della propria vita. È una persona che non indietreggia davanti all'opposizione ed è pronta a subire la morte. Quella di Gesù può suggerire l'idea del martirio. Le sue idee e le sue parole avevano suscitato una forte opposizione. La sua persona era molto scomoda. Più volte avevano tentato di ucciderlo finché non ci riuscirono. Ma Gesù affermò che nessuno era in grado di togliergli la vita e ne abbiamo la dimostrazione in tutte quelle occasioni in cui egli sfuggì ai suoi nemici. Così la morte di Gesù non fu né un suicidio e neppure un martirio. Fu il compimento della missione divina che gli era stata affidata, la quale ebbe il suo trionfo, la sua esaltazione nella resurrezione. Così la morte e la resurrezione di Gesù furono atti della sua volontà, espressioni della sua potenza divina, manifestazioni della sua grazia e del suo infinito amore per gli uomini. Furono azioni della Divina Trinità che ha operato congiuntamente perché il Signore della vita offrisse la sua vita in olocausto alla giustizia di Dio per la remissione dei peccati e la riprendesse per la giustificazione dei peccatori. Dio ci benedica, meditando questa grande verità che il Signore ci pone davanti.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Nel nostro mondo assistiamo a una sempre più grande crisi di valori. Vengono sempre di più messe in discussione le autorità, i principi che un tempo erano considerati indiscutibili, insomma i punti di riferimento ultimi, basilari del comportamento umano che magari una volta erano addirittura considerati inviolabili. E allora molti si chiedono: perché mai mi dovrei comportare in maniera morale? E poi che cosa vuol dire morale o immorale? Chi ha il diritto di dettarmi cosa è giusto e cosa è sbagliato? Beh, questo è veramente un bel dilemma etico, è vero? E che cos'è l'etica allora a questo punto? L'etica è lo studio che si occupa della questione di come ci si deve comportare a livello sociale, a livello individuale. Allora, su quale base o sulla base di quali principi noi dovremmo comportarci in un certo modo anziché in un altro? E che cos'è che rende un'azione buona o cattiva? E poi, esiste oppure no una norma oggettiva per giudicare il comportamento umano? Oppure ancora, che cos'è il bene? Queste sono le domande fondamentali, no? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: Well, I can't do it.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: Da Albino Mondisci ascoltiamo il motivo Per mano.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
5: Dal gruppo Alba Nuova ascoltiamo il motivo A chi ti rivolgi.

0: In macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Giardini.

0: Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.
1: Dalla voce di Franca ascoltiamo il motivo Gesù.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

0: Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?
1: Dalla voce di Deborah Laudicina ascoltiamo il motivo La verità.

0: da Paul Baloche. Ascoltiamo il motivo. Lord, I lift your name.
1: Love to sing your praises, Lord.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Gentili amici all'ascolto, un ben ritrovati sulle nostre frequenze con il programma dedicato alla musica classica.

In studio, come sempre, Roberto, che vi accoglie con un grande benvenuto a quello che è il mondo della musica classica, un programma della durata di circa 60 minuti, nel quale ascolteremo tanta buona musica di quelli che sono i grandi compositori del passato. E quest'oggi dedicheremo la nostra puntata a Chopin.

Frédéric Chopin, il compositore aristocratico, nacque il 22 febbraio 1810 a Zelazowa Wola, in Polonia, e morì di tubercolosi il 17 ottobre 1849 a Parigi. Nel corso della sua esistenza visse con modi raffinati ed aristocratici, in sintonia con gli avi che appartenevano all'alta borghesia. Questo stile di vita lo portò ad essere piuttosto asociale, una caratteristica che venne confermata anche dalla sua musica, che lo rivelava un artista disciplinato, sicuro di sé e portatore di profonde innovazioni. Nonostante Chopin si sia limitato a composizioni per pianoforte, la popolarità della sua opera è però tuttora quasi ineguagliata. Infatti, benché originariamente concepita per i salotti parigini, ancora oggi incontra quello che è il favore di platee eterogenee in tutto il mondo. Anche per Chopin le porte dello studio della musica si aprirono molto presto. All'età di 6 anni, il padre affidò la sua educazione musicale all'anziano maestro boemo Zwini, che era stato un maestro di corte. E fu proprio lui ad iniziare il piccolo Frédéric ai rudimenti dell'armonia, facendogli conoscere Bach e Mozart, ovvero gli unici compositori che Chopin ammirò senza riserve. Nessuno allora avrebbe potuto predire se il bambino prodigio, che sembrava comunque votato ad una brillante carriera musicale, sarebbe divenuto pianista o compositore. Ma una cosa era certa: il destino di Chopin era indissolubilmente legato alla musica. Il 1826 fu un anno terribile per il giovane Chopin, perché dovette affrontare una cruda realtà. Presentava i sintomi della tubercolosi, lo stesso male che il 10 aprile dello stesso anno accompagnò alla morte la sorella Emilia. Fu in quel momento che si consacrò interamente alla composizione, portando a termine 2 progetti ambiziosi: la sonata in do minore opera 4 per pianoforte ed una serie di variazioni tratti dall'opera 2 per pianoforte ed orchestra. Fermiamoci ora un attimino in quella che è la biografia del grande compositore per dare spazio alla sua musica e inizieremo ad ascoltare quello che è la fantasia Improvviso in do diesis minore tratta dall'opera 66 alla pianoforte Bianca Sitzius. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato di Frédéric Chopin la fantasia in do diesis minore tratta dall'opera numero 66 al pianoforte Bianca Sitzius. Ascolteremo adesso lo scherzo numero 1 in si minore, opera 20. Presto con fuoco è il movimento. Buon ascolto.

di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato lo scherzo numero 1 in si minore tratta dall'opera numero 20. Al pianoforte Bianca Sitzius. Torniamo ora a quella che è la biografia di questo grande compositore polacco. Abbiamo visto come Bach e Mozart furono gli unici compositori che Chopin ammirò senza riserve. Tuttavia, due furono i musicisti allora celebri a Varsavia che ne influenzarono lo stile. Precisamente il pianista Johann Kummel, ex allievo di Mozart, ed il violinista italiano Niccolò Paganini. Nonostante questo, però, il padre di Frédéric giudicava necessario al figlio un soggiorno a Vienna, dove avevano conosciuti i loro trionfi Mozart, Haydn e Beethoven. E fu così che nel 1829 Chopin arrivò nella capitale austriaca, dove fu ammesso ai circoli musicali cittadini. L'anno seguente però rientrò in Polonia, dove tenne il suo primo concerto pubblico, facendo ascoltare i concerti in fa minore opere 11 e 21. Tuttavia, la situazione instabile nel paese gli dettò la decisione di abbandonare la patria alla volta di Parigi, dopo una breve sosta ancora a Vienna. Nel settembre del 1831 approdò quindi in Francia un giovane che nessuno conosceva e che per tutti era un semplice esule polacco. Il giovane Chopin, ai tempi ventunenne, non tardò però ad inserirsi nell'alta società parigina e questo gli aprì le porte del successo, come in occasione della pubblicazione degli studi tratti dall'opera 10, dedicati a Liszt, e del notturno in mi bemolle maggiore opera 9, numero 2, del 1833. Altre composizioni di quel periodo sono la Fantasia improvviso opera 66 del 1834 e la ballata numero 1 in sol minore opera 23 del 1835. Gli anni successivi furono decisivi per lo stato di salute di Chopin, che già da diversi anni curava la tubercolosi in atto nel suo corpo. Nel 1838 Frédéric trascorse con la compagna George Sand un periodo a Maiorca, dove però le cose non andarono molto bene, tanto da farli rientrare precipitosamente in Francia, dove nell'inverno dello stesso anno furono pubblicati i 24 preludi opera 28. Occorre qui precisare che la produzione di Chopin può sembrare scarna, ma queste opere richiesero da parte sua uno sforzo considerevole, perché ritoccava incessantemente i più piccoli dettagli prima di esserne soddisfatto. Quasi tutti gli ultimi lavori di Chopin dimostrano che il genio del compositore non smise mai di ricercare forme musicali sempre più complesse, come la Fantasia in fa minore opera 49, suprema espressione della musica romantica per pianoforte. Facciamo un'altra pausa e questa volta ascolteremo lo studio numero 3, tratta dall'opera numero 10, in mi maggiore, movimento lento ma non troppo. Poi ascolteremo lo studio numero 6, in mi bemolle, minore, movimento andante. Ed infine, in questa seconda pausa musicale, ascolteremo il notturno numero 2, in mi bemolle maggiore, movimento andante, tratto dall'opera 9. Alla pianoforte, Peter Schmalfaus. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Frederick Studio numero 3 in Mi maggiore nel movimento lento ma non troppo e lo studio numero 6 in Mi bemolle minore, movimento andante, dall'opera numero 10. Infine abbiamo anche ascoltato dal notturno tratto dall'opera 9 il numero 2 in Mi bemolle maggiore nel movimento andante, brani eseguiti al pianoforte da Peter Schmalfus. Concludiamo ora quella che è la biografia di questo grande compositore del passato. I suoi ultimi anni di vita furono oltremodo tormentati, oltre che per la salute, la quale peggiorò in maniera drastica, anche per una lite familiare. Tuttavia questo non gli impedì di comporre il notturno in Si maggiore opera 62 numero 1 del 1846 e di valzer tratti dall'opera 64. Chopin, come abbiamo detto all'inizio, si spense il 17 ottobre del 1849 e le sue esequie ebbero luogo nella maestosa cornice della chiesa della Maddalena. Secondo il desiderio del compositore, furono eseguiti il Requiem di Mozart ed una versione orchestrata della Marcia Funebre, tratta dalla sonata in Si bemolle, opera 35. Abbiamo avuto modo di riflettere sul fatto che Chopin visse la sua esistenza nella bambagia dell'alta società, dalla quale fu affascinato al punto da vestirsi ed acconciarsi con eleganza, anche solo per impartire delle lezioni ai suoi allievi, acuendo quindi in maniera smisurata il suo amor proprio. Godere di una posizione sociale privilegiata per lui era di vitale importanza, come dimostra il suo modo di imporsi tra i nobili, ai quali non lasciava altra scelta che quella di trattarlo come un loro pari. Volendo passare a quello che è il lato spirituale di quella che è la sua esistenza, possiamo dire che, biblicamente parlando, l'atteggiamento della vita di Chopin non rispecchia il concetto del grande apostolo Paolo, secondo il quale ogni uomo deve avere il giusto concetto di se stesso, perché solamente Dio merita lode, onore e gloria, in quanto che è creatore dell'universo e dell'uomo, e dunque si attende dall'uomo quelli che sono dei giusti valori, delle giuste priorità. Leggiamo questo passo dell'apostolo Paolo. Lo troviamo in quella che è la lettera indirizzata ai credenti di Roma, al capitolo 12 e al versetto 3, che vado citando. Per la grazia che mi è stata data, io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Caro amico l'ascolto, la società di quest'oggi ci rende completamente succubi di quello che è il nostro amor proprio. Come ti valuti davanti agli altri? Sei equilibrato oppure ti reputi migliore delle altre persone che ti circondano? A te la risposta, perché è personale. Dai una risposta positiva a ciò che dice la Scrittura e ne trarrai una vita equilibrata con una qualità indissolubilmente migliore. È il momento di ridare voce alla musica. Ascolteremo tre valzer. Il primo in La bemolle maggiore dall'opera 42 in quello che è il suo movimento vivace. Ascolteremo il grande valzer brillante in Mi bemolle maggiore, opera 18, movimento vivo, ed il valzer in Do diesis minore, opera 64, numero 2, movimento tempo giusto. Pianista Peter Schmalfus. Buon ascolto.

di Frédéric Chopin. Abbiamo ascoltato tre valzer: il valzer in La bemolle maggiore, opera 42, nel movimento vivace, il grande valzer brillante in Mi bemolle maggiore, opera 18, movimento vivo, il valzer in Do diesis minore, opera 64, numero 2, movimento tempo giusto. Abbiamo ancora spazio qualche minuto prima di esaurire l'ora messa a nostra disposizione per gli amanti della musica classica. Ricordo che quest'oggi abbiamo avuto la possibilità di conoscere più personalmente questo grande compositore polacco, ovvero Frédéric Chopin. Ascolteremo adesso la polacca numero 6 in La bemolle maggiore, opera 53, al pianoforte ancora Peter Schmalfus. Buon ascolto!

Gentili amici e amiche, la sigla finale è arrivata a mettere fine alla ballata polacca numero 6 nella bemolle maggiore opera 53 di Chopin. Roberto vi ringrazia dell'ascolto e vi dà appuntamento al prossimo incontro con il mondo della musica classica. Ciao!

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Eccoci di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Iniziamo subito col dire il titolo della meditazione di oggi. È Il DNA stabilisce la fedeltà in amore? Voglio leggere subito il verso per dare una risposta al quesito di oggi, e lo troviamo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 15, al verso 19. È Gesù che parla e dice: poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e diffamazioni. Allora, il DNA è quello che stabilisce la fedeltà in amore? Con queste parole più o meno viene introdotto un articolo che ho letto sul Corriere della Sera, e ci viene presentato l'esperimento di alcuni ricercatori della Emory University di Atlanta negli USA, e questi ricercatori hanno osservato due tipi di topo campagnolo: uno che vive nel sud degli Stati Uniti e un altro che si trova più a nord. I membri della prima specie sono monogami, quelli dell'altra sono poligami, e nel loro esperimento gli scienziati hanno scoperto che, cambiando l'espressione di un certo gene, i topi poligami sono diventati monogami. Alla fine dell'articolo l'autore pone delle domande. Quello che vale per un animale è giusto anche per l'uomo? Dipendiamo anche noi dal nostro DNA? Se si facessero esperimenti simili anche sull'uomo e ne venisse fuori un gene di fedeltà, si dovrebbe poi concludere che non ci sarebbero più colpevoli per atti di infedeltà o di adulterio? E ancora altre domande. La fedeltà nell'amore in una coppia alla fine dipende solo dai geni? E che dire di altri aspetti negativi? Chissà, forse un giorno qualche scienziato potrebbe scoprire il gene della verità o della gentilezza, oppure il gene dell'altruismo. Ma ancora qualche scienziato potrebbe scoprire il gene di rubare, dell'omicidio e così via. Quindi, facendo le giuste modifiche nel DNA, si arriverebbe, come nel caso dei topi, a rendere le persone più fedeli, più onesti e più amorevoli. Ma davvero i nostri comportamenti dipendono dal DNA? Io credo che se vogliamo veramente sapere che cosa porta l'uomo a comportarsi in un certo modo e se può cambiare, non dobbiamo consultare qualche rivista scientifica, ma dobbiamo cercare nella Bibbia, che è la parola di Dio, visto che è Lui il creatore dell'uomo. Leggiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 15, al verso 19. Dice:
poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e diffamazioni. Questo è il verso di oggi che ho appunto riletto proprio per dare l'impronta a una risposta verace. E sapete, cari amici, questa frase non l'ha espressa una persona qualsiasi, ma l'ha espressa il Signore Gesù, il Figlio di Dio che conosce l'uomo fino in fondo. Ed è Lui che ci insegna che il nostro comportamento non dipende dal DNA, ma, come abbiamo letto nel verso, dipende dal nostro cuore. In altre parole, l'intimo di ogni uomo è contaminato. Ogni uomo è peccatore di natura, non solo qualche singola persona che ha in sé magari un gene malato, come dicono gli scienziati, ma tutti gli uomini sono peccatori, senza eccezione, dice il Signore Gesù. E sapete ancora, non esiste nessuna terapia, nessun intervento chirurgico che possa cambiare il cuore dell'uomo. E nemmeno gli sforzi umani o le buone opere, e neppure una vita pienamente religiosa. Perciò, cari amici, il nostro impegno di conoscere la verità è quello di diffondere la verità del Vangelo, perché noi tutti sappiamo che il Signore Gesù, come dicevo, non è una persona qualsiasi, non è un uomo religioso che è venuto a fondare un'ennesima religione, bastavano già le religioni esistenti. Ma il Signore Gesù è il Figlio di Dio, è venuto a farci conoscere Dio stesso, a farci conoscere la sua parola che è verità, e questa sua parola può insegnarci circa la nostra natura. E perciò il mio consiglio è quello di leggere gli Evangeli, perché solo da essi possiamo trarre la verità rispetto all'uomo e soprattutto rispetto alla sua parola che è verità, e questa sua parola può insegnarci circa la nostra natura. E perciò il mio consiglio è quello di leggere gli Evangeli, perché solo da essi

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buon lunedì. Oggi partiamo col capitolo 13 del Vangelo secondo Marco, dal versetto 1 al versetto 8. Quel giorno, mentre Gesù usciva dal Tempio, uno dei suoi discepoli disse: «Maestro, guarda che costruzioni meravigliose e che decorazioni sulle pareti». Gesù rispose: «Guarda pure ora, perché non sarà lasciata una sola pietra sull'altra, ma soltanto delle rovine». Più tardi, quando si sedette sul Monte degli Ulivi di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea in disparte gli chiesero: «Quando è che accadrà tutto questo al Tempio? Ci saranno prima degli avvertimenti?» Allora Gesù cominciò a dire ai discepoli: «Non lasciatevi ingannare da nessuno, perché se ne presenteranno molti che si proclameranno vostro Messia, e ne inganneranno tanti. Quando sentirete parlare di guerre vicine o lontane, non abbiate paura, sono cose che devono accadere, ma non sarà ancora il segnale della fine. Nazioni e regni si dichiareranno guerra l'uno contro l'altro, e ci saranno terremoti e carestie in molti paesi. Queste cose annunceranno soltanto gli inizi dei dolori». Il Tempio effettivamente era magnifico, e per molti ebrei di quel tempo era diventato un idolo al punto che giuravano per esso. Il cortile esterno, come abbiamo visto precedentemente, era lungo 500 metri e largo quasi 400 metri. E ci sono voluti più di 80 anni per ricostruirlo. Il solo muro di sostegno era formato da blocchi di calcare che erano larghi 15 metri, erano alti 7 metri e mezzo e profondi 4 metri e mezzo. E ognuno di loro pesava circa 500 tonnellate. La maggior parte delle gru da costruzione moderne non sarebbe stata in grado di sollevarli. La ristrutturazione fu completata solo 7 anni prima della sua distruzione. Per quanto grande fosse il Tempio, Gesù non esitò mai a dichiarare di essere più grande del Tempio. Lo vediamo anche in Matteo, capitolo 12. Molti stimati studiosi sostengono che questo discorso di Gesù sia una risposta diretta alla domanda dei discepoli: quando accadrà questo? Facendo riferimento alla distruzione del Tempio. Circa 40 anni dopo che Gesù disse ciò, scoppiò una diffusa rivoluzione ebraica contro i romani in Palestina, ed i ribelli ebbero molti successi iniziali, però alla fine Roma sconfisse gli ebrei nel 70 d.C. Gerusalemme fu rasa al suolo, compreso il Tempio, proprio come Gesù aveva predetto. E i soldati romani lo circondarono, e un soldato ubriaco gli diede fuoco, che presto avvolse tutto l'edificio. E i lavori decorativi che erano sul tetto, fatti proprio in oro, si fusero nei crepacci tra le pareti di pietra scendendo verso terra. Per recuperare l'oro, il comandante romano ordinò che il tempio fosse smantellato pietra per pietra. E la distruzione fu così completa che oggi i ricercatori hanno qualche difficoltà a capire esattamente dove si trovasse il tempio. Ora, l'interpretazione di Marco 13 è un po' complessa, perché si può vedere in due modi, in base alla tempistica dell'adempimento delle profezie. Abbiamo da una parte il preterismo, che dice che le profezie bibliche si sono già avverate. E questo è in base a Marco 13:30, dove Gesù dice: «Questa generazione non passerà finché tutte queste cose accadranno». E poi abbiamo il futurismo, che insegna che le profezie in Daniele, in Apocalisse, e il discorso dell'Uliveto, cioè il discorso che stiamo leggendo adesso qui in Marco 13, devono ancora avverarsi. Di falsi cristi ce ne

erano sia prima che dopo Gesù, nomi come Simone di Parea o Taddeo, Atronges e Bar Kokhba, che guidò la terza rivolta ebraica contro i Romani. Guerre e voci di guerre, sì, si possono interpretare perché le rivolte ebraiche contro i Romani ebbero luogo dal 66 al 72 d.C., quando Vespasiano e Tito decimarono la città in quello che sarà la cattura di Gerusalemme. E sappiamo anche dei terremoti e delle carestie durante questi 40 anni. Persino il Vesuvio fu scosso nel 62 d.C. I terremoti continuarono per anni finché il magma eruttò nell'anno 79 d.C. Giuseppe Flavio menziona una terribile carestia avvenuta nel 45 d.C. e l'Evangelista Luca fa menzione di carestie ad Antiochia e in altre postazioni romane durante il regno dell'imperatore Claudio, che va dal 41 al 54 d.C. Tutti avvenimenti svoltisi entro una generazione dalla resurrezione di Gesù. Riflessione. Se la previsione di Gesù sul Tempio era così dettagliata e si è avverata, allora la sua profezia sul suo ritorno è altrettanto affidabile. Signore, non dobbiamo indovinare quando è il tempo del tuo ritorno, però sembra che di questi tempi ci siano degli apici in tutti questi casi, a livello di guerre, terremoti, carestie, ma soprattutto il bene che viene chiamato male e il male che viene chiamato bene. Però sappiamo che non possiamo cercare di indovinare quando sia il tempo, ma tu ci dai delle indicazioni. Aiutaci ad essere pronti in qualsiasi tempo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Carissimi, allora buon inizio di settimana, diamoci dentro tutti e ci risentiamo domani. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

come credenti, che cosa il Signore ha conservato per noi, di cui noi a volte neanche ci rendiamo conto. È come un principe che nasce in una famiglia reale, quando ci è dato, beh, però qualche giocattolo, quello è felice, ma lui non si rende conto, perché è piccolo, di quante immense ricchezze possiede, perché è nato in una famiglia reale. E io credo che anche noi, come figlioli di Dio, forse neanche ci rendiamo conto quello che il Signore ha preparato per noi. Vogliamo, tramite la parola di Dio, vedere che cosa ci dice la Scrittura su ciò che riguarda le cose future e ciò che riguarda anche le cose dell'aldilà. Perché tante persone dicono: una volta che moriamo non c'è più nulla. Questo, diciamo, che è un inganno di Satana, pensare che con la morte tutto finisce. Invece non è così. Per cui vorrei parlare del cielo. C'è un libro che si intitola Il paese che amo di più. Qualcuno direbbe: ma qual è il paese che tu ami di più? Qual è il paese che tu ami di più? Io amo la Sicilia. A quello direbbe: io amo Israele, che è un paese dove scorre il latte e il miele. Qualcuno potrebbe dire i Caraibi, non solo gli Antilli, o altri paesi molto belli. Io credo che il paese più bello è il cielo per noi. E vogliamo vedere più da vicino che cosa è il cielo, cosa faremo nel cielo e tutto il resto. E in più parleremo anche delle cose che riguardano non soltanto il cielo, le cose belle, ma anche le cose brutte, perché anche la Scrittura ci parla di un mondo invisibile, quello buono e quello malvagio. Ebbene, il titolo che daremo a questo messaggio è Il cielo dimora celeste, e voglio leggere un paio di versetti con voi. Il primo versetto della Bibbia che dice: nel principio il Dio creò i cieli e la terra. Quali cieli Dio creò? E quale terra? I cieli che noi vediamo e la terra in cui noi abitiamo. Però la Bibbia ci parla di un altro cielo, che dice in Ecclesiaste 5, versetto 1: Dio è nel cielo e tu sei sulla terra. In Isaia dice così: il cielo è il mio trono. In Atti degli Apostoli dice l'Apostolo Paolo, scrivendo, porta le parole dell'Antico Testamento: il cielo è il mio trono, dice il Signore, e la terra è lo sgabello dei miei piedi. La Bibbia ci parla di cieli. Quanti cieli ci sono di cui la Bibbia ne menziona? Quanti cieli vi sono? La Bibbia ci parla di tre cieli. E vediamo il primo cielo. Che cos'è il primo cielo? Il primo cielo è lo spazio che circonda la nostra terra, vale a dire dove volano gli uccelli o dove si muovono le nuvole. Questo è il primo cielo. Il secondo cielo, qual è il secondo cielo? Il secondo cielo è dove vi sono i pianeti, dove si muovono le stelle. Diciamo che questi due cieli che Dio creò, come leggiamo nel primo versetto della Bibbia, Dio creò nel principio i cieli e la terra. Quindi questi sono i due cieli visibili a noi, che noi vediamo. E la Bibbia ci parla anche di un terzo cielo. Una volta gli fu chiesto a uno scienziato: quante stelle vi sono nell'universo? E sappiamo che le stelle sono miliardi di miliardi. Sapete cosa ha risposto questo scienziato? Mica l'ha contati. Io credo che le stelle sono tanto quanti sono i granelli della di sabbia in tutte le spiagge del mondo. C'è persona che può contare tutti i granelli di sabbia che sono in tutte le spiagge del mondo? È impossibile. Sono miliardi di miliardi. E io credo che Dio abbia creato anche le stelle, che sono miliardi di miliardi. Milioni di galassie, ogni galassia ha miliardi di stelle. Pensate che Dio grande, come abbiamo cantato poc'anzi, Dio sei grande, immenso. Ebbene, negli ultimi tempi si parla molto degli UFO.
Voi credete che ci sono gli UFO? La Bibbia dice: e Dio ha creato i cieli e Dio ha creato la terra in cui ha posto l'uomo. Cioè Dio ha posto l'uomo solo sulla terra. Non ci sono esseri extraterrestri. Noi non crediamo a queste favole. Saranno manifestazioni del diavolo. Non daremo una risposta affermativa. Però è chiaro che Dio ha creato l'uomo e l'ha posto sulla terra. Quindi non crediamo a tutte le altre cose. Che cos'è il cielo? Il terzo cielo, dice la scrittura, che è la dimora di Dio con tutti i suoi angeli, arcangeli, cherubini e serafini. E tutti i santi, tutte le epoche che sono state salvate mentre erano sulla terra, sono alla presenza di Dio. Leggiamo nell'Apocalisse che il cielo è qualcosa di glorioso. C'è una bellezza, una gloria, uno splendore perfetto. Nel cielo è tutto santo, puro e immacolato. L'Apostolo Giovanni descrive il cielo come qualcosa di meraviglioso, dove le strade sono d'oro, le porte sono di perle e vi è un fiume dell'acqua della vita. E dice la scrittura che nel cielo non ci sarà più né pianto, né morte, né grido, né dolore. E lì la vera vita, la vita nella sua qualità e nella sua durata, è soltanto quando saremo in cielo. Ebbene, la scrittura ci parla centinaia di volte del cielo come dimora di Dio. E il Signore Gesù ci incoraggia, noi credenti, perché Lui l'ha detto e noi ci crediamo, quanto in Matteo capitolo 6, versetto 19 e 20 dice: non vi fate tesori sulla terra, ove la tignore e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, ove né tignole né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano né rubano. Noi siamo incoraggiati dal Signore a vivere non per questa terra, ma per il cielo. Non per queste cose, ma per le cose future. Non di accumulare tesori, ma di farcene nel cielo. Perché chi ha tesori sulla terra è in pericolo di perderli o di essere derubato. Dove si trova il cielo? Il cielo si trova in alto. La Bibbia parla spesso del cielo che è in alto. E voglio menzionare un paio di versetti dove il Signore Gesù dice così. Per esempio, in Giovanni 6,38: sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E Giobbe 16,19 dice: già fin d'ora ecco il mio testimonio è in cielo, il mio garante è nei luoghi altissimi. E quando il Signore Gesù verrà, dice così in 1 Tessalonicesi 4, 16, 18: perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Quindi il cielo si trova in alto, nei luoghi altissimi. Può l'uomo per la sua natura entrare in cielo? No. Perché? Perché la scrittura dice che il cielo è tutto santo, è tutto puro, è tutto immacolato. E quindi noi come siamo invece? Siamo col peccato. Dice il profeta Geremia 17,9: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, insanabilmente maligno, chi lo conoscerà? E Matteo 15,19 Gesù dice: poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. L'apostolo Paolo dice: difatti io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita nessun bene.
Romani 3, 10, 18 dice: non vi è alcun giusto, neppure uno, non vi è alcuno che abbia intendimento, non vi è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili. Non vi è alcuno che pratica la bontà, non neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode. Vi è un veleno di aspidi sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione ed amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue, sulle loro vie rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace, non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro. Questo è il quadro della nostra società. Non soltanto ai tempi dei Romani, o a tempo dell'Apostolo Paolo, ma anche ancora peggio nella nostra odierna società. Questa rispecchia veramente quella che è la realtà dei nostri giorni. Quindi nessun uomo, dice la Scrittura, è giusto neppure uno. Quindi noi per natura siamo scaduti dalla grazia, siamo spiritualmente morti, siamo moralmente impuri. Dice la Scrittura: non c'è uomo che non pecca. Davanti a Dio siamo tutti peccatori, tutti scaduti dalla grazia, siamo tutti difettosi e impuri agli occhi Suoi. A questo punto nessuno potrà mai e poi mai entrare nel regno di Dio. Molte persone, purtroppo, molti religiosi, come lo eravamo forse anche noi, pensano che con le buone opere possono guadagnarsi il cielo. Ma possono queste persone religiose, pur appartenente a una chiesa oppure a una religione, o facendo buone opere, possono guadagnarsi il cielo? Impossibile. La Scrittura ce lo dice in Galate capitolo 3 versetto 10 e 11: poiché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Or che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto, perché il giusto vivrà per fede. Per andare all'inferno bisogna fare tanti peccati? Quanti peccati bisogna fare per andare all'inferno? Basta un solo peccato perché una persona vada all'inferno. Quanti peccati facciamo noi? Uno? Forse uno al giorno magari? Dice la Scrittura che il giusto pecca 7 volte al giorno, ma si rialza. Fate la moltiplicazione, 365 per 7, non so quanti centinaia sono. E in 10 anni quanti peccati abbiamo fatto? Perché pur essendo credente, purtroppo, lo dico con dispiacere, purtroppo pecchiamo davanti agli occhi di Dio. Noi siamo salvati per la grazia di Dio. L'Apostolo Giacomo dice, Giacomo 2,10: poiché chiunque avrà osservato tutta la legge e avrà fallito in un solo punto, si rende colpevole su tutti i punti. Quindi nessuna persona agli occhi di Dio potrà mai e poi mai entrare nel cielo. Cosa bisogna fare per andare in cielo? Cosa disse il Signor Gesù a un uomo molto ma molto religioso? Era un fariseo, era un capo dei giudei, era una persona irreprensibile, una persona che osservava la legge. Proprio a questo uomo Gesù disse queste testuali parole. E voglio leggere in Giovanni capitolo 3, versetto da 1 a 7. Lo leggo. Or v'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei, e gli venne di notte a Gesù e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai, se Dio non è con lui. Gesù gli rispose dicendo: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare la seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato della carne è carne, quello che è nato dello spirito è spirito. Non ti meravigliare se ho te detto: bisogna che nasciate di nuovo. Siamo noi qui presenti tutti nati di nuovo?
possiamo dire io sono nato di nuovo. Perché in tutte le religioni e non in tutte le chiese evangeliche si parla della nuova nascita. La nuova nascita è indispensabile. Nessuna persona è venuta su questa terra da altro pianeta, vero? Tutti siamo nati. E così Gesù dice, Signore, se uno non è nato spiritualmente mediante l'acqua, e qua anche questa cosa, vediamo che tanti, specialmente la Chiesa Cattolica, dà un'interpretazione tutta errata, perché dice che in questo contesto la Chiesa Cattolica dice che l'acqua è il battesimo. Ma non è il battesimo. Qui l'acqua rappresenta la parola di Dio. Vedete come le persone sono sviate? E quindi non si predica la nuova nascita. E le persone sono perdute. Perché se uno non è nato di nuovo non può vedere e non può entrare nel regno di Dio. E quante persone sono lontane da questa importantissima realtà. E questo dobbiamo essere noi sicuri, perché quando noi accettiamo Gesù, lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che siamo figlioli di Dio. Siamo certi della salvezza, siamo sicuri che siamo salvati per l'eternità. E quindi bisogna nascere di nuovo. In questo contesto dico, l'acqua è la parola di Dio e lo Spirito è lo Spirito Santo. E Dio agisce quanto noi udiamo la parola di Dio, quanto la crediamo e quanto la accettiamo. L'Apostolo Paolo dice in Efesini, avendo voi udito e avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo, il quale è caparra per la vostra redenzione, per il giorno della vostra redenzione. Lo Spirito che è in noi, lo Spirito Santo che è in noi, ci conferma, ci garantisce, tu sei mio, dice il Signore, perché ti ho messo il suggello dello Spirito Santo. Questo suggello nessuno lo può togliere, perché il Signore dice, lo Spirito che è in voi dimorerà in voi in perpetuo. Ma prima di arrivare alla nuova nascita, cosa bisogna che l'uomo faccia? Qual è la cosa che l'uomo deve fare? Tante persone non lo sanno. Che cosa bisogna che l'uomo faccia prima di poter entrare nel regno dei cieli, prima di nascere di nuovo? Le prime parole che il Signore pronunziò quando iniziò il suo ministero pubblico, disse ravvedetevi. Ravvedetevi. La stessa cosa fece Giovanni Battista. In Matteo 3:1 vi dice: e in quei giorni comparve Giovanni Battista. Giovanni il Battista predicando nel deserto della Giudea dicendo: ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino. Che cosa significa ravvedimento? Ravvedimento vuol dire cambiare mente, cambiare il pensiero, cambiare direzione. Se io in macchina mi accorgo che sono su una strada sbagliata che non mi conduce alla meta, cosa devo fare? Devo fare giro fronte e dice no, questa non è la strada giusta, questa strada mi porta lontano dalla meta, dal luogo dove io voglio andare. Ravvedimento significa cambiare direzione. Quindi io sono per natura sulla via della perdizione, così lo è ogni persona. Il ravvedimento significa io mi devo pensare che sono sulla via sbagliata. La parola sinonimo di ravvedimento è pentimento. E voglio leggere brevemente quello che disse l'Apostolo Pietro in Atti capitolo 2, versetto 38, dice così. Pietro si trovava sulla piazza di Gerusalemme, aveva davanti migliaia e migliaia di persone nel giorno di Pentecoste e lui predicò e disse queste parole. E Pietro a loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati
e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. In Atti 10:43 Pietro si trovava in casa di Cornelio e disse a quelli che erano lì presenti: di lui attestano, cioè di Gesù attestano tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Chi può perdonare i nostri peccati? Chi può rimettere i nostri peccati? Solo Gesù. Cosa ci hanno insegnato nella Chiesa Cattolica? Di andarla a confessare ad un uomo. E questo è un inganno di Satana. I peccati vanno confessati a Dio. E Lui è fedele da rimettere i nostri peccati e purificarci con il sangue del suo figliolo. E così l'Apostolo Paolo, quando era ad Atene, disse, Atti 17:30-31, il Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti i terreni dove abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, perché ha fatto fede a tutti avendolo risuscitato dai morti. La primissima cosa che l'uomo deve fare è quello di ravvedersi. E il ravvedimento, sapete, ne parla fino alle ultime pagine dell'Apocalisse, perché il Signore non vuole che l'empio vada in perdizione, ma che si converte. E c'è un versetto magnifico dove dice la Scrittura queste ultimissime parole. In Apocalisse 22:17 dice: lo Spirito e la Sposa dicono, cioè lo Spirito Santo e la Chiesa dicono: vieni, a chi oda dica, vieni, a chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Il Signore è ancora oggi con le braccia aperte per accogliere chiunque va a Lui pentito, umiliato e che mette la sua fiducia in Lui. Ma voglio leggere anche un altro versetto, che coloro che ascoltano possono riflettere. Che cosa accade o che cosa avverrà a coloro che non obbediscono all'Evangelo? Una cosa molto seria. E voglio leggere in Seconda Tessalonicesi, capitolo 1, dal versetto 6 a 10, sono parole di grande avvertimento. Dice così l'Apostolo Paolo: poiché cosa giusta presso Dio il rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti requie con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signor Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e della gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto e in voi pure, poiché avete creduto alla nostra testimonianza dinanzi a voi. Allora, per coloro che rifiutano l'Evangelo, coloro che girano le spalle a questo richiamo che il Signore fa di pentirsi, di ravvedersi, di credere, il Signore un giorno dirà: andate via da maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. È una cosa brutta sapere che tanti nostri amici, conoscenti, anche a volte parenti, fanno orecchi da mercante, prendono alla leggera le cose di Dio. Di quante persone hanno sentito? Ma mi dispiace moltissimo quanto fra questi ci sono anche i nostri parenti. Dico: ma perché non ti sei convertita? Io ho parenti morti che purtroppo non sono in cielo, ma gli ho parlato e non possono dire: non lo sapevo. Quindi non prendiamo alla leggera le cose del Signore. Diciamo che il cielo, cioè la dimora celeste, è lontana da noi o è vicina? Gli scienziati dicono
che per arrivare nella più vicina stella ci vogliono almeno 4.000 anni luce. Per la vicina stella, mi sembra che è la stella del Centauro, se mi ricordo bene. 4.000 anni luce, e la luce corre a 300.000 km al secondo. Pensate quanto è lontana la prima stella che è vicina a noi. Ma quanti anni luce ci vogliono per arrivare in cielo? Ci vogliono anni luce? Grazie a Dio non è così. Quando gli angeli apparivano ai santi, dice in un modo repentino, voglio leggere un paio di versetti. Quando l'angelo apparve a Zaccaria, disse così, e l'angelo rispondendo gli disse, io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e recarti questa buona notizia. Quanto è morto lì sulla croce il ladrone, cosa disse Gesù? Fra 4.000 anni ci vediamo? Non è detto così. In verità io ti dico che tu oggi sarai con me in paradiso. Quanto stavano lapidando Stefano, lui vide Gesù alla destra di Dio e lui prima di dare il suo ultimo respiro, cosa ha detto? Signore, ricevi il mio spirito. Quando hanno lapidato Paolo, si pensa che sia stato il momento, dice, fu rapito fino al terzo cielo. Se è stato col corpo o senza corpo non lo sa, ma lui è stato rapito fino al terzo cielo e ha udito delle parole, delle cose che è difficile a spiegare. C'è cose meravigliose, gloriose, che il linguaggio umano non potrà mai descrivere quello che l'Apostolo Paolo vide. Vedete, noi siamo del Signore e il Signore ci ha lasciato delle bellissime promesse. E ne voglio leggere due versetti affinché noi credenti siamo sereni. Anche quando il Signore ha il piano di chiamarci con Lui. Il Signore ha detto queste bellissime parole. Spero che possiate ricordare. In Giovanni capitolo 12, versetto 25-26, dice Gesù, chi ama la sua vita la perde, e chi ode la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e laddove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. E in Giovanni 17, 24 dice il Signore Gesù, Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data poiché tu mi hai amato. Allora, che cos'è la morte per il credente? La morte per il credente è un chiudere gli occhi a questa terra e riaprirli subito, in pochi istanti, alla presenza di Gesù, alla presenza di Dio. Frazioni forse di secondi. Questo ci dice la parola del Signore. E noi come credenti pregustiamo fin da adesso il cielo in noi? Pregustiamo fin da adesso il cielo in noi? Sì. E come possiamo dirlo questo? Mediante il suo Santo Spirito. L'Apostolo Paolo dice in Romani capitolo 8 cose che occhio non ha vedute, che orecchio non ha udite, che non sono salito nel cuore dell'uomo, sono quelli che Dio ha preparato per coloro che l'amano. Dio l'ha preparati per coloro che l'amano. Dice l'Apostolo Giovanni, vedete di quell'amore ci è stato largo il Padre dandoci d'essere chiamati figlioli di Dio. E tali siamo. Per questo non ci conosce il mondo, perché non ha conosciuto Lui. Diletti, ora siamo figlioli di Dio e non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come esso è puro. Allora, cosa dobbiamo fare noi? Due cose. Santificarci e stare
stare svegli, perché il Signore sta per tornare. E noi vogliamo essere, io, tu, noi, tutti, vogliamo essere pronti al ritorno di Gesù. E saremo sempre con Lui. E dice l'Apostolo, consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Alleluia. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:06.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno professore, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Abbiamo parlato anche con diversi ospiti nel corso degli ultimi giorni dell'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Devo dire che mi ha sorpreso che anche altre comunità, ma forse non dovrei essere sorpreso, è normale, o altre comunità di fede abbiano espresso delle linee guida, tra virgolette, o comunque delle riflessioni. Io vedo qui una notizia che ho trovato su Hope Media: il comitato etico dell'Istituto di Ricerca Biblica della Chiesa Adventista ha elaborato delle linee guida sull'intelligenza artificiale e sul suo impiego nelle chiese. Anche questa è una cosa un po' particolare, vale la pena leggerlo. Ma insomma, sui giornali, a proposito dell'enciclica del Papa, si diceva: il Papa qui non solo si è contrapposto, come abbiamo visto, al presidente americano, no, in tante dichiarazioni, ma addirittura l'ideologia della Silicon Valley, che qualcuno potrebbe definire come una sorta di transumanesimo. È una di quelle parole che si usano, magari sono in 10 nel mondo a sapere esattamente cosa significa, ma a parte gli scherzi.
3: La cosa anche particolare è che era presente solo Anthropic a questa
1: il che significa che c'è una frattura anche all'interno di quel mondo, possiamo dire.
3: Significa che comunque il Papa ha invitato loro.
1: Allora, professore, un argomento complesso, e anche perché è questione di etica borderline, potremmo dire così?
2: Assolutamente, anche se ormai tutto ciò che nell'etica ha a che vedere con le questioni poste dalla scienza e della tecnologia è sempre borderline, nel senso che lo sviluppo tecnologico, dalla medicina fino appunto all'intelligenza artificiale, a parte il fatto che c'è un'applicazione dell'intelligenza artificiale alla medicina, eccetera, tutto intrecciato, però questi sviluppi sono così veloci che la riflessione etica, ma soprattutto la sensibilità etica dell'opinione pubblica, perché l'etica formalizza anche quello che la gente effettivamente crede, vive e pensa, non fa in tempo a seguire. Per cui è sempre l'opinione pubblica e la riflessione etica sono sempre sfidate da situazioni completamente nuove a cui il nostro cervello, la nostra sensibilità non è abituato a reagire. Nella fattispecie, il transumanesimo di per sé non è una novità, non è neanche una brutta cosa, uno potrebbe dire, perché parliamoci chiaro, i trapianti, per esempio, o le protesi sono già modalità mediante le quali la cosiddetta natura umana, a cui qualcuno continua a barbicarsi e che in realtà è in divenire, non è un'idea platonica che sta in cielo da qualche parte, la natura umana, così come noi la conoscevamo, è stata implementata, rafforzata, aumentata, qualcuno dice, per curare delle malattie, per questo e per quello. Naturalmente un conto è questo, un conto è se uno dice: ma senti, se io ti pianto nel cervello una USB, e quindi magari un po' potente, diciamo, e capiente, e quindi, che ne so, il sapere di Google ti viene messo a disposizione, che succede? Ecco, rispetto a questo siamo tutti un po' spiazzati, no? Quindi il transumanesimo è tante cose. Una è l'intelligenza artificiale e la sua interazione con quella umana. Intelligenza artificiale è umana perché chi è che l'ha fatto? Artificiale, fatta in modo appunto mediante una ARS, e chi fa questa ARS? L'essere umano, naturalmente. Ma ormai sappiamo che l'intelligenza artificiale ha una sua autonomia, le reti neurali artificiali funzionano in un modo che non sono semplicemente la risposta alla domandina che noi mettiamo in ChatGPT, e quindi questo pone tutta una serie di problemi.
1: Ma secondo lei è giusto che i cristiani si interrogano, come stanno facendo attualmente, sulle dimensioni etiche dell'intelligenza artificiale, come se fosse una sorta di capitolo indipendente rispetto a quello che poi è l'etica normale, diciamo, nel bene e nel male, che gli uomini
2: ci vogliono? Le due cose. ci vogliono le due cose, cioè naturalmente tutto è collegato, questo sì. Nello stesso tempo
1: attualmente sulle dimensioni etiche dell'intelligenza artificiale, come se fosse una sorta di capitolo indipendente rispetto a quello che poi è l'etica normale, diciamo nel bene e nel male, che gli uomini
2: ci vogliono le due cose.

0: po' tutte quante, che parlano dei massimi sistemi e poi abusano dei bambini. Questa è l'opinione, diciamo, corrente. E poi, se poi parliamo in termini generici, siamo persi. Invece, no, in questo è molto apprezzabile anche il tentativo di Leone XVI, dello staff che gli ha scritto le
1: quattordicesimo, facciamo.
0: Non ho... sì, quattordicesimo, perdono, no, sono rimasto in, è rimasto
1: Leone in gatto. Va bene.
0: Sì, perché lui parlava anche delle cose nuove.
1: Certo.
0: No, è apprezzabile il tentativo di, come dire, confrontarsi con la questione nella sua complessità. Cioè non limitarsi a affermazioni generiche. Io credo che sia molto importante che le chiese lo facciano, possibilmente senza troppi complessi. Cioè è chiaro che è una cosa, è una frontiera che è spiazzante. È anche chiaro che forse l'uso quotidiano che molti di noi fanno dell'intelligenza artificiale quasi ci confonde, perché è talmente semplice, dici, ma non è poi così grave, e invece a livello professionale, diciamo così, la faccenda è un po' più complicata. Quindi c'è un enorme lavoro da fare. Quello su cui io sono un po' scettico, ma cioè, mi dispiace di essere scettico, vorrei crederci di più, ma è sulla possibilità di intervenire dall'esterno, ad esempio con codici etici. Cioè che qualcuno dice bisogna fare così, cos'ha, perché così, limitando la tecnologia, ha dimostrato che fa molta non ha voglia di farsi limitare. E allora in qualche modo è molto importante che ci sia, che le grandi agenzie abbiano interesse, diciamo, ad agire per il bene. E qui è molto importante il ruolo dei governi, eccetera eccetera. Certo che con questi chiari di luna, perché il ruolo dei governi sia importante non è una buona notizia data la situazione.
1: Viene in mente Thiel, che anche recentemente ha fatto delle conferenze in Italia dicendo che l'anticristo non è altro che, per esempio, un governo che si contrappone a quello che è lo sviluppo della scienza, sostanzialmente.
0: Perché sì, esatto, ma lì la democrazia, un po' di gente, anche da noi in Italia, non ha capito che la democrazia certamente si basa sul consenso popolare, ma non è solo quello, cioè ha un sistema di pesi e contrappesi. Questo te lo dovrebbero insegnare già al corso di educazione civica. Thiel dice, da un lato nel suo modo perverso, però dice una cosa giusta, cioè che se tu vuoi mettere dall'esterno lo scafandro alla ricerca scientifica, non hai fortuna. Il problema è che lo scafandro, cioè, vuol mettere la ricerca scientifica, non è che si sviluppa, come dire, inesorabilmente in direzioni scelte non si sa da chi. Dipende da investimenti, da scelte strategiche di quelli come Thiel. E questo è un po' il problema. Cioè, se le grandi scelte sono fatte dalle democrazie, sono sbagliate lo stesso di solito, però hanno delle garanzie di condivisione maggiori. E vale anche, ma non c'è bisogno dell'intelligenza artificiale, vale anche per la ricerca farmaceutica. Cioè noi oggi potremmo benissimo curare molte malattie, non lo facciamo perché non è economico. Vale di più impegnarsi per vedere come una sessantenne possa avere un parto quadrigemellare, perché questo è più redditizio. Ecco, questo vuol dire una gestione non democratica della ricerca. E vale anche per l'intelligenza artificiale. Tanto più la ricerca è di frontiera, tanto più è produttiva, anche se noi non sappiamo ancora se gli investimenti micidiali che vengono fatti in questo campo saranno redditizi. Lì a volte dicono c'è un problema di bolla nelle borse, eccetera eccetera, perché ci sono un sacco di soldi investiti in una realtà che non ha ancora chiarito come li restituirà. Comunque, certamente, diciamo, sarebbe importante una gestione democratica di questa, ma non è facile.
1: Ricordo che siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, ma anche di qualcos'altro, di un'ideologia molto più

0: ampia, che normalmente si chiama transumanesimo. Sentiamo Claudio Coppini, una domanda per
1: No, non è una domanda mia, è di un ascoltatore che chiede al professor Ferrario, dice, ma professore, è possibile che ci sia praticamente una specie di rivalsa della scienza nei confronti anche della Chiesa?
0: Questa è una domanda interessante, perché normalmente questa rivalità ha portato a brutte conseguenze. Sentiamo che ne pensa il professor Ferrario.
2: Ma dunque, intanto la scienza non è un soggetto, cioè non siamo ancora a questo punto di transumanesimo, per cui da qualche parte esiste una signora dispensatrice di verità che si chiama la scienza. La scienza è un progetto umano ed è un progetto collettivo che certamente, diciamo, opera di una collettività che non coincide esattamente né con le nazioni, da un certo punto di vista neanche con i rapporti di forza di interesse, anche se la cosiddetta grande scienza, la big science come viene chiamata, cioè esiste una scienza che va dagli acceleratori di particelle ai telescopi orbitanti alle ricerche sull'intelligenza artificiale, che richiede più soldi ad esempio dell'entomologia, della paleontologia, che pure fare una spedizione in Pakistan alla ricerca di fossili non è gratis. Ebbene, io credo che quello che serva sia un dibattito e una consapevolezza sociale delle implicazioni della scienza, cioè la società e le chiese fanno parte della società a vario titolo, dipende da quale società, da come è strutturata la società, per un esercizio democratico dell'impresa scientifica. Purtroppo, in particolare in Italia, dove c'è una tradizione da questo punto di vista problematica, che però non è colpa tanto delle chiese, quanto della cultura idealistica di tipo crociano e gentiliano naturalmente, l'aspetto culturale dell'impresa scientifica non è molto considerato, e questo è un problema che considera, e appunto sono, per quanto riguarda la big science, i gruppi di interesse. È molto importante che si decida dove si vuole mandare la ricerca scientifica, tenendo presente che essa comunque è fatta da uomini e donne, cioè attenzione all'idea, la scienza come se fosse un'entità.
0: Senta professore, abbiamo pochissimo tempo a disposizione, magari lo riprenderemo questo tema, perché in realtà il transumanesimo è anche l'idea magari di estendere la conoscenza anche del singolo individuo al di là della morte, tante cose strane. Ne hanno parlato anche il presidente cinese con Putin quando si sono visti, quindi insomma è una roba che piace anche ai potenti. Però planando proprio in basso, insomma, queste linee guida che sono suggerite in particolare per la Chiesa Avventista, dice attenzione ai deepfake, danneggiano le persone, come cristiani noi non dobbiamo utilizzarle. Ancora, attenzione a non delegare le proprie responsabilità di ricerca di pensiero critico affidandole all'intelligenza artificiale. Attenzione voi che siete pastori ad appaltare all'intelligenza artificiale persino sermoni.
2: Lei dice così, lei dice, il documento dice così come se fosse, ma io ho letto già diversi sermoni prodotti con l'intelligenza
0: artificiale. Che impressione ha avuto?
2: Anche lì, attenzione, ho avuto questa impressione che dipende molto come la nutro, nel senso che io credo che un'intelligenza artificiale rimpinzata di sermoni di Paolo Ricca e di Vittorio Subilia ti dà su che ne so Romani 1:16 non mi vergogno dell'Evangelo, c'è un testo abbastanza famoso, ti dà una cosa molto diversa che un'intelligenza artificiale rimpinzata di sermoni evangelicali.
0: Certamente.
2: Cioè, anche lì naturalmente il momento verrà, è inutile farsi illusioni. Nessuno dei miei colleghi fa un copia e incolla per fare la liturgia? Parliamoci chiaro, tutte le preghiere che leggiamo nei culti evangelici sono state composte il giorno prima? Non è così. Quindi verrà il momento in cui qualcuno utilizza l'intelligenza artificiale.
0: Basta che
2: ancora
0: venga
2: una
0: detto.
2: Volta, la domanda, La domanda è come, e poi certo basta che venga detto, come quando uno legge il sermone di un altro.
0: Esatto, va bene. Allora, naturalmente questi sono aspetti abbastanza marginali, no? Rispetto ai grandi dilemmi, però insomma, visto che ci rivolgiamo anche dei credenti, magari anche a qualche... Certo.
1: Quando uno legge il sermone di un altro non è intelligenza artificiale, è furberia.
0: È furberia molto umana, vabbè. Allora,
2: Ma anche questo può essere dichiarato. No, lo volevo dire perché Lutero ha scritto dei libri di sermoni perché gli altri li leggessero. Perché lui diceva, meglio un sermone mio, che secondo lui era intelligente, piuttosto che una demenza che uno si inventa 5 minuti prima. Non so se sia così, ma almeno riflettiamoci.
0: Sì, certo, ma io immagino che chi avrà letto i sermoni di Lutero l'avrà detto. Questo però non è mio, l'ha detto Martin Lutero.
2: Speriamo.
0: Okay. Allora, grazie professore per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. Ci ritorneremo su questo argomento naturalmente, e per gli ascoltatori fateci sapere cosa ne pensate di questi temi. 348 222 72 94 è il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi. Grazie, alla prossima.
2: Presto. Buona giornata.
0: Abbiamo il piacere di avere con noi Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica, già presidente della Commissione parlamentare antimafia. Questa volta lo sottolineo, questo aspetto della tua carriera politica. Giuseppe, grazie per essere in nostra compagnia innanzitutto.
3: Grazie a voi.
0: Nella seconda parte parleremo con te anche della notizia, insomma, dei soldi Matteo Messina Denaro che sarebbero saltati fuori in maniera strana anche, e ovviamente ci chiederemo quanto di questo denaro potrà essere effettivamente recuperato, ma ne parliamo nella seconda parte.
1: Certo.
0: Intanto io vedo sul foglio un titolo significativo, il dilemma di Meloni, come possiamo dire ai cittadini che ci sono i soldi per la difesa e non per l'energia? La trattativa con l'Europa e il problema di Crosetto. La Presidente del Consiglio dice, se di fronte alla crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione. Insomma, quindi parole piuttosto dure. Fitto scrive ai 27, per l'energia sono utilizzabili i fondi di coesione. Ma naturalmente questo ha suscitato un vespaio, perché ci sono soprattutto le regioni, fanno conto su certi soldi dell'Unione Europea che verrebbero dirottati. Insomma, un gran pasticcio, una situazione complicata, oggettivamente complicata. Giuseppe Lumia, come potresti spiegare questa situazione e come se ne esce, secondo te?
3: Insomma, ci troviamo in questo momento la Meloni con le grandi contraddizioni che gli sono esplose in mano. La prima grande contraddizione non è in Italia, non è su decidere la spesa militare o la spesa civile per l'energia. La prima grande contraddizione sta nell'idea di Europa, sì, perché se dovessimo in Europa armare 27 eserciti, ognuno per conto proprio, e quindi in Italia per conto nostro, dovremmo utilizzare risorse infinite e dovremmo distruggere il nostro sistema di welfare. Dovremmo cioè mettere in discussione la sanità pubblica, la scuola pubblica, gli investimenti per le industrie, e dovremmo penalizzare ancora una volta le politiche sociali e il lavoro, il reddito del ceto medio-basso. Per cui una soluzione c'è. Ma questo significa spostare l'attenzione, e il governo Meloni non lo vuole fare, dall'Europa divisa in 27 stati che debbono fare 27 eserciti all'Europa federale, agli Stati Uniti d'Europa. Con un solo esercito ben attrezzato e moderno risparmieremmo in Europa 1.500 miliardi di euro, che sono il doppio di un possibile nuovo PNRR per rilanciare l'economia civile e investire su welfare e sulle attività produttive.
0: Per il momento pare che invece la strategia, sia pure approssimativa, del nostro governo è quello di fare retromarcia sui prestiti per il riarmo.
3: E qui scoppia un'altra contraddizione. Ci si rivolge all'Europa e gli si chiede di poter utilizzare risorse per l'energia. L'Europa gli risponde, in questo caso Fitto, ecco qui la contraddizione interna alla dinamica politica italiana, invita i vari paesi, 27 paesi, ma l'invito è rivolto e soprattutto, diciamo così, un assist per l'Italia, a utilizzare i soldi di coesione, cioè quelli destinati alle regioni, per investire sull'innovazione nella sanità, nelle infrastrutture, nell'innovazione sociale. e quindi gli dice: prendete questi soldi che già ci sono, che già sono in vostra disponibilità, e utilizzateli per l'energia. Ma poi dice una cosa di cui non si parla: attenzione, che questi soldi non possono essere utilizzati per abbattere le accise, cioè per fare quello che si sta facendo in queste settimane, cioè piccoli interventi che non affrontano il tema strutturale per abbassare il prezzo della benzina, ma non risolve il problema strutturale. Qui c'è un'altra grande contraddizione, che è interna. Noi abbiamo i grossi gruppi industriali italiani che producono energia, che stanno facendo degli extra profitti da capogiro, e per di più questi grandi gruppi industriali sono in mano allo Stato. Mi riferisco ad esempio all'Enel e all'Eni. Allora bisognerebbe qui non togliere le risorse alle regioni, cioè all'economia civile, ma dovremmo, ecco, chiamare questi grandi player a intervenire diluendo i loro extra profitti e consegnando questi extra profitti, ripeto, extra, non profitti, extra profitti, che sono decine e decine di miliardi, ad abbattere ed intervenire sull'energia.
0: Mi chiedo come lavorano gli altri paesi, perché i problemi non sono solamente in Italia. Comunque l'iniziativa, almeno da quello che si legge su Repubblica oggi, di non attivare il programma SAFE, cioè insomma questo programma di prestiti rivolto innanzitutto alla difesa, Security Action for Europe, quindi di dare una sforbiciata di 10 miliardi a questi investimenti per la difesa, sta mandando in fibrillazione il ministro Crosetto.
3: Sì,
0: no?
3: Lo manda in fibrillazione, perché diciamo, sarà allora un grido alla luna, perché è inevitabile, non si può oggi investire queste risorse sulla difesa per due motivi: distruggeremmo, ripeto, l'economia civile e il welfare pubblico, e poi perché non ci sono risorse adeguate per armare ben 27 eserciti. Ne avremmo 27 che sprecherebbero risorse infinite, essendo sempre 27 eserciti deboli e limitati.
0: Ora, l'Italia
3: è un grido alla luna, è un modo per tenere buono il mondo del riarmo, il mondo, diciamo così, guerra fondaio, ma sostanzialmente non ha nessuna possibilità di realizzarsi.
0: L'Italia ha più problemi di altri per il grandissimo debito pubblico, naturalmente, però io credo, almeno da come ce lo descrivi, che sia un problema collettivo. Non credo che altri paesi, forse a eccezione della Germania, da quello che sappiamo, si stanno armando fino ai denti, le risorse loro ce l'hanno. Ecco, ma nel resto d'Europa come si sta lavorando, da quello che tu sai, diciamo, per quanto riguarda
3: la mia esperienza e la conoscenza che ho, è che solo la Germania sta seguendo questo indirizzo, ma metterà anche la Germania in crisi il suo sistema economico sociale, anche lì avranno dei problemi grandissimi, anche lì a mio avviso stanno facendo un errore, perché questo spalanca anche in Germania una crisi che anche lì diversa dalla nostra, meno accentuata dalla nostra, ma c'è il ceto medio basso che va a alimentare anche sul piano politico l'estrema destra. Gli altri paesi non stanno seguendo il 5% del PIL che ci ha imposto Trump, gli altri paesi hanno un'economia nell'energia molto, pensato un po', paradossale, molto più concentrata sul green e quindi sull'energia rinnovabile, pensate alla Spagna. Il nostro paese, che sarebbe naturalmente il paese ad energia rinnovabile, ha una burocrazia, ha una miopia, ha una stupidaggine infinita che non porta ad investire ancora come si potrebbe in
0: questo settore.
3: Quindi
0: la burocrazia da criticare non è solamente quella europea, come si sta facendo così un po', ce l'abbiamo anche noi. Siamo in compagnia di Giuseppe Lumia, già deputato e senatore della Repubblica, e con lui stiamo prendendo in considerazione alcuni temi dell'attualità, e a cominciare, per esempio, oggi c'è uno sciopero generale indetto dai sindacati di base. Vedo che sono stati denunciati i salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato, miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il problema è che quando abbiamo a che fare con degli scioperi che sono su temi così ampi, hanno una valenza molto politica, e mi chiedo anche che effetto potrebbero avere, insomma, cioè sono veramente realistici come obiettivi? Sentiamo Giuseppe Lumia.
3: Intanto penso che gli italiani una parte guarderanno l'effetto, cioè il disagio che ovviamente uno sciopero di questa vasta portata procura soprattutto sui mezzi di trasporto, e quindi ci sarà una parte degli italiani che si interrogheranno sulla validità o meno di questo sciopero in base ai disagi provocati che ci sono e che non devono essere nascosti. Dall'altro lato mi auguro che ci sia anche una parte degli italiani che si possa interrogare sulle cause. Siamo in profonda sofferenza. In questi anni non abbiamo conosciuto delle riforme sociali, la linea dell'intervento sui redditi, sulla sicurezza, sui salari, sul welfare, sui trasporti, sul costo della casa, sul costo della vita in generale non è stato affrontato, il fisco rimane soso e i servizi scarseggiano. E c'è anche una politica estera, perché Gaza, guardiamola, non dimentichiamola, così anche l'Ucraina, attenzione, non dimentichiamo che siamo in un contesto di guerra dove i civili subiscono le pesanti ripercussioni e le soluzioni ancora reali non ci sono, parlo di soluzioni di pace, e quindi è uno sciopero che deve essere anche guardato verso la causa e non solo verso gli effetti.
0: Ma certo, però se capisco bene sono i sindacati di base, esclusivamente i sindacati di base che organizzano questo sciopero.
3: Oggi i sindacati di base, domani sicuramente anche gli altri sindacati, perché il problema c'è al di là di chi lo promuove e questi temi vanno affrontati. E l'invito che faccio alla politica, soprattutto al governo per esperienza, non si concentri sulla linea del potere, prima l'autonomia differenziata, poi il referendum sulla giustizia, ora la legge elettorale, si concentri piuttosto al governo e in Parlamento su quali risposte dare alla crisi sociale che è profonda, e dalla crisi sociale dobbiamo ripartire per rinnovare la nostra società e dare valore alla politica e alla stessa democrazia.
0: Questo è l'appello che lanci alla Schlein e a Conte?
3: Lo lancio a tutta la politica con in testa al governo, perché il governo ha le maggiori responsabilità, ma anche all'opposizione. Tutti devono concorrere a migliorare la questione sociale. La questione sociale è prioritaria, il potere, mettiamolo per adesso da parte, le riforme sul potere devono andare in secondo piano, in primo piano devono andare le riforme sociali.
0: Allora, siamo addirittura d'arrivo, però Claudio, una battuta.
1: Io spero che ascoltino questo appello, mi sembra che siano già tutti
0: concentrati
1: in trincea
0: altrove,
1: sulle prossime elezioni.
0: Vabbè. Senti, però una parola sul bottino di Matteo Messina Denaro, insomma, vogliamo spendere qualche parola? Intanto
3: sì,
0: lo recuperano.
3: Spesa,
0: vediamo un po'.
3: Sì, va spesa perché noi ci fermiamo sempre al riciclaggio interno, cioè ai bottini delle mafie, alle loro ricchezze che sono nei nostri territori, ed è importante colpirli, negozio per negozio, attività per attività, ma c'è una ricchezza che viene sottratta al paese e che va all'estero, nei paradisi fiscali, e lì bisogna concentrare. Io con la mia attività in Commissione Antimafia mi sono sempre speso e ho fatto di tutto perché si possa arrivare a queste ricchezze. Ci siamo arrivati, quindi nonostante la legislazione sia molto limitata sul piano europeo e internazionale, dei risultati si possono ottenere. Quindi dobbiamo fare un plauso enorme alla procura guidata dal dottor Di Lucia a Palermo, agli investigatori, alla Guardia di Finanza che hanno saputo violare quel muro che tiene in sicurezza le ricchezze di mafia. Si possono recuperare tutti, naturalmente. Io dico sempre, visto che si è partiti dalla droga che uccide, un'altra proposta che faccio da anni, che avevo già realizzato con una legge che porta il mio nome, la legge Lumia sulle tossicodipendenze, che una parte di questo bottino deve andare ai SERT e alle comunità terapeutiche, perché in questo momento anche loro stanno soffrendo le pene dell'inferno per mancanza di risorse finanziarie e soprattutto di risorse umane, di professionisti che devono andare a rimpinguare i loro organi.
0: E qui si ritorna al problema del welfare. Allora, una battuta prima
1: di...
0: Dall'altro
1: mi sembra che, come accade spesso, grazie all'intuizione di qualche funzionario cocciuto, direi, poi che va, che è andato in Spagna, che ha seguito, come diceva Giuseppe, l'importanza di andare anche all'estero, e poi vengono fuori queste cose. Quindi...
0: Sì, sì. Follow the money, questo era il suggerimento di Falcone, naturalmente. Allora,
3: esatto.
0: Grazie Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia. A risentirci,
3: a
0: presto.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: C'è una storia nella Bibbia che mi ispira molto. Quando Abramo offrì suo figlio, Isacco, come sacrificio per obbedienza a Dio. Che prova e che passo di fede! Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: «È in Isacco che ti sarà data una discendenza». Abramo era persuaso che Dio è potente da resuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Hai mai provato questo? Dio ti ha chiesto di sacrificare, di dare qualcosa a lui che ti era caro? Per Abramo era tanto più difficile, perché Isacco era il suo unico figlio, carne della sua carne, figlio della promessa. Ma Abramo si fidava di Dio e aveva ragione, perché all'ultimo momento Dio ha fatto un altro sacrificio. È anche una bella immagine del sacrificio di Dio del suo unico figlio, Gesù Cristo. Si può consegnare tutto a Dio con fiducia. Un desiderio profondo, un lavoro particolare, il desiderio di sposarsi finalmente. Dio è colui che provvede. Vuole vedere il tuo amore per Lui e la tua fiducia in Lui, come ha fatto con Abramo. Abbi fiducia in Lui. Dio provvederà completamente per te, in tutto ciò che hai abbandonato a Lui nell'amore. Grazie di esistere. Eric Sellerier.
0: Cosa aspetti? Appuntamento a domani.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.